trattenevo il respiro. Dopo aver riso insieme agli altri del medico italiano che mi aveva fatto quell'orrenda cicatrice, il dottore nazista mi fece cenno di andare avanti. Significava che avevo passato la selezione. Ero viva. Viva. Viva. Ero così felice di poter tornare nel campo che tutto mi sembrava più facile. Poi vidi Jeanine. Era una ragazza francese. Erano mesi che lavoravamo una accanto all'altra nella fabbrica di munizioni. Jeanine era addetta alla macchina che tagliava l'acciaio. Qualche giorno prima quella maledetta macchina le aveva tranciato le prime falangi di due dita. Lei andò davanti agli aguzzini, nuda, cercando di nascondere la sua mutilazione. Ma quelli le videro subito le dita ferite e presero il suo numero tatuato sul corpo nudo. Voleva dire che la mandavano a morire. Jeanine non sarebbe tornata nel campo. Jeanine non era un'estranea per me. La vedevo tutti i giorni. Avevo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo. Feci finta di niente. E ricominciai a mettere una gamba dietro l'altra e camminare, pur di vivere. Racconto sempre la storia di Jeanine. È un rimorso che mi porto dentro. Il rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire in quel momento che Jeanine stava andando a morire, che la sua vita era importante per me. Che noi non eravamo come gli aguzzini, ma ci sentivamo ancora e nonostante tutto capaci di amare. Invece non lo feci. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto tempo. Sapevo che nel momento in cui non avevo avuto il coraggio di dire addio a Jeanine, avevano vinto loro, i nostri aguzzini, perché ci avevano privati della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la loro vittoria. Era questo il loro obiettivo. Annientare la nostra umanità.

0: Il racconto.
1: Jack Kerouac, da Sulla strada. Subito fuori Gregoria la strada cominciò a scendere. Grandi alberi si rizzarono da entrambi i lati e mentre si faceva scuro sentimmo in mezzo agli alberi il gran ronzare di miliardi di insetti che risuonava come un acuto e continuo grido stridulo. «Woohoo!» fece Dean e accese i fari davanti, ma non funzionavano. «Che accidenti, cosa c'è adesso?» E diede dei pugni e si infuriò col cruscotto. «Oh, povero me, dovremo viaggiare nella giungla senza fari, pensate che orrore! Le sole volte che riuscirò a vedere sarà quando incroceremo un'altra macchina, e qua semplicemente non esistono macchine, e naturalmente non c'è nemmeno una luce. Ah, come faremo, accidenti! Andiamo avanti lo stesso. Forse sarebbe meglio tornare indietro, però. No, mai, mai, andiamo avanti. Riesco appena a vedere la strada, ce la faremo!» E così filammo in una oscurità d'inchiostro in mezzo al frinire degli insetti, mentre il forte, ricco, quasi putrescente sentore ci avvolgeva. E ricordammo e capimmo che la carta geografica indicava proprio dopo Gregorie l'inizio del Tropico del Cancro. «Siamo in un nuovo tropico, non c'è da meravigliarsi dell'odore, sentite!» Sporsi la testa dal finestrino. Degli insetti mi si appiccicarono sulla faccia. Un immenso ronzio si levò il momento che drizzai le orecchie verso il vento. Tutto un tratto i fari si accesero di nuovo e frugarono avanti, illuminando la strada deserta che correva in mezzo a solide mura di alberi cadenti e contorti, alti fino a 30 metri.
2: «Figlio di cagna!»
1: urlò Stan dietro.
2: «Accidentaccio!»
1: Era sempre sbronzo. Ci rendemmo improvvisamente conto che era tuttora ubriaco e che la giungla e i guai non incidevano affatto sulla sua anima felice. Ci mettemmo a ridere tutti e due. «E al diavolo! Ci tufferemo in questa maledetta giungla stanotte e ci dormiremo dentro! Andiamo!» gridò Dean. «Il vecchio Stan ha ragione, il vecchio Stan se ne frega! È così sbronzo di quelle donne e di quella marijuana e di quel pazzo mambo fuori del mondo, impossibile ad assorbire, urlante così forte che le mie orecchie ancora ne rintronano. Uhii! È così sbronzo che sa quello che fa!» Ci levammo le magliette e filammo avanti nella giungla a torso nudo. Nessun paese, niente. Solo la giungla sperduta per chilometri e chilometri. E in discesa, sempre più infuocata, con gli insetti che stridevano sempre più forte, la vegetazione che cresceva sempre più alta, la puzza più densa e più calda, finché cominciammo ad abituarci ad essa e a goderne. È come se ci mettessimo nudi e ci rotolassimo e rotolassimo in questa giungla, disse Dean. No, diavolo, amico, è proprio quello che farò appena avrò trovato un bel posticino. E tutto a un tratto, davanti ci apparve Limon, un paese della giungla. Poche luci fioche, ombre scure, immensi cieli sul capo, e un gruppo di uomini davanti a un agglomerato di capanne di legno. Un crocevia tropicale. Ci fermammo, nell'inconcepibile dolcezza. Faceva caldo come nell'interno di un forno da panettiere in una notte di giugno a New Orleans. Su e giù per tutta la strada, intere famiglie stavano sedute in cerchio nel buio a chiacchierare. Ogni tanto si avvicinava qualche ragazza, ma estremamente giovane e solo curiosa di vedere come eravamo fatti. Erano scalze e sporche. Ci appoggiammo sul portico di legno di uno scalcinato magazzino di generi vari, con sacchi di farina e ananassi freschi che marcivano sul banco per le mosche. Là dentro c'era un unico lume a petrolio e fuori qualche altra luce fioca e tutto il resto era nero, nero, nero. Adesso naturalmente eravamo talmente stanchi che dovevamo metterci subito a dormire e così spostammo la macchina di pochi metri lungo una strada polverosa verso l'altra parte del paese. Faceva un caldo talmente incredibile che era impossibile dormire. Perciò Dean prese una coperta e la stese fuori, sulla soffice sabbia calda della strada, e ci si buttò sopra. Stan s'era steso sul sedile davanti della Ford, con tutti e due gli sportelli aperti per fare un po' di corrente, ma non c'era nemmeno il più leggero alito di vento. Io, nel sedile di dietro, soffrivo, immerso in una pozza di sudore. Uscii dalla macchina e rimasi a barcollare nel buio. L'intero paese era andato a dormire in un lampo. L'unico rumore adesso era l'abbaiare dei cani. Come avrei mai potuto dormire? Migliaia di zanzare avevano già punto tutti noi sul petto, sulle braccia e le caviglie. Poi mi venne un'idea luminosa. Saltai sul tetto d'acciaio della macchina e mi stesi supino. L'aria era sempre immota, ma l'acciaio aveva dentro un elemento di frescura e m'asciugò il sudore sulla schiena, formando sulla mia pelle grumi di migliaia di insetti morti. E io capii che la giungla ti sopraffà e tu ti immedesimi in essa. Giacere sulla cima della macchina col viso rivolto al cielo nero era lo stesso che giacere in un baule chiuso in una notte d'estate. Per la prima volta in vita mia il clima fu qualcosa che non mi toccava, non mi accarezzava, ghiacciava o impregnava di sudore, ma qualcosa che diventava me stesso. L'atmosfera e io diventammo un'unica cosa. Dolci, infinitesimali cascate di microscopici insetti mi sventagliavano sul viso mentre dormivo ed erano estremamente piacevoli e carezzevoli. Il cielo era senza stelle, completamente invisibile e greve. Avrei potuto giacer lì tutta la notte col volto esposto ai cieli e non mi avrebbe fatto più male di un drappo di velluto steso su di me. Gli insetti morti si mescolarono al mio sangue. Le zanzare vive ne scambiarono altre porzioni. Cominciai a formicolare dappertutto e a mandare lo stesso odore della greve, calda e putrida giungla, dovunque, dai capelli e dal viso ai piedi e alle dita dei piedi. Naturalmente ero scalzo. Per sudare il meno possibile, indossai la maglietta tutta schizzata di insetti e mi stesi di nuovo. Una massa scura sulla strada ancora più scura indicava il punto dove Dean dormiva. Potevo sentirlo russare. Anche Stan russava. Di tanto in tanto una luce fioca lampeggiava in paese e si trattava dello sceriffo che faceva la sua ronda con una debole torcia elettrica e borbottava da solo nella notte della giungla. Poi vidi la sua luce zigzagare verso di noi e sentii i suoi passi giungere attutiti sul tappeto di sabbia e di vegetazione. Si fermò e investì di luce la macchina. Io mi rizzai a sedere e lo guardai. Con voce tremolante, quasi querula ed estremamente intenerita, disse: «Dormiendo?», indicando Dean sulla strada. Sapevo che questo voleva dire dormire. «Sì, dormiendo». «Bueno, bueno», disse come fra sé, e si voltò, pieno di riluttanza e di tristezza, per tornare alla sua ronda solitaria. Dei poliziotti così adorabili, Dio mai ha creato in America. Nessun sospetto, nessuna storia, nessuna noia. Egli era il custode del paese addormentato. Punto e basta. Tornai al mio letto d'acciaio e mi distesi a braccia spalancate. Non sapevo nemmeno se proprio sopra di me ci fossero rami o il cielo aperto, e tanto non faceva nessuna differenza. Aprii la bocca verso di esso e aspirai profonde boccate dell'atmosfera della giungla. Non era aria, mai aria, ma l'emanazione palpabile e vivente di alberi e paludi. Rimasi sveglio. Galli cominciarono ad annunciare l'alba in qualche punto al di là dei cespugli. Ancora niente aria, niente brezza, niente rugiada, ma sempre quella pesantezza del tropico del cancro che ci teneva tutti agganciati alla terra, alla quale appartenevamo e che ci faceva rabbrividire. Non c'era segno di alba nel cielo. A un tratto sentii i cani abbaiare furiosamente nel buio e poi il debole clip-clop degli zoccoli di un cavallo. Si avvicinava sempre di più. Che genere di pazzo cavalcatore notturno poteva essere quello? Poi vidi un'apparizione. Un cavallo selvaggio, bianco come un fantasma, arrivò trottando lungo la strada proprio in direzione di Dean. Dietro a lui i cani abbaiavano e litigavano. Non riuscivo a vederli. Erano sporchi vecchi cani della giungla, ma il cavallo era bianco come la neve e immenso e quasi fosforescente e facile a vedersi. Non sentii paura per Dean. Il cavallo lo vide e trotterellò proprio accanto alla sua testa. Superò la macchina come un vascello, nitrì dolcemente e tirò avanti attraverso il paese, tormentato dai cani, e col suo clip-clop tornò dall'altra parte verso la giungla. E tutto quello che sentii fu il debole scalpitare e svanire in mezzo al bosco. I cani si chetarono e s'accucciarono per leccarsi. Cos'era quel cavallo? Quale mito e fantasma? Quale spirito? Lo raccontai a Dean quando si svegliò. Lui pensò

Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare. Ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di 8 anni sono passati, esattamente 8 anni, 6 mesi e 15 giorni di ininterrotto cammino. Credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno, invece ho continuato ad incontrare sempre nuove genti e paesi. E dovunque uomini che parlavano la mia stessa lingua, che dicevano di essere sudditi miei. Penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita e che, credendo di procedere sempre verso il meridione, noi in realtà siamo forse andati girando su noi stessi, senza mai aumentare la distanza che ci separa dalla capitale. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora non siamo giunti all'estrema frontiera. Ma più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista, che il regno si estenda senza limite alcuno e che, per quanto io avanzi, mai potrò arrivare alla fine. Mi misi in viaggio che avevo già più di 30 anni, troppo tardi forse. Gli amici, i familiari stessi, deridevano il mio progetto come inutile dispendio degli anni migliori della vita. Pochi, in realtà, dei miei fedeli acconsentirono a partire. Sebbene spensierato, ben più di quanto sia ora, mi preoccupai di poter comunicare durante il viaggio con i miei cari. E fra i cavalieri della scorta scelsi i 7 migliori che mi servissero da messaggeri. Credevo inconsapevole che averne 7 fosse addirittura un'esagerazione. Con l'andar del tempo mi accorsi al contrario che erano ridicolmente pochi. E sì che nessuno di essi è mai caduto malato, né è incappato nei briganti, né ha sfiancato le cavalcature. Tutti e 7 mi hanno servito con una tenacia e una devozione che difficilmente riuscirò mai a ricompensare. Per distinguerli facilmente, imposi i loro nomi con le iniziali alfabeticamente progressive: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico, Gregorio. Non uso alla lontananza dalla mia casa, vi spedii il primo Alessandro fin dalla sera del secondo giorno di viaggio, quando avevamo percorso già un'80ina di leghe. La sera dopo, per assicurarmi la continuità delle comunicazioni, inviai il secondo, poi il terzo, poi il quarto consecutivamente, fino all'ottava sera di viaggio, in cui partì Gregorio. Il primo non era ancora tornato. Ci raggiunse la decima sera, mentre stavamo disponendo il campo per la notte in una valle disabitata. Seppi da Alessandro che la sua rapidità era stata inferiore al previsto. Avevo pensato che, procedendo isolato in sella ad un ottimo destriero, egli potesse percorrere nel medesimo tempo una distanza 2 volte la nostra. Invece aveva potuto solamente una volta e mezza. In una giornata, mentre noi avanzavamo di 40 leghe, lui ne divorava 60, ma non più. Così fu degli altri. Bartolomeo, partito per la città alla terza sera di viaggio, ci raggiunse alla quindicesima. Caio, partito alla quarta, alla ventesima solo fu di ritorno. Ben presto constatai che bastava moltiplicare per 5 i giorni fin lì impiegati per sapere quando il messaggero ci avrebbe ripresi. Allontanandoci sempre più dalla capitale, l'itinerario dei messi si faceva ogni volta più lungo. Dopo 50 giorni di cammino, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri cominciò a spaziarsi sensibilmente. Mentre prima me ne vedevo arrivare al campo uno ogni 5 giorni, questo intervallo divenne di 25. La voce della mia città diveniva in tal modo sempre più fioca. Intere settimane passavano senza che io ne avessi alcuna notizia. Trascorsi che furono 6 mesi,

0: Già avevamo varcato i monti Fasani, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri ammentò a ben 4 mesi. Essi mi recavano oramai notizie lontane. Le buste mi giungevano gualcite, talora con macchie di umido per le notti trascorse all'addiaccio da chi me le portava. Procedemmo ancora. Invano cercavo di persuadermi che le nuvole trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia fanciullezza, che il cielo della città lontana non fosse diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l'aria fosse la stessa, uguale il soffio del vento, identiche le voci degli uccelli. Le nuvole, il cielo, l'aria, i venti, gli uccelli mi apparivano in verità cose nuove e diverse. E io mi sentivo straniero. Avanti, avanti! Vagabondi incontrati per le pianure mi dicevano che i confini non erano lontani. Io incitavo i miei uomini a non posare, spegnevo gli accenti scoraggiati che si facevano sulle loro labbra. Erano già passati 4 anni dalla mia partenza. Che lunga fatica! La capitale, la mia casa, mio padre, si erano fatti stranamente remoti, quasi non ci credevo. Ben 20 mesi di silenzio e di solitudine intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri. Mi portavano curiose lettere ingiallite dal tempo e in esse trovavo nomi dimenticati, modi di dire a me insoliti, sentimenti che non riuscivo a capire. Il mattino successivo, dopo una sola notte di riposo, mentre noi ci rimettevamo in cammino, il messo partiva nella direzione opposta, recando alla città le lettere che da parecchio tempo io avevo apprestate. Ma 8 anni e mezzo sono trascorsi. Stasera cenavo da solo nella mia tenda quando è entrato Domenico, che riusciva ancora a sorridere, benché stravolto dalla fatica. Da quasi 7 anni non lo rivedevo. Per tutto questo periodo lunghissimo, egli non aveva fatto che correre attraverso praterie, boschi e deserti, cambiando chissà quante volte cavalcatura per portarmi quel pacco di buste che finora non ho avuto voglia di aprire. Egli è già andato a dormire e riparterà domani stesso all'alba. Ripartirà per l'ultima volta. Sul taccuino ho calcolato che se tutto andrà bene, io continuando il cammino come ho fatto finora e lui il suo, non potrò rivedere Domenico che fra 34 anni. Io allora ne avrò 72. Ma comincio a sentirmi stanco ed è probabile che la morte mi coglierà prima. Così non lo potrò mai più rivedere. Fra 34 anni, prima anzi, molto prima, Domenico scorgerà inaspettatamente i fuochi del mio accampamento e si domanderà perché mai nel frattempo io abbia fatto così poco cammino. Come stasera, il buon messaggero entrerà nella mia tenda con le lettere ingiallite dagli anni, cariche di assurde notizie di un tempo già sepolto. Ma si fermerà sulla soglia, vedendomi immobile disteso sul giaciglio, due soldati ai fianchi con le torce. Morto. Eppure va, Domenico, e non dirmi che sono crudele. Porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio. I più recenti messaggi mi hanno fatto sapere che molte cose sono cambiate, che mio padre è morto, che la corona è passata a mio fratello maggiore, che mi considerano perduto, che hanno costruiti alti palazzi di pietra là dove prima erano le querce sotto cui andavo solitamente a giocare, ma è pur sempre la mia vecchia patria. Tu sei l'ultimo legame con loro, Domenico, il quinto messaggero, Ettore, che mi raggiungerà, Dio volendo, fra un anno e 8 mesi, non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a tornare. Dopo di te il silenzio, o Domenico, a meno che finalmente io non trovi i sospirati confini. Ma quanto più procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera. Non esiste, io sospetto, frontiera, almeno nel senso che noi siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo. Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure e continuerò ad andare avanti ignaro. Per questo io intendo che Ettore e gli altri messi dopo di lui, quando mi avranno nuovamente raggiunto, non riprendano più la via della capitale, ma partano innanzi a precedermi, affinché io possa sapere in antecedenza ciò che mi attende. Un'ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera e non è più il rimpianto delle gioie lasciate come accadeva nei primi tempi del viaggio, piuttosto è l'impazienza di conoscere le terre ignote a cui mi dirigo. Vado notando, e non l'ho confidato finora a nessuno, vado notando come di giorno in giorno, man mano che avanzo verso l'improbabile meta, nel cielo irraggi una luce insolita, quale mai mi è apparsa, neppure nei sogni. E come le piante, i monti, i fiumi che attraversiamo sembrano fatti di una essenza diversa da quella nostrana e l'aria rechi presagi che non so dire. Una speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti, verso quelle montagne inesplorate che le ombre della notte stanno occultando. Ancora una volta io leverò il campo mentre Domenico scomparirà all'orizzonte dalla parte opposta, per recare alla città lontanissima l'inutile mio messaggio.
1: Avete ascoltato? Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: buried alive.
1: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: tu.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. L'uomo e il cane. Una lunga storia d'amore. Fin nelle più antiche civiltà, i cani sono stati i compagni prediletti dell'uomo, che ne ha individuato le caratteristiche più desiderabili e ha creato razze corrispondenti alle sue esigenze. Probabilmente, per questo, il cane ha, tra tutti gli animali, la più grande variabilità fisica e comportamentale. Teniamone conto, sia quando scegliamo il nostro amico, sia quando lo portiamo con noi in società. Di Sabina Mari. Grande, piccolo, piccolissimo. A pelo corto o lungo, a tinta unita o chiazze. Oggi il cane è la specie con la più alta variabilità fisica. Le 360 razze ufficialmente riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale appartengono tutte alla specie Canis familiaris. Breve storia del cane. In migliaia di anni, attraverso incroci mirati, abbiamo plasmato il nostro amico per favorire le caratteristiche fisiche o comportamentali che più ci interessavano. Tra i primi cani c'erano i molossoidi dell'antica Mesopotamia, cani massicci e combattivi, selezionati per difendere le greggi e proteggere i villaggi. In Egitto c'erano i levrieri, veloci compagni nella caccia. Quanto ai romani, proclamarono l'impero patria dei mille cani e ne selezionarono una grande varietà, i cui principali utilizzi riguardavano la guardia, la pastorizia o le compagnie. Nel Medioevo si affermarono i bracchi e i bloodhound, impiegati per seguire la selvaggina senza abbaiare, ma anche i bassotti, abilissimi nello stanare le prede nella tana. Tra il XVII e il XVIII secolo furono scritti i primi saggi di genealogia delle razze canine, in cui si fissavano i caratteri distintivi. Nel 1861 a Londra e poi nel 1863 a Parigi si svolsero le prime esposizioni, in cui gli allevatori esponevano gli esemplari migliori. Nacquero anche i primi club di razza. Ogni razza ha il suo standard. Con gli inizi del Novecento, i club di razza iniziarono a svolgere un ruolo di primo piano nella selezione dei cani. Da allora vi fanno parte tutti gli allevatori ufficialmente riconosciuti e al club aspetta il compito di definire lo standard, ovvero l'insieme delle caratteristiche fisiche e comportamentali proprie della razza. Lo standard è un riferimento di grande utilità, perché è su di esso che si valutano gli esemplari da impiegare come riproduttori. I migliori vantano pedigree di alto linguaggio, con tanto di certificato che attesta la genealogia del cane, dai genitori sino ai trisavoli. Sulla base dello standard, gli allevatori lavorano anche per correggere eventuali difetti che possono pregiudicare la salute psicofisica dei discendenti. In passato, infatti, non sono mancati casi in cui si è posta molta attenzione a certi caratteri fisici a discapito del benessere degli animali. Accade ad esempio con i Doberman, che nel secolo scorso mostravano un carattere aggressivo e poco equilibrato. Con i pastori tedeschi soggetti alla displasia dell'anca e ancora con i dalmati, vulnerabili a una sordità di natura genetica. Ora, gli allevatori più responsabili e qualificati stanno molto attenti a queste problematiche, ma ciò non basta a mettere al riparo gli animali da chi vuole speculare, Ne sono un triste esempio le razze Toy, giocattolo, e i Teacup Dog, cani così piccoli da stare in una tazza da tè. Queste varietà, oggi molto di moda, sono frutto di selezioni così estreme che portano sul mercato esemplari fragili e vulnerabili alle malattie, anche di natura congenita. Guida pratica al galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante, in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. Al ristorante. Per evitare che possa disturbare abbaiando o agitandosi per chiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristoratore la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato, dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto il guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però. Può farla cadere e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico richiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo poche piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane, fin da cucciolo, a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato, per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchirsi le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino, o nel caso si possieda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione, che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione, mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire sui letti o divani. Non lasciarlo solo, perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questioni di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi, o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose zuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli abitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico, favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio, pieghevoli e costituite da particolari bottigliette di plastica provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco, della marca abituale, lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida hanno la precedenza. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre, hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Profondo splendore. Riviviamo la scoperta delle grotte di Frassassi con i protagonisti che mezzo secolo fa compirono la storica impresa. Di Francesco Martinelli. È una tarda mattinata di inizio ottobre. Gli ultimi residui dell'estate si fanno ancora sentire e una luce confortevole riscalda le ripide pareti della gola di Frassassi a Genga, nelle Marche. Insieme a Maurizio e Mauro Bolognini, Fabio Sturba e Fabio Bentivoglio, quattro signori sorridenti sulla settantina, ci dirigiamo verso il punto in cui si imbocca una via di risalita non segnalata e iniziamo ad avventurarci sul versante nord del monte Val Montagnana. Ci aspetta una camminata breve, ma faticosa. Non c'è un sentiero vero e proprio. In mezzo agli alberi e ai cespugli, ognuno prende la strada che preferisce. Dopo pochi minuti siamo già in alto, dove si sviluppa una parete verticale che costeggiamo alla base. Da lì si vede la gola in tutta la sua preistorica bellezza, tagliata in due dal fiume Sentino. Non deve essere molto diverso dal giorno in cui, 50 anni fa, un gruppo di ragazzi giovanissimi si avviò a compiere un'impresa destinata a lasciare un segno indelebile nella storia della speleologia e cambiare il futuro di questo territorio. Tra questi giovani speleologi c'erano anche Mauro, Maurizio e i due Fabio. Ripercorrere gli stessi passi della scoperta insieme a loro è un'emozione difficile da raccontare. In un attimo, dopo un paio di passaggi a strapiombo, ci troviamo lì, dove tutto è iniziato. Una fessura nella roccia alta meno di un metro, conduce a una stanza piccola in cui non si riesce a stare in piedi. Ci sediamo e spegniamo le lampade LED. Rimangono accesi solo i caschi di Mauro e Maurizio, fedeli al calore dell'acetilene che illumina gli occhi dei quattro, da cui trapela un'energia ancora intatta. Non è difficile immaginarli nel 1971 seduti nello stesso punto insieme agli altri compagni adolescenti alla ricerca di una grande grotta, ignari del fatto che l'avrebbero trovata davvero. È rimasta uguale. Siamo noi che siamo cambiati, scherzano Maurizio e Mauro guardandosi intorno. Eravamo un gruppo di ragazzi. Alcuni frequentavano la speleologia da pochi mesi, mentre i più esperti al massimo da pochi anni. Tutti presi da questa leggenda della grande grotta di Frassassi che in molti cercavano, ma nessuno trovava. La zona della gola di Frassassi era ed è tutt'oggi luogo di un'intensa attività speleologica. Nel 1948 fu scoperta una grande grotta a livello del fiume Sentino, la Grotta del Fiume, e successivamente molte altre cavità. Questo aveva generato la convinzione che da qualche parte ci dovesse essere una grande grotta, la madre di tutte le altre. La storia della scoperta inizia nel settembre del 1971, quando Giancarlo Cappanera, membro del gruppo speleologico marchigiano, GSM, della sezione CAI di Ancona, incontra per caso in treno Rolando Silvestri, un ragazzo diciottenne che gli aveva raccontato di aver notato durante un'escursione con l'amico Umberto Di Santo delle fessure interessanti nel Monte Valmontagnana. Suggestionato dal racconto, Cappanera decide di verificare. Così organizza per sabato 25 settembre una piccola spedizione con alcuni giovani che hanno da poco concluso il corso introduttivo alla speleologia del GSM, accompagnati da Silvestri. La ricerca dura diverse ore e i ragazzi riescono a entrare solo verso sera, dopo aver liberato l'ingresso dalla terra che lo ostruisce. Arrivati nella prima piccola sala, Cappanera si rende conto presto che da una sottile fessura verso il fondo della stanza proviene una leggera corrente d'aria, segno che la grotta prosegue. In quel fine settimana alcuni speleologi del gruppo, tra loro anche Fabio Bentivoglio, sono impegnati nei lavori di scavo alla Grotta della Speranza su un altro versante della montagna. La domenica mattina ci siamo sentiti chiamare dalle urla euforiche di due ragazzi che erano con Giancarlo. Abbiamo preso su in fretta le nostre cose e li abbiamo seguiti, ricorda Bentivoglio. Viene fatto un primo scavo per provare ad aprire quel diaframma da cui proviene il soffio. Nel momento in cui abbiamo sfondato, siamo stati investiti da una corrente d'aria fortissima che ha spento le fiammelle dei caschi e ci ha scaraventato una gran quantità di polvere negli occhi, continua Bentivoglio. Un'emozione incredibile. Avremmo voluto provare a entrare subito, ma Giancarlo decise prudentemente di rimandare. E così si va a sabato 2 ottobre, giorno in cui i giovani speleologi scalano nuovamente la parete e proseguono all'interno della montagna fino a trovarsi dopo una serie di passaggi in una sala piuttosto grande e con diverse concrezioni, poi ribattezzata Sala del Trono, felici per quella che è già una scoperta importante, ma ignari di trovarsi sopra un pozzo alto più di 100 metri. Il ricordo è nitido.

Sotto c'era una sala enorme. Dopo aver gettato diversi sassi e misurato il tempo di caduta, 5 lunghissimi secondi, il risultato del calcolo è stato quasi inquietante. Il pozzo era alto circa tra 120 e 150 metri. Ma non c'era preoccupazione, anzi, eravamo tutti euforici. Per comprendere l'entità dell'avventura, bisogna immaginare un gruppo di ragazzi vestiti con tute da meccanico e un equipaggiamento tecnico limitato, di fronte a un pozzo alto più di 100 metri e mai esplorato da essere umano. Hanno con loro soltanto 40 metri di scalette autocostruite. Così tornano in fretta e furia ad Ancona per recuperarne altre e l'indomani tentano la prima discesa. È la sorte a decidere chi tra quelli più esperti scenderà per primo. Il prescelto è Maurizio Bolognini, che si appresta a calarsi nell'abisso attraverso delle scalette fissate a una stalagmite e una corda di sicura tenuta dai compagni. Ma a metà discesa le scalette si rompono e tutto viene rimandato al weekend successivo. È una settimana frenetica in cui, oltre all'obbligo tassativo di non raccontare a nessuno quello che hanno scoperto, i ragazzi devono trovare soldi per acquistare il materiale. Il presidente della sezione CAI di Ancona, Orlando Orlandi, stacca di tasca sua un assegno da 250.000 lire che permette loro di andare a Bologna in un negozio specializzato e comprare il necessario. Nel 1970 il mio stipendio era di 138.000 lire al mese, ricorda Leo Rotini, uno degli scopritori. E così arriva il fatidico giorno, domenica 10 ottobre, con il GSM al gran completo che si appresta a iniziare l'esplorazione di quell'abisso. Onere e onore ancora a Maurizio. La discesa fu interminabile. La luce del mio casco permetteva di vedere solo la scaletta. Tutto intorno era buio totale. Quando arrivai finalmente in fondo, in un'atmosfera surreale e magica, sentivo addosso la responsabilità e la grande emozione per essere il primo uomo a mettere piede lì dentro. E poi ero esausto, perché uno non se lo immagina, ma scendere con la scaletta è faticosissimo. Poco dopo tocca a Fabio Sturba, e sono loro due, in compagnia del gruppo che li supporta dall'alto, a compiere la prima esplorazione di questo nuovo universo. La discesa del pozzo termina sopra una grossa frana, al centro di una sala di proporzioni enormi, l'abisso Ancona. Alto 200 metri, lungo 180 e largo 120, è l'ambiente più grande del complesso, che prenderà il nome di Grotta Grande del Vento, per ricordare la corrente d'aria che ha guidato gli speleologi nella loro scoperta. Ora è tutto illuminato e sembra quasi un posto amichevole. È difficile immaginare le sensazioni che provavamo noi all'epoca. Uno smarrimento totale. Mancavano i punti di riferimento, ricordano con trasporto Fabio e Maurizio. Abbiamo disceso la frana con la sola luce dell'acetilene. Tutto sembrava un sogno. Abbiamo visto il luccichio della calcite, di quello che era un lago cristallizzato, e siamo stati scioccati da sagome gigantesche, le stalagmiti più grandi mai viste. Sono i cosiddetti giganti, un gruppo di concrezioni stalagmitiche alte fino a 20 metri, che si trovano alla base dell'abisso. La prima della lunga serie di meraviglie che di lì a poco la grotta svelerà.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista web La mente è meravigliosa. Discriminazione verso gli anziani, una realtà sempre più comune. Lo chiamiamo ageismo e si verifica ogni giorno e in ogni momento. La discriminazione verso gli anziani è una realtà evidente che non conosce confini, ambienti o culture. Curiosamente siamo stati educati a riconoscere il sessismo e il comportamento razzista, ma la verità è che la discriminazione basata sull'età è qualcosa che non sempre si vede ed è spesso una realtà. Inoltre, come spiega un recente rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, una persona su due nel mondo adotta comportamenti discriminatori nei confronti dei nostri anziani. I dati sono sconvolgenti e ci costringono a una seria riflessione. Pensare che mezzo pianeta abbia criticato, sottovalutato o sminuito una persona anziana ci svilisce come società. Tuttavia, va detto che questo fenomeno non è nuovo. Quel che è certo è che in questo momento è più evidente che mai. La crisi sanitaria in cui ci troviamo a causa della pandemia sta portando alla luce situazioni tanto tristi quanto palesemente ingiuste. Ora più che mai è necessario prendere coscienza e applicare cambiamenti, elaborare strategie affinché l'età, lungi dall'essere un problema, diventi un valore aggiunto. L'ageismo o la discriminazione contro le persone anziane ha cominciato a essere studiata nel 1968. Si manifesta attraverso il modo in cui pensiamo, stereotipi, come ci sentiamo, pregiudizi e come agiamo, discriminazione. Fu Robert Neil Butler, medico, gerontologo e psichiatra, a emergere come il pioniere per eccellenza nel campo della ricerca e della difesa della comunità anziana. Il suo libro Human Aging continua a essere un riferimento per comprendere quelle pratiche discriminatorie che si verificano a livello individuale, sociale e istituzionale. Ora c'è qualcosa che rimane in evidenza. Questo fenomeno va avanti da decenni. Tuttavia, come sottolinea giustamente il rapporto dell'OMS, stiamo attualmente assistendo a nuove dinamiche che è importante considerare. Le analizziamo. I paesi con redditi più alti discriminano di più. Nella World Wales Survey, analizzata dall'OMS, è emerso chiaramente un dato eclatante. I paesi ad alto reddito, curiosamente, hanno un minor grado di rispetto per le persone anziane. Ora, con questa mancanza di considerazione, ci riferiamo fondamentalmente ai pensieri e agli stereotipi che tendiamo ad alimentare nei confronti degli anziani. In qualche modo, inconsapevolmente, ci lasciamo trasportare da certi schemi di pensiero e pregiudizi che non mettiamo nemmeno in discussione. È la stessa cosa che accade con il sessismo. Allo stesso modo, la discriminazione contro gli anziani è ancora un'ironia e una contraddizione. Nel 2050 si stima che il numero di persone di età superiore ai 60 anni raggiungerà i 2 miliardi. Saremo una società sempre più anziana e tuttavia continueremo a nutrire una percezione negativa di questo settore della popolazione. L'Università dell'Alberta in Canada ha condotto nel 2019 uno studio in cui è stato dimostrato ancora una volta il grado di discriminazione nei confronti delle persone anziane. Donna Wilson, l'autrice di questo lavoro, sottolinea che questa realtà è la forma più comune di pregiudizio e il problema è che non ne siamo consapevoli, né siamo consapevoli della sua prevalenza o dell'impatto che presenta. Ora, è molto probabile che ci si chieda come e in che modo si esplica questo fenomeno. Per cominciare, la discriminazione basata sull'età è legata ai pensieri che abbiamo nei confronti di questo gruppo, nonché ai sentimenti e ai giudizi a riguardo. Questi sarebbero alcuni esempi. Pensare che i nostri anziani non sono capaci di imparare cose nuove e che non sanno usare il cellulare e il computer. Pensarli come persone invalide, destinate solo a dover essere curate da altri. Dare per scontato che non ci sentano bene e che non capiscano le cose, supporre che non siano più utili alla società. Gli anziani non sono rappresentati nel mondo del cinema e della televisione. L'ageismo si traduce anche in barriere architettoniche. Le città non sono abilitate per gli anziani. La nudità e l'intimità delle persone anziane è considerate antiestetica, la loro sessualità è stigmatizzata. D'altra parte, è importante parlare di ageismo istituzionale. Ne è un esempio il non dare opportunità di lavoro a chi, anche in età avanzata, vuole continuare a lavorare. È importante anche evidenziare la situazione di vulnerabilità che molti anziani hanno nelle residenze. L'ageismo va oltre un semplice pregiudizio o pensiero negativo. Questa forma di discriminazione si esercita attraverso molti ambiti. Ad esempio, sappiamo che dopo una certa età certi interventi e trattamenti medici sono limitati. Come possiamo ben supporre, tutto questo insieme di realtà discriminatorie non passa inosservato agli anziani. Sentimenti di inutilità, frustrazione, senso di abbandono, trattamento paterno o addirittura infantilizzante finiscono per diminuire la loro salute fisica e psicologica. Rendere invisibile e discriminante un settore così significativo e vasto della nostra società dice ben poco di noi. I nostri anziani sono un valore aggiunto, sono preziosi alleati per il nostro presente, da cui imparare e trarre insegnamento per quello che hanno fatto e per quello che sono. In una società sempre più anziana è tempo di apportare cambiamenti e progressi. Un mondo che non dà spazio, valore e attenzione agli anziani non avanza, regredisce.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. L'acqua, spia del cambiamento climatico. Di Claudio Strano. L'acqua non è il petrolio. Cioè non si esaurisce. Quella dolce è l'1% circa del totale, a disposizione dell'uomo dall'inizio della sua storia. Ciò che cambia, invece, è l'accesso, che è negato o difficoltoso per le popolazioni di ampie aree del pianeta. 2,1 miliardi di persone, per lo più in Asia, non hanno acqua sicura da bere. E la dissenteria e il tifo causano 1,5 milioni di morti ogni anno. Cambia anche la distribuzione sulla Terra. Il riscaldamento globale farà aumentare la portata di alcuni fiumi e le precipitazioni a latitudini alte dell'emisfero nord, mentre sarà ridotta ai tropici e nelle aree semiaride, tra cui il bacino del Mediterraneo, gli Stati Uniti orientali e il Sudafrica. L'Italia, che nel complesso è ricca di oro blu, ha peggiorato il suo rapporto con questo bene essenziale che le si sta ritorcendo contro come l'idra, il velenoso mostro della mitologia classica. La siccità estiva record del 2022, seguita dalle alluvioni autunnali nelle Marche, nonché il dissesto idrogeologico di Ischia, hanno evidenziato drammaticamente l'entità dei danni che può provocare quando è estrema, cioè troppo poca o troppa. Il grande nemico oggi, accanto ad abusi, dispersione della rete idrica e inquinamento, è diventato il cambiamento climatico, il cui andamento suggerisce un cambio di passo. Un tema, Accelerating Change, messo al centro della giornata mondiale dell'acqua il 22 marzo dall'ONU, che al tema dedicherà un importante convegno a New York. Le disfunzioni del ciclo dell'acqua minano infatti i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dalla parità di genere all'occupazione, dall'istruzione all'industria, fino alla pace. Si legge sul sito worldwaterday.org. Il mondo si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile, SDG 6, nel quadro dell'Agenda 2030, ripromettendosi entro il 2030 di fornire a tutti acqua e servizi igienici in modo sicuro, ma al momento siamo abbondantemente fuori strada. Si deve procedere più spediti, andando oltre il business as usual. L'acqua è un tema che riguarda tutti, quindi è necessario che tutti agiscano. Le Nazioni Unite lanciano a tale scopo un forum online da compilare per assumersi impegni quotidiani. Piccole azioni da sommare tra loro, gocce che tutte insieme possono diventare un fiume. Accade che il riscaldamento sta accelerando il ciclo geologico e modificando la durata, l'intensità e la localizzazione dei fenomeni atmosferici, mettendo in crisi il sistema di raccolta, fiumi e invasi, così come è stato costruito. Insomma, dighe e acquedotti andrebbero non solo riparati, ma modernati e ripensati in funzione dei prelievi. Magari al traino dello sviluppo delle energie rinnovabili, in un intreccio ancora tutto da progettare. Servono nuovi bacini di raccolta, suggerisce il professor Leonardo Becchetti, economista. Da usare quando le batterie non sono più sufficienti. Ancora non esiste un piano per gli accumuli idrici di questo tipo, motivo per il quale avremo bisogno di un investimento molto forte in futuro. Un'occasione buona per coniugare sostenibilità e sviluppo. Ma ancora più a monte, l'acqua andrebbe gestita meglio, concordano gli esperti, in una visione integrata con il territorio, tale da rendercela nuovamente amica. E gli effetti, in caso contrario, sono sotto gli occhi di tutti. A bombe d'acqua e inondazioni si attribuiscono circa un terzo dei danni economici per motivi ambientali catastrofici, il 28% per la precisione, dati sul 2020 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, i cui effetti finiscono per pesare sulla produzione agricola stessa, stimata in calo dall'Istat per i guai del clima. E l'aumento dei prezzi non è estraneo a tutto ciò. La siccità avanza l'acqua per uso civile e rappresenta circa il 15% dei prelievi totali, il 25% è impiegata nell'industria e il 60% per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. La sua disponibilità si è però ridotta negli ultimi 30 anni, 1991-2020, nel valore medio annuo di un sostanzioso 19%, rispetto al trentennio 1922-1950, pur essendo l'Italia un paese intriso d'acqua, che viene trattenuta in larga parte dalle piante e custodita nel sottosuolo. Un trend negativo che l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prevede continui per via della siccità e di un aumento dei prelievi per consumi civili, quantificando un calo della risorsa del 10% nel breve periodo. Nel caso di un approccio aggressivo alla riduzione delle emissioni di gas serra e nel lungo periodo del 40%, con punte del 90% per il Sud Italia, se la crescita delle emissioni climalteranti proseguirà ai ritmi attuali. Si parla già di stress idrico in relazione alla domanda. Nella mappa del rischio di Fortrade è uno dei pochi indicatori preoccupanti di colore arancione. Ci premuriamo giustamente di chiudere i rubinetti del gas, ma faremmo bene a non trascurare quelli dell'acqua se vogliamo continuare ad averla a corrente e a prezzi modici. Secondo il World Resources Institute, oggi 36 paesi, uno su 5, sono ad alto stress idrico, cioè esposti alle crisi perché prelevano ogni anno oltre l'80% dell'acqua, soprattutto nei campi, ma non solo. Nell'elenco siamo al 52esimo posto con un alto punteggio, 3,35 su 5, preceduti in Europa soltanto da Grecia e Spagna. I dati ci dicono ancora che il massiccio prelievo per l'agricoltura, l'industria, l'energia e l'uso domestico ci collocano al 10° posto al mondo dietro paesi di grandi dimensioni come India, Cina e Stati Uniti. E nemmeno la grande crisi del bacino del Po, mai così vuoto negli ultimi 70 anni, a cui manca all'appello il 40% dell'acqua, ha spinto a intervenire come si sarebbe dovuto fare sui comportamenti umani, rivedendo ad esempio le licenze di chi ha continuato a pescare acqua per l'irrigazione nei mesi estivi come se niente fosse. Emerge, in altre parole, un'assenza di azioni politiche per recuperare i ritardi sullo sfruttamento dell'acqua, gli ecosistemi idrici a rischio e gli alti livelli di inquinamento. Lo scrive nero su bianco il rapporto 2022 dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, alla voce Goal 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Uno dei pochi obiettivi dell'Agenda 2030 dati in peggioramento, e in cui si sottolineano le carenze della qualità e della gestione delle infrastrutture, con la questione delle perdite della rete idrica che viene definita un'urgenza nazionale. Sprechi e governance. Che fare? Sono tante le cose che migliorerebbero la situazione. Ad esempio, utilizzare tecnologie di risparmio idrico in ambito industriale e civile e razionalizzare la gestione dell'irrigazione in campo agricolo, con l'uso di droni e sistemi di precisione. Tutte leve queste che potrebbero ridurre gli sprechi fino a oltre il 43%, stima uno studio commissionato dall'Europa anni fa. Il professor Becchetti conferma: in un'ottica di economia circolare, il riuso dell'acqua per l'irrigazione sarebbe molto utile e il cosiddetto uso multiplo è una delle direzioni più importanti da seguire per un utilizzo efficiente dell'acqua. Oggi, per farsi un'idea, abbiamo necessità di acqua potabile, chiamata convenzionalmente blu, solo per il 13% dei fabbisogni domestici. Non certo per l'acqua del water, grigia, e nemmeno per altri usi come la cura del giardino, dove basterebbe l'acqua piovana, verde. Infine c'è il tema della governance, che sarà fondamentale nei prossimi anni per la gestione del patrimonio acqua. È meglio pubblica o privata? A 12 anni dal referendum tradito con cui gli italiani si espressero a favore della gestione pubblica del servizio idrico, in Italia prevale invece il privato, spesso partecipato dal pubblico, e profit, tranne rari casi come a Napoli. Entrambe le soluzioni hanno dei limiti, spiega il professore. Il privato ha bisogno di un regolatore forte che imponga il controllo delle tariffe e con il pubblico le cose non è detto che vadano meglio, se è pervaso da inefficienze e spinte clientelari. La terza via si sta sperimentando a Benevento, dove si cerca di coinvolgere cittadini e associazioni nella gestione dell'acqua pubblica. E qui pare chiudersi il cerchio, dal momento che partecipazione e governo civico è proprio uno dei mantra che, come si è visto, risuonerà alla Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo. Per aggiungere l'interesse di ciascuno agli impegni su larga scala di governi, imprese, organizzazioni e istituzioni e fare passi avanti, finalmente, nel controllo dell'acqua.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. I ghiacci della Terra si stanno sciogliendo come nelle peggiori previsioni. Uno studio realizzato grazie ai dati dei satelliti lancia l'allarme. Il nostro pianeta perde ghiaccio con il ritmo previsto dal peggiore degli scenari. Di Luigi Bignami. Negli ultimi 30 anni la Terra ha perso ghiaccio ad una velocità molto maggiore che in passato, passando da una perdita annua di 0,8 miliardi di tonnellate, registrati agli inizi degli anni 90, agli 1,3 miliardi di tonnellate anno nel 2017. È la conclusione a cui è giunto lo studio condotto da un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Leeds del Regno Unito, utilizzando dati ottenuti dai satelliti ERS, oltre che dalle missioni Copernicus, Sentinel 1 e Sentinel 2. Per avere un'idea di quanto sia un miliardo di tonnellate, si pensi ad un cubo di ghiaccio da 10 km di lato. Lo studio, pubblicato su The Cryosphere, dimostra che precisamente c'è stato un aumento del 65% del tasso di perdita di ghiaccio durante i 23 anni oggetti di studio. Ciò è stato causato principalmente dal forte aumento delle perdite nelle calotte polari dell'Antartide e della Groenlandia, lo scioglimento dei ghiacciai e da calotte, innalza il livello del mare, aumenta il rischio di inondazioni nelle comunità costiere, con gravi conseguenze per la società, l'economia e l'ambiente. L'autore principale, Thomas Letter, ricercatore presso il Centro di Osservazione e Modellazione Polare di Leeds, ha affermato: «Sebbene ogni regione del pianeta che abbiamo studiato ha perso del ghiaccio, le perdite dalle calotte glaciali dell'Antartide e della Groenlandia sono quelle che ne hanno perso maggiormente. In questo momento le calotte glaciali si comportano secondo il peggiore tra gli scenari stabiliti dal gruppo intergovernativo dei cambiamenti climatici. L'innalzamento del livello del mare, se il tutto continuerà in questo modo, avrà impatti molto gravi sulle comunità costiere, e già in questo secolo». Lo studio è il primo nel suo genere ad esaminare tutto il ghiaccio che sta scomparendo sulla Terra, impiegando osservazioni satellitari, e ha interessato 215.000 ghiacciai di montagna sparsi in tutto il pianeta. Le calotte polari in Groenlandia e in Antartide, le piattaforme di ghiaccio che galleggiano intorno all'Atlantide e il ghiaccio marino alla deriva nell'Artico e nell'Oceano Meridionale. Il dottor Slater ha aggiunto: «Negli ultimi 3 decenni c'è stato un enorme sforzo internazionale per capire cosa sta succedendo ai singoli componenti nel sistema di ghiaccio terrestre. Questa attività è stata rivoluzionata dai satelliti, che ora ci consentono di monitorare regolarmente quelle regioni vaste e inospitali dove è possibile trovare il ghiaccio, ma che sono difficili da raggiungere». L'aumento della perdita di ghiaccio è stato innescato dal riscaldamento dell'atmosfera e dagli oceani, che risultano essersi riscaldati rispettivamente di 0,26 gradi centigradi e 0,12 gradi per decennio a partire dal 1980. Durante il periodo di indagine c'è stata una perdita di 7,6 miliardi di miliardi di tonnellate di ghiaccio marino artico e una perdita di 6,5 miliardi di miliardi di tonnellate dalle piattaforme dei ghiacciai antartici, entrambe galleggianti sugli oceani polari. Isobel Lawrence, altro scienziato che ha contribuito allo studio, ha spiegato che la perdita di ghiaccio marino non contribuisce direttamente all'innalzamento del livello del mare, ma ha un'influenza indiretta. Uno dei ruoli chiave del ghiaccio marino artico, infatti, è riflettere la radiazione solare nello spazio, il che aiuta a mantenere fresche le aree che esso ricopre. Più il ghiaccio marino si restringe, dunque, maggiore sarà l'energia solare assorbita dagli oceani e dall'atmosfera. La metà di tutte le perdite di ghiaccio, comunque, si sono avute sulla terraferma, inclusi i 6,1 miliardi di miliardi di tonnellate persi dai ghiacci di montagna, i 3,8 miliardi di miliardi di tonnellate della calotta glaciale della Groenlandia e i 2,5 miliardi di miliardi di tonnellate della calotta glaciale antartica. È stato calcolato che queste perdite hanno innalzato il livello globale del mare di circa 35 mm. Inoltre, si stima che per ogni centimetro di innalzamento del livello del mare, circa 1 milione di persone che abita nelle regioni di pianura rischia di essere sfollato.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
1: Cari amici, siamo di nuovo insieme per trascorrere qualche minuto in compagnia di un autore assai importante nel panorama teatrale italiano, Luigi Pirandello, e di una sua celeberrima commedia tratta da una novella pubblicata nel 1910 e rappresentata per la prima volta nel 1916, Pensaci Giacomino. È una delle più serene, equilibrate e umane del suo vasto repertorio. La trama è semplice. Il professor Agostino Toti, settantenne, sposa per beneficarla la giovane figlia del bidello della scuola dove insegna. La bella Lillina, infatti, è stata scacciata dai genitori perché incinta e impossibilitata a sposare Giacomino, il fidanzato povero che non può mantenerla. Il professore, pur essendo legalmente il marito di Lillina, la considera una figlia, accetta in casa le visite dell'amante Giacomino e si è affezionato al loro figlioletto Ninì come un nonno. E allorché inaspettatamente riceve una cospicua eredità, fa assumere dalla banca che custodisce il suo denaro lo stesso Giacomino come impiegato. L'intera situazione è ovviamente causa di scandalo, invidia e malignità nella cittadina di provincia in cui vivono i protagonisti della storia. I genitori di Lillina, per salvare la faccia, rifiutano di frequentare la casa della figlia. Il direttore della scuola dove insegna il professore, sollecitato dai genitori degli studenti, gli vorrebbe far dare le dimissioni. Rosaria, la sorella maggiore di Giacomino, pur di allontanarlo dalla scabrosa relazione, lo fa fidanzare con una sua amica e manda il suo confessore padre Landolina, un prete falso e ipocrita, dal professore per farsi rilasciare un attestato di innocenza del fratello per quanto concerne le dicerie su di lui e sulla giovane Lillina.

quando finalmente il vecchio professore capisce che sta per succedere qualcosa di grave alla sua protetta, prende il piccolo Ninì e con quello si reca nella casa della signorina Rosaria e di Giacomino e convince quest'ultimo, con la famosa frase «Pensaci, Giacomino», a tornare e a restare definitivamente nella sua vera famiglia, quella che lui gli ha regalato, formata da lui stesso, da Lillina e dal figlioletto, con tutti i vantaggi umani, affettivi ed economici che ne derivano, senza curarsi dei pettegolezzi, delle invidie e del perbenismo ipocrita della gente. Pensaci Giacomino fu rappresentata, come abbiamo detto, tra la fine di febbraio e i primi di marzo del 1916 per Angelo Musco. È il primo testo di Pirandello concepito per la scena siciliana. Il testo originario della commedia bilingue destinato a Musco non fu mai pubblicato dall'autore, né se ne è rintracciato l'autografo. Così secondo Alessandro D'Amico, curatore dell'edizione critica delle Maschere Nude. Del testo dialettale si conservano tuttavia due copioni manoscritti di mano di Giuseppe Murabito, suggeritore e copista della compagnia di Angelo Musco. La prima rappresentazione avvenne il 10 luglio 1916 al Teatro Nazionale di Roma. La versione in lingua italiana comparve sulla rivista Noi e il Mondo. Seguirono altre ristampe con vari rimaneggiamenti. Alla prima rappresentazione, il pubblico romano fu coinvolto dallo scioglimento patetico dell'azione, superando l'iniziale disagio per l'immoralità della vicenda, che già aveva scandalizzato nel 1910 i lettori della novella pubblicata dal Corriere della Sera. Il giudizio della critica, che assegnò la commedia al genere grottesco, fu in complesso positivo. Lo spettacolo ebbe 3 repliche consecutive a Roma e 7 a Milano. In 6 mesi l'autore ne ricavò più di 2000 lire. Il testo siciliano ebbe il suo protagonista naturale in Angelo Musco, che nel 1936 ne interpretò un adattamento cinematografico di Guglielmo Giannini, diretto da Gennaro Righelli. La versione in lingua, rappresentata al Teatro Valle di Roma il 25 aprile 1932, ebbe invece come interprete esemplare Sergio Tofano, che diede al professor Toti le sembianze argute dell'autore. Importante è stata l'interpretazione di Salvo Randone, che dal 1975 legò il suo nome a quello del protagonista per più stagioni teatrali.

0: nella commedia la condanna morale, da elemento secondario, si fa argomento principale. Pensaci, Giacomino diventa una rappresentazione dell'ipocrisia della società e del vittorioso battersi di un piccolo eroe contro di essa. Un lavoro audacissimo. Così Pirandello descrive al figlio Pensaci Giacomino, una commedia che ci fa divertire nel guardare da vicino legami familiari paradossali e tumultuose relazioni con un perbenismo di facciata. Scriveva Antonio Gramsci: questa commedia di Luigi Pirandello è tutta uno sfogo di virtuosismo, di abilità letteraria, di luccichii discorsivi. I tre atti corrono su un solo binario. I personaggi sono oggetto di fotografia piuttosto che di approfondimento psicologico. Sono ritratti nella loro esteriorità più che in una intima ricreazione del loro essere morale. E questa del resto la caratteristica dell'arte di Luigi Pirandello, che coglie della vita la smorfia più che il sorriso, il ridicolo più che il comico, che osserva la vita con l'occhio fisico del letterato più che con l'occhio simpatico dell'uomo artista, e la deforma per un'abitudine ironica che è l'abitudine professionale più che visione sincera e spontanea. Ed è qui che ci fermiamo. Ci fermiamo anche perché è difficile e forse inopportuno penetrare di più sia le vicende sia i personaggi pirandelliani. C'è sufficiente la fase della riflessione, che in Pirandello è obbligatoria, non fosse altro che per ciò che ci trasmette ogni volta che ci parla di vita, la vita degli individui, la vita delle comunità, la vita complicata di un mondo che non sembra nemmeno oggi aver scelto la strada più semplice per continuare ad esistere. Dunque la riflessione, il pensare a noi stessi, al nostro io più profondo e sconosciuto, che ogni volta che traspare ci spaventa e davanti al quale spesso rimaniamo increduli. I personaggi che sono in scena nel teatro pirandelliano siamo senz'altro noi, con le nostre identità spesso confuse, ingarbugliate, mai trasparenti. Per la lezione che si crede di sapere bene, spesso è necessario un accurato ripasso che ci possa mettere in luce aspetti intimi che ci riguardano e che invece noi abbiamo trascurato, ma non perché meno importanti, forse volutamente accantonati, perché rivelanti aspetti di cui preferiamo non sapere. Andare a teatro e assistere a una commedia pirandelliana come Pensaci Giacomino non ci esonera da questo aspetto inquietante della nostra identità umana, ma ci dà la possibilità di analizzare situazioni, sentimenti, fatti e misfatti vissuti dal nostro prossimo, da quelli come noi, insomma. Il tutto nella privatezza della nostra poltrona di velluto rosso in quarta fila, in penombra, soli con noi stessi, senza poter mentire. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. Seconda parte. Tornò a suonare il violino di Carcassi nella casa di campagna, sempre accogliente, del conte Landeschi. Tornarono i concerti affidati a un giovane musicista, Giovanni Del Buono, capace di destare l'attenzione anche della contessa. E con Giovanni, per diversificare le serate, arrivava il cugino Luigi, orologiaio in piazza del Duomo con il pallino del teatro, il quale, per questo suo amore, era stato a Napoli per vedere Pulcinella ed era tornato con l'idea di realizzare una maschera tutta fiorentina, quella di Stenterello. Debutta l'orologiaio al Teatro del Cocomero. Poi passa al Teatro di Borgo Ogni Santi, accanto a casa sua, dove è ora la Chiesa Battista. Un luogo destinato a diventare famoso, perché alla fine del Settecento ha l'onore di ospitare uno spettacolo eccezionale. Per la prima volta in Italia vi viene rappresentato l'Amleto di Shakespeare. Un teatro capace di 1000 posti. Un teatro che Luigi Del Buono riempie ogni sera con le sue stenterellate. I due Gobbi, Sempronio, Ginevra degli Almieri, più che altro la villana di Lamporecchio. Ispirata quest'ultima alla sua serva bisbetica Virginia Venturini, famosa per gli spropositi linguistici. Originaria di Lamporecchio, capitale dei Brigidini, padri o figli degli Zuccherini. Altro mistero che non c'entra nulla con questa storia. Chi è tra Giovanni e Luigi che ebbe il violino in dono? E chi fu della famiglia Landeschi a lasciarsi andare a un gesto così alto? Mai scoperto il mistero. I diretti interessati, anche il ciarliero Stenterello, si sono guardati bene da fare confidenze in proposito. Sta di fatto che il violino sparisce dalla circolazione ufficialmente per un bel po' di anni. Nel 1848 appare in casa di Giuseppe Montanelli, regalo di nozze della moglie Lauretta Cipriani, vedova Parra, la Creola. «Un regalo troppo grande per me», dice il poeta politico. «Un regalo grande perché sei tornato vivo da Curtatone e Montanara e perché ami la musica più di ogni altra cosa al mondo», gli risponde lei. Ma Montanelli non ha modo di suonarlo con frequenza. A dire il vero, lo strumento suo è il pianoforte. Il violino, nonostante l'amore per la musica, lo strapazza un po', come strapazza la poesia. La politica lo prende. S'accalora e dovrebbe star calmo. Non è che abbia una grande salute. Anzi, è piuttosto delicato. Sempre stato malaticcio. È morto da poco, nel 1862, a Fucecchio, che il violino riprende la strada di Firenze. La vedova negherà, ma in ristrettezze economiche lo vende al migliore offerente, che è un commerciante fiorentino ebreo, uno che ha tanti soldi quanto poco orecchio musicale. Ma possedere un violino e dirlo agli amici e ai conoscenti per lui è il massimo. «Ho un Carcassi, è bello!» ed era di Giuseppe Montanelli. Non tutti gli credono. «Passano i giorni», dice il musicista alla corista afona, «e il violino non si trova. Mi sento sull'orlo del precipizio. Il violinista vuole lasciare l'orchestra per correre a casa dai suoi a Livorno. Vuole Vorrebbe trovare tranquillità. Vorrebbe mettere un po' di chilometri tra lui e il luogo della disavventura. Ma la corista si oppone. Dice: «Non puoi buttarti via così perché hai perso lo strumento. Il tuo talento non è legato a quel violino. Puoi tirarlo fuori anche con un altro violino, il talento». È meno afona ora la corista. Sta mostrando i muscoli ora la corista. Il violinista la guarda con stupore. Vorrebbe sentire altre parole. «Dai l'impressione», incalza lei, decisa a fargli aprire gli occhi, «di volerti crogiolare nel dolore». «Oh mio Dio, come sono sfortunato!» E via di questo passo. Lui ha le lacrime agli occhi. Tira su con il naso. Tace. E lei continua. «C'è gente che vorrebbe vederti in ginocchio, che non aspetta altro. Vuoi darla vinta a questa gente, a musicisti di secondo piano? I tuoi, a Livorno, possono aspettare. E ora usciamo. Prendi lo strumento di riserva e andiamo alle prove. Non possiamo permetterci di rimandare ancora». 1887. A Firenze. L'ultimo giorno di carnevale è freddissimo. Mary Higgins, una giovane americana che soggiorna in città da alcuni anni, riceve il biglietto dell'amico Carlo Placci. La invita ad accompagnarlo al mercato vecchio, quello abbandonato, per soddisfare la sua voglia di pittoresco. Placci è un intelligente cosmopolita fiorentino che prova pena, e insieme ne è affascinato, per la sorte dell'antico quartiere. Si ritrovano sotto l'Or San Michele. Da lì entrano, in un silenzio irreale, nei vecchi vicoli. Le pietre e gli intonaci mal ridotti mandano un odore sottile e liscivioso. Un cadavere ben spolpato. Non c'è più vita. Si capisce dalla mancanza del puzzo di cucina e di latrina. L'intrico medievale, bellissimo, del vecchio centro, il vecchio mercato e il ghetto, sono stati abbandonati dai suoi miseri e pittoreschi abitanti. «Bieca e sciagurata popolazione», li ha definiti un famoso cronista, il grasso ed elegante Harro, amico di D'Annunzio. Dall'ombra del vicolo intravedono lo slargo luminoso della piazza del mercato vecchio. In mezzo, cumuli di macerie e una catasta di vecchie travi. In fondo, a sinistra, la loggia del pesce e lì vicino, incombente, la colonna dell'abbondanza. Mary rimane irrigidita dalla sorpresa quando, all'improvviso, dall'angolo a destra, via degli speziali, sbuca la sagoma grottesca di un dromedario. Prima la testa gibbosa dalle labbra sporgenti, poi la gobba ondeggiante. Lo segue un secondo dromedario, poi un terzo. Hanno bardature da circo equestre. Una specie di fellà esagitato sta di fianco al primo, stimolando a procedere verso la tettoia dall'altra parte della piazza. L'imprevista carovana è inseguita da un botolo bianco e nero che, abbaiando, si intrufola tra le zampe per poi schizzare via. Inseguito a sua volta da un monello magrissimo, vestito di niente, ma con in capo un turbante ballonzolante e precario. La sorpresa muore in bocca a Mary, che si accorge dell'animazione dall'altra parte della piazza. Una specie di mercato arabo. Tendaggi multicolori penzolanti dalle mura delle casupole coprono vani scuri. Si intravede una congerie di arredi, chincaglierie, oggetti esotici, tappeti sul selciato. Una piccola folla si aggira contratta, vestita con burnus e palandrane indefinibili, con in testa copricapi da beduino, turbanti arabo-turchi. Una piccola folla che snocciola discorsi e intona litanie. C'è persino chi, accosciato davanti a un tugurio, esibisce sopra le fasce un sombrero smozzicato. Si suonano strumenti indefinibili, arrangiati. Per l'aria un odore mischiato. Forse enné con altre spezie. Dalle caratteristiche di questi profumi si capisce che è una messa in scena. Non sembrano fluttuare per l'aria da sempre, ma piuttosto soffiati da poco tempo, a casaccio. Mary sta chiedendo spiegazioni a Placci, quando un vecchio beduino si avvicina. Sotto la barba bianca posticcia, di lunghezza biblica, si indovina un volto imberbe con gli occhi celesti, lucenti di soddisfazione. Riconoscono il nipote scapestrato di un noto patrizio. Si rivolge a Placci. «Una sorpresa questo carnevale, no? Gli arabi sono sbarcati a Firenze e hanno occupato il vecchio ghetto. Quella di usare le viuzze abbandonate dalla gente è stata un'idea nostra, gioventù fiorentina. L'anno scorso lo abbiamo trasformato in città cinese, quest'anno in città araba. Che ne dice? Non è una mascherata riuscita? Vedrà la sfilata, che ricchezza e che divertimento! Dalla reggia di San Rossore abbiamo fatto arrivare anche i dromedari». «Il cinismo di questo sproloquio», pensa Mary. «Gran parte della gente che ha abbandonato il ghetto e i negozi del vecchio mercato è accastata ora nei tuguri umidi e malsani dei vicoli del quartiere di San Frediano, proprio vicino a casa sua. Abita in via Maggio, o in quelli di Santa Croce. Ha visto con i suoi occhi famiglie arrancare sul dorso del ponte alla Carraia, tirando a mano un barroccio con le poche masserizie. Ma non lo dice. Rimane in silenzio, anche perché è indispettita che il giovane l'abbia ignorata. Si vede che in Firenze ha fama di donna strana e libera, per di più velocipedista». Lei e Placci ora stanno davanti al ragazzino seduto che suona un violino male accordato. Come se non bastasse, lo strumento è piuttosto mal ridotto. L'incongruità della scena li ha attratti irresistibilmente. «Io avrei di meglio», annuncia una voce alle loro spalle. È il commerciante ebreo con poco orecchio musicale ma con tanti soldi che un quarto di secolo prima ha acquistato dalla vedova di Montanelli il violino di Carcassi. «Ho un Carcassi», dice a Placci evitando Mary. «È bello ed era di Giuseppe Montanelli». Ci voleva proprio un commerciante ebreo in un ghetto abbandonato per rafforzare il senso della tragedia e della sfortuna che certi oggetti si portano dietro fin dalla loro creazione. Lui, il commerciante ebreo, è lì per sorvegliare la roba che ha noleggiato a quei giovani. Arredi, stoffe, tappeti, strumenti musicali, ma non i dromedari, ammennecoli, varia chincaglieria, che non gliela rovinino, che non gliela portino via. Ha sempre un inventario preciso in testa e in più ha un vantaggio su tutti. Lui dentro il ghetto, a due passi, ha ancora un magazzino strapieno, che gli fa anche da pied-à-terre, sussurrano i maligni, ottenuto quando tutti se ne sono dovuti andar via. Con i soldi si può tutto, e non è che possa vantarsi di una personale ostinata controtendenza. La sua famiglia, da sempre, ha abitato in via della Vigna Nuova e da sempre ha avuto un bel negozio in via dei Fossi. Dentro lo stanzone, nel cuore del ghetto, si aggira tra la roba e la tocca, la risistema pensieroso. Ha ogni tanto un risolino solitario. Pensa alla sorpresa del cliente per quella merce che proviene da un'altra parte, che non è il retrobottega di via dei Fossi. In questo si ritiene più bravo dei bottegai fiorentini, che lo ricambiano con invidia e disprezzo. Se ora vuol vendere il violino, non è per soldi. È che gli provoca angoscia il solo vederlo. Non sa perché. È un'angoscia che si unisce all'imbarazzo e al fastidio della vista di quei vicoli, di quegli archi, di quelle case torri e di quei tabernacoli demoliti giorno dopo giorno. «Una meraviglia! Un pezzo unico, glielo assicuro!» L'ebreo è suadente. «Se vogliono, possono vederlo tra qualche minuto. Il magazzino è lì a due passi, dopo la volta in Piazza della Fonte e dopo quella di Via del Ghetto, in Piazza della Fraternità». Ci vanno. Camminano appaiati dietro al commerciante. Il vicolo è buio quanto dirupato. Sembra d'essere dentro un canyon, pensa l'americana, le aperture alle pareti simili a caverne naturali abitate un tempo da un popolo misterioso, vuote e buie, senza imposte, senza porte. L'unica casa con porta è nella piazzetta della fraternità. Una porta pesante, verniciata di fresco. Il commerciante l'apre con una grossa chiave che ha l'ingegno merlato. Salgono in successione nella semioscurità di una stretta scala. In cima c'è un'altra porta. Lo stanzone, robuste inferriate alle finestre, è ingombro. C'è di tutto. Una quantità di oggetti e suppellettili. Sul tavolo, il violino, che forma una croce sbilenca col suo astuccio. Il commerciante riapre la porta e si sporge sul pianerottolo. Sul riquadro sbrecciato della finestra senza telaio c'è il ragazzo, spenzolante al di fuori, accosciato come una scimmietta. L'ebreo con la mano, indice a uncino, gli ordina di entrare. Li ha seguiti lasciando di soppiatto i festanti del carnevale, scivolando per i vicoli come un piccolo animale silenzioso, di angolo in angolo. Il ragazzo suona meravigliosamente, sinuoso e invitante. Suona come fosse un atto d'amore. Una copula, pensano i due all'unisono. «Caro il violino!» esclama Placci. L'ebreo lo ha tolto di mano al ragazzo. Tocca etichetta l'anima, i blocchetti, il bottone, il capotasto, il fondo, il legno, la forma. «È un Carcassi, perfetto!» dice. Placci è di nuovo seduto, ma resiste. «Mi interessa. Mi lasci almeno un giorno per pensarci.» Il commerciante cambia l'improvviso atteggiamento. Quasi li butta fuori dalla stanza. Mentre iniziano a scendere le scale strette, si voltano e vedono l'uomo che tiene la mano grifagna sulla spalla del ragazzo. Poi la porta si chiude con un tonfo. Nel vicolo sentono di nuovo quella pena e quello strazio indefiniti che li hanno accompagnati costantemente in quel paio di ore che sono stati nel vecchio quartiere. Il suono del violino riprende all'improvviso. Sale in alto nel rettangolo stretto dal cielo. Quando ritornano nel ghetto è la mattina del 18 febbraio, un limpido mercoledì delle ceneri. Percorrono insieme tutta via dei Cerretani e la pomposa via dei Calzaioli. Entrano nel bel mezzo delle demolizioni. A sinistra, in cima a una muraglia, un gruppo di lavoranti dà picconate tremende tra nugoli di polvere. C'è la sagoma nera di un ponteggio per le carrucole con i secchi che salgono e scendono. Stanno liberando per far sorgere la piazzona rettangolare con alti e chiari palazzi attorno. In mezzo, sul piedistallo, la statua del re galantuomo a cavallo, insieme a due chioschi per i giornali, come hanno anche Roma e Milano. C'è polvere anche sul selciato delle stradine interne, ma il rumore sincopato arriva lontano, molto attutito. All'improvviso il suono del violino, che sembra arrivare da punti diversi, molto più in alto del primo piano del magazzino e pied-à-terre del commerciante ebreo. Poi la sorpresa. Il portone giù è spalancato. Lo è anche quello su. Tabula rasa nello stanzone. Non c'è più niente, se non polvere e calcinacci. Stessa cosa, dopo il corridoio buio, nella stanza di

pareti vedono i muri prospicienti, i tetti vicini. Sulle tegole marce sta in bilico il ragazzo col violino. La sagoma sbilenca un po' da insetto. Un po' suona e un po' danza. Danza precaria. Sparisce dietro a un abbaino sbrecciato. Mary e Placci scendono giù nella piazzetta. Il sottile strato di guazza e polvere è disegnato dai graffi paralleli dei cerchioni di un pesante carro trainato da un cavallo. Il veicolo è uscito da sotto le due volte, verso Piazza della Fonte e oltre, dove si lavora freneticamente a buttar giù mura. Il giorno dopo, la Higgins e Placci sono da Donnelly, seduti a un tavolo in fondo alla sala. Il commerciante è sparito con tutta la roba, col carro si intende, anche questo sparito nel nulla, letteralmente. L'ufficiale di pubblica sicurezza, un mio amico, non sa che pesci pigliare. La famiglia è disperata, ma quando chiesi cosa ne pensano, allargano le braccia, dice Placci. E il ragazzo? Lui sa tutto, ovvio, è stato il testimone di quanto è avvenuto. Forse ha visto dall'alto, dal tetto magari. E forse è stato il palo che non desta sospetti, per avvisare se qualcuno stava arrivando. Considera Mary. Già, qui ti volevo. Ti ricordi che andava mezzo stracciato e mezzo vestito da carnevale? Bene, nessuno sa dire chi è, da dove viene. Forse è un monello dell'Oltrarno e in quella combriccola, quella di San Frediano, non è distinguibile dagli altri. Silenzio. Poi. Placci alza lo sguardo e fissa Mary. Col pensiero l'ha sempre considerata nella categoria delle female detectives. Con la signora Pascal, Clarice Dyke o Loveday Brooke. Le investigatrici della letteratura popolare, che lui legge con sufficienza indebolita da una nascosta simpatia, e che invece Mary legge con assidua passione. Fatti venire dall'Inghilterra o presi in prestito alla biblioteca del gabinetto Vieusseux. Mary pensa con acutezza e quando indaga entra come in trance. Ma lui, l'amico cosmopolita, è uno dei pochi che lo sa. Gli altri, la stragrande maggioranza, hanno la convinzione di trovarsi di fronte a una ragazza molto poco diplomatica e molto rompiscatole. Che con tutti i suoi dollari non è riuscita a far invaghire un solo giovanotto fiorentino. E per di più, l'unica donna a usare il velocipede nelle stradine strette di Firenze. Al pensiero, Placci sogghigna. Dice Mary: Avrai notato i rettangoli sgombri di polvere nel corridoio e nella stanza dietro, grossi bauli e forse grossi recipienti di vimini. La roba è partita dentro questi, sul carro, d'accordo, le rotaie sono l'unico segno visibile nella piazzetta, a parte le nostre impronte. Che non sia stato notato il carro non fa pensare alla complicità di tutti, non è logico. Piuttosto deve essere stato camuffato il carico, mattoni e calcinacci sopra i bauli e gli altri recipienti. Tace Mary. Poi. E ti dirò quello che penso. Anche il commerciante è partito con lo stesso mezzo, ma dentro un baule. Cadavere. Ma che è questa fantasia macabra? Cui bono? Se l'assassino ha fortuna e non viene trovato il corpo, rimane un caso irrisolto. Una missing person, una persona scomparsa, è per sempre un mistero. L'americana aveva ragione, ma l'ha avuta postuma, da morta. Morti anche gli altri, Placci, i componenti la famiglia del commerciante e i loro discendenti, il delegato di pubblica sicurezza, tutti, forse anche il ragazzo violinista. Infatti, nel 1950, durante lo scasso in una vigna di un podere di San Martino alla Palma, viene trovato uno scheletro, sesso maschile,
età tra i

0: 50 e 60, ossatura robusta. Nella tasca posteriore di quello che rimane dei pantaloni, un foglio ripiegato in quattro, con l'intestazione dell'azienda dell'ebreo e un inventario di oggetti e suppellettili diligentemente redatto. Una mattina dell'ottobre 1910, i figli del commerciante ebreo hanno trovato davanti alla porta di casa il violino nel suo astuccio. Almeno questa è la versione sull'episodio da parte della famiglia ebrea. Quasi una leggenda familiare, raccontata e poi ancora raccontata. In realtà, per riaverlo, c'è voluta la trattativa un po' ambigua tra il dire e il non dire con un giovane uomo misero e sparuto. E alla fine hanno dovuto scucire un po' di soldi. Il giovane uomo è il ragazzo violinista del ghetto, ora trentenne, che vive di espedienti e lavori precari. Tra l'altro suona in bettole e caffè e qualche volta all'angolo della strada. Ma solo il bandolino, lasciatogli in eredità dal padre, e su questa pizzicata convessità, premuta sul suo petto di uccellino, vive i soli momenti felici di una vita disperata. Mai più ha suonato il violino, che sta chiuso nel suo astuccio sotto il letto della misera camera. Le rare volte che ci pensa, gli cresce un'indefinibile antipatia, come se avesse sotto la rete un grosso insetto repellente pronto ad aggredirlo. Pazzia, dice a se stesso. Ma è questo che sente. Perciò pensa di restituirlo alla famiglia del commerciante. Anche per pochi soldi o anche per nulla, basta non averlo lì sotto il letto. Alla storiaccia nel ghetto non ci pensa mai. L'ha rimossa. Settembre 1938. C'è di nuovo l'incontro di Mary Higgins col violino. Ora Mary è conosciuta come Lady Spelton. Ha sposato Sir Edward Spelton, inglese, anche lui da diversi anni residente a Firenze. Un anglo becero. Lady Spelton, ultra ottantenne, è cieca. Dei ciechi porta gli attributi, il bastone bianco e gli occhiali neri. È sempre accompagnata da una tarchiata dama di compagnia dai capelli rossi. In un racconto l'ha immortalata Eugenio Montale come instancabile lettrice di gialli, presi in prestito alla biblioteca circolante Vieux. Quasi ogni giorno, Lady Spelton, attraversando tutto il salone della biblioteca, si fa condurre dall'accompagnatrice al banco di distribuzione, dove fa il saluto romano e pronuncia a voce alta una sola parola: Murder. Semplicemente perché non le piace chiamarli gialli. In quanto al saluto romano, Lady Spelton sostiene serafica. Ai fiorentini piace l'esagerazione e io non gliela lesino. Ma non è una indifferente Lady Spelton. Ascolta e interpreta tutto, sempre con le antenne ritte, come si dice succede ai ciechi. E sulle voci costruisce storie. Appena un accenno ed è fatta. Così presagisce quello che poi succederà da quando ha ascoltato quel giorno di maggio della visita di Hitler a Firenze, o quella notte sui Lungarni vicino all'isolotto, durante lo spettacolo di masse, rappresentazione motorizzata aerea e insulare, ha scritto il poeta, dove lei ha annusato e ascoltato tutto. Le urla esagitate, le voci esaltate, lo schiocco degli stendardi macabri, il calore del fluido dei violenti fasci di luce. Ha selezionato dentro la bolgia delle voci, indistinte ai più, e presentito un'esaltata volontà di distruzione o di autodistruzione. E a queste premonizioni, a questi timori, Lady Spelton lega il ricordo del violino del ghetto, il Carcassi scomparso. Così, un giorno di fine settembre del 1938 fa visita a una famiglia ebrea a cui è molto affezionata. Da pochi giorni è stato promulgato il regio decreto sulla difesa della razza nella scuola fascista. D'ora in avanti non potranno essere iscritti alunni di razza ebrea. È un giorno uggioso dal cielo grigio, quando Lady Spelton noleggia un'automobile con tanto di chauffeur. La monumentale auto nera si ferma davanti al villino, lo chauffeur spegne il motore e lo scoppiettio viene subito sostituito dal suono modulato di un violino. Lady Spelton sostiene nelle sue memorie di averlo immediatamente riconosciuto. È il Carcassi. Viene suonato dalla figlia più grande, pronipote del commerciante. Lady Spelton riesce a nascondere dietro gli occhiali neri la sorpresa sul volto. Fa i complimenti alla ragazzina per l'ottima tecnica. Fa anche dell'ironia su come ha impiegato bene il tempo della scuola bigiata per forza. Ma, dato che nonostante frequenti la famiglia da molto, non sa del miracoloso ritrovamento, si fa raccontare la vicenda. Le viene narrata la leggenda familiare. Lady Spelton scuote la testa. Li implora che si liberino del violino e che, soprattutto, si decidano ad andar via, in Francia o in Svizzera, visto che hanno parenti e i mezzi necessari. Quando l'auto riparte con flemmatica cadenza, tutti i componenti della famiglia sono dietro le tende della finestra. Ora scuotono loro la testa con affettuoso compatimento. Sono tutti pazzi gli inglesi. La figlia maggiore si ricorda che Lady Spelton non è inglese, bensì americana, ma lo tiene per sé.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. Il Decameron. L'opera Il Decameron è scritta in volgare tra il 1348 e il 1372. Si compone di 100 novelle in prosa, inserite in una cornice narrativa e suddivise in gruppi di 10. Deca in greco, corrispondenti alle 10 giornate. Emeron, in greco, della vicenda. Nel proemio, cioè l'introduzione all'opera, Boccaccio anticipa che il tema centrale dell'opera è l'amore. Si tratta di un sentimento che coinvolge completamente la vita dell'uomo, con conseguenze spesso anche molto dolorose. Boccaccio indirizza la sua opera a tutti quelli che sono afflitti dalle pene d'amore. Lo scopo è di dare loro sollievo e utili consigli. In particolare, si rivolge alle donne, che considera meno fortunate degli uomini. Nella società medievale sono costrette a vivere in casa e le donne non hanno la possibilità di distrarsi con il gioco, la caccia e i viaggi, come fanno gli uomini per alleviare le proprie pene amorose. La lettura delle novelle può costituire per loro una fonte di svago e di consolazione. Per questo motivo si dice che il fine dell'opera è intrattenere, cioè far trascorrere il tempo in modo piacevole e consolare il lettore. La storia del testo è ambientata nel 1348, quando a Firenze la peste continua a uccidere molte persone. E 7 fanciulli e 3 giovani si ritirano in una villa di campagna per sottrarsi al contagio del male. Essi trascorrono le giornate tra varie attività, a seconda delle ore del giorno. Nelle ore pomeridiane, tranne il venerdì e il sabato, i giovani raccontano a turno una novella, secondo il tema deciso, giornalmente da chi di loro svolge la funzione di re o regina della giornata. Il pomeriggio si conclude con una ballata. I personaggi protagonisti delle novelle, sia maschili che femminili, appartengono a tutti gli ambienti sociali della corte feudale e alla borghesia cittadina, ai bassifondi delle città portuali e agli ambienti ecclesiastici. La particolarità della rappresentazione di Boccaccio consiste nell'aver dato vita per la prima volta a figure dinamiche, cioè che si trasformano nel corso della storia, anche complesse, cioè che mostrano i diversi aspetti della loro personalità e la straordinaria gamma di risorse che sono in grado di mettere in gioco nella propria vita. Gli ambienti in cui si svolgono le vicende sono tra loro molto diversi, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista geografico. Alle innumerevoli città italiane, come Firenze, Napoli, Venezia e Treviso, si affiancano anche paesi stranieri, come la Francia, la Turchia, la Siria, la Germania e molti altri. Anche quando l'autore non si sofferma troppo sulla descrizione, i riferimenti ai luoghi sono precisi e accurati. Dimostrano una conoscenza geografica e delle diverse abitudini culturali molto approfondita. Probabilmente frutto della diretta esperienza del Boccaccio acquisita attraverso i suoi numerosi viaggi. Per la prima volta nella narrativa europea, l'ambientazione, cioè la costruzione dello scenario in cui si muovono i personaggi delle storie, diventa elemento fondamentale della narrazione. E in accordo con le varietà dei temi e delle situazioni che le novelle affrontano, Boccaccio si serve di registri linguistici molto diversi, come già aveva fatto Dante nella sua commedia, e attinge a tutta la tradizione letteraria precedente. Molto corretto ed elegante nella costruzione del periodo, Boccaccio sperimenta nei dialoghi tutti i tipi di linguaggio, da quello più raffinato e formale a quello più popolare, gergale e dialettale. Personaggi, ambientazione e stile concorrono alla definizione del realismo narrativo, che costituisce l'elemento caratterizzante dell'opera e distingue la narrazione di Boccaccio da tutta la tradizione narrativa precedente. La visione del mondo di Boccaccio nel Decameron è fortemente influenzata dalla classe sociale a cui egli appartiene, cioè alla borghesia mercantile. Boccaccio esprime ammirazione per i mercanti e per le loro risorse. Si tratta infatti di uomini dotati di una buona cultura. Leggono, scrivono, fanno di conto, conoscono più lingue, capaci di adattarsi a tutti i contesti e di istituire legami con tutti i ceti sociali. I mercanti sono portatori di una nuova visione della vita medievale, più aperta e dinamica rispetto alla concezione precedente. Ciononostante, egli non intende proporre il mercante come modello di riferimento ideale, perché sottolinea le conseguenze negative di chi persegue come unico obiettivo il profitto personale, senza tenere in alcun conto gli altri valori umani. L'ideale di uomo che emerge dall'opera unisce le caratteristiche positive della borghesia mercantile alle caratteristiche positive della nobiltà feudale, che Boccaccio aveva frequentato alla corte di Napoli. La cultura, la generosità, l'onestà del mondo cortese devono unirsi alle risorse umane del mercante, capace di cambiare per raggiungere i propri obiettivi e volgere a proprio favore le situazioni negative. L'uomo che Boccaccio ammira è quello che sa reagire alla fortuna avversa, utilizzando le sue capacità umane. Lo spazio dato alle possibilità dell'uomo di governare la propria vita nel Decameron si allarga, mentre si restringe lo spazio assegnato al divino e alla possibilità del divino di incidere sul mondo dell'uomo. Per questo motivo, la visione della vita proposta da Giovanni Boccaccio si definisce laica, in quanto non è influenzata da una concezione religiosa.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus Storia, l'ospedale modello. La Ca Granda, oggi sede dell'Università Statale di Milano, nel 400 era un luogo di cura all'avanguardia. Funzionava così, di Silvia Büchi. Oggi, con l'emergenza sanitaria causata da Covid-19, si è tornato a parlare dell'efficienza del nostro sistema sanitario nazionale e di sovraffollamento, specialmente negli ospedali lombardi. Ma sei secoli fa, in una metropoli rinascimentale come Milano, ammalarsi e finire al pronto soccorso era tutta un'altra storia. Non sempre disastrosa come si potrebbe immaginare, lo dimostrano i documenti conservati negli archivi della Ca Granda, una casa comune per i poveri della Milano tardo quattrocentesca, in pratica un ospedale. Solo i malati acuti e i casi urgenti venivano ricoverati in quella struttura d'eccellenza, voluta dal duca Francesco Sforza. I malati cronici e gli invalidi venivano dirottati in altre strutture minori, dove ricevevano un'assistenza prolungata, una sorta di lunga degenza. Ma cosa accadeva una volta che il malato varcava la soglia di questo ospedale modello? Innanzitutto, il chirurgo o il medico, a seconda della patologia, procedeva all'accettazione e a una prima diagnosi. Più o meno è quello che accade anche oggi, ma per i tempi era una novità. Negli ospedali medievali, infatti, la presenza di personale qualificato era minima e i malati non venivano visitati. Erano soltanto ospizi dove i frati si limitavano a fornire ai poveri cibo, letto e cure generiche. I medici della Ca Granda seguivano invece terapie specifiche basate sulle conoscenze del tempo. Per prima cosa, i pazienti venivano accuratamente lavati, pettinati, sbarbati e forniti di camicione da notte e berretto. I loro vestiti, spesso infestati da parassiti, dopo essere stati ripuliti, venivano riposti nelle cassette ai piedi dei letti, che erano dotati di morbidi materassi, dono del duca Galeazzo Maria Sforza. Accanto ai letti, una nicchia nel muro con piano ribaltabile permetteva di mangiare comodamente. Infine, e anche questa era una assoluta novità, ogni due letti c'era una porticina da cui si accedeva ai gabinetti, che erano quindi separati dalla corsia. Quando il malato era diventato presentabile, per prima cosa doveva pensare alla sua anima. Era quindi il momento della confessione. Su questo Gian Giacomo Gilino, primo priore dell'ospedale maggiore, non transigeva. Nessuna cura corporale veniva prestata se, innante, non ricevessero il sacramento della confessione et con epsa fossero riconciliati al Creatore, scriveva nel 1508. Nel periodo sforzesco l'ospedale contava 4 medici, uno per ogni corsia, e 4 chirurghi. Il diffondersi delle malattie veneree fece aggiungere il quinto, fisico et chirurgo, perito, de simile curazione, scrive sempre il Gilino. Altri 3 specialisti erano addetti alla cura della tigna, malattia del cuoio capelluto assai diffusa ai tempi, all'asportazione dei calcoli e dell'ernia. Al mattino tutti i dottori insieme visitavano i malati nelle varie corsie. Non mancavano di osservare l'urina che rifletteva, secondo le teorie del tempo, gli umori circolanti nel corpo e forniva informazioni sulla salute del paziente. Le urine gialle o rosse indicavano una febbre terzana, un tipo di malaria, urine nere e dense, una malattia di fegato. Urine pallide e grigie nei pazienti affetti da dissenteria indicavano che il malato era vicino alla morte. Nel pomeriggio un medico faceva un altro giro di visite e garantiva il turno di assistenza di notte. Oltre ai medici e chirurghi, altri personaggi si aggiravano alla Cagranda. Barbieri e sottobarbieri svolgevano una funzione di tutto rispetto. Si occupavano infatti di chirurgia minore, ovvero salassi, clisteri e applicazione di sanguisughe, e anche, naturalmente, della cura di capelli e barbe. Le suore provvedevano invece alle urgenze del malato e alla distribuzione del cibo. I serventi, infine, alla pulizia dei letti e delle crociere. Strettamente a contatto con i medici era poi lo speziale o aromatore che si occupava delle erbe per i preparati medicinali. Forse però il beniamino dei malati era il silcalco, che passava da un malato all'altro dispensando buone parole e interrogandoli sul trattamento ricevuto. Il suo compito era proprio verificare che i pazienti fossero ben curati, serviti e nutriti. Attenzione però, tutta questa organizzazione di medici e personale non era la regola negli ospedali dei poveri e Milano costituiva un'eccezione e un modello di eccellenza ammirato in Italia e all'estero. Un modello che in seguito entrò in crisi. Con il passare dei secoli, man mano che aumentavano i degenti, le condizioni igienico-sanitarie peggiorarono. A leggere i registri ospedalieri si nota infatti un preoccupante crescendo di problemi. Nel 600 e 700 i malati erano spesso in due per letto. Nel 1683 si provvide ad uno spurgo delle coperte di lana che erano lorde e sporche. Nel 1710 si proibì di tenere le galline in corsia. Nel 1745 si prescrisse al lavandaio di tenere separate le lenzuola di scabbiosi, scorbutici e tisici. Nel 1779 si raccomandò più pulizia tra i letti. Anche i modernissimi bagni progettati dal Filarete ora perdevano colpi ed emanavano un lezzo e fetor tale che oltre ai dolori di testa che producono ai malati, cotanto ammorba e nuoce ai sani. Sembra un grido di allarme generalizzato. Ma gli altri ospedali non navigavano in acque migliori. Questi problemi erano comuni a tutti. Anche il comportamento dei malati lasciava spesso a desiderare. A metà 600 il priore tuonava che non sarebbe stata tollerata alcuna biastema o parola disonesta, né giuochi da dadi, ossia carte. I reparti diventavano spesso bische e nel 1676 si dovette intervenire di nuovo per proibire di toccar rissa e di portare armi all'interno dell'ospedale. Insomma, un ambientino non facile, per non dire pericoloso, sicuramente specchio dei tempi. E i tempi erano bui in una Milano funestata dalla peste manzoniana. Le erbe mediche, rimedio principale della farmacopea dell'epoca, non furono sufficienti a salvare il primo appestato, Antonio Lovato. Era il 1630 e la malattia era ormai alle porte di Milano. Il poveretto comprò, o più probabilmente rubò, molti vestiti agli soldati alemanni, ignaro che fossero portatori del flagello. Fu ricoverato alla Cagranda con una febbre fortissima e intorno a lui i ricoverati cominciarono a morire come mosche. Quando anche lui spirò, il suo letto con tutti i suoi averi fu bruciato. Ma ormai il contagio aveva superato le mura dell'ospedale e si era ampiamente diffuso in città. Piccola storia sulla nascita di quest'opera. Il cantiere infinito. Francesco Sforza, duca di Milano, 1401-1466, chiamò il toscano Antonio Averulino, noto con il nome di Filarete, 1400-1469, perché progettasse un ospedale per i poveri. L'architetto ideò un complesso grandioso e funzionale che rappresentò un modello per tutti gli ospedali a venire. Il progetto consisteva in due grandi corpi quadrati, uniti da un ampio cortile centrale in cui si trovava la chiesa. All'interno di ogni quadrato erano inscritte due lunghe crociere per le corsie dei malati e quattro cortili. I locali infermieristici erano al centro dei quadrati, mentre sul perimetro erano distribuiti lavatoi, depositi, bagni, cucine. Nel piano interrato si trovavano gli impianti di ventilazione e le condotte d'acqua, dirottata dal vicino naviglio. Il 12 aprile 1456 fu posta la prima pietra del nuovo cantiere, ma Francesco Sforza e il Filarete non videro conclusa la loro opera. Il corpo di destra, cioè un terzo del progetto, venne inaugurato nel 1473. I lavori continuarono nei secoli e furono completati soltanto nel 1797. Per tutto questo tempo le donazioni sostennero l'attività ospedaliera che continuò fino alla Seconda Guerra Mondiale, durante la quale la struttura fu seriamente danneggiata dai bombardamenti. La Cagranda divenne infine, nel dopoguerra, sede universitaria.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Minore età, maggiore ansia. Un malessere degli adulti adesso ha contagiato i giovani. E anche se coinvolge la generazione Covid, ha radici più lontane della pandemia, come districarsi tra cause e rimedi. Di Elena Meli. C'è chi pian piano ha iniziato a isolarsi dagli amici perché non si sente a suo agio in mezzo agli altri. Chi non tollera più l'idea di essere interrogato o non riesce a presentarsi a scuola quando c'è il compito in classe. C'è chi fatica a uscire all'aperto, tanto da non essere più uscito dalla sua cameretta dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e la scuola a distanza. L'ansia oggi è una compagna costante della vita di tanti adolescenti, uno dei tratti più diffusi di quella che gli esperti hanno ribattezzato la generazione Covid. Il peso delle aspettative. Eppure tutto era iniziato già prima dell'arrivo del virus che ha cambiato il mondo. Secondo un rapporto dei Centers for Disease Control statunitensi, già nel 2019 il 14% dei ragazzini dai 12 ai 17 anni soffriva o aveva sofferto di un disturbo d'ansia, dati confermati anche da stime europee secondo cui, da almeno un decennio, la salute mentale dei giovanissimi si stava lentamente deteriorando. I motivi del malessere erano già tanti, anche prima del virus. Secondo un documento dell'American Academy of Pediatrics, nell'ultimo decennio vari fattori hanno contribuito all'aumento dell'ansia, fra cui le alte aspettative e la pressione per avere successo, assai maggiori rispetto al passato. Un'indagine condotta ogni anno su un campione di matricole di College dell'Health Education Research Institute dell'Università di Los Angeles, per esempio, ha rivelato che nel 2016 il 41% dei diciottenni ha ammesso di sentirsi sopraffatto dalle aspettative e dalla quantità di impegni. Nel 1985 accadeva solo al 18%. A questo si aggiungono, secondo gli esperti statunitensi, la sensazione sempre più diffusa che il mondo sia un posto insicuro e minaccioso, ma soprattutto l'uso dei social. I teenager sono esposti quotidianamente a smartphone e computer per una media di 8 ore e mezzo, parecchie delle quali passate a sbirciare post e video di coetanei che ostentano vite sfavillanti che li fanno sentire inadeguati e sbagliati. Così, già alle soglie del 2020, i ragazzi con l'ansia da prestazione, l'ansia da paura del mondo o quella di esporsi agli altri erano tantissimi. Il Covid, poi, è stato un enorme detonatore di disagio. Nicole Racine, psicologa all'Università di Calgary, in Canada, ha analizzato i dati di oltre 80.000 adolescenti durante la pandemia e osservato che oggi il 20% ha sintomi d'ansia, contro una percentuale che negli anni precedenti era in media di circa il 10%. Una recente indagine, il laboratorio Adolescenza, su un campione di oltre 5.000 adolescenti italiani, conferma il quadro poco confortante. Stando ai risultati, la maggior parte dei ragazzi si sente spesso triste senza ragione, soffre di sbalzi d'umore e oltre il 40% ammette di sentirsi di frequente ansiosa o impaurita, al punto da avere la sensazione di non riuscire a respirare. Il femminile non è un caso. Fra le ragazze i disagi psicologici sfiorano l'80%. Una vera e propria angoscia, insomma, ben diversa dall'ansia buona e fisiologica, quella che prende prima di un compito o un'interrogazione e agita, ma non impedisce di uscire di casa e misurarsi col mondo. L'ansia, divenuta un disturbo, quando non consente di vivere normalmente, compromettendo le giornate, spiega Stefano Vicari, responsabile della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'IRCS, ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L'ansia esiste in tante forme, ma tutte hanno un impatto negativo sulla qualità di vita. C'è chi ha una fobia specifica e quindi, per esempio, non riesce a guidare o stare negli spazi aperti o affollati. C'è l'ansia di separazione di chi, specialmente i più piccoli, non vuole lasciare la famiglia. C'è la fobia sociale dei ragazzi che non escono più di casa ed evitano tutti i contatti col mondo. La pandemia ha aggiunto poi la paura di ammalarsi o far ammalare i familiari e tolto mezzi di difesa come il rapporto con gli amici. Gli adolescenti che hanno superato meglio i vari lockdown, senza sviluppare disturbi d'ansia, sono quelli che hanno potuto avere una frequenza scolastica regolare e mantenere in qualche forma i rapporti coi coetanei. Anche avere fratelli e sorelle è risultato protettivo, così come vivere in una casa con spazi esterni e in una famiglia in cui si è privilegiata la lettura e il dialogo rispetto all'uso di strumenti elettronici. L'importanza delle relazioni vere.

0: emozioni, ha provocato un'impennata di disagio di cui l'ansia è solo il fenomeno più appariscente e spesso un sintomo sentinella che nasconde altri problemi. Sono insomma le relazioni con gli amici e con i familiari che salvano i ragazzi dall'ansia, ma occorre coltivarle fin dall'infanzia perché possano davvero prevenire il disagio. La funzione dei genitori è fondamentale, precisa Vicari. Adolescenti non ansiosi si costruiscono fin da piccoli, per esempio incoraggiando all'autonomia, non acconsentendo a qualsiasi richiesta perché imparino a gestire la frustrazione, aiutandoli a regolare le emozioni positive e negative per non farsene sopraffare, imparando ad ascoltarli e rispettarli, ma senza voler essere loro amici. Proprio durante l'adolescenza dovranno differenziarsi dai genitori per trovare se stessi e avere accanto mamme e papà che si comportano da ragazzini non aiuta a trovare la propria strada e può far emergere un disagio emotivo e affettivo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Rivista Natura, le pale eoliche che uccidono le balene. I parchi eolici marini potrebbero essere la causa dello spiaggiamento di 18 balene in 2 mesi sulla costa orientale degli Stati Uniti. Cosa uccide le balene del New Jersey? C'è un collegamento tra le 18 balene spiaggiate in 2 mesi e la costruzione dei parchi eolici marini lungo la costa atlantica degli Stati Uniti? Lo sospettano 12 sindaci delle cittadine costiere del New Jersey, che si sono uniti per chiedere una moratoria nello sviluppo dell'energia eolica offshore. Da quando sono iniziate le prospezioni preliminari per l'installazione delle pale eoliche offshore, lo scorso dicembre, la regione ha contato 18 balene morte spiaggiate, un'impennata di casi che non può essere archiviata come una coincidenza, sostiene il sindaco di Point Pleasant Beach, Paul Canitra. In un anno normale, sulla costa di Jersey Shore e nell'area dei 3 stati, si registrano 1, 2 o forse 3 morti di balene. Da quando hanno iniziato a fare quei test con i sonar lo scorso dicembre, abbiamo avuto 8 morti di balene al largo della nostra costa, ha spiegato Canitra. Anche gli scienziati sono particolarmente preoccupati per il recente picco di decessi, perché l'aumento si sta verificando in un'area geografica relativamente ristretta e in un breve lasso di tempo. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha dichiarato l'esistenza di un evento di mortalità insolito che comporta una significativa estinzione di una popolazione di mammiferi marini e che richiede una risposta immediata. Purtroppo l'appello dei sindaci del New Jersey a sospendere il progetto è finora caduto nel vuoto. Gli interessi in gioco sono troppo alti. Lo Stato del New Jersey ha già investito 500 milioni di dollari nelle infrastrutture di preparazione per il progetto e le grandi compagnie dell'energia, da Shell Energy a Ørsted, sono coinvolte nel progetto. Le turbine eoliche offshore generano un forte rumore di fondo di infrasuoni che disturbano l'ecosonar che le balene usano per navigare, inibendo la loro capacità di muoversi in sicurezza nelle acque. Questo spiegherebbe anche l'aumento di casi di collisioni con le navi. Inoltre, per lo studio geologico dei siti marini, dove impiantare i parchi eolici, come nel caso attuale in New Jersey, si fa grande uso di strumenti di rilevazione a onde sismiche. Questi due fattori potrebbero rendere sorde le balene. L'Ocean Conservation Administration di Taiwan ha infatti scoperto che le scansioni effettuate sulle ferese, ferese attenuata, spiaggiate, mostravano ombre anomale nelle orecchie medie, concludendo che era stata la perdita dell'udito a causarne lo spiaggiamento. Ma i funzionari della NOAA e di altre agenzie stanno respingendo l'ipotesi che i parchi eolici possano in qualche modo contribuire alla morte delle balene. Infatti, sostengono, gli strumenti utilizzati per preparare i siti eolici offshore sono sorgenti geofisiche ad alta risoluzione e sono tipicamente più piccoli nella quantità di energia acustica che immettono nella colonna d'acqua rispetto a quelli usati per la ricerca di giacimenti di gas,

0: Molti di essi vengono utilizzati per periodi di tempo molto brevi, con un lungo periodo di silenzio tra l'uno e l'altro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Volersi bene. Volersi bene è un'arte che dobbiamo imparare. Lo raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la considera il modo ottimale per promuovere il benessere personale e la salute. Ma concretamente come si fa? Gli psicologi distinguono 5 diversi piani da coltivare: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Sono tutti ugualmente importanti, perché trascurandone anche uno solo si rischia di non raggiungere il risultato. Di Monica Morandi. Benessere, cura di sé e consapevolezza della propria salute fisica, mentale ed emozionale. L'obiettivo? Vivere sani e felici. Questo è il biglietto da visita del self-care, un impegno multidimensionale verso se stessi nella quotidianità. Il self-care sta acquisendo sempre più credito scientifico, al punto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, l'ha definito la capacità di individui, famiglie e comunità di promuovere la salute, prevenire le malattie, mantenere la salute e far fronte a malattie e disabilità con o senza il supporto di un operatore sanitario. L'OMS ha posto l'accento sulla responsabilità di ogni singolo individuo in merito alla propria salute, sottolinea Paolo Grampa, psicologo di Milano. Ovviamente il self-care non può prescindere dalle cure mediche specialistiche di cui si ha bisogno, continua il nostro esperto, ma rappresenta un programma personale alla portata di tutti, senza la necessità di recarsi alla spa o di ricorrere a costose consulenze. È una forma di amor proprio e cura di sé da praticarsi anche nel piccolo, un volersi bene a 360 gradi, guardando ai propri bisogni. Rendono bene il concetto i due diversi modi di tradurre in inglese il verbo curare. To cure è usato nel senso di curare una malattia e il sostantivo cure indica una soluzione o un rimedio di guarigione. To cure è invece inteso come prendersi cura, avere a cuore e addirittura volere bene a qualcuno. Care significa appunto la cura, nel senso di preoccupazione e attenzione per qualcosa o qualcuno. Self-care è dunque sinonimo di volersi bene e perseguire il proprio benessere con consapevolezza e responsabilità. Se non siamo noi a prenderci cura di noi stessi, difficilmente sarà qualcun altro a farlo, in quanto nessuno può mettersi nei nostri panni e fare ciò che ci permette di migliorare la qualità della nostra vita, spiega Paolo Grampa. Il buon self-care implica sempre un lavoro su più fronti, perché la persona si compone di molte sfaccettature e quindi non ci si può limitare a un solo aspetto. Un piano non esclude l'altro e tutte le parti devono essere ben integrate fra loro. Il self-care, come stile di vita, si propone su 5 piani: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Partiamo dal self-care fisico. Riguarda la cura del corpo, la forma fisica, la corretta alimentazione, il concedersi il giusto sonno, eccetera. Il self-care sociale cura le relazioni con gli amici e la ricerca di nuovi contatti. Più che mai in questo momento, in cui il Covid ha pressoché azzerato i contatti umani, siamo chiamati a escogitare forme di self-care sociale originali e creative, esorta lo psicologo. Oltre agli appuntamenti via Zoom o via Skype per fare allenamento, il nostro esperto consiglia le letture di gruppo, ad esempio leggere tutti lo stesso libro, che accomunino le persone a distanza e creino l'occasione per un confronto. Diminuiranno le relazioni più superficiali, continua Grampa, ma si rinsalderanno quelle vere e costruttive. Il self-care mentale è una sorta di allenamento, brain training, che mantiene viva la mente. Si pratica con l'enigmistica, i puzzle, i giochi, gli esercizi mentali e tutto quanto mantiene efficiente il cervello. Il self-care spirituale è legato alla preghiera, alle pratiche religiose o, per i non credenti, alla ricerca di altre forme di spiritualità come la meditazione, la contemplazione dell'universo, lo yoga, eccetera. Spiega il nostro esperto, la dimensione spirituale, religiosa, oppure legata alla trascendenza e alla natura, è parte integrante dell'uomo. È uno spazio dove ci si può fermare per isolarsi dalla vita quotidiana ed estraniarsi dal bombardamento di doveri impellenti, notizie angosciose e problemi. Possiamo paragonarlo alla decompressione dei sommozzatori, che di tanto in tanto hanno bisogno di emergere dall'acqua e di fare delle soste per decomprimere la pressione. Infine, il self-care emozionale insegna a gestire le emozioni negative e dannose come rabbia, ansia e tristezza. Infatti, se le emozioni sono lecite, non sempre lo è il comportamento che ne deriva. Per esempio, è lecito arrabbiarsi o essere tristi, ma non altrettanto diventare violenti o far pesare la propria tristezza sugli altri. Le emozioni negative ci segnalano che c'è un momento di fatica che dobbiamo imparare a vivere e a gestire e per il quale dobbiamo trovare delle soluzioni evitando di esplodere come pentole a pressione. La pressione va allentata un po' per volta con un comportamento accettabile, spiega Grampa, considerando che le nostre emozioni sono soggettive e raccontano la nostra storia, avendo ciascuna un perché diverso. La soluzione è trovare questo perché e riuscire a fare i conti non con l'emozione in sé, ma con ciò che la scatena. Solo grazie a questo processo di conoscenza di sé sarà possibile gestire le emozioni. I frutti di questo programma globale sono l'aumento dell'autostima, il raggiungimento degli obiettivi, il miglioramento delle relazioni e una maggiore apertura verso gli altri. Il primo passo è imparare ad ascoltarsi, dato che ciascuno di noi è diverso e necessita di strategie di self-care personalizzate, dice ancora Grampa. La chiave sta nel conoscersi, acquisendo la sensibilità di capire cosa ci fa star bene o male. Più ci conosciamo ed entriamo in empatia con noi stessi, meglio impareremo a trattarci. Il nostro esperto consiglia di fermarsi un attimo e, cominciando dalle situazioni quotidiane concrete, di percepire una cosa che ci fa star bene e una che ci fa star male. Poco abituati a dar peso alle sensazioni che il corpo ci manda, dobbiamo imparare ad ascoltarle. In quella situazione il corpo è disteso o si irrigidisce ed è dolente. Partendo dalle sensazioni corporee e mentali, cioè dal senso di rilassamento o d'ansia che proviamo, individueremo i nostri bisogni. Meglio mettere questi ultimi per iscritto. Verba volant, scripta manent. Le parole volano, gli scritti rimangono, conclude Grampa. Se il nostro attuale ritmo di vita non ci consente di soddisfare i nostri bisogni subito, il memorandum sancirà l'obiettivo da raggiungere.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Dire, agenzia di stampa nazionale, www.dire.it. Ciechi da un giorno all'altro. In Italia 100.000 nuovi casi all'anno. Emorragie, ischemie o ictus possono portare a cecità improvvisa. In Italia si contano 100.000 casi all'anno. Di Rachele Bombace. La disabilità può arrivare in ogni momento della vita. In Italia, per esempio, si contano 100.000 nuove persone cieche e o ipovedenti l'anno a causa di emorragie, ischemie o ictus. Racconta alla Dire Umberto Emberti Gialloreti, presidente della Consulta Permanente di Roma sui problemi delle persone handicappate e delegato dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ma le cause alla base di un handicap possono essere davvero tante e riguardano un numero elevato di soggetti. Nella penisola sono 3.150.000 i disabili, il 5,2% della popolazione secondo i dati Istat del 2019. Cittadini con esigenze peculiari. Il nuovo governo dovrà rispondere in termini di servizi e prestazioni. Le persone con disabilità chiedono stabilità, uniformità nei trattamenti, continuità e qualità del servizio. Distribuzione delle risorse e controllo, un piano individuale personalizzato dalla culla alla tomba e un budget di salute nazionale in un contesto di integrazione sociosanitaria. Adesso invece abbiamo liste di attese storiche e disparità nei trattamenti, parti uguali tra diseguali, aggiunge Gialloreti. Insomma, il tema della disabilità è presente nei programmi dei partiti, ma con proposte che a molte associazioni sembrano discorsi generici. Eppure la riflessione è sempre la stessa. Le leggi ci sono, manca la loro applicazione, ricorda il delegato Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti. Si parte dalla prima ministra donna, Franca Falcucci, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale. A seguire ricordo la legge 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. La legge 68 del 1999 sull'assunzione obbligatoria e la 328 del 2000 della ministra Livia Turco per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Infine la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia nel 2009. E la legge quadro della disabilità del ministro Erika Stefani, in vigore nel dicembre 2021. In Italia siamo pieni di bellissime leggi. Al momento, però, riferisce Gialloreti, tutto grava sulla famiglia che si impoverisce quando arriva la disabilità in casa. Per questo motivo fare una legge sul caregiver è un dato importantissimo, perché il caregiver è il sostituto del mancato servizio dello Stato. Se ne parla da 10 anni, esistono tanti progetti di legge, ma nulla è stato fatto. Quando si metterà fine a questa storia? È proprio sulla figura del caregiver punta l'attenzione anche Stefano Giannesi, presidente del forum ex articolo 26. Bisogna fare una legge seria sul caregiver, ma Chiamiamolo familiare assistente, così tutti comprendono che è il familiare che assiste ed evitiamo che venga confuso, come successe al governatore del Veneto Luca Zaia di scambiarlo con l'autista del disabile. L'attuale disegno di legge 1461 in Commissione 11 al Senato è vergognoso, afferma Giannesi, ed anche offensivo. Oltre la legge sul caregiver, Giannesi chiede alla politica di ripristinare la Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, che dalle elezioni politiche del marzo 2013 non è più stata rinnovata. Di fare qualcosa sul dopo di noi. Non c'è nulla per tutti coloro che devono essere tenuti per mano con disabilità psichica, mentale e cognitiva. E infine, più attenzione ai centri diurni. Di pubblici nel Lazio si possono contare sulle dita della mano. Il tutto va a discapito del disabile in fatto di assistenza e qualità del servizio. Ed entrando nell'ambito della disabilità psichica, si può vedere come stanno cambiando i malesseri che affliggono la società. Oggi nella salute mentale non si curano più solo le malattie tradizionali come la schizofrenia o la demenza. Ci sono anche i disturbi del comportamento alimentare, la ludopatia, gli effetti negativi del lockdown, dalla solitudine alla depressione e la mancanza di socialità. Oggi affrontiamo molte più situazioni critiche rispetto a qualche anno fa, sottolinea Eugenio Ricci, presidente della Consulta di Roma per la salute mentale. Parlando di sociale, quindi, parliamo di investimenti, sottolinea, ma oggi abbiamo gli stessi finanziamenti di 24 anni fa. Sono esattamente gli stessi importi senza tenere conto dell'inflazione. Inoltre, a Roma, la platea di soggetti interessati è cresciuta, spiega Ricci. Le persone che afferiscono ai centri di salute mentale sono tra le 40.000 e le 50.000, poi c'è il sommerso. Chiediamo più investimenti. Questi attuali non sono più sufficienti. Ricci punta il dito anche sul bisogno di risocializzazione e sull'inserimento lavorativo. Con la legge 68 non abbiamo mai ricevuto nulla. Ci siamo sempre avvalsi della collaborazione di cooperative virtuose che lavorano con noi da tantissimi anni e con le quali abbiamo fatto tirocini ed altro. Adesso al Comune stiamo risolvendo in maniera forte il problema degli assistenti sociali. Più di 140 stanno per essere assunti. Anche per i centri diurni mancano risorse. In alcuni territori, come nel municipio X di Ostia, mancava il personale dal 60 all'80%. L'ultima puntualizzazione di Ricci riguarda l'uso della pistola taser. Quando si fanno i TSO, vanno evitate.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Erba Volant di Renato Bruni, codice edizioni 2015, letto da Daniela Bovi. Si chiama biomimetica ed è il metodo per studiare e imitare la natura garantendo all'uomo innovazioni efficaci e sostenibili. Così le felci da appartamento che assorbono sostanze nocive diventano un modello per la depurazione dell'aria, mentre gli adattamenti sviluppati da alcune piante per resistere nei deserti forniscono idee per raccogliere acqua piovana e conservare vaccini senza frigorifero. Renato Bruni ci mostra come gli insegnamenti del regno vegetale possono venire incontro ad alcune nostre esigenze.
3: Buon ascolto.
4: La curiosità per la natura e l'esplorazione dell'ambiente sono uscite dal novero delle cose a cui attribuiamo valore. Nel combinato disposto tra spirito dei tempi, crisi economiche e letture ideologiche del mondo che ci circonda, il gusto per la scoperta è stato archiviato nel cantuccio delle conoscenze buone solo per sbaragliare gli amici ai giochi da tavolo, redigere trafiletti da settimana enigmistica o popolare quegli specchietti di amenità per clickbait nei quotidiani online, altrimenti noti come colonne della vergogna. Nella formazione scolastica e nell'immaginario collettivo, la nozione è diventata un elemento quasi disprezzabile, inutile, vicariabile dall'uso pervasivo della tecnologia. Forse è persino ritenuta incapace di comporre un vero e proprio sapere, il quale peraltro, per godere di dignità pubblicamente condivisa, deve essere rigorosamente incardinato su un progetto che non contempli altri esiti se non quello di un'immediata soddisfazione economica, sociale, materiale, cosa che le scoperte naturalistiche sembrano assicurare esclusivamente nei quiz televisivi. Anche solo 50 anni fa le cose non stavano esattamente nello stesso modo. Ai giovani che vogliono dedicarsi alla progettazione dico: andate a spasso per le strade e i prati a vedere un po' come è fatto il mondo. Le idee sono già tutte lì. Basta saperle cogliere. Pare che fosse questo uno degli ammonimenti rivolti da Achille Castiglioni alle nuove leve del design industriale, la disciplina che contempla ideazione e progettazione di oggetti seriali d'uso pratico, nei quali la forma estetica, la funzionalità pratica e in tempi più recenti anche la sostenibilità produttiva e ambientale si fondono a creare oggetti efficienti e duraturi. Castiglioni ha dato linee, volumi e idee di grande successo al design industriale italiano, segnando di fatto l'immaginario degli anni 70 e non solo, dato il perpetuo splendore di certi oggetti tra gli appassionati di modernariato. E per lui la natura era il think tank di riferimento. Non so quando sia stata pronunciata quella frase, ma per certo si possono fantasticare due illustri e taluro antitetici ispiratori, Bernardo di Chiaravalle e Georges de Mestral. Il primo era un monaco benedettino medioevale e la sua massima più nota, sebbene enunciata per scopi teologici ben lontani da quelli pragmatici di Castiglioni e distanti da quelli che regolano l'evoluzione della vita sulla Terra, sembra suggerire lo stesso insegnamento. Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Vai e cerca cose nuove non tra chi le può ideare secondo i tuoi stessi schemi, ma nella natura che ti circonda, perché il suo motore è diverso dal tuo e gli esiti daranno proficue conseguenze. La seconda ispirazione risale invece al 1955, anno ben più prossimo al materialismo odierno, durante il quale l'ingegnere De Mestral ha fornito il primo esempio di utensile di successo industriale a partire dall'attenta osservazione e dalla traduzione pratica di soluzioni messe a punto in natura. La storia del velcro è di dominio pubblico. Da una nozione appresa esplorando i boschi con il cane, Georges De Mestral ha prodotto un tessuto adesivo riapribile nel quale uncini e asole nelle due parti della chiusura mimano rispettivamente le brattee uncinate del capolino della bardana, Arctium lappa, e il pelo degli animali che la pianta ha scelto come vettori per disseminare nello spazio i propri frutti. Nel mondo degli inventori e in generale degli affamati di nuove soluzioni industriali sostenibili ed efficaci, l'esortazione del designer, il monito del benedettino e l'esempio dell'ingegnere hanno preso vigore durante l'ultimo decennio. Spinti dal bisogno di tagliare i costi di progettazione e dall'esigenza di innovare limitando l'impatto ambientale, designer, ingegneri, inventori e con loro molte aziende hanno iniziato ad attribuire un nuovo valore allo studio delle soluzioni derivate dalla natura, al punto da raggiungere la massa critica necessaria alla nascita di una nuova disciplina, la biomimetica. Essa si pone come obiettivi lo studio degli esiti dell'evoluzione e l'applicazione pratica di quanto affinato dalla soluzione naturale, per garantire all'uomo innovazioni efficaci, durature e sostenibili. Nella biomimetica, la natura non è più un semplice modello di ispirazione estetica, ma una guida nella messa a punto di aspetti funzionali, plasmati da quell'enorme laboratorio di ricerca e sviluppo chiamato evoluzione, che da oltre 3,8 miliardi di anni testa sul campo forme, strategie, sostanze e dinamiche più adatte ad affrontare le complicazioni più disparate. In poche parole, la biomimetica usa le scoperte e le nozioni tratte da altri esseri viventi come base per disegnare nuovi materiali, oggetti, organizzazioni utili all'uomo e idealmente più rispettosi dell'ambiente che ci ospita. Il ricorso ad essa, tuttavia, non implica mai una semplice copia. Le strutture biologiche sono spesso eccessivamente complesse per poterle replicare in modo economicamente sostenibile, ma prevede la rilevazione e la comprensione dei meccanismi, delle strutture e delle funzioni biologiche per consentire il loro trasferimento in prodotti di uso umano. La biomimetica fornisce un'ispirazione di partenza per chi la vuole rielaborare. Per migliorare la propria esistenza, l'uomo crea tramite l'invenzione e per farlo a dovere deve tenere presente che la benzina della creatività non è il talento, ma la conoscenza. La natura, al contrario, non inventa, ma piuttosto crea senza avere un piano d'uso o un disegno di destinazione, e la sua benzina non risiede nell'inventiva o nella progettazione a tavolino, ma nel numero, nel caso e nella prova costante, nella permanente elaborazione delle soluzioni in cerca di quelle più adatte al bisogno del momento. Trascurare in toto questo perenne brainstorming di suggerimenti sarebbe quantomeno arrogante. E in effetti, in almeno un preciso campo applicato, l'approccio della biomimetica non rappresenta una completa novità. In ambito farmaceutico, l'uomo moderno stabilmente impiega le invenzioni chimiche delle piante e dei microrganismi come base molecolare da cui perfezionare farmaci, e spesso queste imitazioni rielaborate hanno segnato in modo indelebile la qualità e l'aspettativa di vita dell'umanità. Antibiotici, psicofarmaci, antiparassitari, antipiretici, antitumorali. Spesso, prima di diventare oggetto di biomimetica, il potenziale farmaceutico delle molecole vegetali è stato scoperto grazie all'attenta osservazione del comportamento in natura di alcune piante o dando nuovo valore a nozioni rimaste dimenticate. Le blande proprietà terapeutiche dell'acido salicilico vennero notate studiando gli usi tradizionali dei salici e da essa si partì per produrre il più efficace acido acetilsalicilico dell'aspirina, corrispettivo farmaceutico del velcro di Demestral. Anche per questo, da decenni le campagne che promuovono la difesa della biodiversità e la ricerca di base hanno fatto leva su un tasto assai risonante per noi umani, quello della nostra salute. L'estinzione di microrganismi, insetti, piante e animali e la disattenzione per lo studio di morfologie e funzioni sono state criticate per la perdita di possibilità terapeutiche, di farmaci con cui curare nuove e vecchie malattie del corpo e dello spirito. Eppure stiamo lentamente imparando che c'è molto altro da perdere dalla scomparsa progressiva della biodiversità e dall'attenuazione per il sense of wonder delle cose naturali. Nelle piante, a causa della loro traiettoria evolutiva diversa dalla nostra e per una serie di esigenze fisiologiche quasi aliene, si sono imposte soluzioni di sopravvivenza e adattamento drasticamente differenti rispetto a quelle immaginabili da una mente umana. Il loro contributo in termini di innovazione anche al di fuori del comparto farmaceutico è potenzialmente enorme e andrebbe incluso tra i servizi degli ecosistemi nel computo del valore attribuito alla biodiversità. Per esempio, le soluzioni affinate dall'evoluzione vegetale sono state generate per avere successo in contesti dinamici e tengono implicitamente conto della complessità dei sistemi. Non sono frutto di una scomposizione dei problemi in fattori primi, di un'applicazione a modelli semplificati e di una successiva ricomposizione forzata per adattarsi ad ambienti reali che inevitabilmente offre il fianco a limiti che ne mimano la sostenibilità o l'efficacia. Nella biomimetica, l'idea è per sua stessa genesi figlia di un ambiente reale, quindi olistica nel senso meno spirituale del termine, perché tiene conto di tutte le variabili in gioco. L'uso della natura come modello ha regalato negli ultimi anni superfici asettiche come la pelle di squalo e treni aerodinamici come il Martin Pescatore. Ha permesso di dedurre algoritmi sull'uso più efficiente delle risorse dalle dinamiche sociali delle api, ha aiutato a progettare droni imitando libellule e scarafaggi, ha velocizzato progettazioni, ha abbassato costi e ha fornito risultati migliori di quanto ideato dal solo genio umano. Il regno vegetale sta fornendo il suo contributo. Eppure in molti campi della quotidianità sembriamo affetti da una sorta di daltonismo nei confronti delle piante, un'anestesia percettiva i cui sintomi si condensano nell'incapacità di notarle e valutarne propriamente l'utilità e le funzioni. L'esplorazione del mondo vegetale può offrire assist per un gran numero di soluzioni efficaci e sostenibili, tra cui sistemi per la depurazione di aria e acqua, per la produzione di lubrificanti, per l'ipotetica colonizzazione di nuovi pianeti, per la fabbricazione di tessuti traspiranti o di materiali autopulenti, per produrre energia a partire dalle gocce d'acqua, per condurre campagne di marketing e per conservare vaccini senza frigorifero. Le piante cedono le loro conoscenze senza opporre resistenza, a patto che noi uomini si vada per prati, campi e boschi con lo spirito giusto per guardare, scoprire e cogliere le soluzioni che loro hanno già impostato. L'apprendista stregone prende servizio. Sta scritto che il re Salomone parlava con i quadrupedi, con gli uccelli, con i pesci e con i vermi. Io invece parlo con le piante, seppure non con tutte, come sembra che facesse il vecchio re con gli animali, e ammetto la mia inferiorità su questo punto. Però parlo con alcuni vegetali che conosco bene e senza bisogno di un anello magico. In questo io mi sento superiore al vecchio re, che senza il suo anello non avrebbe compreso neppure il linguaggio del proprio cane. E non prevedo di buttare alle ortiche la mia dote, come fece Salomone con il suo magico monile, anche perché le piante non vengono certo a raccontarmi chi è nei pensieri delle 999 mogli che non ho. Mi danno invece, le piante, non le mogli, una mano sul lavoro. Io le intervisto, le consulto e le interrogo, e loro mi forniscono ispirazione per trovare soluzioni fuori dal coro ai problemi grandi e piccoli, veri o presunti, del vivere quotidiano nell'antropocene. Ci capiamo forse perché sono migliori, più limpide e schiette negli intenti rispetto a noi umani. Nonostante le apparenze, vivono di competizione pura e spietata, senza farsi turbare da riflessioni di opportunità o da preconcetti. Oltre a questo, sono disponibili a condividere le soluzioni evolutive che hanno sviluppato contro i problemi dell'esistenza, senza spocchia, remore e vincoli brevettuali. Stanno su questo pianeta da molto prima di noi e da milioni di anni partecipano con successo al più grande esperimento permanente di collaudo, modifica e messa a punto di forme, funzioni, materiali e strategie della storia del pianeta. Un esperimento di tale portata da ricondurre il concetto stesso di collaudo alla sua vera matrice latina, un'evoluzione infinita con risultati a opera d'arte, frutto con lode di infiniti test nelle condizioni più estreme. L'azienda presso cui lavoro vende idee a chi ne ha bisogno, siano esse industriali, commerciali o strategiche. Il mio compito è trovarle tra quelle messe a punto dall'evoluzione nel più imponente, inconsapevole e lungo processo di beta testing disponibile su questa terra. Perché inconsapevole? Perché le piante non sanno cosa stanno facendo. Perché quando mi parlano, squadernano soluzioni per come se le vedono addosso ora, guardandosi indietro e notando in retrospettiva cosa è cambiato rispetto ai loro antenati, senza un'idea di dove andranno i pronipoti, perché non esiste un intento, un progetto, una direzione predestinata che non sia quella di provare a caso, tutte assieme, i mille modi per risolvere le necessità del momento. Il risultato è un enorme crowdsourcing vegetale, in cui alcune soluzioni falliscono e si estinguono, mentre altre reggono lo stress della selezione naturale e vanno avanti, in attesa di essere ulteriormente affinate e adattate a nuove esigenze. Perché le piante? Perché sono aliene agli animali e grazie alla loro siderale diversità l'oscuro scrutare dell'evoluzione ha privilegiato in milioni di anni forme, strategie, molecole e meccanismi a cui l'uomo, con la sua sola immaginazione, non potrebbe arrivare. O meglio, qualche volta ci arriva, ma solo dopo anni di lavoro, montagne di soldi, spreco di fallimenti e spremitura di meningi da parte di stuoli di ingegneri e scienziati. Come ripeto spesso a chi chiede il senso della mia professione, l'immaginazione umana in genere si limita a copiare, più o meno inconsapevolmente, quel che la natura ha già fatto. Pensate a un processo fisico, a un sistema meccanico, a una strategia complessa. In natura, il regno vegetale e la sua selezione li hanno già affinati, probabilmente con un impatto ambientale minimo. Di solito, inoltre, le piante portano a casa il risultato con il minimo della spesa in termini di risorse, cosa che con i chiari di luna odierni sulla sostenibilità, prima o poi dovremo imparare a fare anche noi, con un sistema integrato e non con rattoppi puntuali. Certo, passare dall'assist dell'ideazione alla pratica materiale può non essere automatico,

per comunicare, per farsi la guerra. Ottenendo di fatto ogni cosa dal niente, dato che lavorano solo con l'aria, con l'acqua e con pochi sali minerali, riuscendo a riciclare quasi tutto e producendo sistemi a ciclo chiuso, la cui efficienza nella gestione del rischio e delle risorse dovrebbe fare invidia a ingegneri ed economisti. Sono migliori di noi, non ammetto contestazioni a riguardo. E mi si perdoni il bias, hanno già trovato una soluzione sostenibile a quasi tutti i crucci che arrovellano l'uomo contemporaneo. In tutto questo, noi, anziché copiarle come dovremmo, ci ostiniamo a voler fare di testa nostra. Certo, per carpire i segreti delle piante occorre solo sintonizzarsi sulle loro lunghezze d'onda. Eppure, in qualche modo, io ho trovato la frequenza giusta. E ho approfittato di questa empatia per ricoprire il ruolo di cacciatore di teste presso una futuristica azienda di scouting che scandaglia, scova e rivende a terzi idee nuove in posti strani, non ancora dragati dall'aspirapolvere dei neuroni e dal tritatutto delle conoscenze. Il mio ufficio è uno strano ibrido tra un orto botanico, lo studio di un detective privato alla Marlowe, con vasi sulle sedie al posto dei cuscini, e l'antro di un apprendista stregone, frequentato da strane piante, con altrettanto strane proposte e periodicamente visitato da imprenditori a caccia di nuove idee per le loro imprese. I colleghi chiamano il mio reparto Agenzia Erba Volant. Un po' perché mentre parlo con le piante le mie parole volano nell'aria senza un interlocutore, un po' perché in effetti sembra un'agenzia di collocamento per lavoratori interinali. L'incontro con il capo al momento della presa di servizio era stato illuminante circa le mie mansioni e le sue aspettative, centrate su una mission quantomeno particolare, per usare il gergo aziendalista. Lei ci deve trovare qualcuno con soluzioni fresche, innovative, roba che la concorrenza non ha ancora trovato. Ha capito? I nostri clienti sono aziende importanti. Abbia la premura di verificare che si tratti sempre di roba affidabile, magari già testata, ma nascosta nelle pieghe di quello che appare ovvio agli occhi dei più. Roba borderline, da trasferire e rivendere cambiando il contesto d'applicazione. Cerchi dove le pare, ma niente inventori della domenica. Non possiamo giocarci un cliente con un Archimede fuori di testa che si crede il creatore. Faccia tutte le acrobazie che vuole per portare a casa il risultato, ma sappia che se va a lungo sul trapezio non le paghiamo l'ortopedico. E cosa c'è su questa terra di più testato, nascosto e borderline del frutto della selezione naturale tra le piante, che guardiamo tutti i giorni come se non fosse nulla di più di uno sfondo panoramico? Si tratta solo di unire la domanda con l'offerta, trovando un intermediario con doti empatiche forti e competenza tecnica sul tema, come nella migliore delle tradizioni. Quell'intermediario sono io. E il mio lavoro è un bel esercizio di equilibrismo, ma la mia rete di contatti nel regno vegetale mi ha sempre salvato dal pavimento del circo, anche quando l'ipotesi di partenza era tra le più strampalate. Se vuoi colonizzare lo spazio con la balistica, chiedi ai conquistadores. Il primo incarico fu subito una tripla piroetta da Circo Togni. Il cliente voleva conquistare lo spazio cosmico, travolto dall'entusiasmo per gli esopianeti abitabili scoperti dai telescopi orbitali, e cercava sistemi efficaci per diffondere la vita su questi sassi apparentemente vivibili. Corpi celesti che, come appartamenti derelitti e scalcinati nella periferia meno servita dell'universo, aspettavano solo una bella imbiancata d'ossigeno per poter essere venduti al migliore offerente.

particolare, il cliente voleva idee da forme viventi capaci di diffondere semi e polline senza l'aiuto di animali. Chissà che fauna popola i pianeti abitabili in altre galassie. Meglio contare solo sulle proprie forze o sugli agenti fisici. E chissà se e quali concorrenti troveranno le nostre piante. Le capacità di invadere un territorio, di adattarsi a climi differenti, di inserirsi in comunità già abitate, sono elementi che si alternano, almeno in parte, con la capacità di disperdere semi, spore o polline, per cui il piano era presto fatto. Scucire idee a chi aveva già svolto il lavoro di conquista di un pianeta desolato, a partire dalla preistoria terrestre, competendo sul campo per le risorse e per lo spazio vitale, senza contare sull'aiuto di altri. Gente che aveva fatto bene il lavoro sporco della frontiera, conquistando terreno vergine metro su metro, sfrattando chi era arrivato prima e portando per giunta a casa il certificato di abitabilità per altri inquilini, grazie all'ossigenazione dell'atmosfera. Insomma, dovevo trovare le piante terrestri più abili nel conquistare sul campo lo spazio, non solo siderale, ma anche terreno. Da bravo precario della caccia alle idee, mi diedi immediatamente da fare, girando per prati, boschi, orti e giardini, e facendo colloqui di lavoro ad alberi, piante, alghe, funghi e muschi, per capire chi potevo mettere sotto contratto senza prendere un calcio orbitale nel di dietro. Il primo passo fu quello di preparare un annuncio che suonava all'incirca così: in previsione di future espansioni in nuovi mercati, affermata agenzia aerospaziale invita ricercatori applicati a sottoporre idee e strumenti da indirizzare alla creazione di sistemi propulsivi, vettori, generatori di habitat e altri apparecchi innovativi per la dispersione di forme viventi atte a colonizzare pianeti extraterrestri. La Call for Ideas prevede l'inserimento delle idee più promettenti in un programma di ampio respiro, in grado di garantire assistenza tecnologica, giuridica e finanziaria nella fase di un eventuale sviluppo industriale. Sono richieste esperienza nel settore, pregresse applicazioni reali, dimostrabili sul campo e un'elevata propensione alla risoluzione dinamica di problemi in autonomia, con approcci innovativi e creativi. Le risorse selezionate saranno coinvolte nelle riunioni di brainstorming volte al miglioramento delle iniziative attualmente in corso e all'eventuale ideazione di nuovi piani di conquista dello spazio. Non si esclude il coinvolgimento diretto nelle missioni spaziali dei candidati più performanti.

0: Avete ascoltato un estratto da Erba Volant di Renato Bruni. Codice Edizioni 2015. Letto da Daniela Bovi.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Fino a quando la mia stella brillerà, di Liliana Segre. Letto da Martina Raschillà.

Ad Auschwitz superai la selezione per 3 volte. Quando ci chiamavano, sapevamo che era per decidere se eravamo ancora utili e potevamo andare avanti, o se eravamo vecchi pezzi irrecuperabili da buttare. Era un momento terribile. Bastava un cenno ed eri salvo. Un altro ti condannava. Dovevamo metterci in fila, nude, passare davanti a 2 SS e a un medico nazista. Ci aprivano la bocca, ci esaminavano in ogni angolo del corpo per vedere se potevamo ancora lavorare. Chi era troppo stanca o troppo magra o ferita veniva eliminata. Bastavano pochi secondi agli aguzzini per capire se era meglio farci morire o farci vivere. Io vedevo le altre. Orrendi, scheletri, impauriti. E sapevo di essere come loro. Gli ufficiali e i medici erano sempre eleganti, impeccabili, tirati al lucido, in pace con la loro coscienza. Era sufficiente un cenno del capo degli aguzzini che voleva dire «avanti», ed eri salva. Io pensavo solo a questo quando ero là, a quel cenno. Ero felice quando arrivava perché avevo 13 anni, poi 14. Volevo vivere. Ricordo la mia prima selezione. Dopo avermi analizzata, il medico notò una cicatrice. Forse mi manderà a morte per questa, pensai, e mi venne il panico. Lui mi chiese di dove fossi, e io, con un filo di voce, ma cercando di restare calma, risposi che ero italiana. Trattenevo il respiro. Dopo aver riso insieme agli altri del medico italiano che mi aveva fatto quell'orrenda cicatrice, il dottore nazista mi fece cenno di andare avanti. Significava che avevo passato la selezione. Ero viva. Viva. Viva. Ero così felice di poter tornare nel campo che tutto mi sembrava più facile. Poi vidi Jeanine. Era una ragazza francese. Erano mesi che lavoravamo una accanto all'altra nella fabbrica di munizioni. Jeanine era addetta alla macchina che tagliava l'acciaio. Qualche giorno prima quella maledetta macchina le aveva tranciato le prime falangi di 2 dita. Lei andò davanti agli aguzzini, nuda, cercando di nascondere la sua mutilazione. Ma quelli le videro subito le dita ferite e presero il suo numero tatuato sul corpo nudo. Voleva dire che la mandavano a morire. Jeanine non sarebbe tornata nel campo. Jeanine non era un'estranea per me. La vedevo tutti i giorni. Avevo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo. Feci finta di niente. E ricominciai a mettere una gamba dietro l'altra e camminare, pur di vivere.
racconto sempre la storia di Janine. È un rimorso che mi porto dentro. Il rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire in quel momento che Janine stava andando a morire, che la sua vita era importante per me. Che noi non eravamo come gli aguzzini, ma ci sentivamo ancora e nonostante tutto capaci di amare. Invece non lo feci. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto tempo. Sapevo che nel momento in cui non avevo avuto il coraggio di dire addio a Janine, avevano vinto loro, i nostri aguzzini, perché ci avevano privati della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la loro vittoria. Era questo il loro obiettivo: annientare la nostra umanità.

0: Il racconto.
1: Jack Kerouac, da Sulla strada. Subito fuori Gregoria la strada cominciò a scendere. Grandi alberi si rizzarono da entrambi i lati e mentre si faceva scuro sentimmo in mezzo agli alberi il gran ronzare di miliardi di insetti che risuonava come un acuto e continuo grido stridulo. «Woohoo!» fece Dean e accese i fari davanti, ma non funzionavano. «E che accidenti, cosa c'è adesso?» E diede dei pugni e si infuriò col cruscotto. «Oh, povero me, dovremo viaggiare nella giungla senza fari, pensate che orrore! Le sole volte che riuscirò a vedere sarà quando incroceremo un'altra macchina, e qua semplicemente non esistono macchine, e naturalmente non c'è nemmeno una luce. Ah, come faremo, accidenti!» «Andiamo avanti lo stesso. Forse sarebbe meglio tornare indietro, però...» «No, mai, mai! Andiamo avanti! Riesco appena a vedere la strada. Ce la faremo!» E così filammo in una oscurità d'inchiostro in mezzo al frinire degli insetti, mentre il forte, ricco, quasi putrescente sentore ci avvolgeva. E ricordammo e capimmo che la carta geografica indicava proprio dopo Gregorie l'inizio del Tropico del Cancro. «Siamo in un nuovo tropico. Non c'è da meravigliarsi dell'odore. Sentite!» Sporsi la testa dal finestrino. Degli insetti mi si appiccicarono sulla faccia. Un immenso ronzio si levò il momento che drizzai le orecchie verso il vento. Tutto a un tratto i fari si accesero di nuovo e frugarono avanti, illuminando la strada deserta che correva in mezzo a solide mura di alberi cadenti e contorti, alti fino a 30 metri.
2: «Figlio di cagna!»
1: urlò Stan dietro.
2: «Accidentaccio!»
1: Era sempre sbronzo. Ci rendemmo improvvisamente conto che era tuttora ubriaco e che la giungla e i guai non incidevano affatto sulla sua anima felice. Ci mettemmo a ridere tutti e due. «Al diavolo! Ci tufferemo in questa maledetta giungla stanotte e ci dormiremo dentro! Andiamo!» gridò Dean. «Il vecchio Stan ha ragione! Il vecchio Stan se ne frega! È così sbronzo di quelle donne e di quella marijuana e di quel pazzo mambo fuori del mondo, impossibile ad assorbire, urlante così forte che le mie orecchie ancora ne rintronano. Uhii! È così sbronzo che sa quello che fa!» Ci levammo le magliette e filammo avanti nella giungla a torso nudo. Nessun paese, niente. Solo la giungla sperduta per chilometri e chilometri, e in discesa sempre più infuocata, con gli insetti che stridevano sempre più forte, la vegetazione che cresceva sempre più alta, la puzza più densa e più calda, finché cominciammo ad abituarci ad essa e a goderne. È come se ci mettessimo nudi e ci rotolassimo e rotolassimo in questa giungla, disse Dean. No, diavolo, amico, è proprio quello che farò appena avrò trovato un bel posticino. E tutto a un tratto, davanti ci apparve Limon, un paese della giungla. Poche luci fioche, ombre scure, immensi cieli sul capo, e un gruppo di uomini davanti a un agglomerato di capanne di legno. Un crocevia tropicale. Ci fermammo, nell'inconcepibile dolcezza. Faceva caldo come nell'interno di un forno da panettiere in una notte di giugno a New Orleans. Su e giù per tutta la strada intere famiglie stavano sedute in cerchio nel buio a chiacchierare. Ogni tanto si avvicinava qualche ragazza, ma estremamente giovane e solo curiosa di vedere come eravamo fatti. Erano scalze e sporche. Ci appoggiammo sul portico di legno di uno scalcinato magazzino di generi vari, con sacchi di farina e ananassi freschi che marcivano sul banco per le mosche. Là dentro c'era un unico lume a petrolio e fuori qualche altra luce fioca, e tutto il resto era nero, nero, nero. Adesso naturalmente eravamo talmente stanchi che dovevamo metterci subito a dormire, e così spostammo la macchina di pochi metri lungo una strada polverosa verso l'altra parte del paese. Faceva un caldo talmente incredibile che era impossibile dormire. Perciò Dean prese una coperta e la stese fuori sulla soffice sabbia calda della strada e ci si buttò sopra. Stan s'era steso sul sedile davanti della Ford con tutti e due gli sportelli aperti per fare un po' di corrente, ma non c'era nemmeno il più leggero alito di vento. Io, nel sedile di dietro, soffrivo, immerso in una pozza di sudore. Uscii dalla macchina e rimasi a barcollare nel buio. L'intero paese era andato a dormire in un lampo. L'unico rumore adesso era l'abbaiare dei cani. Come avrei mai potuto dormire? Migliaia di zanzare avevano già punto tutti noi sul petto, sulle braccia e le caviglie. Poi mi venne un'idea luminosa. Saltai sul tetto d'acciaio della macchina e mi stesi supino. L'aria era sempre immota, ma l'acciaio aveva dentro un elemento di frescura e m'asciugò il sudore sulla schiena, formando sulla mia pelle grumi di migliaia di insetti morti. E io capii che la giungla ti sopraffà e tu ti immedesimi in essa. Giacere sulla cima della macchina col viso rivolto al cielo nero era lo stesso che giacere in un baule chiuso in una notte d'estate. Per la prima volta in vita mia il clima fu qualcosa che non mi toccava, non mi accarezzava, ghiacciava o impregnava di sudore, ma qualcosa che diventava me stesso. L'atmosfera e io diventammo un'unica cosa. Dolci, infinitesimali cascate di microscopici insetti mi sventagliavano sul viso mentre dormivo ed erano estremamente piacevoli e carezzevoli. Il cielo era senza stelle, completamente invisibile e greve. Avrei potuto giacer lì tutta la notte col volto esposto ai cieli e non mi avrebbe fatto più male di un drappo di velluto steso su di me. Gli insetti morti si mescolarono al mio sangue. Le zanzare vive ne scambiarono altre porzioni. Cominciai a formicolare dappertutto e a mandare lo stesso odore della greve, calda e putrida giungla, dovunque, dai capelli e dal viso ai piedi e alle dita dei piedi. Naturalmente ero scalzo. Per sudare il meno possibile, indossai la maglietta tutta schizzata di insetti e mi stesi di nuovo. Una massa scura sulla strada ancora più scura indicava il punto dove Dean dormiva. Potevo sentirlo russare. Anche Stan russava. Di tanto in tanto una luce fioca lampeggiava in paese e si trattava dello sceriffo che faceva la sua ronda con una debole torcia elettrica e borbottava da solo nella notte della giungla. Poi vidi la sua luce zigzagare verso di noi e sentì i suoi passi giungere attutiti sul tappeto di sabbia e di vegetazione. Si fermò e investì di luce la macchina. Io mi rizzai a sedere e lo guardai. Con voce tremolante, quasi querula ed estremamente intenerita, disse: «Dormiendo?», indicando Dean sulla strada. Sapevo che questo voleva dire dormire. «Sì, dormiendo». «Bueno, bueno», disse come fra sé, e si voltò, pieno di riluttanza e di tristezza, per tornare alla sua ronda solitaria. Dei poliziotti così adorabili, Dio mai ha creato in America. Nessun sospetto, nessuna storia, nessuna noia. Egli era il custode del paese addormentato. Punto e basta. Tornai al mio letto d'acciaio e mi distesi a braccia spalancate. Non sapevo nemmeno se proprio sopra di me ci fossero rami o il cielo aperto, e tanto non faceva nessuna differenza. Aprii la bocca verso di esso e aspirai profonde boccate dell'atmosfera della giungla. Non era aria, mai aria, ma l'emanazione palpabile e vivente di alberi e paludi. Rimasi sveglio. Galli cominciarono ad annunciare l'alba in qualche punto al di là dei cespugli. Ancora niente aria, niente brezza, niente rugiada, ma sempre quella pesantezza del tropico del cancro che ci teneva tutti agganciati alla terra, alla quale appartenevamo e che ci faceva rabbrividire. Non c'era segno di alba nel cielo. A un tratto sentì i cani abbaiare furiosamente nel buio e poi il debole clip-clop degli zoccoli di un cavallo. Si avvicinava sempre di più. Che genere di pazzo cavalcatore notturno poteva essere quello? Poi vidi un'apparizione. Un cavallo selvaggio, bianco come un fantasma, arrivò trottando lungo la strada proprio in direzione di Dean. Dietro a lui i cani abbaiavano e litigavano. Non riuscivo a vederli. Erano sporchi vecchi cani della giungla, ma il cavallo era bianco come la neve e immenso e quasi fosforescente e facile a vedersi. Non sentii paura per Dean. Il cavallo lo vide e trotterellò proprio accanto alla sua testa. Superò la macchina come un vascello, nitrì dolcemente e tirò avanti attraverso il paese, tormentato dai cani, e col suo clip-clop tornò dall'altra parte verso la giungla. E tutto quello che sentii fu il debole scalpitare e svanire in mezzo al bosco. I cani si chetarono e s'accucciarono per leccarsi. Cos'era quel cavallo? Quale mito e fantasma? Quale spirito? Lo raccontai a Dean quando si svegliò. Lui pensò che avessi sognato. Poi ricordò vagamente di aver sognato un cavallo bianco e io gli dissi che non si trattava di un sogno. Stan Shepherd si svegliò lentamente. Al minimo movimento eravamo nuovamente immersi di sudore da capo ai piedi. Era sempre buio fitto. «Mettiamo in moto la macchina e facciamo circolare un po' d'aria», gridai. «Sto morendo di caldo!»
0: Il racconto. Dino Buzzati. I sette messaggeri da 60 racconti. Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare. Ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di 8 anni sono passati, esattamente 8 anni, 6 mesi e 15 giorni di ininterrotto cammino. Credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno, invece ho continuato ad incontrare sempre nuove genti e paesi. E dovunque uomini che parlavano la mia stessa lingua, che dicevano di essere sudditi miei. Penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita e che, credendo di procedere sempre verso il meridione, noi in realtà siamo forse andati girando su noi stessi, senza mai aumentare la distanza che ci separa dalla capitale. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora non siamo giunti all'estrema frontiera. Ma più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista, che il regno si estenda senza limite alcuno e che, per quanto io avanzi, mai potrò

addirittura un'esagerazione. Con l'andar del tempo mi accorsi al contrario che erano ridicolmente pochi. E sì che nessuno di essi è mai caduto malato, né è incappato nei briganti, né ha sfiancato le cavalcature. Tutti e sette mi hanno servito con una tenacia e una devozione che difficilmente riuscirò mai a ricompensare. Per distinguerli facilmente, imposi i loro nomi con le iniziali alfabeticamente progressive: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico, Gregorio. Non uso alla lontananza dalla mia casa, vi spedii il primo, Alessandro, fin dalla sera del secondo giorno di viaggio, quando avevamo percorso già un'ottantina di leghe. La sera dopo, per assicurarmi la continuità delle comunicazioni, inviai il secondo, poi il terzo, poi il quarto consecutivamente, fino all'ottava sera di viaggio in cui partì Gregorio. Il primo non era ancora tornato. Ci raggiunse la decima sera, mentre stavamo disponendo il campo per la notte in una valle disabitata. Seppi da Alessandro che la sua rapidità era stata inferiore al previsto. Avevo pensato che, procedendo isolato in sella ad un ottimo destriero, egli potesse percorrere nel medesimo tempo una distanza due volte la nostra. Invece aveva potuto solamente una volta e mezza. In una giornata, mentre noi avanzavamo di 40 leghe, lui ne divorava 60, ma non più. Così fu degli altri. Bartolomeo, partito per la città alla terza sera di viaggio, ci raggiunse alla quindicesima. Caio, partito alla quarta, alla ventesima solo fu di ritorno. Ben presto constatai che bastava moltiplicare per 5 i giorni fin lì impiegati per sapere quando il messaggero ci avrebbe ripresi. Allontanandoci sempre più dalla capitale, l'itinerario dei messi si faceva ogni volta più lungo. Dopo 50 giorni di cammino, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri cominciò a spaziarsi sensibilmente. Mentre prima me ne vedevo arrivare al campo uno ogni 5 giorni, questo intervallo divenne di 25. La voce della mia città diveniva in tal modo sempre più fioca. Intere settimane passavano senza che io ne avessi alcuna notizia. Trascorsi che furono 6 mesi, già avevamo varcato i Monti Fasani, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri aumentò a ben 4 mesi. Essi mi recavano oramai notizie lontane. Le buste mi giungevano gualcite, talora con macchie di umido per le notti trascorse all'addiaccio da chi me le portava. Procedemmo ancora. Invano cercavo di persuadermi che le nuvole trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia fanciullezza, che il cielo della città lontana non fosse diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l'aria fosse la stessa, uguale il soffio del vento, identiche le voci degli uccelli. Le nuvole, il cielo, l'aria, i venti, gli uccelli mi apparivano in verità cose nuove e diverse. E io mi sentivo straniero. Avanti, avanti! Vagabondi incontrati per le pianure mi dicevano che i confini non erano lontani. Io incitavo i miei uomini a non posare, spegnevo gli accenti scoraggiati che si facevano sulle loro labbra. Erano già passati 4 anni dalla mia partenza. Che lunga fatica! La capitale, la mia casa, mio padre, si erano fatti stranamente remoti, quasi non ci credevo. Ben 20 mesi di silenzio e di solitudine intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri. Mi portavano curiose lettere ingiallite dal tempo e in esse trovavo nomi dimenticati, modi di dire a me insoliti, sentimenti che non riuscivo a capire.
Il mattino successivo, dopo una sola notte di riposo, mentre noi ci rimettevamo in cammino,

0: il messo partiva nella direzione opposta, recando alla città le lettere che da parecchio tempo io avevo apprestate. Ma 8 anni e mezzo sono trascorsi. Stasera cenavo da solo nella mia tenda quando è entrato Domenico, che riusciva ancora a sorridere, benché stravolto dalla fatica. Da quasi 7 anni non lo rivedevo. Per tutto questo periodo lunghissimo, egli non aveva fatto che correre attraverso praterie, boschi e deserti, cambiando chissà quante volte cavalcatura per portarmi quel pacco di buste che finora non ho avuto voglia di aprire. Egli è già andato a dormire e riparterà domani stesso all'alba. Ripartirà per l'ultima volta. Sul taccuino ho calcolato che se tutto andrà bene, io continuando il cammino come ho fatto finora e lui il suo, non potrò rivedere Domenico che fra 34 anni. Io allora ne avrò 72, ma comincio a sentirmi stanco ed è probabile che la morte mi coglierà prima. Così non lo potrò mai più rivedere. Fra 34 anni? Prima, anzi, molto prima, Domenico scorgerà inaspettatamente i fuochi del mio accampamento e si domanderà perché mai nel frattempo io abbia fatto così poco cammino. Come stasera, il buon messaggero entrerà nella mia tenda con le lettere ingiallite dagli anni, cariche di assurde notizie di un tempo già sepolto, ma si fermerà sulla soglia, vedendomi immobile disteso sul giaciglio. Due soldati ai fianchi con le torce. Morto. Eppure va, Domenico, e non dirmi che sono crudele. Porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio. I più recenti messaggi mi hanno fatto sapere che molte cose sono cambiate, che mio padre è morto, che la corona è passata a mio fratello maggiore, che mi considerano perduto, che hanno costruiti alti palazzi di pietra là dove prima erano le querce sotto cui andavo solitamente a giocare, ma è pur sempre la mia vecchia patria. Tu sei l'ultimo legame con loro, Domenico, il quinto messaggero, Ettore, che mi raggiungerà, Dio volendo, fra 1 anno e 8 mesi. Non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a tornare. Dopo di te il silenzio, o Domenico, a meno che finalmente io non trovi i sospirati confini. Ma quanto più procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera. Non esiste, io sospetto, frontiera, almeno nel senso che noi siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo. Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure e continuerò ad andare avanti ignaro. Per questo io intendo che Ettore e gli altri messi dopo di lui, quando mi avranno nuovamente raggiunto, non riprendano più la via della capitale, ma partano innanzi a precedermi, affinché io possa sapere in antecedenza ciò che mi attende. Un'ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera e non è più il rimpianto delle gioie lasciate, come accadeva nei primi tempi del viaggio, piuttosto è l'impazienza di conoscere le terre ignote a cui mi dirigo. Vado notando, e non l'ho confidato finora a nessuno, vado notando come di giorno in giorno, man mano che avanzo verso l'improbabile meta, nel cielo irraggi una luce insolita, quale mai mi è apparsa, neppure nei sogni. E come le piante, i monti, i fiumi che attraversiamo sembrano fatti di una essenza diversa da quella nostrana, e l'aria rechi presagi che non so dire. Una speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti, verso quelle montagne inesplorate che le ombre della notte stanno occultando. Ancora una volta io leverò il campo mentre Domenico scomparirà all'orizzonte dalla parte opposta per recare alla città lontanissima l'inutile mio messaggio.
1: Avete ascoltato il racconto. Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. La grande via d'acciaio. Un'impresa titanica che ha sfidato ghiacci, foreste e distanze impossibili. La Transiberiana non è solo una ferrovia, ma un simbolo di ambizione imperiale e progresso che ha trasformato per sempre il volto della Russia. Di Stefania Zampetti. Era una gelida mattina di fine Ottocento quando, a San Pietroburgo, dignitari di corte e visionari ingegneri si riunirono intorno a un tavolo di quercia. Si respirava un'aria di ambizione. Qualcuno sussurrava di un progetto in grado di cambiare per sempre l'impero russo. Altri lo consideravano troppo audace. In quell'ufficio, illuminato da lampade a petrolio, stava prendendo forma l'idea di una ferrovia capace di attraversare l'immensa distesa tra Europa ed Estremo Oriente. A dare il primo slancio ufficiale fu lo zar Alessandro III, convinto che un collegamento fra Mosca e Vladivostok avrebbe consolidato il potere russo fino ai confini più remoti. L'enorme estensione dell'impero aveva sempre posto sfide di comunicazione. La posta impiegava settimane per raggiungere la Siberia e l'invio di truppe richiedeva pianificazioni estenuanti. Inoltre, la competizione economica con le altre potenze spingeva a cercare soluzioni per il rapido trasporto di materie prime. La volontà politica era chiara. La Russia doveva modernizzarsi. Unire la regione asiatica con la parte occidentale significava integrare popoli diversi e rafforzare l'autorità centrale, mentre i mercati siberiani promettevano risorse minerarie e nuove opportunità di scambio. Si poteva inoltre ridurre la dipendenza da lunghe rotte marittime, spesso costrette ad aggirare mezzo pianeta. Le prime proposte ingegneristiche indicavano la necessità di superare migliaia di chilometri di steppe, paludi e foreste vergini. Per questa portata senza precedenti, la ferrovia fu soprannominata Transiberiana, un'opera descritta non solo come ponte tra due estremi geografici, ma come simbolo dell'orgoglio imperiale. Da Mosca partivano le prime squadre di topografi incaricati di elaborare studi sui tracciati. Dovevano misurare e segnare con precisione ogni vallata e fiume per individuare il percorso più efficace. L'obiettivo era concludere i lavori rapidamente, dimostrando la coesione dell'impero. Si comprese che questa infrastruttura avrebbe richiesto non solo risorse, ma una strategia organizzativa senza precedenti. Con l'approvazione del progetto, migliaia di lavoratori si riversarono lungo la linea ferroviaria, sfidando condizioni climatiche estreme e territori inesplorati. Si alzavano baracche per ospitare le maestranze, mentre gli ingegneri verificavano la tenuta dei binari. D'inverno le temperature precipitavano sotto lo zero. I picconi si infrangevano sul terreno gelato e le pale si bloccavano nella neve. D'estate, invece, fango, sciami di zanzare e malattie decimavano le squadre degli operai. Le tecniche costruttive furono innovative, ma richiesero continui adattamenti. In molte zone il suolo poggiava sul permafrost, uno strato perennemente ghiacciato che comprometteva la stabilità dei binari. Si sperimentarono soluzioni come la posa di ghiaia per isolare i binari dal sottosuolo e l'uso di traversine trattate per resistere all'umidità. I ponti dovevano superare fiumi maestosi come l'Ob, lo Yenisei, che in primavera scaricavano enormi volumi d'acqua sulle strutture. La logistica rappresentò un'altra sfida. I rifornimenti viaggiavano con mezzi tradizionali, trainati da cavalli o trasportati su imbarcazioni fluviali, oppure sui tratti di rotaia già completati. Tali difficoltà alimentavano la leggenda di una cattedrale nel deserto, come qualcuno definiva questa titanica impresa. Molti lavoratori erano contadini siberiani in cerca di un salario, ma altri erano prigionieri politici o uomini destinati ai lavori forzati. Le cronache citano condizioni di vita estreme, turni massacranti, cibo scarso, ripari di fortuna. Gli incidenti mortali erano frequenti, sia per crolli sia per malattie. Eppure l'opera continuava, spinta dalla volontà imperiale. Lentamente i chilometri di binari crescevano da ovest verso est. Alcune tratte entravano in funzione, mentre altre erano ancora in costruzione. Nei villaggi l'arrivo degli operai costituiva un evento memorabile. La gente accorreva curiosa, scoprendo quella modernità fatta di locomotive sbuffanti, simbolo di una nuova era in regioni rimaste a lungo isolate. Lungo il tracciato in costruzione, la Siberia iniziò a trasformarsi. Villaggi sperduti conobbero un afflusso senza precedenti di persone e capitali. Fabbri, falegnami e mercanti vedevano nelle maestranze ferroviarie un'occasione per avviare nuove attività. Spuntarono botteghe, magazzini, officine e perfino luoghi di svago, come osterie rudimentali. I flussi migratori divennero una realtà tangibile. Contadini russi, attratti dalla possibilità di coltivare terre vergini, si stabilivano vicino ai cantieri. Alcuni, risparmiato denaro lavorando sui binari, acquistavano appezzamenti per avviare fattorie. Nacquero nuovi insediamenti, come Novonikolaevsk, oggi Novosibirsk, destinati a diventare importanti snodi ferroviari. La ferrovia prometteva un futuro di collegamenti rapidi, favorendo lo scambio di generi alimentari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Meglio seguire pancia o testa? Che si tratti di piccoli o grandi cose, scegliere non è facile. Ragione e istinto sembrano contraddirsi. Eppure, dicono le ricerche, spesso lavorano insieme. Di Elisa Venco. Immaginate che l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavorate annunci di aver elaborato una strategia di sviluppo seguendo la sua pancia. Vi sentireste rassicurati? Probabilmente no, perché quasi tutti riteniamo che le decisioni importanti vadano ponderate basandosi su numeri, dati e valutazione razionali, anziché su presentimenti. L'idea generale, infatti, è che nel corso della loro storia gli esseri umani siano diventati sempre più razionali, passando dalle decisioni basate su credenze ed emozioni al pensiero analitico e scientifico. Invece, In primo luogo, le decisioni ritenute razionali a volte non sono affatto tali, bensì viziate da inconsapevoli condizionamenti. Gli scienziati li chiamano bias, che le rendono parzialmente irrazionali. Un esempio? Di fronte a un investimento in denaro, tendiamo a considerare le potenziali perdite più che i possibili guadagni. E davanti a un problema molto complesso, ricordiamo maggiormente le informazioni che confermano ciò che già sappiamo rispetto alle altre. Come possiamo pensare allora di scegliere in modo oculato? Sensazioni razionali. Per converso, le sensazioni viscerali non sono reazioni stupide a un certo fatto, che vanno corrette dalla ragione, bensì il risultato di un'elaborazione delle informazioni che si esprime in un'emozione specifica, o una sensazione come il mal di pancia, quando ci troviamo davanti a un evento simile a un altro già vissuto. Le emozioni non sono irrazionali, dichiara Sara Garofalo, neuroscienziata e autrice di Sbagliando non si impara, il saggiatore. Semplicemente riassumono un insegnamento che il cervello non ha ancora realizzato pienamente, che a volte sappiamo le cose senza rendercene conto, lo dimostra un esperimento riportato sul periodico scientifico Frontiers, in cui ad alcuni volontari è stato chiesto di scegliere le carte da due mazzi. Uno dei due era truccato per dargli grandi vincite e grandi perdite. L'altro dava piccole vincite e quasi nessuna perdita. Dopo una decina di carte estratte, i volontari hanno intuito quale fosse il mazzo pericoloso, ovvero quello a rischio di grandi perdite, anche se non riuscivano a spiegare perché lo sapessero. I ricercatori hanno concluso che l'intuizione fosse legata a un segnale corporeo, come l'aumento della sudorazione quando si sceglievano le carte ad alto rischio, che veniva registrato dal cervello inconsapevolmente. Lo scarto temporale tra decisione e consapevolezza emerge anche da uno studio apparso su Nature Neuroscience, secondo cui, osservando l'attività cerebrale delle persone davanti a una scelta, i ricercatori potevano conoscere che cosa esse avrebbero fatto 7-10 secondi prima che le cavie stesse avessero realizzato di aver deciso. Ciò significa che, anche quando le persone pensano di dover concludere un ragionamento, in realtà hanno già preso una risoluzione in modo inconscio. Di più, senza dare ascolto alle emozioni, faremo comunque scelte irrazionali, come attestano gli elevatissimi rischi che paiono accettabili a persone che ragionano perfettamente, ma la cui corteccia prefrontale, ventromediale, cioè la zona cerebrale che regola la paura, è lesionata. Tutta esperienza. Per fortuna, la maggior parte delle volte il pensiero analitico e quello intuitivo si esprimono contemporaneamente nelle nostre teste. Lo scarto è al massimo di pochi millisecondi e così le decisioni prese ci appaiono razionali. In effetti, quando dobbiamo scegliere tra più opzioni, il nostro cervello lavora come una macchina che formula previsioni, confrontando le informazioni attuali con le conoscenze e i ricordi precedenti, in modo da predire cosa accadrà in futuro e prepararsi. Ogni volta che si verifica una discrepanza tra la realtà e la previsione, i modelli cognitivi cerebrali vengono aggiornati in modo automatico. E man mano che la nostra esperienza in un certo ambito progredisce, elaboriamo sempre più rapidamente aspettative attendibili, facendo risparmiare energie al sistema cerebrale. È come quando si impara ad andare in bici. All'inizio si deve fare attenzione a ogni movimento, ma poi si pedala senza pensarci. Ecco, man mano che diventiamo esperti, impariamo a prestare attenzione e ragionare su ciò che è più importante, tralasciando il resto. E meno male Non siamo fatti per esaminare troppi elementi contemporaneamente. Nel 1956 lo psicologo George Miller sosteneva che 7 fosse il numero medio di informazioni che le persone sono in grado di mantenere nella memoria in un dato momento, con variabilità di più 2 o meno 2, a seconda delle persone e delle circostanze. Ma una ricerca più recente, pubblicata su Behavioral and Brain Science, indica che il numero massimo è in realtà solo 3 o 4. Questa abilità di focalizzarsi subito sugli elementi essenziali è determinante per alcune categorie di esperti, come infermieri specializzati, vigili del fuoco, soccorritori, che sono in grado di riconoscere in breve le regolarità, le ripetizioni e le somiglianze tra casi presenti e passati, per prendere le decisioni più adatte. Come ha spiegato lo psicologo americano Gary Klein, autore del saggio Intuition at Work, in caso di emergenza, una strategia puramente istintiva sarebbe troppo rischiosa, perché a volte la corrispondenza del modello genera opzioni difettose. Una strategia completamente analitica sarebbe invece troppo lenta. Insomma, quando a decidere è un esperto, affidarsi al suo istinto, possibilmente suffragato da un esame della situazione, ha senso. Strategie diverse. Quando invece la scelta dipende da noi, la tendenza a preferire un approccio decisionale o l'altro dipende un po' da come siamo fatti e un po' dal contesto, precisa Sara Garofalo. La predilezione per l'intuizione o per la deliberazione probabilmente si forma nell'infanzia in base alla strategia che per noi ha avuto più successo e viene rafforzata dall'esempio di chi ci circonda. Non è detto però che se si è fatti in un certo modo lo si debba essere per sempre, né che impiegare sempre la stessa modalità favorisca davvero la scelta migliore. Occorrerebbe rivalutare il dubbio e chiedersi cosa succederebbe se si adottasse l'approccio opposto, o cercare elementi che smentiscano la propria inclinazione. Va anche considerato che, poiché uno stato di incertezza risulta intollerabile per moltissime persone, non è escluso che, pur di interromperlo, qualcuno sia spinto a decidere anche senza avere sufficienti informazioni o scambiando l'ansia di scegliere per un'ispirazione, conclude Garofalo. Per non ripetere sempre gli stessi automatismi, Jenning Plossern, professore di psicologia dello sport presso l'Università di Heidelberg, Germania, consiglia di annotare la prima reazione spontanea davanti a una scelta e poi di confrontarla con la valutazione razionale. Ciò permette di evidenziare se c'è una differenza tra la decisione intuitiva e quella deliberativa, decidendo con più consapevolezza in quale direzione andare. Esaminare le varie opzioni richiede però tempo. Secondo il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, decidiamo ricorrendo a due sistemi alternativi: il pensiero intuitivo, detto sistema 1, che ha il vantaggio di essere più rapido di un approccio razionale, permettendoci di riconoscere minacce e opportunità promettenti. E poi c'è il sistema 2, cioè il pensiero razionale, che compensa la sua lentezza con la maggior accuratezza nelle decisioni in contesti complessi, nei quali il nostro cervello tende a seguire processi mentali semplificati, detti euristiche. Un caso classico è quello dell'euristica della disponibilità, ovvero la tendenza umana a basare i propri giudizi sulla facilità degli esempi, ovvero sulle prime cose che ci vengono in mente. Questo significa, per dire, che emotivamente diamo più peso alle indicazioni ricavate dalle esperienze più recenti, cioè le prime disponibili per il nostro cervello, sottovalutando quelle passate e il loro insegnamento. Costi energetici. Gli economisti Marco Saham e Robert von Weizsäcker, rispettivamente dell'Università e del Politecnico di Monaco, hanno sviluppato un modello matematico che tiene conto dei costi e dei benefici di entrambe le strategie, quella razionale e quella istintiva. Ne hanno concluso che l'approccio giusto dipende sia dalla complessità di un particolare problema, sia dalle conoscenze di ogni persona. Le decisioni razionali sono mediamente più precise, ma comportano costi energetici più elevati di quelle intuitive, perché richiedono più sforzi di raccolta e di analisi delle informazioni. Questo costo aggiuntivo può diminuire nel tempo, ma non scompare mai del tutto. Tuttavia, una volta che una persona ha abbastanza esperienza, il processo decisionale intuitivo tende a funzionare meglio della razionalità, risparmiando lo sforzo di approfondimento. Inoltre, in genere le decisioni intuitive prevalgono nelle fasi iniziali e finali di un processo di apprendimento, mentre la ragione governa le decisioni nelle fasi intermedie. In ogni caso, una cosa è chiara: l'intuizione e la razionalità non sono necessariamente opposte. La strategia più vantaggiosa consiste proprio nel ricorrere a entrambe, senza seguire ciecamente la nostra voce interiore, ma neppure tacitandola costantemente a favore della logica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che li hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e i 5 figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese. E sorprendentemente anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai tre fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da 4 originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico, fine 800, Tudor e 2 di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo,

0: Disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli. Stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista F. Storie di donne. Marilyn Monroe. Cercasi amore disperatamente. 100 anni. Li compierebbe il 1 giugno 2026 Marilyn Monroe, la più celebre bionda di tutti i tempi, se la sua storia non fosse finita in una notte d'agosto del 1962, a 36 anni, nuda nel letto e la cornetta del telefono ancora in mano. Forse suicida, forse no. Mistero questo che ha concorso a formare l'ultimo tassello del suo mito. Quella cosa che va al di là dell'assenza, del tempo e perfino dello spazio. Non a caso, in occasione di questo centenario, dolce e sfrontata nella bellezza dei suoi 30 anni, Marilyn splende ovunque senza esserci. Da Londra a Roma, passando per Los Angeles, Parigi e il resto del mondo, le celebrazioni si inseguono globali da mesi con mostre, film, retrospettive e biografie. 64 anni dopo la sua morte, insomma, Marilyn continua a essere il sogno che il mondo non smette di sognare. Lei, che non credeva in sé, avevo spesso la sensazione di prendere in giro qualcuno, ma non so chi, forse me stessa, forse gli altri, e che era rimasta incatenata al palcoscenico fino al massacro perché, sosteneva, non era mai appartenuta a niente e a nessuno se non al pubblico e al mondo, e perché era la fame d'amore il suo tarlo infinito. Una fame che affondava nelle ferite profonde dell'infanzia. Non ero orfana, ma sono cresciuta come tale, e di una vita iniziata in bianco e nero. Da una famiglia all'altra. Norma Jane, questo il suo vero nome, era stata una bambina non voluta. La madre Gladys, affetta da schizofrenia e incapace di prendersi cura di lei, il padre era sparito, dopo rimbalzi tra zie, amiche e case famiglia. L'aveva affidata a una coppia di vicini in cambio di $5 alla settimana. Norma era cresciuta con loro fino a quando sua madre era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Venuto a mancare il piccolo compenso, i due non avevano esitato a scaricarla in orfanotrofio. Qui non c'è posto per una bocca in più. Norma aveva 7 anni e oltre a quella che per lei era stata una famiglia, in istituto perse perfino il nome. Diventai un numero. La 3463. Da una coppia affidataria all'altra, oramai Norma non riusciva a pensare ad altro che al giorno in cui sarebbe uscita nel mondo a cercare quella felicità che non aveva mai conosciuto e che non riusciva nemmeno a immaginare. Nel frattempo, il suo corpo, sbocciato morbido e latteo, stava diventando quello che tutti gli uomini del mondo avrebbero desiderato. A 16 anni ne aveva intuito il potere e per non tornare in orfanotrofio o finire in affido, l'avevo usato per sedurre un ragazzo appena conosciuto, Jimmy Dougherty, 21 anni, e farsi sposare. Senza vergogna e senza ipocrisie, conscia, fin dalla prima notte con lui, che la loro storia non avrebbe avuto futuro. Infatti, 6 mesi dopo, ognuno andava per la propria strada. Sotto la gonna, tutto. Quando aveva incontrato Joe DiMaggio, il più grande campione di baseball d'America, Norma Jane Baker era già Marilyn Monroe. Una star al culmine del successo, una sex bomb eternamente circondata da uomini che beveva la vita come una spugna. Marilyn si aspettava che quel bel ragazzo alto e riservato ci provasse con lei, subito, come tutti gli altri. Ma che? Non per disinteresse, anzi. Il colpo di fulmine c'era stato, solo che Joe, sangue orgogliosamente siciliano, aveva subito visto in Marilyn la madre dei suoi figli e questo l'aveva indotto a procedere con rispetto. Si erano sposati dopo qualche mese. In Corea, durante la luna di miele, l'accoglienza riservata a Marilyn da 13.000 soldati americani aveva fatto ribollire il sangue del neomarito. Inutile spiegargli che suo corpo apparteneva agli Stati Uniti, Joe non intendeva sentire ragioni. Marilyn era fatalmente diversa dall'ideale di moglie che lui si era costruito. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata la famosa scena di «Quando la moglie è in vacanza», quella gonna bianca sollevata fino all'inguine dal vento della metropolitana che aveva reso Marilyn eterna. Erano volate botte e insulti e lei aveva chiesto immediatamente il divorzio per motivi di crudeltà mentale. «Lo amo ancora, anzi, ci amiamo ancora», aveva dichiarato, «ma non posso smettere di essere me stessa per salvare questo matrimonio». Lacrime nero mascara. Intatta e splendente nei suoi 30 anni, Marilyn era di nuovo sola, ma pronta a riprovare. Il successo non le era mai bastato, è come il caviale. Fantastico, ma a mangiarlo tutti i giorni mette la nausea. Voleva essere amata, compresa, rispettata. Voleva crescere, studiare, leggere, imparare, non essere soltanto un pezzo di carne. Sentivo la mancanza del mio talento come se internamente portassi abiti da 4 soldi. L'iscrizione all'Actor Studio l'aveva portata fra le braccia dell'uomo che sarebbe diventato il suo terzo marito, Arthur Miller, intellettuale e drammaturgo di gran nome che per Marilyn rappresentava il riscatto culturale. «È la prima volta che mi innamoro davvero», raccontava. Per lui si era convertita alla religione ebraica e si era trasferita nel Connecticut. «Soggiogata dalla sua cultura e dall'intelligenza, ho per marito un re», diceva. Però il matrimonio andò in pezzi alla scoperta della relazione di Miller con la fotografa Inge Morat, nata sotto gli occhi di Marilyn durante le riprese di Gli Spostati, l'ultimo film che lui aveva scritto per lei. A questo ennesimo dolore Marilyn reagì pubblicamente con ironia. «Mai piangere per un uomo, ti si sbava il trucco e il mio mascara vale molto di più». L'amore in diretta TV. Professionalmente Marilyn aveva raggiunto la vetta, ma i suoi tormenti interiori l'avevano portata in terapia psichiatrica. Il 20 gennaio 1961, mentre divorziava da Miller, John Kennedy giurava sulla Bibbia. A metà degli anni 50 con lui c'era stato un flirt. Doveva diventare qualcosa di più, pensò Marilyn. Infatti, la relazione ricominciò a ritmi preoccupanti per lo staff presidenziale, fino al compleanno di John Kennedy al Madison Square Garden. A mezzanotte, Marilyn entrò a sorpresa insieme alla torta, con un abito di seta trasparente color carne cucito sul corpo nudo per cantare Happy Birthday al suo presidente. Il giorno dopo, i giornali scrivevano che Marilyn ha fatto l'amore con il presidente in diretta TV davanti a 40 milioni di americani, il culmine e la fine della loro storia. Marilyn si era illusa che John lasciasse Jackie per lei, ma il giorno dopo venne invece liquidata brutalmente da Peter Lafford, cognato di Kennedy. «Sei solo una delle tante scopate di Jack», le aveva detto. Mentre Bob, che aveva diviso con il fratello i suoi favori, le inviò degli emissari intimandole di non dire una parola su una storia che tutti conoscevano e sulla quale i giornali non avevano mai osato scrivere. «La croce che devo portare in cambio della fama è essere un simbolo dell'amore e non essere amata», fu il commento di Marilyn. Una frase che, in fondo, ne riassume la vita. Finita, come sappiamo, nemmeno 3 mesi dopo, in solitudine, in una torrida notte d'agosto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Mangiando così spegniamo l'infiammazione. È uno stato di costante e bassa alterazione dell'organismo che può farci sentire stanchi e deconcentrati. Magari si manifesta con irritazioni della pelle o del colon, ma niente di acuto. Nel tempo, però, può portare a patologie serie, come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Si può spegnere questo fuoco? Sì, con uno stile di vita corretto e mangiando sano. Di Barbara Merlo. Stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni della pelle, basso tono dell'umore. Quando ne soffriamo, magari diamo la colpa allo stress. Molto spesso, però, la causa di questo generale malessere è l'infiammazione cronica, uno stato patologico da molti definito il male del secolo, che rimane un po' sotto traccia nell'organismo perché non dà sintomi evidenti come la febbre o il dolore localizzato. Tuttavia, è correlato alle malattie più diffuse del mondo occidentale, quelle cardiovascolari, infarto, ictus, aterosclerosi, il diabete di tipo 2, quelle neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson e alcuni tumori. Gli scienziati chiamano l'infiammazione cronica inflammaging, una contrazione tra le parole inglesi inflammation, infiammazione, ed aging, invecchiamento, perché è alla base dei processi di invecchiamento e dello sviluppo di patologie legate all'età ed è diffusa tra le persone anziane. L'infiammazione è nel nostro organismo un meccanismo di difesa in risposta ad agenti patogeni di varia natura, spiega Alessandra Escander, biologa nutrizionista del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. I segni principali di un'infiammazione sono l'arrossamento della zona del corpo coinvolta, causato dalla vasodilatazione che favorisce il transito delle cellule immunitarie verso le aree danneggiate, il dolore nelle aree colpite dalle reazioni infiammatorie, il gonfiore dovuto all'accumulo di essudato, l'aumento della temperatura conseguente all'incremento del flusso sanguigno, la funzionalità compromessa della zona infiammata. A questi sintomi possono aggiungersi anche uno stato di stanchezza e di malessere generale. Tuttavia, in alcune patologie, l'infiammazione può essere rilevata solo tramite specifici esami del sangue, ovvero il dosaggio della proteina C-reattiva che il fegato produce durante lo stato infiammatorio e la velocità di eritrosedimentazione, VES, cioè la velocità con la quale i globuli rossi, in un campione di sangue reso incoagulabile, si depositano sul fondo di una provetta nel corso di un'ora. Molti processi patologici aumentano questa velocità. Quando l'infiammazione si presenta in forma acuta, si estingue in breve tempo con la riparazione dei danni occorsi, continua l'esperta, ma in alcune circostanze può trasformarsi in una condizione cronica di basso grado che mantiene l'organismo in un costante stato di allarme, contribuendo allo sviluppo di malattie cronico-degenerative quali obesità, disturbi cardiovascolari, gastrointestinali, metabolici, osteoarticolari, malattie neurodegenerative, per esempio Alzheimer e Parkinson, tumorali, eccetera. Prima che compaiano queste patologie, i sintomi sono più sfumati e generici e spesso comprendono senso di stanchezza e nebbia mentale, indolenzimenti, insonnia, aumento dei livelli di ansia, irritazioni della pelle, disturbi gastrointestinali. Per ridurre l'infiammazione cronica dell'organismo possiamo intervenire in vari modi. Dobbiamo adottare una dieta antinfiammatoria che si fonda su quella mediterranea, ricca di nutrienti, proprietà antiossidanti e grassi insaturi. Dobbiamo inoltre mantenere il giusto peso corporeo, praticare un'attività fisica regolare che aiuta anche a contrastare lo stress, conservare il giusto equilibrio sonno-veglia, evitare il fumo e limitare il più possibile l'alcol, osserva la nutrizionista. Molto importante è mantenere l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei microorganismi del nostro intestino. Un suo squilibrio, che gli scienziati chiamano disbiosi, può portare infatti alla proliferazione di microorganismi patobionti, cioè responsabili delle infiammazioni. Se in eccesso, questi non sono più trattenuti dalla barriera intestinale ed entrano nel circolo sanguigno, provocando infiammazione cronica in organi come il fegato, il pancreas e il tessuto adiposo. Ecco perché tante malattie hanno origine nell'intestino. Per mantenere in equilibrio il microbiota è importante introdurre nella dieta anche gli alimenti fermentati, come yogurt e kefir, contenenti batteri probiotici capaci di spegnere l'infiammazione, conclude Escander.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie. A cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare, che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communication che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Radio Senti chi parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
3: Cari amici, siamo di nuovo insieme per trascorrere qualche minuto in compagnia di un autore assai importante nel panorama teatrale italiano, Luigi Pirandello, e di una sua celeberrima commedia tratta da una novella pubblicata nel 1910 e rappresentata per la prima volta nel 1916, Pensaci Giacomino. È una delle più serene, equilibrate e umane del suo vasto repertorio. La trama è semplice. Il professor Agostino Toti, settantenne, sposa per beneficarla la giovane figlia del bidello della scuola dove insegna. La bella Lillina, infatti, è stata scacciata dai genitori perché incinta e impossibilitata a sposare Giacomino, il fidanzato povero che non può mantenerla. Il professore, pur essendo legalmente il marito di Lillina, la considera una figlia, accetta in casa le visite dell'amante Giacomino e si è affezionato al loro figlioletto Ninì come un nonno. E allorché inaspettatamente riceve una cospicua eredità, fa assumere dalla banca che custodisce il suo denaro lo stesso Giacomino come impiegato. L'intera situazione è ovviamente causa di scandalo, invidia e malignità nella cittadina di provincia in cui vivono i protagonisti della storia. I genitori di Lillina, per salvare la faccia, rifiutano di frequentare la casa della figlia. Il direttore della scuola dove insegna il professore, sollecitato dai genitori degli studenti, gli vorrebbe far dare le dimissioni. Rosaria, la sorella maggiore di Giacomino, pur di allontanarlo dalla scabrosa relazione, lo fa fidanzare con una sua amica e manda il suo confessore padre Landolina, un prete falso e ipocrita, dal professore per farsi rilasciare un attestato di innocenza del fratello per quanto concerne le dicerie su di lui e sulla giovane Lillina.

Quando finalmente il vecchio professore capisce che sta per succedere qualcosa di grave alla sua protetta, prende il piccolo Ninì e con quello si reca nella casa della signorina Rosaria e di Giacomino e convince quest'ultimo, con la famosa frase «Pensaci, Giacomino», a tornare e a restare definitivamente nella sua vera famiglia, quella che lui gli ha regalato, formata da lui stesso, da Lillina e dal figlioletto, con tutti i vantaggi umani, affettivi ed economici che ne derivano, senza curarsi dei pettegolezzi, delle invidie e del perbenismo ipocrita della gente. Pensaci Giacomino fu rappresentata, come abbiamo detto, tra la fine di febbraio e i primi di marzo del 1916 per Angelo Musco. È il primo testo di Pirandello concepito per la scena siciliana. Il testo originario della commedia bilingue, destinato a Musco, non fu mai pubblicato dall'autore, né se ne è rintracciato l'autografo. Così, secondo Alessandro D'Amico, curatore dell'edizione critica delle Maschere Nude. Del testo dialettale si conservano tuttavia due copioni manoscritti di mano di Giuseppe Murabito, suggeritore e copista della compagnia di Angelo Musco. La prima rappresentazione avvenne il 10 luglio 1916 al Teatro Nazionale di Roma. La versione in lingua italiana comparve sulla rivista Noi e il Mondo. Seguirono altre ristampe con vari rimaneggiamenti. Alla prima rappresentazione, il pubblico romano fu coinvolto dallo scioglimento patetico dell'azione, superando l'iniziale disagio per l'immoralità della vicenda, che già aveva scandalizzato nel 1910 i lettori della novella pubblicata dal Corriere della Sera. Il giudizio della critica, che assegnò la commedia al genere grottesco, fu in complesso positivo. Lo spettacolo ebbe 3 repliche consecutive a Roma e 7 a Milano. In 6 mesi l'autore ne ricavò più di 2000 lire. Il testo siciliano ebbe il suo protagonista naturale in Angelo Musco, che nel 1936 ne interpretò un adattamento cinematografico di Guglielmo Giannini, diretto da Gennaro Righelli. La versione in lingua, rappresentata al Teatro Valle di Roma il 25 aprile 1932, ebbe invece come interprete esemplare Sergio Tofano, che diede al professor Toti le sembianze argute dell'autore. Importante è stata l'interpretazione di Salvo Randone, che dal 1975 legò il suo nome a quello del protagonista per più stagioni teatrali.

0: Nella commedia la condanna morale, da elemento secondario, si fa argomento principale. Pensaci, Giacomino diventa una rappresentazione dell'ipocrisia della società e del vittorioso battersi di un piccolo eroe contro di essa. Un lavoro audacissimo. Così Pirandello descrive al figlio Pensaci Giacomino, una commedia che ci fa divertire nel guardare da vicino legami familiari paradossali e tumultuose relazioni con un perbenismo di facciata. Scriveva Antonio Gramsci: questa commedia di Luigi Pirandello è tutto uno sfogo di virtuosismo, di abilità letteraria, di luccichii discorsivi. I tre atti corrono su un solo binario. I personaggi sono oggetto di fotografia piuttosto che di approfondimento psicologico. Sono ritratti nella loro esteriorità più che in una intima ricreazione del loro essere morale. E questa del resto la caratteristica dell'arte di Luigi Pirandello, che coglie della vita la smorfia più che il sorriso, il ridicolo più che il comico, che osserva la vita con l'occhio fisico del letterato, più che con l'occhio simpatico dell'uomo artista, e la deforma per un'abitudine ironica che è l'abitudine professionale, più che visione sincera e spontanea. Ed è qui che ci fermiamo. Ci fermiamo anche perché è difficile, e forse inopportuno, penetrare di più sia le vicende sia i personaggi pirandelliani. C'è sufficiente la fase della riflessione, che in Pirandello è obbligatoria, non fosse altro che per ciò che ci trasmette ogni volta che ci parla di vita, la vita degli individui, la vita delle comunità, la vita complicata di un mondo che non sembra nemmeno oggi aver scelto la strada più semplice per continuare ad esistere. Dunque la riflessione, il pensare a noi stessi, al nostro io più profondo e sconosciuto, che ogni volta che traspare ci spaventa e davanti al quale spesso rimaniamo increduli. I personaggi che sono in scena nel teatro pirandelliano siamo senz'altro noi, con le nostre identità spesso confuse, ingarbugliate, mai trasparenti. Per la lezione che si crede di sapere bene, spesso è necessario un accurato ripasso che ci possa mettere in luce aspetti intimi che ci riguardano e che invece noi abbiamo trascurato, ma non perché meno importanti, forse volutamente accantonati, perché rivelanti aspetti di cui preferiamo non sapere. Andare a teatro e assistere a una commedia pirandelliana come Pensaci Giacomino non ci esonera da questo aspetto inquietante della nostra identità umana, ma ci dà la possibilità di analizzare situazioni, sentimenti, fatti e misfatti vissuti dal nostro prossimo, da quelli come noi, insomma. Il tutto nella privatezza della nostra poltrona di velluto rosso in quarta fila, in penombra, soli con noi stessi, senza poter mentire. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. Seconda parte. Tornò a suonare il violino di Carcassi nella casa di campagna, sempre accogliente, del conte Landeschi. Tornarono i concerti affidati a un giovane musicista, Giovanni Del Buono, capace di destare l'attenzione anche della contessa. E con Giovanni, per diversificare le serate, arrivava il cugino Luigi, orologiaio in piazza del Duomo con il pallino del teatro, il quale, per questo suo amore, era stato a Napoli per vedere Pulcinella ed era tornato con l'idea di realizzare una maschera tutta fiorentina, quella di Stenterello. Debutta l'orologiaio al teatro del Cocomero. Poi passa al teatro di Borgo Ognissanti, accanto a casa sua, dove è ora la chiesa Battista. Un luogo destinato a diventare famoso, perché alla fine del Settecento ha l'onore di ospitare uno spettacolo eccezionale. Per la prima volta in Italia vi viene rappresentato l'Amleto di Shakespeare. Un teatro capace di 1000 posti. Un teatro che Luigi Del Buono riempie ogni sera con le sue stenterellate. I due Gobbi, Sempronio, Ginevra degli Almieri, più che altro la villana di Lamporecchio. Ispirata quest'ultima alla sua serva bisbetica Virginia Venturini, famosa per gli spropositi linguistici. Originaria di Lamporecchio, capitale dei Brigidini, padri o figli degli Zuccherini. Altro mistero che non c'entra nulla con questa storia. Chi è tra Giovanni e Luigi che ebbe il violino in dono? E chi fu della famiglia Landeschi a lasciarsi andare a un gesto così alto? Mai scoperto il mistero. I diretti interessati, anche il ciarliero Stenterello, si sono guardati bene da fare confidenze in proposito. Sta di fatto che il violino sparisce dalla circolazione ufficialmente per un bel po' di anni. Nel 1848 appare in casa di Giuseppe Montanelli, regalo di nozze della moglie Lauretta Cipriani, vedova Parra, la Creola. «Un regalo troppo grande per me», dice il poeta politico. Un regalo grande perché sei tornato vivo da Curtatone e Montanara e perché ami la musica più di ogni altra cosa al mondo, gli risponde lei. Ma Montanelli non ha modo di suonarlo con frequenza. A dire il vero, lo strumento suo è il pianoforte. Il violino, nonostante l'amore per la musica, lo strapazza un po', come strapazza la poesia. La politica lo prende. S'accalora e dovrebbe star calmo. Non è che abbia una grande salute, anzi è piuttosto delicato, sempre stato malaticcio. È morto da poco, nel 1862, a Fucecchio, che il violino riprende la strada di Firenze. La vedova negherà, ma in ristrettezze economiche lo vende al migliore offerente, che è un commerciante fiorentino ebreo. Uno che ha tanti soldi quanto poco orecchio musicale. Ma possedere un violino e dirlo agli amici e ai conoscenti per lui è il massimo. Ho un Carcassi, è bello ed era di Giuseppe Montanelli. Non tutti gli credono. Passano i giorni, dice il musicista alla corista afona, e il violino non si trova. Mi sento sull'orlo del precipizio. Il violinista vuole lasciare l'orchestra per correre a casa dai suoi a Livorno. Vuole Vorrebbe trovare tranquillità. Vorrebbe mettere un po' di chilometri tra lui e il luogo della disavventura. Ma la corista si oppone. Dice: Non puoi buttarti via così perché hai perso lo strumento. Il tuo talento non è legato a quel violino. Puoi tirarlo fuori anche con un altro violino, il talento. È meno afona ora la corista. Sta mostrando i muscoli ora la corista. Il violinista la guarda con stupore. Vorrebbe sentire altre parole. Dai l'impressione, incalza lei, decisa a fargli aprire gli occhi, di volerti crogiolare nel dolore. Oh mio Dio, come sono sfortunato! E via di questo passo. Lui ha le lacrime agli occhi, tira su con il naso, tace. E lei continua. C'è gente che vorrebbe vederti in ginocchio, che non aspetta altro. Vuoi dar la vinta a questa gente, a musicisti di secondo piano? I tuoi a Livorno possono aspettare. E ora usciamo. Prendi lo strumento di riserva e andiamo alle prove. Non possiamo permetterci di rimandare ancora. 1887. A Firenze, l'ultimo giorno di carnevale è freddissimo. Mary Higgins, una giovane americana che soggiorna in città da alcuni anni, riceve il biglietto dell'amico Carlo Placci. La invita ad accompagnarlo al mercato vecchio, quello abbandonato, per soddisfare la sua voglia di pittoresco. Placci è un intelligente cosmopolita fiorentino che prova pena, e insieme ne è affascinato, per la sorte dell'antico quartiere. Si ritrovano sotto l'Or San Michele. Da lì entrano, in un silenzio irreale, nei vecchi vicoli. Le pietre e gli intonaci malridotti mandano un odore sottile e liscivioso. Un cadavere ben spolpato. Non c'è più vita. Si capisce dalla mancanza del puzzo di cucina e di latrina. L'intrico medievale, bellissimo, del vecchio centro, il vecchio mercato e il ghetto, sono stati abbandonati dai suoi miseri e pittoreschi abitanti. Bieca e sciagurata popolazione, li ha definiti un famoso cronista, il grasso ed elegante Harrow, amico di D'Annunzio. Dall'ombra del vicolo intravedono lo slargo luminoso della piazza del Mercato Vecchio. In mezzo, cumuli di macerie e una catasta di vecchie travi. In fondo, a sinistra, la loggia del pesce e lì vicino, incombente, la colonna dell'abbondanza. Mary rimane irrigidita dalla sorpresa quando, all'improvviso, dall'angolo a destra, via degli speziali, sbuca la sagoma grottesca di un dromedario. Prima la testa gibbosa dalle labbra sporgenti, poi la gobba ondeggiante. Lo segue un secondo dromedario, poi un terzo. Hanno bardature da circo equestre. Una specie di fellà esagitato sta di fianco al primo, stimolando a procedere verso la tettoia dall'altra parte della piazza. L'imprevista carovana è inseguita da un botolo bianco e nero che, abbaiando, si intrufola tra le zampe per poi schizzare via. Inseguito a sua volta da un monello magrissimo, vestito di niente, ma con in capo un turbante ballonzolante e precario. La sorpresa muore in bocca a Mary, che si accorge dell'animazione dall'altra parte della piazza. Una specie di mercato arabo. Tendaggi multicolori penzolanti dalle mura delle casupole coprono vani scuri. Si intravede una congerie di arredi, chincaglierie, oggetti esotici, tappeti sul selciato. Una piccola folla si aggira contratta, vestita con burnus e palandrane indefinibili, con in testa copricapi da beduino, turbanti arabo-turchi. Una piccola folla che snocciola discorsi e intona litanie. C'è persino chi, accosciato davanti a un tugurio, esibisce sopra le fasce un sombrero smozzicato. Si suonano strumenti indefinibili, arrangiati, per l'aria un odore mischiato. Forse ennè con altre spezie. Dalle caratteristiche di questi profumi si capisce che è una messa in scena. Non sembrano fluttuare per l'aria da sempre, ma piuttosto soffiati da poco tempo, a casaccio. Mary sta chiedendo spiegazioni a Placci, quando un vecchio beduino si avvicina. Sotto la barba bianca posticcia, di lunghezza biblica, si indovina un volto imberbe con gli occhi celesti, lucenti di soddisfazione. Riconoscono il nipote scapestrato di un noto patrizio. Si rivolge a Placci. Una sorpresa questo carnevale, no? Gli arabi sono sbarcati a Firenze e hanno occupato il vecchio ghetto. Quella di usare le viuzze abbandonate dalla gente è stata un'idea nostra, gioventù fiorentina. L'anno scorso lo abbiamo trasformato in città cinese, quest'anno in città araba. Che ne dice? Non è una mascherata riuscita? Vedrà la sfilata, che ricchezza e che divertimento. Dalla reggia di San Rossore abbiamo fatto arrivare anche i dromedari. Il cinismo di questo sproloquio, pensa Mary. Gran parte della gente che ha abbandonato il ghetto e i negozi del vecchio mercato è accastata ora nei tuguri umidi e malsani dei vicoli del quartiere di San Frediano, proprio vicino a casa sua, abita in via Maggio, o in quelli di Santa Croce. Ha visto con i suoi occhi famiglie arrancare sul dorso del ponte alla carraia, tirando a mano un barroccio con le poche masserizie. Ma non lo dice. Rimane in silenzio, anche perché è indispettita che il giovane l'abbia ignorata. Si vede che in Firenze ha fama di donna strana e libera, per di più velocipedista. Lei e Placci ora stanno davanti al ragazzino seduto che suona un violino male accordato. Come se non bastasse, lo strumento è piuttosto mal ridotto. L'incongruità della scena li ha attratti irresistibilmente. Io avrei di meglio, annuncia una voce alle loro spalle. È il commerciante ebreo con poco orecchio musicale, ma con tanti soldi, che un quarto di secolo prima ha acquistato dalla vedova di Montanelli il violino di Carcassi. Ho un Carcassi, dice a Placci, evitando Mary. È bello ed era di Giuseppe Montanelli. Ci voleva proprio un commerciante ebreo in un ghetto abbandonato, per rafforzare il senso della tragedia e della sfortuna che certi oggetti si portano dietro fin dalla loro creazione. Lui, il commerciante ebreo, è lì per sorvegliare la roba che ha noleggiato a quei giovani: arredi, stoffe, tappeti, strumenti musicali, ma non i dromedari, ammennecoli, varia chincaglieria, che non gliela rovinino, che non gliela portino via. Ha sempre un inventario preciso in testa e in più ha un vantaggio su tutti. Lui dentro il ghetto, a due passi, ha ancora un magazzino strapieno, che gli fa anche da pied-à-terre, sussurrano i maligni, ottenuto quando tutti se ne sono dovuti andar via. Con i soldi si può tutto e non è che possa vantarsi di una personale ostinata controtendenza. La sua famiglia da sempre ha abitato in via della Vigna Nuova e da sempre ha avuto un bel negozio in via dei Fossi. Dentro lo stanzone, nel cuore del ghetto, si aggira tra la roba e la tocca, la risistema pensieroso. Ha ogni tanto un risolino solitario. Pensa alla sorpresa del cliente per quella merce che proviene da un'altra parte, che non è il retrobottega di via dei Fossi. In questo si ritiene più bravo dei bottegai fiorentini che lo ricambiano con invidia e disprezzo. Se ora vuol vendere il violino, non è per soldi, è che gli provoca angoscia il solo vederlo. Non sa perché. È un'angoscia che si unisce all'imbarazzo e al fastidio della vista di quei vicoli, di quegli archi, di quelle case-torri e di quei tabernacoli demoliti giorno dopo giorno. Una meraviglia, un pezzo unico, glielo assicuro. L'ebreo è sua dente. Se vogliono, possono vederlo tra qualche minuto. Il magazzino è lì a due passi, dopo la volta in Piazza della Fonte e dopo quella di Via del Ghetto, in Piazza della Fraternità. ci vanno. Camminano appaiati dietro al commerciante. Il vicolo è buio quanto dirupato. Sembra d'essere dentro un canyon, pensa l'americana, le aperture alle pareti simili a caverne naturali abitate un tempo da un popolo misterioso, vuote e buie, senza imposte, senza porte. L'unica casa con porta è nella piazzetta della fraternità. Una porta pesante, verniciata di fresco. Il commerciante l'apre con una grossa chiave che ha l'ingegno merlato. Salgono in successione nella semioscurità di una stretta scala. In cima c'è un'altra porta. Lo stanzone, robuste inferriate alle finestre, è ingombro. C'è di tutto. Una quantità di oggetti e suppellettili. Sul tavolo, il violino, che forma una croce sbilenca col suo astuccio. Il commerciante riapre la porta e si sporge sul pianerottolo. Sul riquadro sbrecciato della finestra senza telaio c'è il ragazzo, spenzolante al di fuori, accosciato come una scimmietta. L'ebreo, con la mano, indice a uncino, gli ordina di entrare. Li ha seguiti lasciando di soppiatto i festanti del carnevale, scivolando per i vicoli come un piccolo animale silenzioso, di angolo in angolo. Il ragazzo suona meravigliosamente, sinuoso e invitante. Suona come fosse un atto d'amore. Una copula, pensano i due all'unisono. «Caro il violino!» esclama Placci. L'ebreo lo ha tolto di mano al ragazzo. Tocca etichetta l'anima, i blocchetti, il bottone, il capotasto, il fondo, il legno, la forma. «È un Carcassi, perfetto!» dice. Placci è di nuovo seduto, ma resiste. «Mi interessa. Mi lasci almeno un giorno per pensarci.» Il commerciante cambia all'improvviso atteggiamento. Quasi li butta fuori dalla stanza. Mentre iniziano a scendere le scale strette, si voltano e vedono l'uomo che tiene la mano grifagna sulla spalla del ragazzo. Poi la porta si chiude con un tonfo. Nel vicolo sentono di nuovo quella pena e quello strazio indefiniti che li hanno accompagnati costantemente in quel paio di ore che sono stati nel vecchio quartiere. Il suono del violino riprende all'improvviso. Sale in alto nel rettangolo stretto dal cielo. Quando ritornano nel ghetto è la mattina del 18 febbraio, un limpido mercoledì delle ceneri. Percorrono insieme tutta via dei Cerretani e la pomposa via dei Calzaioli. Entrano nel bel mezzo delle demolizioni. A sinistra, in cima a una muraglia, un gruppo di lavoranti dà picconate tremende, tranugoli di polvere. C'è la sagoma nera di un ponteggio per le carrucole con i secchi che salgono e scendono. Stanno liberando per far sorgere la piazzona rettangolare con alti e chiari palazzi attorno. In mezzo, sul piedistallo, la statua del re galantuomo a cavallo insieme a due chioschi per i giornali, come hanno anche Roma e Milano. C'è polvere anche sul selciato delle stradine interne, ma il rumore sincopato arriva lontano, molto attutito. All'improvviso il suono del violino, che sembra arrivare da punti diversi, molto più in alto del primo piano del magazzino e pied-à-terre del commerciante ebreo. Poi la sorpresa. Il portone giù è spalancato. Lo è anche quello su. Tabula rasa nello stanzone. Non c'è più niente, se non polvere e calcinacci. Stessa cosa, dopo il corridoio buio, nella stanza dietro. Un colpo di scena da far rimanere basiti. E Placci rimane impalato, toccando qua e là il pavimento col bastone da passeggio. Diverso l'atteggiamento di Mary, che scruta i giochi della polvere sul pavimento. Poi di nuovo il violino. I trilli calano dall'alto, vibranti. Corrono a perdifiato per le scale a tortiglione. Di sopra non ci sono più porte né infissi alle finestre. È simile a una colombaia abbandonata. Dai fori rettangolari nelle pareti vedono i muri prospicenti, i tetti vicini. Sulle tegole marce sta in bilico il ragazzo col violino. La sagoma sbilenca un po' da insetto. Un po' suona e un po' danza. Danza precaria. Sparisce dietro a un abbaino sbrecciato. Mary e Placci scendono giù nella piazzetta. Il sottile strato di guazza e polvere è disegnato dai graffi paralleli dei cerchioni di un pesante carro trainato da un cavallo. Il veicolo è uscito da sotto le due volte, verso Piazza della Fonte e oltre, dove si lavora freneticamente a buttar giù mura. Il giorno dopo, la Higgins e Placci sono da Donnelly, seduti a un tavolo in fondo alla sala. Il commerciante è sparito con tutta la roba, col carro si intende, anche questo sparito nel nulla, letteralmente. L'ufficiale di pubblica sicurezza, un mio amico, non sa che pesci pigliare. La famiglia è disperata, ma quando chiesi cosa ne pensano, allargano le braccia, dice Placci. E il ragazzo? Lui sa tutto, ovvio, è stato il testimone di quanto è avvenuto. Forse ha visto dall'alto, dal tetto magari. E forse è stato il palo che non desta sospetti, per avvisare se qualcuno stava arrivando, considera Mary. Già, qui ti volevo. Ti ricordi che andava mezzo stracciato e mezzo vestito da carnevale? Bene, nessuno sa dire chi è, da dove viene. Forse è un monello dell'Oltrarno e in quella combriccola, quella di San Frediano, non è distinguibile dagli altri. Silenzio. Poi, Placci alza lo sguardo e fissa Mary. Col pensiero l'ha sempre considerata nella categoria delle female detectives. Con la signora Pascal, Clarice Dyke o Loveday Brooke. Le investigatrici della letteratura popolare, che lui legge con sufficienza indebolita da una nascosta simpatia, e che invece Mary legge con assidua passione. Fatti venire dall'Inghilterra o presi in prestito alla biblioteca del gabinetto Vieux. Mary pensa con acutezza e, quando indaga, entra come in trance. Ma lui, l'amico cosmopolita, è uno dei pochi che lo sa. Gli altri, la stragrande maggioranza, hanno la convinzione di trovarsi di fronte a una ragazza molto poco diplomatica e molto rompiscatole.

piazzetta, a parte le nostre impronte. Che non sia stato notato il carro non fa pensare alla complicità di tutti, non è logico. Piuttosto deve essere stato camuffato il carico, mattoni e calcinacci sopra i bauli e gli altri recipienti. Tace, Mary. Poi, e ti dirò quello che penso. Anche il commerciante è partito con lo stesso mezzo, ma dentro un baule. Cadavere. Ma che è questa fantasia macabra? Cui bono? Se l'assassino ha fortuna e non viene trovato il corpo, rimane un caso irrisolto. Una missing person, una persona scomparsa, è per sempre un mistero. L'americana aveva ragione, ma l'ha avuta postuma, da morta. Morti anche gli altri, Placci, i componenti la famiglia del commerciante e i loro discendenti, il delegato di pubblica sicurezza, tutti, forse anche il ragazzo violinista. Infatti, nel 1950, durante lo scasso in una vigna di un podere di San Martino alla Palma, viene trovato uno scheletro, sesso maschile. Età tra i 50 e i 60, ossatura robusta. Nella tasca posteriore di quello che rimane dei pantaloni, un foglio ripiegato in quattro, con l'intestazione dell'azienda dell'ebreo e un inventario di oggetti e suppellettili diligentemente redatto. Una mattina dell'ottobre 1910, i figli del commerciante ebreo hanno trovato davanti alla porta di casa il violino nel suo astuccio. Almeno questa è la versione sull'episodio da parte della famiglia ebrea. Quasi una leggenda familiare, raccontata e poi ancora raccontata. In realtà, per riaverlo, c'è voluta la trattativa un po' ambigua tra il dire e il non dire con un giovane uomo misero e sparuto. E alla fine hanno dovuto scucire un po' di soldi. Il giovane uomo è il ragazzo violinista del ghetto, ora trentenne, che vive di espedienti e lavori precari. Tra l'altro suona in bettole e caffè, e qualche volta all'angolo della strada. Ma solo il bandolino, lasciatogli in eredità dal padre, e su questa pizzicata convessità, premuta sul suo petto di uccellino, vive i soli momenti felici di una vita disperata. Mai più ha suonato il violino, che sta chiuso nel suo astuccio sotto il letto della misera camera. Le rare volte che ci pensa, gli cresce un'indefinibile antipatia, come se avesse sotto la rete un grosso insetto repellente pronto ad aggredirlo. Pazzia, dice a se stesso. Ma è questo che sente. Perciò pensa di restituirlo alla famiglia del commerciante. Anche per pochi soldi o anche per nulla, basta non averlo lì sotto il letto. Alla storiaccia nel ghetto non ci pensa mai. L'ha rimossa. Settembre 1938. C'è di nuovo l'incontro di Mary Higgins col violino. Ora Mary è conosciuta come Lady Spelton. Ha sposato Sir Edward Spelton, inglese, anche lui da diversi anni residente a Firenze. Un anglo becero. Lady Spelton, ultra ottantenne, è cieca. Dei ciechi porta gli attributi, il bastone bianco e gli occhiali neri. È sempre accompagnata da una tarchiata dama di compagnia dai capelli rossi. In un racconto l'ha immortalata Eugenio Montale come instancabile lettrice di gialli, presi in prestito alla biblioteca circolante Vieux. Quasi ogni giorno, Lady Spelton, attraversando tutto il salone della biblioteca, si fa condurre dall'accompagnatrice al banco di distribuzione, dove fa il saluto romano e pronuncia a voce alta una sola parola: Murder. Semplicemente, perché non le piace chiamarli gialli. In quanto al saluto romano, Lady Spelton sostiene serafica. Ai fiorentini piace l'esagerazione e io non gliela lesino. Ma non è una indifferente Lady Spelton. Ascolta e interpreta tutto.
sempre con le antenne ritte.

0: dette, come si dice succede ai ciechi, e sulle voci costruisce storie. Appena un accenno ed è fatta. Così presagisce quello che poi succederà da quando ha ascoltato quel giorno di maggio della visita di Hitler a Firenze, o quella notte sui Lungarni vicino all'isolotto, durante lo spettacolo di masse, rappresentazione motorizzata aerea e insulare, ha scritto il poeta, dove lei ha annusato e ascoltato tutto. Le urla esagitate, le voci esaltate, lo schiocco degli stendardi macabri, il calore del fluido dei violenti fasci di luce. Ha selezionato dentro la bolgia delle voci, indistinte ai più, e presentito un'esaltata volontà di distruzione o di autodistruzione. E a queste premonizioni, a questi timori, Lady Spelton lega il ricordo del violino del ghetto, il Carcassi scomparso. Così, un giorno di fine settembre del 1938 fa visita a una famiglia ebrea a cui è molto affezionata. Da pochi giorni è stato promulgato il regio decreto sulla difesa della razza nella scuola fascista. D'ora in avanti non potranno essere iscritti alunni di razza ebrea. È un giorno uggioso dal cielo grigio, quando Lady Spelton noleggia un'automobile con tanto di chauffeur. La monumentale auto nera si ferma davanti al villino, lo chauffeur spegne il motore e lo scoppiettio viene subito sostituito dal suono modulato di un violino. Lady Spelton sostiene nelle sue memorie di averlo immediatamente riconosciuto. È il Carcassi. Viene suonato dalla figlia più grande, pronipote del commerciante. Lady Spelton riesce a nascondere dietro gli occhiali neri la sorpresa sul volto. Fa i complimenti alla ragazzina per l'ottima tecnica. Fa anche dell'ironia su come ha impiegato bene il tempo della scuola bigiata per forza. Ma, dato che nonostante frequenti la famiglia da molto, non sa del miracoloso ritrovamento, si fa raccontare la vicenda. Le viene narrata la leggenda familiare. Lady Spelton scuote la testa. Li implora che si liberino del violino e che soprattutto si decidano ad andar via, in Francia o in Svizzera, visto che hanno parenti e i mezzi necessari. Quando l'auto riparte con flemmatica cadenza, tutti i componenti della famiglia sono dietro le tende della finestra. Ora scuotono loro la testa con affettuoso compatimento. Sono tutti pazzi gli inglesi. La figlia maggiore si ricorda che Lady Spelton non è inglese, bensì americana, ma lo tiene per sé.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. Il Decameron. L'opera Il Decameron è scritta in volgare tra il 1348 e il 1372. Si compone di 100 novelle in prosa, inserite in una cornice narrativa e suddivise in gruppi di 10. Deca in greco, corrispondenti alle 10 giornate. Emeron, in greco, della vicenda. Nel proemio, cioè l'introduzione all'opera, Boccaccio anticipa che il tema centrale dell'opera è l'amore. Si tratta di un sentimento che coinvolge completamente la vita dell'uomo, con conseguenze spesso anche molto dolorose. Boccaccio indirizza la sua opera a tutti quelli che sono afflitti dalle pene d'amore. Lo scopo è di dare loro sollievo e utili consigli. In particolare si rivolge alle donne, che considera meno fortunate degli uomini. Nella società medievale sono costrette a vivere in casa e le donne non hanno la possibilità di distrarsi con il gioco, la caccia e i viaggi, come fanno gli uomini per alleviare le proprie pene amorose. La lettura delle novelle può costituire per loro una fonte di svago e di consolazione. Per questo motivo si dice che il fine dell'opera è intrattenere, cioè far trascorrere il tempo in modo piacevole e consolare il lettore. La storia del testo è ambientata nel 1348, quando a Firenze la peste continua a uccidere molte persone. E 7 fanciulli e 3 giovani si ritirano in una villa di campagna per sottrarsi al contagio del male. Essi trascorrono le giornate tra varie attività, a seconda delle ore del giorno. Nelle ore pomeridiane, tranne il venerdì e il sabato, i giovani raccontano a turno una novella, secondo il tema deciso, giornalmente da chi di loro svolge la funzione di re o regina della giornata. Il pomeriggio si conclude con una ballata. I personaggi protagonisti delle novelle, sia maschili che femminili, appartengono a tutti gli ambienti sociali della corte feudale e alla borghesia cittadina, ai bassifondi delle città portuali e agli ambienti ecclesiastici. La particolarità della rappresentazione di Boccaccio consiste nell'aver dato vita per la prima volta a figure dinamiche, cioè che si trasformano nel corso della storia, anche complesse, cioè che mostrano i diversi aspetti della loro personalità e la straordinaria gamma di risorse che sono in grado di mettere in gioco nella propria vita. Gli ambienti in cui si svolgono le vicende sono tra loro molto diversi, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista geografico. Alle innumerevoli città italiane, come Firenze, Napoli, Venezia e Treviso, si affiancano anche paesi stranieri, come la Francia, la Turchia, la Siria, la Germania e molti altri. Anche quando l'autore non si sofferma troppo sulla descrizione, i riferimenti ai luoghi sono precisi e accurati. Dimostrano una conoscenza geografica e delle diverse abitudini culturali molto approfondita, probabilmente frutto della diretta esperienza del Boccaccio acquisita attraverso i suoi numerosi viaggi. Per la prima volta nella narrativa europea, l'ambientazione, cioè la costruzione dello scenario in cui si muovono i personaggi delle storie, diventa elemento fondamentale della narrazione. E in accordo con le varietà dei temi e delle situazioni che le novelle affrontano, Boccaccio si serve di registri linguistici molto diversi, come già aveva fatto Dante nella sua commedia, e attinge a tutta la tradizione letteraria precedente. Molto corretto ed elegante nella costruzione del periodo, Boccaccio sperimenta nei dialoghi tutti i tipi di linguaggio, da quello più raffinato e formale a quello più popolare, gergale e dialettale. Personaggi, ambientazione e stile concorrono alla definizione del realismo narrativo, che costituisce l'elemento caratterizzante dell'opera e distingue la narrazione di Boccaccio da tutta la tradizione narrativa precedente. La visione del mondo di Boccaccio nel Decameron è fortemente influenzata dalla classe sociale a cui egli appartiene, cioè alla borghesia mercantile. Boccaccio esprime ammirazione per i mercanti e per le loro risorse. Si tratta infatti di uomini dotati di una buona cultura. Leggono, scrivono, fanno di conto, conoscono più lingue, capaci di adattarsi a tutti i contesti e di istituire legami con tutti i ceti sociali. I mercanti sono portatori di una nuova visione della vita medievale, più aperta e dinamica rispetto alla concezione precedente. Ciò nonostante, egli non intende proporre il mercante come modello di riferimento ideale, perché sottolinea le conseguenze negative di chi persegue come unico obiettivo il profitto personale, senza tenere in alcun conto gli altri valori umani. L'ideale di uomo che emerge dall'opera unisce le caratteristiche positive della borghesia mercantile alle caratteristiche positive della nobiltà feudale, che Boccaccio aveva frequentato alla corte di Napoli. La cultura, la generosità, l'onestà del mondo cortese devono unirsi alle risorse umane del mercante, capace di cambiare per raggiungere i propri obiettivi e volgere a proprio favore le situazioni negative. L'uomo che Boccaccio ammira è quello che sa reagire alla fortuna avversa, utilizzando le sue capacità umane. Lo spazio dato alle possibilità dell'uomo di governare la propria vita nel Decameron si allarga, mentre si restringe lo spazio assegnato al divino e alla possibilità del divino di incidere sul mondo dell'uomo. Per questo motivo, la visione della vita proposta da Giovanni Boccaccio si definisce laica, in quanto non è influenzata da una concezione religiosa.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Tra le nebbie del tempo. La spada che sfida i secoli. Una spada autentica del XII secolo conficcata nella roccia, testimone silenziosa della straordinaria conversione di un cavaliere divenuto santo molto prima che il mito di Re Artù conquistasse l'immaginario popolare. A pochi chilometri da Siena sorge la rotonda di Monte Siepi, dove storia e leggenda si fondono. All'interno di questa cappella romanica si trova una spada conficcata nella roccia, immagine che richiama il mito di Excalibur, ma legata alla figura di Galgano Guidotti, 1148-1181. La suggestione del luogo nasce tanto dalla presenza di questo manufatto quanto dal contesto. La valle della Merse, con colline boscose e rovine medioevali che testimoniano antichi conflitti. Studi scientifici confermano l'autenticità della spada che risale al XII secolo, trasformando ciò che potrebbe sembrare leggenda in un concreto mistero storico. Galgano proveniva da una famiglia di piccola nobiltà senese. Le cronache lo descrivono come un giovane impetuoso che trascorse la giovinezza tra i piaceri mondani. La svolta giunse quando, secondo la tradizione, fu scosso da una visione. L'arcangelo Michele gli ordinò di abbandonare le ambizioni terrene per una vita contemplativa. Inizialmente esitante, la sua conversione definitiva avvenne sul colle di Monte Siepi, dove conficcò la spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza. Questo gesto fu seguito da una breve vita eremitica, conclusasi con la sua morte nel 1181. La fama della sua santità si diffuse così rapidamente che Papa Lucio III lo canonizzò già nel 1185, appena 4 anni dopo. Per onorare la memoria del santo, i monaci cistercensi edificarono la rotonda tra il 1182 e il 1185, proprio dove Galgano aveva piantato la lama. La struttura circolare richiama l'architettura romanica toscana, ma si distingue per la cupola emisferica in laterizi, notevole esempio di sperimentazione costruttiva. Al centro, protetta da una teca, la spada emerge dalla pietra calcarea, quasi fusa con la roccia dopo secoli. Indagini metallurgiche hanno confermato l'autenticità del manufatto, rilevando che la rottura della parte superiore è coerente con l'usura e le tecniche medievali. La cappella conserva anche frammenti di affreschi trecenteschi che raffigurano episodi della vita del santo, presentandolo come cavaliere di Cristo in opposizione al violento mondo feudale. Il gesto di piantare una spada nella pietra racchiude un significato spirituale profondo. Non solo rinuncia alla guerra, ma volontà di bloccare per sempre le pulsioni aggressive, trasformando un'arma in simbolo di redenzione. Il parallelismo con Excalibur è evidente, nonostante i contesti diversi. Se nella tradizione arturiana estrarre la spada rappresentava l'ascesa al potere, nella storia di Galgano è il gesto opposto a simboleggiare l'abbandono del potere terreno in favore di quello spirituale. Questa croce di metallo conficcata nella roccia ricorda la possibilità di trasformazione interiore, particolarmente significativa nel XII secolo, epoca di crociate e lotte tra poteri temporali e spirituali. La spada diventa emblema di una scelta radicale, capace di attrarre nei secoli pellegrini affascinati dal dualismo tra la durezza dell'acciaio e la dolcezza della conversione. Nei pressi dell'eremo sorge l'abbazia di San Galgano, fondata nel 1218 in stile gotico cistercense, oggi in rovina, ma ancora suggestiva. Un tempo centro di potere, l'abbazia controllava vaste terre, influenzando profondamente la regione. I suoi resti a cielo aperto sono tra i luoghi più affascinanti della Toscana. Alti pilastri privi di tetto creano giochi di luce di straordinaria bellezza in un'atmosfera sospesa che invita alla contemplazione. L'eredità di Galgano va oltre l'architettura. Il suo esempio di ribellione alla violenza medievale continua a parlare al mondo contemporaneo, offrendo un modello di trasformazione personale. Percorrere le navate dell'abbazia per poi raggiungere la cappella circolare significa intraprendere un viaggio quasi mistico, dove ogni pietra racconta la metamorfosi di un uomo che abbandonò le armi per la fede. La spada nella roccia rimane così testimone silenziosa di una storia di conversione che attraverso i secoli continua a esercitare un fascino universale, invitando ciascun visitatore a riflettere sul proprio cammino spirituale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La storia ai raggi X. Nuove tecniche di tomografia e di intelligenza artificiale consentono di leggere, senza aprirli di conseguenza distruggerli, i papiri carbonizzati di Ercolano scoperti nel Settecento e rimasti ancora in parte indecifrati. Di Massimo Manzo. La saga dei papiri di Ercolano inizia tra il 1750 e il 1752, all'epoca dei primissimi scavi nell'antica città campana, tragicamente sepolta dalle ceneri del Vesuvio, del 79 d.C. In quegli anni, lo svizzero Karl Weber, al servizio del governo borbonico, identificò i resti di una lussuosa villa risalente alla fine del primo secolo a.C., costruita molto probabilmente dal senatore Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Gaio Giulio Cesare. Era eretta su quattro piani con una vista mozzafiato a strapiombo sul mare. All'interno di ciò che ne rimaneva, tramite pozzi e cunicoli, furono rinvenuti affreschi, mosaici e sculture. Ma il tesoro più inestimabile era una collezione di papiri semicarbonizzati ed estremamente fragili. Quell'immenso patrimonio apparteneva a Filodemo di Gadara, filosofo epicureo vissuto tra il 110 e il 35 a.C. circa. Dopo aver soggiornato ad Alessandria e ad Atene, Filodemo si trasferì in Campania sotto la protezione di Pisone, portando con sé un gran numero di testi provenienti da importanti biblioteche del Mediterraneo orientale, che finirono così nella villa di Ercolano. La collezione copre quattro secoli di storia e ha un valore enorme, dato che è l'unica biblioteca del mondo classico ad esserci pervenuta per via diretta. Spiega in proposito Graziano Ranocchia, docente di papirologia all'Università di Pisa e coordinatore del progetto Green School, impegnato nella decifrazione. La biblioteca ercolanese si compone di 1840 papiri, riconducibili a 1000 rotoli originali, di cui 300 ancora non svolti. In epoca greco-romana i fogli di pianta di papiro erano tra i materiali più usati per scrivere, ma la loro estrema deperibilità ne ha reso quasi impossibile la conservazione. Nel caso di Ercolano però è avvenuto un piccolo miracolo. Esponendo i rotoli ad altissime temperature, l'eruzione del Vesuvio li ha cristallizzati, facendo evaporare l'acqua che contenevano ed evitando che marcissero. Dopo averli rinvenuti, studiosi archeologi si sono trovati di fronte a una gigantesca sfida: come srotolarli senza distruggerli. Uno dei primi metodi è stato quello della cosiddetta scorzatura, che consisteva nel tagliare il documento in due parti, le quali venivano grattate dall'interno, copiando il testo che riaffiorava in ogni strato, fino a quando non rimaneva solo la scorza, cioè la parte più esterna del rotolo. Una svolta nel processo di apertura fu poi merito di un geniale macchinegno definito macchina di piaggio. Si trattava di un sistema meccanico ideato dal religioso genovese Antonio Piaggio. Il suo funzionamento era semplice. Ammorbiditi con apposite colle vegetali e privati della scorza esterna, i rotoli venivano svolti tramite l'azione congiunta del peso e di fili di seta. Parallelamente al loro svolgimento, infine, il contenuto veniva incollato su una membrana di budello animale. Seppure utilissima, la macchina di piaggio non era adatta a srotolare i numerosi papiri in condizioni più critiche, che si sarebbero sbriciolati. Per assistere a una vera rivoluzione nella decifrazione dei papiri, bisogna attendere il 2016, anno in cui Graziano Ranocchia e il CNR usarono per la prima volta presso il sincrotone europeo di Grenoble in Francia una tomografia, cioè una radiografia 3D a strati, a raggi X. In pratica i ricercatori hanno fatto ai papiri una TAC. Attraverso le radiazioni, questa tecnica ha messo in risalto le sostanze che componevano l'inchiostro, caratterizzate da un diverso spessore. Questo ha permesso agli studiosi di scansionare il papiro, anche se era ancora chiuso e quasi del tutto carbonizzato. Più recentemente, Brent Siles, docente all'Università del Kentucky, applicando ai papiri di Ercolano questa stessa tecnica, con il supporto dell'intelligenza artificiale, ha fatto un salto di qualità. Con questo metodo, Siles è riuscito a individuare diverse colonne di testo perfettamente leggibili, senza manipolare, svolgere o danneggiare i rotoli, afferma Ranocchia. L'avvento dei raggi X, combinato con le tecniche di computer vision e di machine learning, ha riacceso l'interesse degli studiosi di tutto il mondo per i papiri di Ercolano. Parallelamente, il progetto Green School, nato nel 2021, in collaborazione con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e la Biblioteca Nazionale di Napoli, si è concentrata sui rotoli schiusi, sfruttando l'intelligenza artificiale e diverse altre tecniche per migliorare la leggibilità dei testi. L'auspicio è che nel futuro Green School e il gruppo di ricerca specializzato sui papiri non ancora svolti possano collaborare, in modo da migliorare la nostra conoscenza del mondo antico, conclude Ranocchia. In ogni nuova edizione di papiri ercolanesi si scoprono novità importantissime, non solo per la storia della filosofia e della letteratura greca, ma per la conoscenza della storia antica in quanto tale. Dopo 2 millenni, i misteri celati tra le antiche pagine della biblioteca di Ercolano sembrerebbero avere i giorni contati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom. Giacomo Costantino Beltrami, Una vita di avventure per il mondo, di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo, in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile alla meta fissami, indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lasciapassare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779. Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici. Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia. Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albanì, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta. Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che, solo grazie all'appoggio della contessa d'Albanì e dei suoi influenti amici, lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo De mots sur des promenades de Paris à Liverpool a Filadelfia. Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo, con l'assistenza di due guide indiane che presto lo abbandonarono, rubandogli persino il prezioso acciarino. Tuttavia riuscì a raggiungere ed esplorare il Red Lake, poi un affluente che chiamò Rivière Sanglante, e infine un'altura, detta Height of Land, lo spartiacque del bacino del Red River e quello del Mississippi. Su di essa c'era un lago che Beltrami chiamò Giulia, in ricordo del suo amore perduto, poi ridiscese lungo il fiume, battezzando ogni singolo specchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò la Découverte des sources du Mississippi e de la Rivière Sanglant. Il resoconto non ebbe il successo sperato e anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di far ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society e poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua Filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo, ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Le stelle ci proteggono con la polvere, non quella che si deposita sui mobili di casa,

Persa dalla polvere che si deposita sui mobili di casa, quella interstellare assomiglia al fumo di una sigaretta. Una specie di nebbia contenente poche semplici molecole o minuscoli granelli non più grandi di un centesimo di millimetro. Per alcuni astronomi è una vera seccatura. Nasconde parte dell'universo e ne rende più difficile la comprensione, distorcendo la luce proveniente dalle galassie lontane che intendono studiare. Per altri, invece, la polvere è lo scopo principale della loro ricerca. Preziosi archivi di informazioni, le particelle che la compongono sono parte integrante del funzionamento dell'universo. Fungono da bozzolo per proteggere le stelle in formazione, si compattano per contribuire alla formazione dei pianeti e si aggregano per formare quelli che sono stati i mattoni della vita sulla Terra. Possono inoltre fornire indizi cruciali sulla chimica dell'universo primordiale, permettendo agli scienziati di far luce sulle condizioni che hanno portato alla nascita dei primi corpi celesti. Grazie a uno spettrografo montato sul Very Large Telescope dell'ESO in Cile, un team guidato da Roland Bacon del Centre de Recherche Astrophysique di Lione è riuscito a fotografare per la prima volta una piccola parte dell'evanescente scheletro che costituisce la struttura portante dell'universo, la ragnatela cosmica. Gli astronomi ipotizzano che la sua formazione risalga a 13,7 miliardi e mezzo di anni fa, cioè ad appena 100 milioni di anni dopo il Big Bang. All'epoca l'universo era freddo e buio e tutta la materia presente era costituita da opache nubi di atomi di idrogeno ed elio, i più semplici tra gli elementi chimici. Gli ultimi dati raccolti dai telescopi spaziali e terrestri sembrano suggerire che a un certo punto una forza misteriosa, la cosiddetta materia oscura, abbia preso ad attirare fra loro quegli impalpabili veli, organizzandoli in lunghi filamenti gassosi. In quell'infinito mare senza luce, il risultato fu un'immensa rete simile a una tela di ragno, che, per effetto della gravità, si faceva sempre più fitta nei punti di intersezione. Nelle regioni di convergenza, via via sempre più dense e calde, sarebbe scoccata la scintilla destinata ad accendere le prime stelle. Fantastici astri di colore blu che potevano raggiungere una massa fino a 1000 volte quella del Sole. Grazie a loro, finalmente, l'universo si illuminò. Giganteschi ma sfuggenti, quei mostri blu non assomigliavano affatto alle attuali stelle longeve e relativamente fredde che popolano lo spazio a noi più vicino e sono ricche di elementi pesanti. Avevano invece una vita intensa ma molto breve, alla cui spettacolare fine dobbiamo l'universo che conosciamo. Essendo formati da soli elementi leggeri, potevano infatti raggiungere dimensioni tali da indurre nel proprio nucleo un vorace processo di fusione nucleare sempre più rapido e intenso. Mostruose temperature dell'ordine dei 100 milioni di gradi costringevano gli atomi di idrogeno a schiacciarsi l'uno contro l'altro e trasformarsi in elio. Quest'ultimo, a sua volta, generava elementi via via più pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro. Alla fine, consumato tutto l'idrogeno, all'interno delle protostelle blu la fusione si fermava e l'equilibrio si spezzava. La pressione esercitata dalla radiazione verso l'esterno non era più sufficiente a bilanciare quella generata dalla gravità e quest'ultima prendeva il sopravvento. L'astro dapprima si contraeva su se stesso, poi rimbalzava nello spazio in un'esplosione colossale chiamata supernova, diffondendo tutto intorno come semi gli elementi pesanti nati nel profondo del suo cuore. Da allora, a partire da quei semi, miriadi di stelle si sono accese e spente nell'universo, contribuendo ad arricchire lo spazio delle polveri generate nelle loro fornaci nucleari. La continua produzione di elementi pesanti ha contribuito alla formazione di nuove generazioni di stelle, molte delle quali si sono trasformate in astri più piccoli e longevi,
attorno ai quali le polveri residue si sono concentrate.

0: pianeti. Analizzare le particelle che ancora oggi pervadono lo spazio non è facile, ma questo intricato puzzle sta per essere risolto grazie al lavoro pionieristico di scienziati di ogni parte del mondo. Attraverso sofisticate tecniche di osservazione e analisi spettrali stanno venendo alla luce molti segreti delle polveri cosmiche. Studiando la luce emessa o assorbita da queste particelle, gli scienziati sono riusciti a determinarne la composizione chimica, la densità e persino la temperatura. Questi dati forniscono preziose informazioni sulla natura del mezzo interstellare e sulle condizioni fisiche delle regioni in cui le polveri cosmiche sono presenti. Di fondamentale importanza è stata la recente scoperta, in una nube molecolare della costellazione del Toro, a 400 anni luce dalla Terra, del benzonitrile, una piccola molecola organica composta da 7 atomi di carbonio. Nei laboratori di chimica questa sostanza dal sentore di mandorla è un solvente molto utile, ma nello spazio rappresenta una specie di anello mancante nella formazione della materia. Una delle sue principali caratteristiche è infatti la capacità di partecipare a reazioni chimiche che le consentono di interagire efficacemente con altre sostanze. La sua scoperta in una nube molecolare mostra che, anche in un ambiente gelido, lontano da qualsiasi fonte di luce, gli atomi di carbonio possano unirsi in molecole organiche, a loro volta in grado di crescere, generando i primi composti organici complessi. La loro presenza potrebbe quindi avvalorare una delle teorie cosmiche più affascinanti: la provenienza dallo spazio delle sostanze responsabili dei processi che circa 3 miliardi e mezzo di anni fa hanno portato alla nascita sulla Terra del primo organismo vivente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido e un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi la si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello. I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette, sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla, ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000 Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo. Così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. È il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. Senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo più complessa di questa rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. Ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sto dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e bocca si uniscono. Quando si mangia si espira attraverso il naso, che trascina questi composti lungo una corrente d'aria dalla bocca direttamente sui recettori dell'epitelio olfattivo del naso. Tali recettori possono rilevarli immediatamente. Può sembrare strano guardare a un minuscolo insetto per trovare indizi sul cervello umano, ma il sistema olfattivo del moscerino della frutta è abbastanza simile a quello dei mammiferi. Questo cambia davvero il modo in cui pensiamo all'organizzazione del cervello, dice Kanwal. Quando le persone che perdono la capacità di percepire il sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca. Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane. Un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso che percepiscono gli odori legati alla masticazione e i recettori sulla parte anteriore del naso che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione. In questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine, in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è un'avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata. alla fine si sentì male. «Ancora oggi non bevo Malibu e 7-Up», dice Small. «Tuttavia, nei 30 anni successivi non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto, questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento».
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Erba Volant di Renato Bruni. Codice Edizioni 2015, letto da Daniela Bovi. Si chiama biomimetica ed è il metodo per studiare e imitare la natura garantendo all'uomo innovazioni efficaci e sostenibili. Così le felci da appartamento che assorbono sostanze nocive diventano un modello per la depurazione dell'aria, mentre gli adattamenti sviluppati da alcune piante per resistere nei deserti forniscono idee per raccogliere acqua piovana e conservare vaccini senza frigorifero. Renato Bruni ci mostra come gli insegnamenti del regno vegetale possono venire incontro ad alcune nostre esigenze.
3: Buon ascolto!
4: La curiosità per la natura e l'esplorazione dell'ambiente sono uscite dal novero delle cose a cui attribuiamo valore. Nel combinato disposto tra spirito dei tempi, crisi economiche e letture ideologiche del mondo che ci circonda, il gusto per la scoperta è stato archiviato nel cantuccio delle conoscenze buone solo per sbaragliare gli amici ai giochi da tavolo, redigere trafiletti da settimana enigmistica o popolare quegli specchietti di amenità per clickbait nei quotidiani online, altrimenti noti come colonne della vergogna. Nella formazione scolastica e nell'immaginario collettivo, la nozione è diventata un elemento quasi disprezzabile, inutile, vicariabile dall'uso pervasivo della tecnologia. Forse è persino ritenuta incapace di comporre un vero e proprio sapere, il quale peraltro, per godere di dignità pubblicamente condivisa, deve essere rigorosamente incardinato su un progetto che non contempli altri esiti se non quello di un'immediata soddisfazione economica, sociale, materiale. Cosa che le scoperte naturalistiche sembrano assicurare esclusivamente nei quiz televisivi. Anche solo 50 anni fa le cose non stavano esattamente nello stesso modo. Ai giovani che vogliono dedicarsi alla progettazione dico: andate a spasso per le strade e i prati a vedere un po' come è fatto il mondo. Le idee sono già tutte lì, basta saperle cogliere. Pare che fosse questo uno degli ammonimenti rivolti da Achille Castiglioni alle nuove leve del design industriale, la disciplina che contempla ideazione e progettazione di oggetti seriali d'uso pratico, nei quali la forma estetica, la funzionalità pratica e in tempi più recenti anche la sostenibilità produttiva e ambientale si fondono a creare oggetti efficienti e duraturi. Castiglioni ha dato linee, volumi e idee di grande successo al design industriale italiano, segnando di fatto l'immaginario degli anni 70 e non solo, dato il perpetuo splendore di certi oggetti tra gli appassionati di modernariato. E per lui la natura era il think tank di riferimento. Non so quando sia stata pronunciata quella frase, ma per certo si possono fantasticare due illustri e taluro antitetici ispiratori, Bernardo di Chiaravalle e Georges de Mestral. Il primo era un monaco benedettino medioevale e la sua massima più nota, sebbene enunciata per scopi teologici ben lontani da quelli pragmatici di Castiglioni e distanti da quelli che regolano l'evoluzione della vita sulla Terra, sembra suggerire lo stesso insegnamento. Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Vai e cerca cose nuove non tra chi le può ideare secondo i tuoi stessi schemi, ma nella natura che ti circonda, perché il suo motore è diverso dal tuo e gli esiti daranno proficue conseguenze. La seconda ispirazione risale invece al 1955, anno ben più prossimo al materialismo odierno, durante il quale l'ingegnere De Mestral ha fornito il primo esempio di utensile di successo industriale a partire dall'attenta osservazione e dalla traduzione pratica di soluzioni messe a punto in natura. La storia del velcro è di dominio pubblico. Da una nozione appresa esplorando i boschi con il cane, Georges de Mestral ha prodotto un tessuto adesivo riapribile nel quale uncini e asole nelle due parti della chiusura mimano rispettivamente le brattee uncinate del capolino della bardana, Arctium lappa, e il pelo degli animali che la pianta ha scelto come vettori per disseminare nello spazio i propri frutti. Nel mondo degli inventori e in generale degli affamati di nuove soluzioni industriali sostenibili ed efficaci, l'esortazione del designer, il monito del benedettino e l'esempio dell'ingegnere hanno preso vigore durante l'ultimo decennio. Spinti dal bisogno di tagliare i costi di progettazione e dall'esigenza di innovare limitando l'impatto ambientale, designer, ingegneri, inventori e con loro molte aziende hanno iniziato ad attribuire un nuovo valore allo studio delle soluzioni derivate dalla natura, al punto da raggiungere la massa critica necessaria alla nascita di una nuova disciplina, la biomimetica. Essa si pone come obiettivi lo studio degli esiti dell'evoluzione e l'applicazione pratica di quanto affinato dalla soluzione naturale, per garantire all'uomo innovazioni efficaci, durature e sostenibili. Nella biomimetica, la natura non è più un semplice modello di ispirazione estetica, ma una guida nella messa a punto di aspetti funzionali, plasmati da quell'enorme laboratorio di ricerca e sviluppo chiamato evoluzione, che da oltre 3,8 miliardi di anni testa sul campo forme, strategie, sostanze e dinamiche più adatte ad affrontare le complicazioni più disparate. In poche parole, la biomimetica usa le scoperte e le nozioni tratte da altri esseri viventi come base per disegnare nuovi materiali, oggetti, organizzazioni utili all'uomo e idealmente più rispettosi dell'ambiente che ci ospita. Il ricorso ad essa, tuttavia, non implica mai una semplice copia. Le strutture biologiche sono spesso eccessivamente complesse per poterle replicare in modo economicamente sostenibile, ma prevede la rilevazione e la comprensione dei meccanismi, delle strutture e delle funzioni biologiche per consentire il loro trasferimento in prodotti di uso umano. La biomimetica fornisce un'ispirazione di partenza per chi la vuole rielaborare. Per migliorare la propria esistenza, l'uomo crea tramite l'invenzione e per farlo a dovere deve tenere presente che la benzina della creatività non è il talento, ma la conoscenza. La natura, al contrario, non inventa, ma piuttosto crea senza avere un piano d'uso o un disegno di destinazione, e la sua benzina non risiede nell'inventiva o nella progettazione a tavolino, ma nel numero, nel caso e nella prova costante, nella permanente elaborazione delle soluzioni in cerca di quelle più adatte al bisogno del momento. Trascurare in toto questo perenne brainstorming di suggerimenti sarebbe quantomeno arrogante. E in effetti, in almeno un preciso campo applicato, l'approccio della biomimetica non rappresenta una completa novità. In ambito farmaceutico, l'uomo moderno stabilmente impiega le invenzioni chimiche delle piante e dei microrganismi come base molecolare da cui perfezionare farmaci, e spesso queste imitazioni rielaborate hanno segnato in modo indelebile la qualità e l'aspettativa di vita dell'umanità. Antibiotici, psicofarmaci, antiparassitari, antipiretici, antitumorali. Spesso, prima di diventare oggetto di biomimetica, il potenziale farmaceutico delle molecole vegetali è stato scoperto grazie all'attenta osservazione del comportamento in natura di alcune piante, o dando nuovo valore a nozioni rimaste dimenticate. Le blande proprietà terapeutiche dell'acido salicilico vennero notate studiando gli usi tradizionali dei salici e da essa si partì per produrre il più efficace acido acetilsalicilico dell'aspirina, corrispettivo farmaceutico del velcro di Demestral. Anche per questo, da decenni le campagne che promuovono la difesa della biodiversità e la ricerca di base hanno fatto leva su un tasto assai risonante per noi umani, quello della nostra salute. L'estinzione di microrganismi, insetti, piante e animali e la disattenzione per lo studio di morfologie e funzioni sono state criticate per la perdita di possibilità terapeutiche, di farmaci con cui curare nuove e vecchie malattie del corpo e dello spirito. Eppure stiamo lentamente imparando che c'è molto altro da perdere dalla scomparsa progressiva della biodiversità e dall'attenuazione per il sense of wonder delle cose naturali. Nelle piante, a causa della loro traiettoria evolutiva diversa dalla nostra e per una serie di esigenze fisiologiche quasi aliene, si sono imposte soluzioni di sopravvivenza e adattamento drasticamente differenti rispetto a quelle immaginabili da una mente umana. Il loro contributo in termini di innovazione anche al di fuori del comparto farmaceutico è potenzialmente enorme e andrebbe incluso tra i servizi degli ecosistemi nel computo del valore attribuito alla biodiversità. Per esempio, le soluzioni affinate dall'evoluzione vegetale sono state generate per avere successo in contesti dinamici e tengono implicitamente conto della complessità dei sistemi. Non sono frutto di una scomposizione dei problemi in fattori primi, di un'applicazione a modelli semplificati e di una successiva ricomposizione forzata per adattarsi ad ambienti reali che inevitabilmente offre il fianco a limiti che ne mimano la sostenibilità o l'efficacia. Nella biomimetica, l'idea è per sua stessa genesi figlia di un ambiente reale, quindi olistica nel senso meno spirituale del termine, perché tiene conto di tutte le variabili in gioco. L'uso della natura come modello ha regalato negli ultimi anni superfici asettiche come la pelle di squalo e treni aerodinamici come il Martin Pescatore. Ha permesso di dedurre algoritmi sull'uso più efficiente delle risorse dalle dinamiche sociali delle api, ha aiutato a progettare droni imitando libellule e scarafaggi, ha velocizzato progettazioni, ha abbassato costi e ha fornito risultati migliori di quanto ideato dal solo genio umano. Il regno vegetale sta fornendo il suo contributo. Eppure in molti campi della quotidianità sembriamo affetti da una sorta di daltonismo nei confronti delle piante, un'anestesia percettiva i cui sintomi si condensano nell'incapacità di notarle e valutarne propriamente l'utilità e le funzioni. L'esplorazione del mondo vegetale può offrire assist per un gran numero di soluzioni efficaci e sostenibili, tra cui sistemi per la depurazione di aria e acqua, per la produzione di lubrificanti, per l'ipotetica colonizzazione di nuovi pianeti, per la fabbricazione di tessuti traspiranti o di materiali autopulenti, per produrre energia a partire dalle gocce d'acqua, per condurre campagne di marketing e per conservare vaccini senza frigorifero. Le piante cedono le loro conoscenze senza opporre resistenza, a patto che noi uomini si vada per prati, campi e boschi con lo spirito giusto per guardare, scoprire e cogliere le soluzioni che loro hanno già impostato. L'apprendista stregone prende servizio. Sta scritto che il re Salomone parlava con i quadrupedi, con gli uccelli, con i pesci e con i vermi. Io invece parlo con le piante, seppure non con tutte, come sembra che facesse il vecchio re con gli animali, e ammetto la mia inferiorità su questo punto. Però parlo con alcuni vegetali che conosco bene e senza bisogno di un anello magico. In questo io mi sento superiore al vecchio re, che senza il suo anello non avrebbe compreso neppure il linguaggio del proprio cane. E non prevedo di buttare alle ortiche la mia dote, come fece Salomone con il suo magico monile, anche perché le piante non vengono certo a raccontarmi chi è nei pensieri delle 999 mogli che non ho. Mi danno invece, le piante, non le mogli, una mano sul lavoro. Io le intervisto, le consulto e le interrogo, e loro mi forniscono ispirazione per trovare soluzioni fuori dal coro ai problemi grandi e piccoli, veri o presunti, del vivere quotidiano nell'antropocene. Ci capiamo forse perché sono migliori, più limpide e schiette negli intenti rispetto a noi umani. Nonostante le apparenze, vivono di competizione pura e spietata, senza farsi turbare da riflessioni di opportunità o da preconcetti. Oltre a questo, sono disponibili a condividere le soluzioni evolutive che hanno sviluppato contro i problemi dell'esistenza, senza spocchia, remore e vincoli brevettuali. Stanno su questo pianeta da molto prima di noi e da milioni di anni partecipano con successo al più grande esperimento permanente di collaudo, modifica e messa a punto di forme, funzioni, materiali e strategie della storia del pianeta. Un esperimento di tale portata da ricondurre il concetto stesso di collaudo alla sua vera matrice latina, un'evoluzione infinita con risultati a opera d'arte, frutto con lode di infiniti test nelle condizioni più estreme. L'azienda presso cui lavoro vende idee a chi ne ha bisogno, siano esse industriali, commerciali o strategiche. Il mio compito è trovarle tra quelle messe a punto dall'evoluzione nel più imponente, inconsapevole e lungo processo di beta testing disponibile su questa terra. Perché inconsapevole? Perché le piante non sanno cosa stanno facendo. Perché quando mi parlano, squadernano soluzioni per come se le vedono addosso ora, guardandosi indietro e notando in retrospettiva cosa è cambiato rispetto ai loro antenati, senza un'idea di dove andranno i pronipoti, perché non esiste un intento, un progetto, una direzione predestinata che non sia quella di provare a caso, tutte assieme, i mille modi per risolvere le necessità del momento. Il risultato è un enorme crowdsourcing vegetale, in cui alcune soluzioni falliscono e si estinguono, mentre altre reggono lo stress della selezione naturale e vanno avanti, in attesa di essere ulteriormente affinate e adattate a nuove esigenze. Perché le piante? Perché sono aliene agli animali e grazie alla loro siderale diversità l'oscuro scrutare dell'evoluzione ha privilegiato in milioni di anni forme, strategie, molecole e meccanismi a cui l'uomo, con la sua sola immaginazione, non potrebbe arrivare. O meglio, qualche volta ci arriva, ma solo dopo anni di lavoro, montagne di soldi, spreco di fallimenti e spremitura di meningi da parte di stuoli di ingegneri e scienziati. Come ripeto spesso a chi chiede il senso della mia professione, l'immaginazione umana in genere si limita a copiare, più o meno inconsapevolmente, quel che la natura ha già fatto. Pensate a un processo fisico, a un sistema meccanico, a una strategia complessa. In natura, il regno vegetale e la sua selezione li hanno già affinati, probabilmente con un impatto ambientale minimo. Di solito, inoltre, le piante portano a casa il risultato con il minimo della spesa in termini di risorse, cosa che con i chiari di luna odierni sulla sostenibilità, prima o poi dovremo imparare a fare anche noi, con un sistema integrato e non con rattoppi puntuali. Certo, passare dall'assist dell'ideazione alla pratica materiale può non essere automatico, e non stiamo quasi mai parlando di pappe pronte e di frutti maturi da cogliere, ma di idee da plasmare per poter ridurre i costi di progettazione. Basi da remixare per i DJ delle invenzioni, ma già orecchiabili e di successo. Per cavarsela, le piante hanno dovuto affinare nuove strategie per colonizzare la terraferma, dalle aree più fertili fino alle nicchie più inospitali per aridità, illuminazione, temperatura, competizione. Senza voce né muscoli, hanno trovato il modo per coordinarsi, per comunicare, per farsi la guerra. Ottenendo di fatto ogni cosa dal niente, dato che lavorano solo con l'aria, con l'acqua e con pochi sali minerali, riuscendo a riciclare quasi tutto e producendo sistemi a ciclo chiuso, la cui efficienza nella gestione del rischio e delle risorse dovrebbe fare invidia a ingegneri ed economisti.

empatia per ricoprire il ruolo di cacciatore di teste presso una futuristica azienda di scouting che scandaglia, scova e rivende a terzi idee nuove in posti strani, non ancora dragati dall'aspirapolvere dei neuroni e dal tritatutto delle conoscenze. Il mio ufficio è uno strano ibrido tra un orto botanico, lo studio di un detective privato alla Marlowe, con vasi sulle sedie al posto dei cuscini, e l'antro di un apprendista stregone, frequentato da strane piante, con altrettanto strane proposte e periodicamente visitato da imprenditori a caccia di nuove idee per le loro imprese. I colleghi chiamano il mio reparto Agenzia Erba Volant, un po' perché mentre parlo con le piante le mie parole volano nell'aria senza un interlocutore, un po' perché in effetti sembra un'agenzia di collocamento per lavoratori interinali. L'incontro con il capo al momento della presa di servizio era stato illuminante circa le mie mansioni e le sue aspettative, centrate su una mission quantomeno particolare, per usare il gergo aziendalista. Lei ci deve trovare qualcuno con soluzioni fresche, innovative, roba che la concorrenza non ha ancora trovato. Ha capito? I nostri clienti sono aziende importanti. Abbia la premura di verificare che si tratti sempre di roba affidabile, magari già testata, ma nascosta nelle pieghe di quello che appare ovvio agli occhi dei più. Roba borderline, da trasferire e rivendere cambiando il contesto d'applicazione. Cerchi dove le pare, ma niente inventori della domenica. Non possiamo giocarci un cliente con un Archimede fuori di testa che si crede il creatore. Faccia tutte le acrobazie che vuole per portare a casa il risultato, ma sappia che se va a lungo sul trapezio non le paghiamo l'ortopedico. E cosa c'è su questa terra di più testato, nascosto e borderline del frutto della selezione naturale tra le piante, che guardiamo tutti i giorni come se non fosse nulla di più di uno sfondo panoramico? Si tratta solo di unire la domanda con l'offerta, trovando un intermediario con doti empatiche forti e competenza tecnica sul tema, come nella migliore delle tradizioni. Quell'intermediario sono io, e il mio lavoro è un bel esercizio di equilibrismo, ma la mia rete di contatti nel regno vegetale mi ha sempre salvato dal pavimento del circo, anche quando l'ipotesi di partenza era tra le più strampalate. Se vuoi colonizzare lo spazio con la balistica, chiedi ai conquistadores. Il primo incarico fu subito una tripla piroetta da circo Togni. Il cliente voleva conquistare lo spazio cosmico, travolto dall'entusiasmo per gli esopianeti abitabili scoperti dai telescopi orbitali, e cercava sistemi efficaci per diffondere la vita su questi sassi apparentemente vivibili. Corpi celesti che, come appartamenti derelitti e scalcinati nella periferia meno servita dell'universo, aspettavano solo una bella imbiancata d'ossigeno per poter essere venduti al migliore offerente. In particolare, il cliente voleva idee da forme viventi capaci di diffondere semi e pollini senza l'aiuto di animali. Chissà che fauna popola i pianeti abitabili in altre galassie. Meglio contare solo sulle proprie forze o sugli agenti fisici. E chissà se e quali concorrenti troveranno le nostre piante. Le capacità di invadere un territorio, di adattarsi a climi differenti, di inserirsi in comunità già abitate, sono elementi che si alternano, almeno in parte, con la capacità di disperdere semi, spore o polline, per cui il piano era presto fatto. Scucire idee a chi aveva già svolto il lavoro di conquista di un pianeta desolato, a partire dalla preistoria terrestre, competendo sul campo per le risorse e per lo spazio vitale, senza contare sull'aiuto di altri.
gente che aveva fatto bene il lavoro sporco della frontiera.

era, conquistando terreno vergine metro su metro, sfrattando chi era arrivato prima e portando per giunta a casa il certificato di abitabilità per altri inquilini, grazie all'ossigenazione dell'atmosfera. Insomma, dovevo trovare le piante terrestri più abili nel conquistare sul campo lo spazio, non solo siderale, ma anche terreno. Da bravo precario della caccia alle idee, mi diedi immediatamente da fare, girando per prati, boschi, orti e giardini, e facendo colloqui di lavoro ad alberi, piante, alghe, funghi e muschi, per capire chi potevo mettere sotto contratto senza prendere un calcio orbitale nel di dietro. Il primo passo fu quello di preparare un annuncio che suonava all'incirca così. In previsione di future espansioni in nuovi mercati, affermata agenzia aerospaziale invita ricercatori applicati a sottoporre idee e strumenti da indirizzare alla creazione di sistemi propulsivi, vettori, generatori di habitat e altri apparecchi innovativi per la dispersione di forme viventi atte a colonizzare pianeti extraterrestri. La Call for Ideas prevede l'inserimento delle idee più promettenti in un programma di ampio respiro, in grado di garantire assistenza tecnologica, giuridica e finanziaria nella fase di un eventuale sviluppo industriale. Sono richieste esperienza nel settore, pregresse applicazioni reali, dimostrabili sul campo e un'elevata propensione alla risoluzione dinamica di problemi in autonomia, con approcci innovativi e creativi. Le risorse selezionate saranno coinvolte nelle riunioni di brainstorming volte al miglioramento delle iniziative attualmente in corso e all'eventuale ideazione di nuovi piani di conquista dello spazio. Non si esclude il coinvolgimento diretto nelle missioni spaziali dei candidati più performanti.

Avete ascoltato un estratto da Erba Volant di Renato Bruni. Codice Edizioni 2015. Letto da Daniela Bovi.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Fino a quando la mia stella brillerà, di Liliana Segre. Letto da Martina Raschillà.

Ad Auschwitz superai la selezione per 3 volte. Quando ci chiamavano, sapevamo che era per decidere se eravamo ancora utili e potevamo andare avanti, o se eravamo vecchi pezzi irrecuperabili da buttare. Era un momento terribile. Bastava un cenno ed eri salvo. Un altro ti condannava. Dovevamo metterci in fila, nude, passare davanti a 2 SS e a un medico nazista. Ci aprivano la bocca, ci esaminavano in ogni angolo del corpo per vedere se potevamo ancora lavorare. Chi era troppo stanca o troppo magra o ferita veniva eliminata. Bastavano pochi secondi agli aguzzini per capire se era meglio farci morire o farci vivere. Io vedevo le altre. Orrendi scheletri impauriti. E sapevo di essere come loro. Gli ufficiali e i medici erano sempre eleganti, impeccabili, tirati al lucido, in pace con la loro coscienza. Era sufficiente un cenno del capo degli aguzzini che voleva dire «avanti» ed eri salva. Io pensavo solo a questo quando ero là, a quel cenno. Ero felice quando arrivava perché avevo 13 anni, poi 14. Volevo vivere. Ricordo la mia prima selezione. Dopo avermi analizzata, il medico notò una cicatrice. Forse mi manderà a morte per questa, pensai, e mi venne il panico. Lui mi chiese di dove fossi, e io, con un filo di voce, ma cercando di restare calma, risposi che ero italiana. Trattenevo il respiro. Dopo aver riso insieme agli altri del medico italiano che mi aveva fatto quell'orrenda cicatrice, il dottore nazista mi fece cenno di andare avanti. Significava che avevo passato la selezione. Ero viva. Viva. Viva. Ero così felice di poter tornare nel campo che tutto mi sembrava più facile. Poi vidi Jeanine. Era una ragazza francese. Erano mesi che lavoravamo una accanto all'altra nella fabbrica di munizioni. Jeanine era addetta alla macchina che tagliava l'acciaio. Qualche giorno prima quella maledetta macchina le aveva tranciato le prime falangi di 2 dita. Lei andò davanti agli aguzzini, nuda, cercando di nascondere la sua mutilazione. Ma quelli le videro subito le dita ferite e presero il suo numero tatuato sul corpo nudo. Voleva dire che la mandavano a morire. Jeanine non sarebbe tornata nel campo. Jeanine non era un'estranea per me. La vedevo tutti i giorni. Avevo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo. Feci finta di niente. E ricominciai a mettere una gamba dietro l'altra e camminare, pur di vivere.
racconto sempre la storia di Janine. È un rimorso che mi porto dentro. Il rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire in quel momento che Janine stava andando a morire, che la sua vita era importante per me. Che noi non eravamo come gli aguzzini, ma ci sentivamo ancora e nonostante tutto capaci di amare. Invece non lo feci. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto tempo. Sapevo che nel momento in cui non avevo avuto il coraggio di dire addio a Janine, avevano vinto loro, i nostri aguzzini, perché ci avevano privati della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la loro vittoria. Era questo il loro obiettivo. Annientare la nostra umanità.

0: Il racconto.
1: Jack Kerouac, da Sulla strada. Subito fuori Gregoria la strada cominciò a scendere. Grandi alberi si rizzarono da entrambi i lati e mentre si faceva scuro sentimmo in mezzo agli alberi il gran ronzare di miliardi di insetti che risuonava come un acuto e continuo grido stridulo. «Woohoo!» fece Dean e accese i fari davanti, ma non funzionavano. «E che accidenti, cosa c'è adesso?» E diede dei pugni e si infuriò col cruscotto. «Oh, povero me, dovremo viaggiare nella giungla senza fari, pensate che orrore! Le sole volte che riuscirò a vedere sarà quando incroceremo un'altra macchina, e qua semplicemente non esistono macchine, e naturalmente non c'è nemmeno una luce. Ah, come faremo, accidenti! Andiamo avanti lo stesso. Forse sarebbe meglio tornare indietro, però. No, mai, mai, andiamo avanti!» «Riesco appena a vedere la strada. Ce la faremo!» E così filammo in una oscurità d'inchiostro in mezzo al frinire degli insetti, mentre il forte, ricco, quasi putrescente sentore ci avvolgeva. E ricordammo e capimmo che la carta geografica indicava proprio dopo Gregorie l'inizio del Tropico del Cancro. «Siamo in un nuovo tropico. Non c'è da meravigliarsi dell'odore. Sentite!» Sporsi la testa dal finestrino. Degli insetti mi si appiccicarono sulla faccia. Un immenso ronzio si levò il momento che drizzai le orecchie verso il vento. Tutto a un tratto i fari si accesero di nuovo e frugarono avanti, illuminando la strada deserta che correva in mezzo a solide mura di alberi cadenti e contorti, alti fino a 30 metri.
2: «Figlio di cagna!»
1: urlò Stan dietro.
2: «Accidentaccio!»
1: Era sempre sbronzo. Ci rendemmo improvvisamente conto che era tuttora ubriaco e che la giungla e i guai non incidevano affatto sulla sua anima felice. Ci mettemmo a ridere tutti e due. «Al diavolo! Ci tufferemo in questa maledetta giungla stanotte e ci dormiremo dentro! Andiamo!» gridò Dean. «Il vecchio Stan ha ragione! Il vecchio Stan se ne frega! È così sbronzo di quelle donne e di quella marijuana e di quel pazzo mambo fuori del mondo, impossibile ad assorbire, urlante così forte che le mie orecchie ancora ne rintronano. Uhii! È così sbronzo che sa quello che fa!» Ci levammo le magliette e filammo avanti nella giungla a torso nudo. Nessun paese, niente. Solo la giungla sperduta per chilometri e chilometri, e in discesa sempre più infuocata, con gli insetti che stridevano sempre più forte, la vegetazione che cresceva sempre più alta, la puzza più densa e più calda, finché cominciammo ad abituarci ad essa e a goderne. È come se ci mettessimo nudi e ci rotolassimo e rotolassimo in questa giungla, disse Dean. No, diavolo, amico, è proprio quello che farò appena avrò trovato un bel posticino. E tutto a un tratto, davanti ci apparve Limon, un paese della giungla. Poche luci fioche, ombre scure, immensi cieli sul capo, e un gruppo di uomini davanti a un agglomerato di capanne di legno. Un crocevia tropicale. Ci fermammo, nell'inconcepibile dolcezza. Faceva caldo come nell'interno di un forno da panettiere in una notte di giugno a New Orleans. Su e giù per tutta la strada intere famiglie stavano sedute in cerchio nel buio a chiacchierare. Ogni tanto si avvicinava qualche ragazza, ma estremamente giovane e solo curiosa di vedere come eravamo fatti. Erano scalze e sporche. Ci appoggiammo sul portico di legno di uno scalcinato magazzino di generi vari, con sacchi di farina e ananassi freschi che marcivano sul banco per le mosche. Là dentro c'era un unico lume a petrolio e fuori qualche altra luce fioca e tutto il resto era nero, nero, nero. Adesso naturalmente eravamo talmente stanchi che dovevamo metterci subito a dormire e così spostammo la macchina di pochi metri lungo una strada polverosa verso l'altra parte del paese. Faceva un caldo talmente incredibile che era impossibile dormire. Perciò Dean prese una coperta e la stese fuori sulla soffice sabbia calda della strada e ci si buttò sopra. Stan s'era steso sul sedile davanti della Ford con tutti e due gli sportelli aperti per fare un po' di corrente, ma non c'era nemmeno il più leggero alito di vento. Io, nel sedile di dietro, soffrivo, immerso in una pozza di sudore. Uscii dalla macchina e rimasi a barcollare nel buio. L'intero paese era andato a dormire in un lampo. L'unico rumore adesso era l'abbaiare dei cani. Come avrei mai potuto dormire? Migliaia di zanzare avevano già punto tutti noi sul petto, sulle braccia e le caviglie. Poi mi venne un'idea luminosa. Saltai sul tetto d'acciaio della macchina e mi stesi supino. L'aria era sempre immota, ma l'acciaio aveva dentro un elemento di frescura e m'asciugò il sudore sulla schiena, formando sulla mia pelle grumi di migliaia di insetti morti. E io capii che la giungla ti sopraffà e tu ti immedesimi in essa. Giacere sulla cima della macchina col viso rivolto al cielo nero era lo stesso che giacere in un baule chiuso in una notte d'estate. Per la prima volta in vita mia il clima fu qualcosa che non mi toccava, non mi accarezzava, ghiacciava o impregnava di sudore, ma qualcosa che diventava me stesso. L'atmosfera e io diventammo un'unica cosa. Dolci, infinitesimali cascate di microscopici insetti mi sventagliavano sul viso mentre dormivo ed erano estremamente piacevoli e carezzevoli. Il cielo era senza stelle, completamente invisibile e greve. Avrei potuto giacer lì tutta la notte col volto esposto ai cieli e non mi avrebbe fatto più male di un drappo di velluto steso su di me. Gli insetti morti si mescolarono al mio sangue. Le zanzare vive ne scambiarono altre porzioni. Cominciai a formicolare dappertutto e a mandare lo stesso odore della greve, calda e putrida giungla, dovunque, dai capelli e dal viso ai piedi e alle dita dei piedi. Naturalmente ero scalzo. Per sudare il meno possibile, indossai la maglietta tutta schizzata di insetti e mi stesi di nuovo. Una massa scura sulla strada ancora più scura indicava il punto dove Dean dormiva. Potevo sentirlo russare. Anche Stan russava. Di tanto in tanto una luce fioca lampeggiava in paese e si trattava dello sceriffo che faceva la sua ronda con una debole torcia elettrica e borbottava da solo nella notte della giungla. Poi vidi la sua luce zigzagare verso di noi e sentì i suoi passi giungere attutiti sul tappeto di sabbia e di vegetazione. Si fermò e investì di luce la macchina. Io mi rizzai a sedere e lo guardai. Con voce tremolante, quasi querula ed estremamente intenerita, disse: «Dormiendo?», indicando Dean sulla strada. Sapevo che questo voleva dire dormire. «Sì, dormiendo». «Bueno, bueno», disse come fra sé, e si voltò, pieno di riluttanza e di tristezza, per tornare alla sua ronda solitaria. Dei poliziotti così adorabili, Dio mai ha creato in America. Nessun sospetto, nessuna storia, nessuna noia. Egli era il custode del paese addormentato. Punto e basta. Tornai al mio letto d'acciaio e mi distesi a braccia spalancate. Non sapevo nemmeno se proprio sopra di me ci fossero rami o il cielo aperto, e tanto non faceva nessuna differenza. Aprii la bocca verso di esso e aspirai profonde boccate dell'atmosfera della giungla. Non era aria, mai aria, ma l'emanazione palpabile e vivente di alberi e paludi. Rimasi sveglio. Galli cominciarono ad annunciare l'alba in qualche punto al di là dei cespugli. Ancora niente aria, niente brezza, niente rugiada, ma sempre quella pesantezza del tropico del cancro che ci teneva tutti agganciati alla terra, alla quale appartenevamo e che ci faceva rabbrividire. Non c'era segno di alba nel cielo. A un tratto sentii i cani abbaiare furiosamente nel buio e poi il debole clip-clop degli zoccoli di un cavallo. Si avvicinava sempre di più. Che genere di pazzo cavalcatore notturno poteva essere quello? Poi vidi un'apparizione. Un cavallo selvaggio, bianco come un fantasma, arrivò trottando lungo la strada proprio in direzione di Dean. Dietro a lui i cani abbaiavano e litigavano. Non riuscivo a vederli. Erano sporchi vecchi cani della giungla, ma il cavallo era bianco come la neve e immenso e quasi fosforescente e facile a vedersi. Non sentii paura per Dean. Il cavallo lo vide e trotterellò proprio accanto alla sua testa. Superò la macchina come un vascello, nitrì dolcemente e tirò avanti attraverso il paese, tormentato dai cani, e col suo clip-clop tornò dall'altra parte verso la giungla. E tutto quello che sentii fu il debole scalpitare e svanire in mezzo al bosco. I cani si chetarono e s'accucciarono per leccarsi. Cos'era quel cavallo? Quale mito e fantasma? Quale spirito? Lo raccontai a Dean quando si svegliò. Lui pensò che avessi sognato. Poi ricordò vagamente di aver sognato un cavallo bianco. E io gli dissi che non si trattava di un sogno. Stan Shepherd si svegliò lentamente. Al minimo movimento eravamo nuovamente immersi di sudore da capo ai piedi. Era sempre buio fitto. «Mettiamo in moto la macchina e facciamo circolare un po' d'aria», gridai. «Sto morendo di caldo!»
0: Il racconto. Dino Buzzati. I sette messaggeri da 60 racconti. Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare. Ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di 8 anni sono passati, esattamente 8 anni, 6 mesi e 15 giorni di ininterrotto cammino. Credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno, invece ho continuato ad incontrare sempre nuove genti e paesi. E dovunque uomini che parlavano la mia stessa lingua, che dicevano di essere sudditi miei. Penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita e che, credendo di procedere sempre verso il meridione, noi in realtà siamo forse andati girando su noi stessi, senza mai aumentare la distanza che ci separa dalla capitale. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora non siamo giunti all'estrema frontiera. Ma più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista, che il regno si estenda senza limite alcuno e che, per quanto io avanzi, mai potrò arrivare alla fine. Mi misi in viaggio che avevo già più di 30 anni, troppo tardi forse. Gli amici, i familiari stessi, deridevano il mio progetto come inutile dispendio degli anni migliori della vita. Pochi, in realtà, dei miei fedeli acconsentirono a partire. Sebbene spensierato, ben più di quanto sia ora, mi preoccupai di poter comunicare durante il viaggio con i miei cari, e fra i cavalieri della scorta scelsi i 7 migliori che mi servissero da messaggeri. Credevo inconsapevole che averne 7 forse addirittura un'esagerazione. Con l'andar del tempo mi accorsi al contrario che erano ridicolmente pochi. E sì che nessuno di essi è mai caduto malato, né è incappato nei briganti, né ha sfiancato le cavalcature. Tutti e 7 mi hanno servito con una tenacia e una devozione che difficilmente riuscirò mai a ricompensare. Per distinguerli facilmente, imposi loro nomi con le iniziali alfabeticamente progressive: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico, Gregorio. Non uso alla lontananza dalla mia casa vi spedì il primo, Alessandro, fin dalla sera del secondo giorno di viaggio, quando avevamo percorso già un'ottantina di leghe. La sera dopo, per assicurarmi la continuità delle comunicazioni, inviai il secondo, poi il terzo, poi il quarto consecutivamente, fino all'ottava sera di viaggio, in cui partì Gregorio. Il primo non era ancora tornato. Ci raggiunse la decima sera, mentre stavamo disponendo il campo per la notte in una valle disabitata. Seppi da Alessandro che la sua rapidità era stata inferiore al previsto. Avevo pensato che, procedendo isolato, in sella ad un ottimo destriero, egli potesse percorrere nel medesimo tempo una distanza due volte la nostra. Invece aveva potuto solamente una volta e mezza. In una giornata, mentre noi avanzavamo di 40 leghe, lui ne divorava 60, ma non più. Così fu degli altri. Bartolomeo, partito per la città alla terza sera di viaggio, ci raggiunse alla quindicesima. Caio, partito alla quarta, alla ventesima solo fu di ritorno. Ben presto constatai che bastava moltiplicare per 5 i giorni fin lì impiegati per sapere quando il messaggero ci avrebbe ripresi. Allontanandoci sempre più dalla capitale, l'itinerario dei messi si faceva ogni volta più lungo. Dopo 50 giorni di cammino, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri cominciò a spaziarsi sensibilmente. Mentre prima me ne vedevo arrivare al campo uno ogni 5 giorni, questo intervallo divenne di 25. La voce della mia città diveniva in tal modo sempre più fioca. Intere settimane passavano senza che io ne avessi alcuna notizia.

Quello della città lontana non fosse diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l'aria fosse la stessa, uguale il soffio del vento, identiche le voci degli uccelli. Le nuvole, il cielo, l'aria, i venti, gli uccelli mi apparivano in verità cose nuove e diverse, e io mi sentivo straniero. Avanti, avanti! Vagabondi incontrati per le pianure mi dicevano che i confini non erano lontani. Io incitavo i miei uomini a non posare, spegnevo gli accenti scoraggiati che si facevano sulle loro labbra. Erano già passati 4 anni dalla mia partenza. Che lunga fatica! La capitale, la mia casa, mio padre, si erano fatti stranamente remoti. Quasi non ci credevo. Ben 20 mesi di silenzio e di solitudine intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri. Mi portavano curiose lettere ingiallite dal tempo e in esse trovavo nomi dimenticati, modi di dire a me insoliti, sentimenti che non riuscivo a capire. Il mattino successivo, dopo una sola notte di riposo, mentre noi ci rimettevamo in cammino, il messo partiva nella direzione opposta, recando alla città le lettere che da parecchio tempo io avevo apprestate. Ma 8 anni e mezzo sono trascorsi. Stasera cenavo da solo nella mia tenda quando è entrato Domenico, che riusciva ancora a sorridere, benché stravolto dalla fatica. Da quasi 7 anni non lo rivedevo. Per tutto questo periodo lunghissimo, egli non aveva fatto che correre attraverso praterie, boschi e deserti, cambiando chissà quante volte cavalcatura per portarmi quel pacco di buste che finora non ho avuto voglia di aprire. Egli è già andato a dormire e ripartirà domani stesso all'alba. Ripartirà per l'ultima volta. Sul taccuino ho calcolato che se tutto andrà bene, io continuando il cammino come ho fatto finora e lui il suo, non potrò rivedere Domenico che fra 34 anni. Io allora ne avrò 72, ma comincio a sentirmi stanco ed è probabile che la morte mi cogliera prima. Così non lo potrò mai più rivedere. Fra 34 anni. Prima, anzi, molto prima, Domenico scorgerà inaspettatamente i fuochi del mio accampamento e si domanderà perché mai nel frattempo io abbia fatto così poco cammino. Come stasera, il buon messaggero entrerà nella mia tenda con le lettere ingiallite dagli anni, cariche di assurde notizie di un tempo già sepolto, ma si fermerà sulla soglia vedendomi immobile disteso sul giaciglio. Due soldati ai fianchi con le torce, morto. Eppure va, Domenico, e non dirmi che sono crudele. Porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio. I più recenti messaggi mi hanno fatto sapere che molte cose sono cambiate, che mio padre è morto, che la corona è passata a mio fratello maggiore, che mi considerano perduto, che hanno costruiti alti palazzi di pietra là dove prima erano le querce sotto cui andavo solitamente a giocare, ma è pur sempre la mia vecchia patria. Tu sei l'ultimo legame con loro, Domenico, il quinto messaggero, Ettore, che mi raggiungerà, Dio volendo, fra 1 anno e 8 mesi. Non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a tornare. Dopo di te il silenzio, o Domenico, a meno che finalmente io non trovi i sospirati confini. Ma quanto più procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera. Non esiste, io sospetto, frontiera, almeno nel senso che noi siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo.
Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure.

0: e continuerò ad andare avanti ignaro. Per questo io intendo che Ettore e gli altri messi dopo di lui, quando mi avranno nuovamente raggiunto, non riprendano più la via della capitale, ma partano innanzi a precedermi, affinché io possa sapere in antecedenza ciò che mi attende. Un'ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera e non è più il rimpianto delle gioie lasciate come accadeva nei primi tempi del viaggio, piuttosto è l'impazienza di conoscere le terre ignote a cui mi dirigo. Vado notando, e non l'ho confidato finora a nessuno, vado notando come di giorno in giorno, man mano che avanzo verso l'improbabile meta, nel cielo irraggi una luce insolita, quale mai mi è apparsa, neppure nei sogni. E come le piante, i monti, i fiumi che attraversiamo sembrano fatti di una essenza diversa da quella nostrana e l'aria rechi presagi che non so dire. Una speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti, verso quelle montagne inesplorate che le ombre della notte stanno occultando. Ancora una volta io leverò il campo mentre Domenico scomparirà all'orizzonte dalla parte opposta, per recare alla città lontanissima l'inutile mio messaggio.
1: Avete ascoltato? Il racconto.
2: La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. La storia dei Buddha di Bamiyan. Nel cuore dell'Afghanistan, due colossi di pietra testimoniavano l'incontro tra culture dell'antica Via della Seta. Capolavori di artisti dimenticati, i Buddha di Bamiyan hanno resistito a invasioni e intemperie, per poi soccombere nel 2001 alla follia. Nel cuore dell'Afghanistan centrale, la valle di Bamiyan fu per secoli un crocevia di rotte carovaniere tra l'Asia orientale e il Mediterraneo. Mercanti, monaci e pellegrini attraversavano questi territori montuosi alla ricerca di commerci, scambi culturali e meditazione. Qui, nella roccia chiara della montagna, sorsero due statue colossali del Buddha, una alta 38 metri, l'altra oltre 50, avvolte da colori brillanti che ne esaltavano i volti e le vesti. Secondo cronache dell'epoca, le statue erano impreziosite da pigmenti così vividi da farle apparire animate alla luce del sole. L'area crebbe d'importanza con l'espansione del buddismo lungo la Via della Seta, tanto che centinaia di grotte furono trasformate in celle monastiche e luoghi di preghiera. Fonti cinesi del VII secolo, come i resoconti del monaco Xuanzang, descrivono le due figure circondate da testi sacri e santuari rupestri. Nei secoli, Bamiyan divenne un luogo dove culture diverse si incontravano, unite dall'ideale di convivenza pacifica e dal fascino di un capolavoro che trascendeva spazio e tempo. Le origini dei Buddha risalgono probabilmente al periodo fra il III e il V secolo, quando sovrani buddisti promossero la creazione di centri religiosi. Per dare forma alle nicchie, artigiani sagomarono la roccia e applicarono strati di argilla mescolata a fibre lignee, poi rivestiti di stucco. Sui contorni venivano stesi pigmenti pregiati, blu dai lapislazzuli, rosso dagli ossidi di ferro e altre colorazioni per dettagli minuziosi. Scale e passaggi interni servivano per ispezionare la struttura e rinnovare periodicamente le parti deteriorate. Nel tempo la valle continuò a evolversi. Nuove grotte si aggiunsero alle preesistenti, mentre gli affreschi venivano periodicamente restaurati. Alcuni dipinti raffiguravano episodi della vita del Buddha, altri presentavano scene ispirate a culture lontane. Dal Novecento, missioni archeologiche intrapresero studi sul sito, rivelando che Bamiyan era un punto d'incontro straordinario. Influenze greco-battriane, persiane e indiane si fondevano armoniosamente negli stili artistici. Gli scavi mostrarono che le statue ricevevano regolari manutenzioni, con inserti in legno per stabilizzare le superfici e contrastare crepe naturali. Analisi sui frammenti hanno dimostrato l'uso di materiali pregiati, testimoniando lo sforzo nella cura di un patrimonio percepito come universale. La posizione protetta della valle favorì la conservazione di affreschi e manufatti, nonostante secoli di esposizione agli elementi. Nonostante l'erosione, i Buddha rimasero in piedi fino al XXI secolo, divenendo simboli dell'eredità artistica dell'Asia centrale. Nel marzo 2001 la loro esistenza fu bruscamente interrotta. Fazioni talebane, giudicandoli testimonianza di un culto estraneo, li fecero esplodere con cariche di dinamite. Le immagini mostravano le nicchie ridotte a voragini polverose con residui di stucco mescolati a macerie. L'impatto fu devastante. Non furono distrutti solo monumenti storici, ma simboli di un incontro pacifico tra culture diverse. Dopo la deflagrazione, esperti di conservazione e archeologi iniziarono il recupero dei frammenti, sperando di salvare tracce dell'arte perduta. Le analisi sui resti hanno confermato i sofisticati metodi di lavorazione e la varietà di pigmenti impiegati, sottolineando l'alta qualità delle tecniche originarie. Oggi la comunità internazionale si interroga su come proteggere ciò che resta e restituire dignità al sito. Alcuni propongono ricostruzioni parziali con supporti temporanei e proiezioni multimediali. Altri sostengono che il vuoto sia più eloquente nel mostrare l'assenza causata dalla violenza. Parallelamente, gli studi archeologici proseguono. Si esplorano grotte minori precedentemente trascurate, si analizzano antichi documenti e si sperimentano tecnologie di conservazione innovative. Bamiyan conserva la sua potenza evocativa. I vuoti lasciati dalle esplosioni parlano di un passato in cui arte e spiritualità fiorirono in luoghi impervi. Ogni frammento di stucco colorato diventa memento della fragile condizione del patrimonio culturale mondiale. Lo stesso nome Bamiyan, un tempo associato alle maestose statue, ora richiama tanto la drammatica perdita quanto l'impegno nel ricostruire una storia di incontri pacifici. Benché i giganti non svettino più con la loro imponenza millenaria, la valle non ha cessato di essere un simbolo di dialogo interculturale. Le ricerche continuano a svelare informazioni sull'abilità degli antichi artigiani, sull'organizzazione monastica e sugli scambi fra popoli lontani. Negli anfratti silenziosi della montagna continua a pulsare la memoria di un'umanità che seppe incontrarsi e creare opere capaci di sfidare il tempo. Anche distrutti, quei Buddha restano un segno vivo. Testimoniano che la conoscenza e la bellezza, nate in un remoto crocevia di terre, possono valicare ogni frontiera e parlare ancora alle generazioni future.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Camici verdi di Marco Ferrari. Siamo così abituati a vederli nelle strade, nei parchi e nei boschi che ci accorgiamo di loro solo quando mancano. Quando sono abbattuti da incaricati del comune o dal vento, il nostro solito paesaggio cittadino cambia. E ci chiediamo allora: com'è possibile che un tronco possente, con foglie rigogliose e tanti fiori, possa essere colpito da una malattia o schiantato dal vento? Non hanno una salute di ferro gli alberi? Ebbene no, anche le piante si possono ammalare fino a morire. Il problema, per i nostri occhi di animali, è notare quando un albero è malato e capire quali agenti hanno colpito tronco o foglie. Per questo entrano in campo i dottori degli alberi. Quali analisi fanno per arrivare a una diagnosi? E come affrontano le cause delle malattie? Un po' come accade per gli uomini, gli arboricoltori dividono le cause fisiche da quelle organiche. Nelle prime rientra il tempo atmosferico, ma sono inclusi anche agenti chimici come l'inquinamento o le condizioni del suolo, senza dimenticare i danni causati direttamente dall'uomo nelle città con i macchinari usati per i lavori stradali o il traffico. Ma ci sono anche gli agenti biologici che assalgono, un po' come accade per noi uomini, tronco e foglie. Batteri, virus, funghi e piccoli animali non vedono l'ora che le foglie o i frutti siano a loro disposizione. Come Ceratocystis platani, il fungo responsabile del cancro colorato del platano. Penetra attraverso le ferite che mettono a nudo il legno, spesso causate da lavori vicino alla pianta o da potature. Questa malattia letale, che si manifesta con lesioni e alterazioni del colore della corteccia, è un problema per esempio in Italia e Francia. Tra gli insetti ha fatto parlare di sé la cocciniglia tartaruga, specie che infesta soprattutto il pino domestico. Arrivata dal Nord America, ha iniziato a diffondersi in Italia, per esempio a Roma. Il nemico principale, però, è il cambiamento climatico, afferma Kevin Martin, responsabile della collezione degli alberi dei Kew Gardens, giardini botanici vicino a Londra. Le modifiche climatiche di questi ultimi decenni influenzano profondamente la salute degli alberi e li mettono sotto stress. L'eccesso di umidità o in alcune zone la siccità indeboliscono la struttura del tronco e delle foglie e permettono ai parassiti di assalire con successo un albero che fino a qualche tempo prima sarebbe stato in buona salute e inattaccabile. In questi casi, un esame visivo è il primo passo per arrivare a capire cosa stia accadendo all'albero e il primo organo osservato sono le foglie. Se guardando la chioma dal basso si osserva troppo cielo e la copertura delle foglie è rada, potrebbe esserci, per esempio, un'infestazione di bruchi di processionaria della quercia. Sono le larve di una falena che si nutrono di foglie di quercia, note per muoversi in file simili a processioni. Il deradamento della chioma potrebbe essere legato anche a una malattia, come il deperimento del frassino, causato dal fungo Hymenoscyphus farxineus, che blocca i sistemi di trasporto dell'acqua negli alberi, causando la perdita di foglie. Altre malattie causate da agenti viventi possono avere effetti più profondi e colpire i tessuti all'interno del tronco. Se c'è un liquido che fuoriesce dalla corteccia, questo potrebbe dirci che c'è un problema nel cambio. Un tessuto che fa crescere l'albero aggiungendo un altro strato di legno. Se si nota un'emorragia, ciò potrebbe significare un'infezione da batteri, funghi o da Phytophthora, organismi microscopici simili a funghi che possono causare la fuoriuscita di un fluido scuro dalla corteccia che scorre lungo il tronco. Anche insetti come alcuni scarabei possono fare danni perché fanno uscire la linfa. La soluzione di sali o sostanze prodotte dalla pianta che scorre nei vasi, dalle gallerie che creano quando entrano nel tronco, causando ancora danni al cambio. Molti di questi patogeni riescono a penetrare nel tronco attraverso ferite, tagli o rami rotti. Un albero malato, però, spesso non mostra subito il suo stato di salute e i medici degli alberi hanno numerosi strumenti per la diagnosi. Potrebbero anche arrivarci soltanto osservando il tronco. Una crescita normale, squilibrata, cioè con una parte più robusta dell'altra, potrebbe denunciare una malattia a un primo esame visivo, continua Martin. Alcuni metodi paiono elementari in apparenza. Usiamo un piccolo martello di gomma con il quale colpiamo il tronco, ascoltando il ritorno sonoro. Ma è un sistema grossolano e poco preciso che scopre solo se ci sono grosse zone vuote nel tronco. altri metodi, più approfonditi e costosi, che non possono essere usati estensivamente, non sono tanto diversi da quelli usati in ospedali umani. Il più diffuso è la tomografia sonica, spiega Martin. Si collocano sensori attorno al tronco dell'albero e si colpiscono con un martelletto. I sensori sono connessi a un computer e quello che misurano è l'intervallo di tempo che le onde sonore impiegano per arrivare a ogni altro sensore. Questo permette di determinare la struttura interna del tronco, perché a intervalli più lunghi corrispondono tessuti del tronco più soffici e quindi guasti. Le vibrazioni sono più veloci in tessuti sani. La tomografia sonica è spesso accompagnata da altri metodi. Per esempio, usiamo un minuscolo trapano che entra nel tronco e misura la sua resistenza alla penetrazione, spiega Martin. Un tronco che inizia a marcire ha una resistenza inferiore alla punta. La tomografia elettrica, invece, misura l'umidità presente nel tronco, sempre per mezzo di sensori posti attorno all'albero. E un tronco in cui ha iniziato l'attacco, per esempio di un fungo del genere Ganoderma, è più umido di uno sano. Ancora più raffinati sono i sensori di movimento. Applicati agli alberi, a volte a molte piante in una zona, ne registrano i movimenti in risposta a sollecitazioni, come il vento. Più un albero si muove, meno è solido il tronco e più è a rischio caduta. Se il tronco e le foglie sono i bersagli di alcuni agenti di malattie provenienti dall'esterno, le radici sono letteralmente avvolte da un vero brodo di coltura che potrebbe comprendere migliaia e migliaia di virus, batteri, funghi e vermi che non vedono l'ora di nutrirsi dei teneri tessuti delle minuscole radichette. Poiché dalle radici passa la maggior parte dei nutrienti per le parti superiori della pianta, i danni che le colpiscono possono avere gravi conseguenze per tutto l'albero. I primi nemici dell'apparato radicale sono però le attività umane. Lavori stradali, tunnel di servizio per la posa di cavi o fibra non hanno troppa cura delle radici, che sono impietosamente tranciate se è considerato necessario. Se le radici sembrano danneggiate o recenti scavi nelle vicinanze le hanno scoperte, ciò rischia di interrompere il sistema di alimentazione dell'albero. In questo caso, il danno è così evidente e visibile che non sono necessari strumenti per la diagnosi. Ma anche la natura ha in serbo per le piante nemici ben più subdoli. Per esempio, funghi del genere Armillaria, che possono uccidere le radici di molte piante legnose. Un tappeto di filamenti fungini bianchi, il micelio, e gruppi di funghi, i corpi fruttiferi, che compaiono a fine estate, ne indicano la presenza. Questo fungo cambia colore secondo l'albero su cui vive. Color miele se nasce dal gelso, bruno o bruno rossastro se spunta dalle querce, e a volte completamente candido se cresce sulla acacia. Gli alberi, in questo caso, mostrano di essere affetti da deperimento della chioma, foglie scolorite e caduta precoce delle foglie in autunno. Sebbene questo declino possa durare diversi anni, è comune dopo periodi caldi e secchi che gli alberi muoiano all'improvviso. Anche i funghi del genere Ganoderma causano decomposizione e marciume nel durame, la parte più interna e vecchia degli alberi. Con i sensori di movimento è possibile determinare anche la solidità dell'apparato radicale, aggiunge Martin. Per mappare le radici si possono poi anche usare i georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, che però sono complicati da interpretare perché c'è molto rumore da elementi presenti nel terreno attorno alle radici, approfondisce Martin. Una volta stabilito che l'albero è malato, saranno necessarie misure per aiutarlo a riprendersi. A seconda della causa della malattia, ciò può comportare la potatura, la concimazione, l'applicazione di fungicidi o insetticidi, la rimozione di rami morti o danneggiati, o la fornitura di risorse aggiuntive, come acqua e luce. Tutti questi sforzi per scoprire se un albero sia sano o no e curarlo sono volti, secondo Martin, a proteggere il maggior numero possibile di alberi, anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, che vede gli alberi come elementi importanti del paesaggio cittadino. Anche perché, spiega Martin, gli alberi sono utili contro il cambiamento climatico e forniscono alle città i cosiddetti servizi degli ecosistemi, dall'assorbimento della CO2 alla mitigazione delle temperature nelle città, che diventano isole di calore. Per questo cerchiamo di gestirli. Ed è importante non abbatterli per fare spazio ad attività umane.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo». Sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento.

normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti; affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità.
distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività.

0: attività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità, eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni, comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità, instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità. Grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità, sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità, estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. Perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. 1. Sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. 2. Ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. 3. È riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. 4. Interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e due biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcune una prostituta, con cui mise al mondo tre figli: Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo. Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le due figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle, al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili esborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue 5 sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga», 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne due, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali, passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei, che aveva tenuto 3 lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parte del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciononostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riserbo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night.
1: Magazine Night.
0: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Magazine Night.
0: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
0: Radio senti chi parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Cari amici, siamo di nuovo insieme per trascorrere qualche minuto in compagnia di un autore assai importante nel panorama teatrale italiano, Luigi Pirandello, e di una sua celeberrima commedia tratta da una novella pubblicata nel 1910 e rappresentata per la prima volta nel 1916, Pensaci Giacomino. È una delle più serene, equilibrate e umane del suo vasto repertorio. La trama è semplice. Il professor Agostino Toti, settantenne, sposa per beneficarla la giovane figlia del bidello della scuola dove insegna. La bella Lillina, infatti, è stata scacciata dai genitori perché è incinta e impossibilitata a sposare Giacomino, il fidanzato povero che non può mantenerla. Il professore, pur essendo legalmente il marito di Lillina, la considera una figlia, accetta in casa le visite dell'amante Giacomino e si è affezionato al loro figlioletto, Ninì, come un nonno. E allorché inaspettatamente riceve una cospicua eredità, fa assumere dalla banca che custodisce il suo denaro lo stesso Giacomino come impiegato. L'intera situazione è ovviamente causa di scandalo, invidia e malignità nella cittadina di provincia in cui vivono i protagonisti della storia. I genitori di Lillina, per salvare la faccia, rifiutano di frequentare la casa della figlia. Il direttore della scuola dove insegna il professore, sollecitato dai genitori degli studenti, gli vorrebbe far dare le dimissioni. Rosaria, la sorella maggiore di Giacomino, pur di allontanarlo dalla scabrosa relazione, lo fa fidanzare con una sua amica e manda il suo confessore padre Landolina, un prete falso e ipocrita, dal professore per farsi rilasciare un attestato di innocenza del fratello per quanto concerne le dicerie su di lui e sulla giovane Lillina.

Quando finalmente il vecchio professore capisce che sta per succedere qualcosa di grave alla sua protetta, prende il piccolo Ninì e con quello si reca nella casa della signorina Rosaria e di Giacomino e convince quest'ultimo, con la famosa frase «Pensaci, Giacomino», a tornare e a restare definitivamente nella sua vera famiglia, quella che lui gli ha regalato, formata da lui stesso, da Lillina e dal figlioletto, con tutti i vantaggi umani, affettivi ed economici che ne derivano, senza curarsi dei pettegolezzi, delle invidie e del perbenismo ipocrita della gente. Pensaci Giacomino fu rappresentata, come abbiamo detto, tra la fine di febbraio e i primi di marzo del 1916 per Angelo Musco. È il primo testo di Pirandello concepito per la scena siciliana. Il testo originario della commedia bilingue destinato a Musco non fu mai pubblicato dall'autore, né se ne è rintracciato l'autografo. Così secondo Alessandro D'Amico, curatore dell'edizione critica delle Maschere Nude. Del testo dialettale si conservano tuttavia due copioni manoscritti di mano di Giuseppe Murabito, suggeritore e copista della compagnia di Angelo Musco. La prima rappresentazione avvenne il 10 luglio 1916 al Teatro Nazionale di Roma. La versione in lingua italiana comparve sulla rivista Noi e il Mondo. Seguirono altre ristampe con vari rimaneggiamenti. Alla prima rappresentazione, il pubblico romano fu coinvolto dallo scioglimento patetico dell'azione, superando l'iniziale disagio per l'immoralità della vicenda, che già aveva scandalizzato nel 1910 i lettori della novella pubblicata dal Corriere della Sera. Il giudizio della critica, che assegnò la commedia al genere grottesco, fu in complesso positivo. Lo spettacolo ebbe 3 repliche consecutive a Roma e 7 a Milano. In 6 mesi l'autore ne ricavò più di 2.000 lire. Il testo siciliano ebbe il suo protagonista naturale in Angelo Musco, che nel 1936 ne interpretò un adattamento cinematografico di Guglielmo Giannini, diretto da Gennaro Righelli. La versione in lingua, rappresentata al Teatro Valle di Roma il 25 aprile 1932, ebbe invece come interprete esemplare Sergio Tofano, che diede al professor Toti le sembianze argute dell'autore. Importante è stata l'interpretazione di Salvo Randone, che dal 1975 legò il suo nome a quello del protagonista per più stagioni teatrali.

0: Nella commedia la condanna morale, da elemento secondario, si fa argomento principale. Pensaci, Giacomino diventa una rappresentazione dell'ipocrisia della società e del vittorioso battersi di un piccolo eroe contro di essa. Un lavoro audacissimo. Così Pirandello descrive al figlio Pensaci Giacomino, una commedia che ci fa divertire nel guardare da vicino legami familiari paradossali e tumultuose relazioni con un perbenismo di facciata. Scriveva Antonio Gramsci: questa commedia di Luigi Pirandello è tutto uno sfogo di virtuosismo, di abilità letteraria, di luccichii discorsivi. I tre atti corrono su un solo binario. I personaggi sono oggetto di fotografia piuttosto che di approfondimento psicologico. Sono ritratti nella loro esteriorità più che in una intima ricreazione del loro essere morale. E questa del resto la caratteristica dell'arte di Luigi Pirandello, che coglie della vita la smorfia più che il sorriso, il ridicolo più che il comico, che osserva la vita con l'occhio fisico del letterato più che con l'occhio simpatico dell'uomo artista, e la deforma per un'abitudine ironica che è l'abitudine professionale più che visione sincera e spontanea. Ed è qui che ci fermiamo. Ci fermiamo anche perché è difficile, e forse inopportuno, penetrare di più sia le vicende sia i personaggi pirandelliani. C'è sufficiente la fase della riflessione, che in Pirandello è obbligatoria, non fosse altro che per ciò che ci trasmette ogni volta che ci parla di vita, la vita degli individui, la vita delle comunità, la vita complicata di un mondo che non sembra nemmeno oggi aver scelto la strada più semplice per continuare ad esistere. Dunque la riflessione, il pensare a noi stessi, al nostro io più profondo e sconosciuto, che ogni volta che traspare ci spaventa e davanti al quale spesso rimaniamo increduli. I personaggi che sono in scena nel teatro pirandelliano siamo senz'altro noi, con le nostre identità spesso confuse, ingarbugliate, mai trasparenti. Per la lezione che si crede di sapere bene, spesso è necessario un accurato ripasso che ci possa mettere in luce aspetti intimi che ci riguardano e che invece noi abbiamo trascurato, ma non perché meno importanti, forse volutamente accantonati, perché rivelanti aspetti di cui preferiamo non sapere. Andare a teatro e assistere a una commedia pirandelliana come Pensaci Giacomino non ci esonera da questo aspetto inquietante della nostra identità umana, ma ci dà la possibilità di analizzare situazioni, sentimenti, fatti e misfatti vissuti dal nostro prossimo, da quelli come noi, insomma. Il tutto nella privatezza della nostra poltrona di velluto rosso in quarta fila, in penombra, soli con noi stessi, senza poter mentire. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo.

0: per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
3: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. Seconda parte. Tornò a suonare il violino di Carcassi nella casa di campagna, sempre accogliente, del conte Landeschi. Tornarono i concerti affidati a un giovane musicista, Giovanni Del Buono, capace di destare l'attenzione anche della contessa. E con Giovanni, per diversificare le serate, arrivava il cugino Luigi, orologiaio in piazza del Duomo con il pallino del teatro, il quale, per questo suo amore, era stato a Napoli per vedere Pulcinella ed era tornato con l'idea di realizzare una maschera tutta fiorentina, quella di Stenterello. Debutta l'orologiaio al Teatro del Cocomero. Poi passa al teatro di Borgo Ognissanti, accanto a casa sua, dove è ora la Chiesa Battista. Un luogo destinato a diventare famoso, perché alla fine del Settecento ha l'onore di ospitare uno spettacolo eccezionale. Per la prima volta in Italia vi viene rappresentato l'Amleto di Shakespeare. Un teatro capace di 1000 posti. Un teatro che Luigi Del Buono riempie ogni sera con le sue stenterellate. I due Gobbi, Sempronio, Ginevra degli Almieri, più che altro la villana di Lamporecchio. Ispirata quest'ultima alla sua serva bisbetica Virginia Venturini, famosa per gli spropositi linguistici. Originaria di Lamporecchio, capitale dei Brigidini, padri o figli degli Zuccherini. Altro mistero che non c'entra nulla con questa storia. Chi è tra Giovanni e Luigi che ebbe il violino in dono? E chi fu della famiglia Landeschi a lasciarsi andare a un gesto così alto? Mai scoperto il mistero. I diretti interessati, anche il ciarliero Stenterello, si sono guardati bene da fare confidenze in proposito. Sta di fatto che il violino sparisce dalla circolazione ufficialmente per un bel po' di anni. Nel 1848 appare in casa di Giuseppe Montanelli, regalo di nozze della moglie Lauretta Cipriani, vedova Parra, la Creola. «Un regalo troppo grande per me», dice il poeta politico. Un regalo grande perché sei tornato vivo da Curtatone e Montanara e perché ami la musica più di ogni altra cosa al mondo, gli risponde lei. Ma Montanelli non ha modo di suonarlo con frequenza. A dire il vero, lo strumento suo è il pianoforte. Il violino, nonostante l'amore per la musica, lo strapazza un po', come strapazza la poesia. La politica lo prende. S'accalora e dovrebbe star calmo. Non è che abbia una grande salute, anzi è piuttosto delicato, sempre stato malaticcio. È morto da poco, nel 1862, a Fucecchio, che il violino riprende la strada di Firenze. La vedova negherà, ma in ristrettezze economiche lo vende al migliore offerente, che è un commerciante fiorentino ebreo, uno che ha tanti soldi quanto poco orecchio musicale. Ma possedere un violino e dirlo agli amici e ai conoscenti per lui è il massimo. «Ho un Carcassi, è bello ed era di Giuseppe Montanelli». Non tutti gli credono. «Passano i giorni», dice il musicista alla corista afona, «e il violino non si trova. Mi sento sull'orlo del precipizio». Il violinista vuole lasciare l'orchestra per correre a casa dai suoi a Livorno. Vorrebbe trovare tranquillità. Vorrebbe mettere un po' di chilometri tra lui e il luogo della disavventura. Ma la corista si oppone. Dice: «Non puoi buttarti via così perché hai perso lo strumento. Il tuo talento non è legato a quel violino. Puoi tirarlo fuori anche con un altro violino, il talento». È meno afona ora la corista. Sta mostrando i muscoli ora la corista. Il violinista la guarda con stupore. Vorrebbe sentire altre parole. «Dai l'impressione», incalza lei, decisa a fargli aprire gli occhi, «di volerti crogiolare nel dolore». «Oh mio Dio, come sono sfortunato!» E via di questo passo. Lui ha le lacrime agli occhi. Tira su con il naso. Tace. E lei continua: «C'è gente che vorrebbe vederti in ginocchio, che non aspetta altro. Vuoi darla vinta a questa gente, a musicisti di secondo piano? I tuoi, a Livorno, possono aspettare. E ora usciamo. Prendi lo strumento di riserva e andiamo alle prove. Non possiamo permetterci di rimandare ancora». 1887. A Firenze. L'ultimo giorno di carnevale è freddissimo. Mary Higgins, una giovane americana che soggiorna in città da alcuni anni, riceve il biglietto dell'amico Carlo Placci. La invita ad accompagnarlo al mercato vecchio, quello abbandonato, per soddisfare la sua voglia di pittoresco. Placci è un intelligente cosmopolita fiorentino che prova pena, e insieme ne è affascinato, per la sorte dell'antico quartiere. Si ritrovano sotto l'Or San Michele. Da lì entrano, in un silenzio irreale, nei vecchi vicoli. Le pietre e gli intonaci malridotti mandano un odore sottile e liscivioso. Un cadavere ben spolpato. Non c'è più vita. Si capisce dalla mancanza del puzzo di cucina e di latrina. L'intrico medievale, bellissimo, del vecchio centro, il vecchio mercato e il ghetto, sono stati abbandonati dai suoi miseri e pittoreschi abitanti. «Bieca e sciagurata popolazione», li ha definiti un famoso cronista, il grasso ed elegante Harro, amico di D'Annunzio. Dall'ombra del vicolo intravedono lo slargo luminoso della piazza del mercato vecchio. In mezzo, cumuli di macerie e una catasta di vecchie travi. In fondo, a sinistra, la loggia del pesce e lì vicino, incombente, la colonna dell'abbondanza. Mary rimane irrigidita dalla sorpresa quando, all'improvviso, dall'angolo a destra, via degli speziali, sbuca la sagoma grottesca di un dromedario. Prima la testa gibbosa dalle labbra sporgenti, poi la gobba ondeggiante. Lo segue un secondo dromedario, poi un terzo. Hanno bardature da circo equestre. Una specie di fellà esagitato sta di fianco al primo, stimolando a procedere verso la tettoia dall'altra parte della piazza. L'imprevista carovana è inseguita da un botolo bianco e nero che, abbaiando, si intrufola tra le zampe per poi schizzare via. Inseguito a sua volta da un monello magrissimo, vestito di niente, ma con in capo un turbante ballonzolante e precario. La sorpresa muore in bocca a Mary, che si accorge dell'animazione dall'altra parte della piazza. Una specie di mercato arabo. Tendaggi multicolori penzolanti dalle mura delle casupole coprono vani scuri. Si intravede una congerie di arredi, chincaglierie, oggetti esotici, tappeti sul selciato. Una piccola folla si aggira contratta, vestita con burnus e palandrane indefinibili, con in testa copricapi da beduino, turbanti arabo-turchi. Una piccola folla che snocciola discorsi e intona litanie. C'è persino chi, accosciato davanti a un tugurio, esibisce sopra le fasce un sombrero smozzicato. Si suonano strumenti indefinibili, arrangiati, per l'aria un odore mischiato, forse enè con altre spezie. Dalle caratteristiche di questi profumi si capisce che è una messa in scena. Non sembrano fluttuare per l'aria da sempre, ma piuttosto soffiati da poco tempo, a casaccio. Mary sta chiedendo spiegazioni a Placci, quando un vecchio beduino si avvicina. Sotto la barba bianca posticcia, di lunghezza biblica, si indovina un volto imberbe con gli occhi celesti, lucenti di soddisfazione. Riconoscono il nipote scapestrato di un noto patrizio. Si rivolge a Placci. Una sorpresa questo carnevale, no? Gli arabi sono sbarcati a Firenze e hanno occupato il vecchio ghetto. Quella di usare le viuzze abbandonate dalla gente è stata un'idea nostra, gioventù fiorentina. L'anno scorso lo abbiamo trasformato in città cinese, quest'anno in città araba. Che ne dice? Non è una mascherata riuscita? Vedrà la sfilata, che ricchezza e che divertimento. Dalla reggia di San Rossore abbiamo fatto arrivare anche i dromedari. Il cinismo di questo sproloquio, pensa Mary. Gran parte della gente che ha abbandonato il ghetto e i negozi del vecchio mercato è accastata ora nei tuguri umidi e malsani dei vicoli del quartiere di San Frediano, proprio vicino a casa sua. Abita in via Maggio, o in quelli di Santa Croce. Ha visto con i suoi occhi famiglie arrancare sul dorso del ponte alla carraia, tirando a mano un barroccio con le poche masserizie. Ma non lo dice. Rimane in silenzio, anche perché è indispettita che il giovane l'abbia ignorata. Si vede che in Firenze ha fama di donna strana e libera, per di più velocipedista. Lei e Placci ora stanno davanti al ragazzino seduto che suona un violino male accordato. Come se non bastasse, lo strumento è piuttosto mal ridotto. L'incongruità della scena li ha attratti irresistibilmente. «Io avrei di meglio», annuncia una voce alle loro spalle. È il commerciante ebreo con poco orecchio musicale ma con tanti soldi che un quarto di secolo prima ha acquistato dalla vedova di Montanelli il violino di Carcassi. «Ho un Carcassi», dice a Placci evitando Mary. «È bello ed era di Giuseppe Montanelli». Ci voleva proprio un commerciante ebreo in un ghetto abbandonato per rafforzare il senso della tragedia e della sfortuna che certi oggetti si portano dietro fin dalla loro creazione. Lui, il commerciante ebreo, è lì per sorvegliare la roba che ha noleggiato a quei giovani. Arredi, stoffe, tappeti, strumenti musicali, ma non i dromedari. Ammennecoli, varia chincaglieria, che non gliela rovinino, che non gliela portino via. Ha sempre un inventario preciso in testa e in più ha un vantaggio su tutti. Lui dentro il ghetto, a due passi, ha ancora un magazzino strapieno che gli fa anche da pied-à-terre, sussurrano i maligni, ottenuto quando tutti se ne sono dovuti andar via. Con i soldi si può tutto. E non è che possa vantarsi di una personale ostinata controtendenza. La sua famiglia da sempre ha abitato in via della Vigna Nuova e da sempre ha avuto un bel negozio in via dei Fossi. Dentro lo stanzone, nel cuore del ghetto, si aggira tra la roba e la tocca, la risistema pensieroso. Ha ogni tanto un risolino solitario. Pensa alla sorpresa del cliente per quella merce che proviene da un'altra parte, che non è il retrobottega di Via dei Fossi. In questo si ritiene più bravo dei bottegai fiorentini, che lo ricambiano con invidia e disprezzo. Se ora vuol vendere il violino, non è per soldi. È che gli provoca angoscia il solo vederlo. Non sa perché. È un'angoscia che si unisce all'imbarazzo e al fastidio della vista di quei vicoli, di quegli archi, di quelle case torri e di quei tabernacoli demoliti giorno dopo giorno. Una meraviglia, un pezzo unico, glielo assicuro. L'ebreo è suo adente. Se vogliono, possono vederlo tra qualche minuto. Il magazzino è lì a due passi, dopo la volta in Piazza della Fonte e dopo quella di Via del Ghetto, in Piazza della Fraternità. Ci vanno. Camminano appaiati dietro al commerciante. Il vicolo è buio quanto dirupato. Sembra d'essere dentro un canyon, pensa l'americana, le aperture alle pareti simili a caverne naturali abitate un tempo da un popolo misterioso, vuote e buie, senza imposte, senza porte. L'unica casa con porta è nella piazzetta della Fraternità. Una porta pesante, verniciata di fresco. Il commerciante l'apre con una grossa chiave che ha l'ingegno merlato. Salgono in successione nella semioscurità di una stretta scala. In cima c'è un'altra porta. Lo stanzone, robuste e inferriate alle finestre, è ingombro. C'è di tutto. Una quantità di oggetti e suppellettili. Sul tavolo, il violino, che forma una croce sbilenca col suo astuccio. Il commerciante riapre la porta e si sporge sul pianerottolo. Sul riquadro sbrecciato della finestra senza telaio c'è il ragazzo, spenzolante al di fuori, accosciato come una scimmietta. L'ebreo con la mano, indice a uncino, gli ordina di entrare. Li ha seguiti lasciando di soppiatto i festanti del carnevale, scivolando per i vicoli come un piccolo animale silenzioso, di angolo in angolo. Il ragazzo suona meravigliosamente. Sinuoso e invitante. Suona come fosse un atto d'amore. Una copula, pensano i due all'unisono. «Caro il violino!» esclama Placci. L'ebreo lo ha tolto di mano al ragazzo. Tocca etichetta l'anima, i blocchetti, il bottone, il capotasto, il fondo, il legno, la forma. «È un Carcassi, perfetto!» dice. Placci è di nuovo seduto, ma resiste. Mi interessa. Mi lasci almeno un giorno per pensarci. Il commerciante cambia all'improvviso atteggiamento. Quasi li butta fuori dalla stanza. Mentre iniziano a scendere le scale strette, si voltano e vedono l'uomo che tiene la mano grifagna sulla spalla del ragazzo. Poi la porta si chiude con un tonfo. Nel vicolo sentono di nuovo quella pena e quello strazio indefiniti che li hanno accompagnati costantemente in quel paio di ore che sono stati nel vecchio quartiere. Il suono del violino riprende all'improvviso, sale in alto nel rettangolo stretto dal cielo. Quando ritornano nel ghetto è la mattina del 18 febbraio, un limpido mercoledì delle ceneri. Percorrono insieme tutta via dei Cerretani e la pomposa via dei Calzaioli. Entrano nel bel mezzo delle demolizioni. A sinistra, in cima a una muraglia, un gruppo di lavoranti dà picconate tremende tra nugoli di polvere. C'è la sagoma nera di un ponteggio per le carrucole con i secchi che salgono e scendono. Stanno liberando per far sorgere la piazzona rettangolare con alti e chiari palazzi attorno. In mezzo, sul piedistallo, la statua del re galantuomo a cavallo, insieme a due chioschi per i giornali, come hanno anche Roma e Milano. C'è polvere anche sul selciato delle stradine interne, ma il rumore sincopato arriva lontano, molto attutito. All'improvviso il suono del violino, che sembra arrivare da punti diversi, Molto più in alto del primo piano del magazzino e pied-à-terre del commerciante ebreo. Poi la sorpresa. Il portone giù è spalancato. Lo è anche quello su. Tabula rasa nello stanzone. Non c'è più niente se non polvere e calcinacci. Stessa cosa, dopo il corridoio buio, nella stanza dietro. Un colpo di scena da far rimanere basiti. E Placci rimane impalato, toccando qua e là il pavimento col bastone da passeggio. Diverso l'atteggiamento di Mary, che scruta i giochi della polvere sul pavimento. Poi di nuovo il violino. I trilli calano dall'alto, vibranti. Corrono a perdifiato per le scale a tortiglione. Di sopra non ci sono più porte né infissi alle finestre. È simile a una colombaia abbandonata. Dai fori rettangolari nelle pareti vedono i muri prospicienti, i tetti vicini. Sulle tegole marce sta in bilico il ragazzo col violino. La sagoma sbilenca, un po' da insetto. Un po' suona e un po' danza. Danza precaria. Sparisce dietro a un abbaino sbrecciato. Mary e Placci scendono giù nella piazzetta. Il sottile strato di guazza e polvere è disegnato dai graffi paralleli dei cerchioni di un pesante carro trainato da un cavallo. Il veicolo è uscito da sotto le due volte verso Piazza della Fonte e oltre, dove si lavora freneticamente a buttar giù mura. Il giorno dopo, la Higgins e Placci sono da Donnelly seduti a un tavolo in fondo alla sala. Il commerciante è sparito con tutta la roba, col carro si intende, anche questo sparito nel nulla, letteralmente. L'ufficiale di pubblica sicurezza, un mio amico, non sa che pesci pigliare. La famiglia è disperata, ma quando chiesi cosa ne pensano, allargano le braccia, dice Placci. E il ragazzo? Lui sa tutto, ovvio, è stato il testimone di quanto è avvenuto. Forse ha visto dall'alto, dal tetto magari, e forse è stato il palo che non desta sospetti, per avvisare se qualcuno stava arrivando, considera Mary. Già, qui ti volevo. Ti ricordi che andava mezzo stracciato e mezzo vestito da carnevale? Bene, nessuno sa dire chi è, da dove viene. Forse è un monello dell'Oltrarno. E in quella combriccola, quella di San Frediano, non è distinguibile dagli altri. Silenzio. Poi. Placci alza lo sguardo e fissa Mary. Col pensiero l'ha sempre considerata nella categoria delle female detectives. Con la signora Pascal, Clarice Dyke o Loveday Brooke. Le investigatrici della letteratura popolare, che lui legge con sufficienza indebolita da una nascosta simpatia, e che invece Mary legge con assidua passione. Fatti venire dall'Inghilterra o presi in prestito alla biblioteca del gabinetto Vieusseux. Mary pensa con acutezza e quando indaga entra come in trance. Ma lui, l'amico cosmopolita, è uno dei pochi che lo sa. Gli altri, la stragrande maggioranza, hanno la convinzione di trovarsi di fronte a una ragazza molto poco diplomatica e molto rompiscatole, che con tutti i suoi dollari non è riuscita a far invaghire un solo giovanotto fiorentino. E per di più, l'unica donna a usare il velocipede nelle stradine strette di Firenze. Al pensiero, Placci sogghigna. Dice Mary, avrai notato i rettangoli sgombri di polvere nel corridoio e nella stanza dietro, grossi bauli e forse grossi recipienti di vimini. La roba è partita dentro questi, sul carro, d'accordo, le rotaie sono l'unico segno visibile nella piazzetta, a parte le nostre impronte. Che non sia stato notato il carro non fa pensare alla complicità di tutti. Non è logico. Piuttosto deve essere stato camuffato il carico. Mattoni, e i calcinacci sopra i bauli e gli altri recipienti. Tace, Mary. Poi, e ti dirò quello che penso. Anche il commerciante è partito con lo stesso mezzo, ma dentro un baule. Cadavere. Ma che è questa fantasia macabra? Cui bono? Se l'assassino ha fortuna e non viene trovato il corpo, rimane un caso irrisolto. Una missing person, una persona scomparsa, è per sempre un mistero. L'americana aveva ragione, ma l'ha avuta postuma, da morta. Morti anche gli altri, Placci, i componenti la famiglia del commerciante e i loro discendenti, il delegato di pubblica sicurezza, tutti. Forse anche il ragazzo violinista. Infatti, nel 1950, durante lo scasso in una vigna di un podere di San Martino alla Palma, viene trovato uno scheletro. Sesso maschile, età tra i 50 e i 60, ossatura robusta. Nella tasca posteriore di quello che rimane dei pantaloni, un foglio ripiegato in quattro. Con l'intestazione dell'azienda dell'ebreo e un inventario di oggetti e suppellettili diligentemente redatto. Una mattina dell'ottobre del 1910, i figli del commerciante ebreo hanno trovato davanti alla porta di casa il violino nel suo astuccio. Almeno questa è la versione sull'episodio da parte della famiglia ebrea. Quasi una leggenda familiare, raccontata e poi ancora raccontata. In realtà, per riaverlo, c'è voluta la trattativa un po' ambigua tra il dire e il non dire con un giovane uomo misero e sparuto. E alla fine hanno dovuto scucire un po' di soldi. Il giovane uomo è il ragazzo violinista del ghetto, ora trentenne, che vive di espedienti e lavori precari. Tra l'altro, suona in bettole e caffè e qualche volta all'angolo della strada, ma solo il mandolino, lasciatogli in eredità dal padre, e su questa pizzicata convessità, premuta sul suo petto di uccellino, vive i soli momenti felici di una vita disperata. Mai più ha suonato il violino, che sta chiuso nel suo astuccio sotto il letto della misera camera. Le rare volte che ci pensa, gli cresce un'indefinibile antipatia. Come se avesse sotto la rete un grosso insetto repellente pronto ad aggredirlo. Pazzia, dice a se stesso, ma è questo che sente. Perciò pensa di restituirlo alla famiglia del commerciante. Anche per pochi soldi o anche per nulla, basta non averlo lì sotto il letto. Alla storiaccia nel ghetto non ci pensa mai. L'ha rimossa. Settembre 1938. C'è di nuovo l'incontro di Mary Higgins col violino. Ora Mary è conosciuta come Lady Spelton. Ha sposato Sir Edward Spelton, inglese, anche lui da diversi anni residente a Firenze. Un anglo becero. Lady Spelton, ultra ottantenne, è cieca. Dei ciechi porta gli attributi, il bastone bianco e gli occhiali neri. È sempre accompagnata da una tarchiata dama di compagnia dai capelli rossi. In un racconto l'ha immortalata Eugenio Montale come instancabile lettrice di gialli, presi in prestito alla biblioteca circolante Vieux. Quasi ogni giorno Lady Spelton, attraversando tutto il salone della biblioteca, si fa condurre dall'accompagnatrice al banco di distribuzione, dove fa il saluto romano e pronuncia a voce alta una sola parola, murder, semplicemente perché non le piace chiamarli gialli. In quanto al saluto romano, Lady Spelton sostiene serafica. Ai fiorentini piace l'esagerazione e io non gliela lesino. Ma non è una indifferente Lady Spelton. Ascolta e interpreta tutto. Sempre con le antenne ritte, come si dice succede ai ciechi. E sulle voci costruisce storie. Appena un accenno ed è fatta. Così, presagisce quello che poi succederà da quando ha ascoltato quel giorno di maggio della visita di Hitler a Firenze. O quella notte sui Lungarni, vicino all'isolotto, durante lo spettacolo di masse, rappresentazione motorizzata aerea e insulare, ha scritto il poeta, dove lei ha annusato e ascoltato tutto. Le urla esagitate, le voci esaltate, lo schiocco degli stendardi macabri, il calore del fluido dei violenti fasci di luce. Ha selezionato dentro la bolgia delle voci, indistinte ai più,

0: non potranno essere iscritti alunni di razza ebrea. È un giorno uggioso dal cielo grigio, quando Lady Spelton noleggia un'automobile con tanto di chauffeur. La monumentale auto nera si ferma davanti al villino, lo chauffeur spegne il motore e lo scoppiettio viene subito sostituito dal suono modulato di un violino. Lady Spelton sostiene nelle sue memorie di averlo immediatamente riconosciuto. È il Carcassi. Viene suonato dalla figlia più grande, pronipote del commerciante. Lady Spelton riesce a nascondere dietro gli occhiali neri la sorpresa sul volto. Fa i complimenti alla ragazzina per l'ottima tecnica. Fa anche dell'ironia su come ha impiegato bene il tempo della scuola bigiata per forza. Ma, dato che nonostante frequenti la famiglia da molto, non sa del miracoloso ritrovamento, si fa raccontare la vicenda. Le viene narrata la leggenda familiare. Lady Spelton scuote la testa. Li implora che si liberino del violino e che, soprattutto, si decidano ad andar via, in Francia o in Svizzera, visto che hanno parenti e i mezzi necessari. Quando l'auto riparte con flemmatica cadenza, tutti i componenti della famiglia sono dietro le tende della finestra. Ora scuotono loro la testa con affettuoso compatimento. Sono tutti pazzi gli inglesi. La figlia maggiore si ricorda che Lady Spelton non è inglese, bensì americana, ma lo tiene per sé.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. Il Decameron. L'opera Il Decameron è scritta in volgare tra il 1348 e il 1372. Si compone di 100 novelle in prosa, inserite in una cornice narrativa e suddivise in gruppi di 10. Deca in greco, corrispondenti alle 10 giornate. Emeron, in greco, della vicenda. Nel proemio, cioè l'introduzione all'opera, Boccaccio anticipa che il tema centrale dell'opera è l'amore. Si tratta di un sentimento che coinvolge completamente la vita dell'uomo, con conseguenze spesso anche molto dolorose. Boccaccio indirizza la sua opera a tutti quelli che sono afflitti dalle pene d'amore. Lo scopo è di dare loro sollievo e utili consigli. In particolare, si rivolge alle donne, che considera meno fortunate degli uomini. Nella società medievale sono costrette a vivere in casa e le donne non hanno la possibilità di distrarsi con il gioco, la caccia e i viaggi, come fanno gli uomini per alleviare le proprie pene amorose. La lettura delle novelle può costituire per loro una fonte di svago e di consolazione. Per questo motivo si dice che il fine dell'opera è intrattenere, cioè far trascorrere il tempo in modo piacevole e consolare il lettore. La storia del testo è ambientata nel 1348, quando a Firenze la peste continua a uccidere molte persone. E 7 fanciulli e 3 giovani si ritirano in una villa di campagna per sottrarsi al contagio del male. Essi trascorrono le giornate tra varie attività, a seconda delle ore del giorno. Nelle ore pomeridiane, tranne il venerdì e il sabato, i giovani raccontano a turno una novella, secondo il tema deciso, giornalmente da chi di loro svolge la funzione di re o regina della giornata. Il pomeriggio si conclude con una ballata. I personaggi protagonisti delle novelle, sia maschili che femminili, appartengono a

0: tutti gli ambienti sociali della corte feudale e alla borghesia cittadina, ai bassifondi delle città portuali e agli ambienti ecclesiastici. La particolarità della rappresentazione di Boccaccio consiste nell'aver dato vita per la prima volta a figure dinamiche, cioè che si trasformano nel corso della storia, anche complesse, cioè che mostrano i diversi aspetti della loro personalità e la straordinaria gamma di risorse che sono in grado di mettere in gioco nella propria vita. Gli ambienti in cui si svolgono le vicende sono tra loro molto diversi, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista geografico. Alle innumerevoli città italiane, come Firenze, Napoli, Venezia e Treviso, si affiancano anche paesi stranieri, come la Francia, la Turchia, la Siria, la Germania e molti altri. Anche quando l'autore non si sofferma troppo sulla descrizione, i riferimenti ai luoghi sono precisi e accurati. Dimostrano una conoscenza geografica e delle diverse abitudini culturali molto approfondita, probabilmente frutto della diretta esperienza del Boccaccio acquisita attraverso i suoi numerosi viaggi. Per la prima volta nella narrativa europea, l'ambientazione, cioè la costruzione dello scenario in cui si muovono i personaggi delle storie, diventa elemento fondamentale della narrazione. E in accordo con le varietà dei temi e delle situazioni che le novelle affrontano, Boccaccio si serve di registri linguistici molto diversi, come già aveva fatto Dante nella sua commedia, e attinge a tutta la tradizione letteraria precedente. Molto corretto ed elegante nella costruzione del periodo, Boccaccio sperimenta nei dialoghi tutti i tipi di linguaggio, da quello più raffinato e formale a quello più popolare, gergale e dialettale. Personaggi, ambientazione e stile concorrono alla definizione del realismo narrativo, che costituisce l'elemento caratterizzante dell'opera e distingue la narrazione di Boccaccio da tutta la tradizione narrativa precedente. La visione del mondo di Boccaccio nel Decameron è fortemente influenzata dalla classe sociale a cui egli appartiene, cioè alla borghesia mercantile. Boccaccio esprime ammirazione per i mercanti e per le loro risorse. Si tratta infatti di uomini dotati di una buona cultura. Leggono, scrivono, fanno di conto, conoscono più lingue, capaci di adattarsi a tutti i contesti e di istituire legami con tutti i ceti sociali. I mercanti sono portatori di una nuova visione della vita medievale, più aperta e dinamica rispetto alla concezione precedente. Ciò nonostante, egli non intende proporre il mercante come modello di riferimento ideale, perché sottolinea le conseguenze negative di chi persegue come unico obiettivo il profitto personale, senza tenere in alcun conto gli altri valori umani. L'ideale di uomo che emerge dall'opera unisce le caratteristiche positive della borghesia mercantile alle caratteristiche positive della nobiltà feudale, che Boccaccio aveva frequentato alla corte di Napoli. La cultura, la generosità, l'onestà del mondo cortese devono unirsi alle risorse umane del mercante, capace di cambiare per raggiungere i propri obiettivi e volgere a proprio favore le situazioni negative. L'uomo che Boccaccio ammira è quello che sa reagire alla fortuna avversa, utilizzando le sue capacità umane. Lo spazio dato alle possibilità dell'uomo di governare la propria vita nel Decameron si allarga, mentre si restringe lo spazio assegnato al divino e alla possibilità del divino di incidere sul mondo dell'uomo. Per questo motivo, la visione della vita proposta da Giovanni Boccaccio si definisce laica, in quanto non è influenzata da una concezione religiosa.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Esami di maturità. Le regole per un ripasso efficace e le astuzie per superare l'ansia. Di Simona Lovati. Si avvicina la data del 18 giugno, quando oltre 500.000 studenti italiani sosterranno la prima prova scritta dell'esame di maturità. Ansia da prestazione, paura di avere un blocco mentale, di non avere abbastanza tempo per studiare, ma anche di fare brutta figura con insegnanti e compagni, sono i sentimenti che accompagnano i ragazzi. Spiega a tuo figlio che ci sono strategie supportate da evidenze scientifiche che lo aiuteranno a ripassare bene e a prepararsi a esporre l'argomento davanti alla commissione d'esame con sicurezza, spiega la professoressa Francesca Conte, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta. Ridursi all'ultimo è sempre un errore. Ritmi biologici e di studio. Il picco di vigilanza per l'attenzione si attesta attorno alle 5 del pomeriggio. Ciascuno, poi, ha il proprio orologio interno. È certo, però, che un ritmo sonno-veglia regolare è fondamentale per studiare e ricordare al meglio. Il sonno aiuta a consolidare ciò che è stato appreso durante la giornata e per questo le nottate sui libri sono controproducenti, commenta la specialista. Il sonno, inoltre, prepara l'apprendimento del giorno dopo, stimola il ragionamento e la connessione tra i vari argomenti. Senza dimenticare che dormire bene dà una mano a tuo figlio a gestire le emozioni. È stato dimostrato che non riposare a sufficienza amplifica l'ansia. Meglio distribuire. Le maratone di studio non sono utili per la memoria. In prima battuta perché, in teoria, lo studio per la maturità dovrebbe essere un ripasso. In secondo luogo, perché l'apprendimento definito distribuito, per esempio 3-4 ore al giorno per 10 giorni, è più efficace di uno studio massivo di 8 ore consecutive concentrate in pochi giorni. Il confronto si chiama testing effect ed è una tecnica di recupero attivo dell'informazione in base alla quale se una persona viene testata su un determinato argomento, invece di accontentarsi di una lettura passiva, riuscirà a ricordare di più ciò che ha acquisito. Il test può essere orale o scritto, a risposta aperta oppure chiusa. L'importante è avere un riscontro corretto dal libro o da un'altra persona. Un altro metodo è il writing. Il ragazzo, dopo aver studiato, deve scrivere i concetti appresi. Se la concentrazione se ne va, si chiama brain fog o nebbia mentale. Ed è la difficoltà a rimanere concentrati. Spiega a tuo figlio che in questi casi è inutile rimanere sui libri e sforzarsi. È meglio fare una pausa e dedicarsi ad altre attività, consiglia la psicologa. Quando il ragazzo tornerà sui libri con maggiore lucidità, riuscirà a recuperare in fretta. A questo scopo può essere utile una passeggiata all'aria aperta. Ricorda che la luce naturale del sole stimola la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che stimola il buon umore. E il verde della natura attenua ansia e stress. Sì, anche a un'uscita con gli amici o a un po' di sport moderato. La comprensione dona sicurezza. Frasi tabù. Mai fare paragoni con altri compagni oppure con te stesso. Il confronto rende ancora più insicuri. I genitori evitino di pressarlo o di mettergli paura dicendogli che se non studia abbastanza prenderà un voto basso, compromettendo magari l'ammissione all'università o peggio che lo bocceranno. Quando sale l'agitazione? L'ansia va normalizzata. Un po' di ansia, infatti, aiuta ad affrontare le situazioni più impegnative. Di a tuo figlio che l'esito dell'esame di maturità non serve a dare un voto alla persona e gli insegnanti terranno conto di tutto il percorso. Prova ad abbracciarlo. Il gesto dell'affetto di una persona cara abbassa la soglia di panico, conclude la professoressa Conte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Trascorriamo un terzo della vita dormendo e buona parte sognando, ma il più delle volte non ricordiamo nulla della nostra vita onirica. Anche nei giorni fortunati in cui ti svegli con il ricordo del sogno appena fatto ancora aleggiante nella mente, è probabile che entro qualche minuto il ricordo svanisca nel nulla e ritorni nel mondo dei sogni. Nella vita reale, una dimenticanza così repentina delle esperienze recenti ci indurrebbe sicuramente a rivolgerci a un medico. Tuttavia, quando si tratta di sogni, dimenticare è normale. Ma perché? Abbiamo la tendenza a dimenticare immediatamente i sogni, ed è probabile che chi li racconta raramente tenda a dimenticarli facilmente, spiega Thomas Andre Young, neuroscienziato della Monash University di Melbourne in Australia. È difficile credere di aver fatto un sogno se non si ricorda nulla, ma gli studi dimostrano costantemente che i soggetti che non ricordano un singolo sogno da decenni o addirittura da tutta la vita, in realtà li ricorderebbero se fossero svegliati al momento giusto. Sebbene il motivo esatto non sia del tutto noto, gli scienziati hanno raccolto alcune informazioni sui processi della memoria durante il sonno, formulando varie ipotesi che spiegherebbero la nostra peculiare tendenza a dimenticare. Noi siamo svegli, ma si può dire lo stesso dell'ippocampo? Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Neuron, quando ci addormentiamo, non tutte le regioni del cervello si spengono contemporaneamente. I ricercatori hanno scoperto che una delle ultime regioni ad addormentarsi è proprio l'ippocampo, una struttura curva che si trova all'interno di ciascun emisfero cerebrale, fondamentale per traslare le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Se l'ippocampo è l'ultimo ad addormentarsi, potrebbe benissimo essere l'ultimo a svegliarsi. Quindi, quando ci svegliamo, potrebbe esserci una finestra nella quale apriamo gli occhi con un sogno presente nella memoria a breve termine, ma siccome l'ippocampo non è ancora completamente sveglio, il cervello non è in grado di conservare quel ricordo, specifica Andre Young. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Anche se questo potrebbe spiegare perché i ricordi dei sogni sono così fugaci, ciò non significa che l'ippocampo sia rimasto inattivo per tutta la notte. In realtà, questa regione del cervello è piuttosto attiva durante il sonno e sembra essere coinvolta nell'immagazzinamento e conservazione dei ricordi esistenti per consolidarli, anziché prestare attenzione alle nuove esperienze in arrivo. Al risveglio, il cervello potrebbe aver bisogno di almeno 2 minuti per far ripartire le attività di codifica della memoria. In uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, un team di ricercatori francesi ha monitorato il sonno in 18 persone che hanno riferito di ricordare i sogni fatti quasi ogni giorno e di altri 18 soggetti che raramente li ricordavano. Il team ha scoperto che i membri del primo gruppo, quelli con i ricordi migliori, si svegliavano più frequentemente durante la notte. Questi risvegli nel cuore della notte duravano in media 2 minuti per chi conservava ricordi più vividi, mentre si limitavano mediamente a 1 minuto per gli altri. La nostra scarsa capacità di codificare nuovi ricordi durante il sonno è anche legata ad alterazioni dei livelli dei 2 neurotrasmettitori, l'acetilcolina e la noradrenalina, che sono particolarmente importanti per conservare i ricordi. Quando ci addormentiamo, l'acetilcolina e la noradrenalina diminuiscono drasticamente. Quindi accade qualcosa di strano quando entriamo nella fase REM, movimento rapido degli occhi, durante la quale si verificano i sogni più vividi. In questa fase, l'acetilcolina ritorna ai livelli di veglia, ma i livelli di noradrenalina rimangono bassi. Gli scienziati devono ancora risolvere questo enigma, ma alcuni suggeriscono che questa particolare combinazione di neurotrasmettitori potrebbe essere la ragione per cui dimentichiamo i sogni. Secondo uno studio del 2017, apparso sulla rivista Behavioral and Brain Sciences, l'aumento dell'acetilcolina pone la corteccia in uno stato di eccitazione simile alla veglia, mentre un livello più basso di noradrenalina riduce la capacità di ricordare i nostri viaggi mentali notturni in questa fase. Ti ricordi a cosa stavi pensando stamattina mentre ti lavavi i denti? La nostra mente spazia continuamente tra mille pensieri, ma ne scarta la maggior parte perché non li ritiene essenziali. I sogni, specialmente quelli banali, possono essere paragonati a questi pensieri a occhi aperti che il nostro cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati, come ha scritto sul Scientific American il defunto ricercatore Ernest Hartmann, professore di psichiatria alla Tufts University School of Medicine. I sogni possono essere proprio come quei pensieri a occhi aperti che il cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati. Ma i sogni più vividi, carichi di emozioni e coerenti, vengono ricordati meglio, forse perché innescano più risvegli e la loro trama strutturata li rende più facili da memorizzare. Se vuoi migliorare la capacità di ricordare i sogni, puoi ricorrere ad alcuni trucchi. Robert Stickgold, professore associato di psichiatria presso la Harvard Medical School, suggerisce di bere acqua prima di andare a letto, perché ti costringerà ad alzarti per andare in bagno. Questi risvegli nel cuore della notte sono spesso accompagnati da un ricordo migliore dei sogni, ha dichiarato Stickgold al New York Times. Ripetere più volte che vuoi ricordare i sogni prima di andare a letto aumenterà la possibilità di farcela, così come tenere un diario, secondo alcuni studi. Al risveglio, aggrappati a quel fragile ricordo, tieni gli occhi chiusi, rimani fermo e ripeti il ricordo del sogno più e più volte, finché l'ippocampo non avrà la possibilità di recuperare e immagazzinare correttamente il ricordo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso, la cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso. Che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una prole simile a me, ma un po' diversa, che avrà migliori possibilità di adattamento? La risposta è il sesso. Una strategia che permette di mescolare i geni, i gameti, le cellule che si uniscono nella riproduzione sessuale, sono infatti un puzzle del DNA che l'individuo ha ricevuto da madre e padre, spiega Ficetola. La riproduzione senza sesso, i batteri per esempio si dividono in due, che produce individui identici al genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali, e in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima, perché per mettere su peso restano nei tratti di mare ricchi di cibo, ma pieni di predatori. Nulla però a confronto del maschio delle mantidi, che per il sesso perde proprio la testa, visto che la femmina può staccargliela durante la copula se non riesce a fuggire prima.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Le vedo, le voglio e me ne dimentico. Chi fa la fortuna dei negozi può essere un malato di shopping compulsivo, un vero e proprio disturbo psicologico che consiste nel bisogno incontenibile di fare acquisti, pur non avendone necessità. Una volta comprato, però, l'oggetto del desiderio perde interesse e l'attenzione del compratore si sposta su un altro oggetto in un ciclo ripetitivo senza fine. Di Monica Morandi. C'è chi spende un patrimonio in cose che non gli servono e che non userà mai. Queste persone soffrono di shopping compulsivo, un disturbo caratterizzato dalla perdita di controllo negli acquisti, con compulsione a comprare beni non necessari e spesso superiori alle proprie possibilità economiche. Detto anche oniomania, dal greco onios, in vendita. Il disturbo fu citato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Krapelin. Alla persona affetta da shopping compulsivo, l'oggetto che scatena la compulsione sembra speciale e diverso dagli altri, spiega Maria Luisa Gargiulo, psicologa e psicoterapeuta napoletana con studio a Roma. In alcuni soggetti il comportamento compulsivo è selettivo, cioè focalizzato su un certo genere di oggetti, orologi, abiti, scarpe, eccetera, mentre altri acquistano indistintamente vari generi merceologici. Nel primo caso, il disturbo può inizialmente passare per sano collezionismo. A volte l'idea ossessiva si presenta quando la persona è in presenza dell'oggetto oppure ne sente parlare o lo vede in una pubblicità. Altre volte la compulsione può manifestarsi in un momento di vuoto. Nascono un pensiero fisso rivolto all'oggetto e l'impulso incontrollato ad acquistarlo. La soddisfazione per l'acquisto, però, è di breve durata. Placata la tensione verso l'oggetto, infatti, esso appare ridimensionato nella sua importanza e la persona arriva a vedere gli aspetti che non aveva considerato, il costo, l'inutilità, eccetera. Da qui il senso di colpa per i soldi spesi, la frustrazione per non essere riusciti a controllarsi e il sentimento di vergogna. In realtà il bisogno profondo della persona non è finalizzato all'uso di quell'oggetto, ma semplicemente al suo acquisto, chiarisce Gargiulo. Tant'è vero che, ben presto, un altro oggetto indurrà la medesima compulsione, senza essere stato sottoposto a valutazione razionale. Gli oggetti acquistati non appagano il bisogno profondo alla base del disturbo, che è quello di contrastare uno stato dissociato della mente, le cui radici risalgono all'età infantile. L'idea compulsiva, in questo caso all'acquisto, ha il preciso scopo di distogliere la mente da un turbamento profondo, polarizzandola su un'idea ossessiva che la distolga dal turbamento stesso. Si innesca così la dipendenza comportamentale di comprare oggetti come risposta disfunzionale a un malessere. Infatti, la temporanea euforia per l'acquisto rende il soggetto dipendente e ne rinforza la tendenza ad acquistare. Ogni qualvolta starà male, la persona si abituerà a placare il suo malessere con un acquisto, reiterando il ciclo. Spiega Gargiulo. In psicologia, una mente in stato polarizzato è detta dissociata, cioè non in grado di integrare emozioni e pensieri. Per questo, quando la persona percepisce il bisogno compulsivo di acquistare, è incapace di integrare tale bisogno con l'esperienza negativa del precedente acquisto, cosicché il ciclo si ripete in continuazione. Solo nell'ultima fase il soggetto comprende la reale importanza dell'oggetto, poiché in quel momento, caduta la tensione verso ciò che si è acquistato, la mente si è depolarizzata. Di solito le persone con disturbi ossessivi vengono dall'aver vissuto in tenera età relazioni con le figure di attaccamento caratterizzate da tre stati mentali contrastanti e non sintetizzabili: bisogno, paura e colpa. In altre parole, figure che vengono vissute contemporaneamente come salvatrici da un bisogno, fonti di pericolo e persone da salvare. È il caso di un padre burbero che sostenta un bambino, il quale teme di perderlo e nello stesso tempo dipende da lui. Oppure di una nonna dal volto minaccioso, ma fisicamente fragile, che suscita allo stesso tempo paura e bisogno di protezione. Nella mente di chi si sta formando iniziano ad affastellarsi stati mentali irrisolvibili. Le analisi scientifiche ci dicono che nel bambino questo tipo di attaccamento disorganizzato È il predittore dei disturbi ossessivo-compulsivi e degli stati mentali che ne stanno alla base, dice la psicologa. In età adulta, lo stato mentale di fondo rimarrà irrisolto e continuerà a generare ansia. Nell'impossibilità di risolverlo, la mente ricorrerà a una strategia disfunzionale. Si focalizzerà su un'idea ossessiva che, polarizzandosi sugli oggetti, distolga la persona dal suo grave disagio mentale. Può trattarsi di compulsione agli acquisti, piuttosto che alla pulizia, all'ordine maniacale o ad altri comportamenti disfunzionali. Vi sono anche soggetti che a livello genetico o neurochimico sono particolarmente sensibili ai meccanismi del piacere e della gratificazione legati alla dopamina, il neuromediatore responsabile del circuito della ricompensa, che spinge a ripetere i comportamenti che provocano piacere, innescando una dipendenza. Da ultimo vi è il metodo diseducativo, da parte di alcuni genitori, di placare gli stati di tensione, dolore o frustrazione dei figli. Un dolore fisico, un brutto voto o un litigio con un amico, con il rinforzo positivo di un regalo. È giusto lenire le frustrazioni, ma se la soluzione avviene sempre attraverso l'acquisto o il possesso di un oggetto, il bambino si polarizzerà sulla convinzione che questo possa davvero placare un dolore o un bisogno, e quindi, senza regole verbali ma con i fatti, gli si insegnerà che qualsiasi stato di squilibrio o emozione negativa si può risolvere attraverso un acquisto. Sarebbe invece importante insegnare al bambino a percepire, tollerare e gestire gli stati mentali negativi, spiega Gargiulo. La terapia è personale e improntata alla storia del paziente. Per superare gli stati mentali alla base del comportamento disfunzionale, si dovrà lavorare, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, sull'attaccamento disorganizzato che ha contrassegnato la tenera età,

0: persone non solo dal punto di vista cognitivo, cioè dei pensieri, ma ne analizza gli stati emotivi, le emozioni e i bisogni. In particolare, studia come questi bisogni si sono formati e come sono regolati, con un focus sullo stile di attaccamento. Si abbineranno poi tecniche di tipo corporeo, poiché quando il paziente si trova in uno stato di craving, cioè bisogno forte e irresistibile, in questo caso di acquistare, il suo stato mentale è collegato a uno stato psicofisico alterato, uno stato ansiogeno con la sensazione di non poter resistere a una tentazione. Da qui la necessità di insegnargli a regolare, gestire e percepire le emozioni senza sentirsene schiacciato. A questo scopo vanno benissimo le EMDR, un metodo terapeutico che affronta la componente fisiologica delle difficoltà emotive, la mindfulness e tutte le terapie psicocorporee bottom-up, che collegano cioè lo stato mentale allo stato fisico, conclude l'esperta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Trucco e parrucco. Le bizzarre toilette e l'abuso di cosmetici con cui l'aristocrazia francese dell'Ancien Régime si faceva bella agli occhi del mondo per ribadire il proprio status. Di Erica Marin. C'è un'epoca che, in quanto a stravaganze ed eccentricità, non ha uguali nella storia europea. È quella della Francia pre-rivoluzionaria, dominata da un'aristocrazia dedita ai divertimenti, al lusso e con un'attenzione maniacale verso l'esteriorità e la forma. I nobili dei secoli XVII e XVIII erano assillati dalla necessità di distinguersi ed essere riconosciuti. Da qui lo smodato utilizzo di cosmetici dagli ingredienti più bizzarri e l'ossessivo interesse per la moda opulenta e vistosa. Alcuni dei loro eccessi, però, si rivelarono persino pericolosi. È risaputo che le abitudini igieniche della corte del Re Sole, Luigi XIV, lasciavano alquanto a desiderare. Eppure, a modo suo e coerentemente con le conoscenze mediche del tempo, che aborrivano l'uso dell'acqua, il sovrano aveva a cuore la cura personale. Ovviamente le sue abitudini non erano certo di gusto minimalista. Una grande vasca ottagonale di marmo rosso trionfava nell'appartement de bain, in cui egli amava effettuare pediluvi in compagnia e pare immergere tutto il corpo per ben due volte nel corso del suo lungo regno. Fra le attrazioni dell'appartamento reale, il lungo mobile in camera da letto con gli oggetti da toeletta, immancabile una delle sue grandi passioni, il profumo. Lo usava in abbondanza per coprire i pungenti odori corporei. Gelsomino, violetta e fiori d'arancio impregnavano l'aria e il re, soprannominato Dolce Profumo, ordinò di aggiungere queste essenze alle fontane di Versailles. Le dame barocche, intanto, impallidivano la carnagione con il trucco e levigavano le rughe con un sublimato di mercurio, soluzione abrasiva che attenuava i segni dell'età, ma corrodeva la pelle. L'incarnato perfetto ed eburreo rimase in voga fino al XVIII secolo. Si narra che Madame Yolande Marie Gabrielle de Polastron, duchessa di Polignac, favorita e grande amica di Maria Antonietta, si facesse addirittura praticare salassi con il fine di ottenere il pallore tanto agognato, simbolo di innocente voluttà. In alternativa si ricorreva al caro e vecchio buonstrato di cerussa. Si trattava di carbonato di piombo, utilizzato già in epoche precedenti e reperibile in natura grazie alla cerussite, un minerale rombico. Considerata tra i fondotinta più coprenti in circolazione, la biacca fu riconosciuta come tossica soltanto dopo il 1770, epoca in cui gli organi ufficiali cominciarono a denunciare la pericolosità di certi ingredienti e i cosmetici dovettero ottenere l'autorizzazione al commercio dalla Société Royale de Médecine. Le sostanze maggiormente incriminate erano quelle a base metallica, alluminio e piombo, utilizzati per i cosmetici.

0: Plastici sbiancanti erano infatti potenzialmente in grado di causare sfoghi cutanei, malattie e, nei casi più estremi, morte da intossicazione. Al pallore del volto si abbinava l'utilizzo smodato di rouge, una pasta rossa ottenuta dalla mescolanza di cera con l'estratto di un particolare insetto importato dal Messico, il Dactylopius coccus, anche detto Coccinilla del Carmino. Sebbene il colore fosse ottenibile anche da sostanze vegetali, per esempio dalla radice dell'alcanna tinctoria, l'estratto di cocciniglie donava al volto un'intensa e particolare sfumatura rosso-bluastra che ben si confaceva al candido incarnato. L'irrinunciabile rouge veniva spennellato su labbra e gote, a simulare turbamenti emotivi che di naturale avevano ben poco, considerando che più era acceso il colore, più riscuoteva successo. Fu così che nacque il trucco alla Versailles, richiesto a corte al punto che senza si appariva ridicule ed emulato in tutta Europa pure dalle nobili veneziane. Il contrasto tra il pallore etereo e il rossore violento prometteva furori incantatori allo sguardo altrui, come ci informa il grande seduttore Giacomo Casanova nelle sue memorie. Ciò che noi oggi chiamiamo blush fu tra i cosmetici prediletti anche di Maria Antonietta, che divenne fervida sostenitrice del trucco a guance vivide. Tra i rituali di skincare più singolari di Maria Antonietta ci fu poi l'eau de pigeon, che consisteva in un intruglio a base di frutta, vino bianco e, udite udite, ben 8 piccioni in umido. Questi succhi di volatile sembravano detergere, ammorbidendo la pelle sensibile e delicata dell'aristocratica austriaca. Soffocata dalle rigidità del protocollo di corte, l'esuberante consorte di Luigi XIV esigeva il miglior team di artisti e maestri del trucco che l'affiancassero nel suo stile di vita dedito al frivolo divertissement. Celebri e chiacchieratissime furono le acconciature oversize realizzate dal fidato parrucchiere Léonard Alexis Autier. I caricaturisti francesi non esageravano quando dipingevano i coiffeurs abbarbicati sulle opere monumentali, incipriate con una quantità di poudre a base di polvere di marmo e farine vegetali, tale che rischiava di soffocare chi si sottoponeva al trattamento, oltre che a favorire la proliferazione di parassiti. Tutto ciò per inseguire la moda dell'epoca, ottenere i capelli biondo cenere della regnante. Vera influencer ante litteram, Maria Antonietta a Parigi fece tendenza ben prima di diventare regina e le acconciature alla Dauphine, la Delfina, vennero in seguito declinate nelle varianti più assurde. Panorami, giardini, velieri, comete, fatti di cronaca e poemi pastorali, tutto poteva spuntare sul capo e le allegorie impazzavano. La morte di Luigi XV, per esempio, fu compianta con in testa composizioni di cipressi e cornucopie. Anche le acconciature avevano però un prezzo in termini di salute. Provocavano un afflusso di sangue al capo che sfociava in terribili emicranie che potevano causare un'ingente perdita di capelli di cui, si narra, Maria Antonietta soffriva. Neppure gli uomini sfuggivano alle stravaganze del rococò. I cicisbei, parola connessa con molta probabilità al chiacchiericcio di corte, accompagnavano le dame ad eventi mondani, agghindati e truccati di conseguenza. Il viaggio di formazione culturale che i rampolli della nobiltà intraprendevano attraverso l'Europa, di norma, aveva l'Italia come ultima tappa. Da qui il vezzoso epiteto Macaroni, derivato dai nostrani maccheroni con cui si indicavano i cicisbei italiani, figure di damerini eccessivamente alla mode, con capigliature vertiginose e femminee movenze. L'atto dell'imbellettarsi assunse nel corso del Settecento la funzione di distinzione e prestigio sociale e non era considerato un mero capriccio di vanità. La corsa allo sfarzo e all'esagerazione si rifletteva nei costumi, nei riti e nel maquillage, quanto nell'arte, con il barocco e il rococò tutto fronzoli ed eccessi, tanto amato dall'Ancien Régime. Ha scritto in proposito la storica del costume e della moda Rosita Levi-Piasecki. L'uso diffusissimo della maschera, il velo di cipria sulle acconciature, sottintendono il desiderio di evasione da un mondo che misteriosamente intuisce la sua prossima fine.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Le api, di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da tre diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata, dato che non produce né miele né cera. È incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono due: quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrate in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e, se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie, invece, mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo, dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a due ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare. Raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Erba Volant di Renato Bruni. Codice Edizioni 2015, letto da Daniela Bovi. Si chiama biomimetica ed è il metodo per studiare e imitare la natura garantendo all'uomo innovazioni efficaci e sostenibili. Così le felci da appartamento che assorbono sostanze nocive diventano un modello per la depurazione dell'aria, mentre gli adattamenti sviluppati da alcune piante per resistere nei deserti forniscono idee per raccogliere acqua piovana e conservare vaccini senza frigorifero. Renato Bruni ci mostra come gli insegnamenti del regno vegetale possono venire incontro ad alcune nostre esigenze.
3: Buon ascolto!
4: La curiosità per la natura e l'esplorazione dell'ambiente sono uscite dal novero delle cose a cui attribuiamo valore. Nel combinato disposto tra spirito dei tempi, crisi economiche e letture ideologiche del mondo che ci circonda, il gusto per la scoperta è stato archiviato nel cantuccio delle conoscenze buone solo per sbaragliare gli amici ai giochi da tavolo, redigere trafiletti da settimana enigmistica o popolare quegli specchietti di amenità per clickbait nei quotidiani online, altrimenti noti come colonne della vergogna. Nella formazione scolastica e nell'immaginario collettivo, la nozione è diventata un elemento quasi disprezzabile, inutile, vicariabile dall'uso pervasivo della tecnologia. Forse è persino ritenuta incapace di comporre un vero e proprio sapere, il quale peraltro, per godere di dignità pubblicamente condivisa, deve essere rigorosamente incardinato su un progetto che non contempli altri esiti se non quello di un'immediata soddisfazione economica, sociale, materiale, cosa che le scoperte naturalistiche sembrano assicurare esclusivamente nei quiz televisivi. Anche solo 50 anni fa le cose non stavano esattamente nello stesso modo. Ai giovani che vogliono dedicarsi alla progettazione dico: andate a spasso per le strade e i prati a vedere un po' come è fatto il mondo. Le idee sono già tutte lì, basta saperle cogliere. Pare che fosse questo uno degli ammonimenti rivolti da Achille Castiglioni alle nuove leve del design industriale, la disciplina che contempla ideazione e progettazione di oggetti seriali d'uso pratico, nei quali la forma estetica, la funzionalità pratica e in tempi più recenti anche la sostenibilità produttiva e ambientale si fondono a creare oggetti efficienti e duraturi. Castiglioni ha dato linee, volumi e idee di grande successo al design industriale italiano, segnando di fatto l'immaginario degli anni 70 e non solo, dato il perpetuo splendore di certi oggetti tra gli appassionati di modernariato. E per lui la natura era il think tank di riferimento. Non so quando sia stata pronunciata quella frase, ma per certo si possono fantasticare due illustri e taluro antitetici ispiratori, Bernardo di Chiaravalle e Georges de Mestral. Il primo era un monaco benedettino medioevale e la sua massima più nota, sebbene enunciata per scopi teologici ben lontani da quelli pragmatici di Castiglioni e distanti da quelli che regolano l'evoluzione della vita sulla Terra, sembra suggerire lo stesso insegnamento. Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Vai e cerca cose nuove non tra chi le può ideare secondo i tuoi stessi schemi, ma nella natura che ti circonda, perché il suo motore è diverso dal tuo e gli esiti daranno proficue conseguenze. La seconda ispirazione risale invece al 1955, anno ben più prossimo al materialismo odierno, durante il quale l'ingegnere De Mestral ha fornito il primo esempio di utensile di successo industriale a partire dall'attenta osservazione e dalla traduzione pratica di soluzioni messe a punto in natura. La storia del velcro è di dominio pubblico. Da una nozione appresa esplorando i boschi con il cane, Georges de Mestral ha prodotto un tessuto adesivo riapribile nel quale uncini e asole nelle due parti della chiusura mimano rispettivamente le brattee uncinate del capolino della bardana, Arctium lappa, e il pelo degli animali che la pianta ha scelto come vettori per disseminare nello spazio i propri frutti. Nel mondo degli inventori e in generale degli affamati di nuove soluzioni industriali sostenibili ed efficaci, l'esortazione del designer, il monito del benedettino e l'esempio dell'ingegnere hanno preso vigore durante l'ultimo decennio. Spinti dal bisogno di tagliare i costi di progettazione e dall'esigenza di innovare limitando l'impatto ambientale, designer, ingegneri, inventori e con loro molte aziende hanno iniziato ad attribuire un nuovo valore allo studio delle soluzioni derivate dalla natura, al punto da raggiungere la massa critica necessaria alla nascita di una nuova disciplina, la biomimetica. Essa si pone come obiettivi lo studio degli esiti dell'evoluzione e l'applicazione pratica di quanto affinato dalla soluzione naturale, per garantire all'uomo innovazioni efficaci, durature e sostenibili. Nella biomimetica, la natura non è più un semplice modello di ispirazione estetica, ma una guida nella messa a punto di aspetti funzionali, plasmati da quell'enorme laboratorio di ricerca e sviluppo chiamato evoluzione, che da oltre 3,8 miliardi di anni testa sul campo forme, strategie, sostanze e dinamiche più adatte ad affrontare le complicazioni più disparate. In poche parole, la biomimetica usa le scoperte e le nozioni tratte da altri esseri viventi come base per disegnare nuovi materiali, oggetti, organizzazioni utili all'uomo e idealmente più rispettosi dell'ambiente che ci ospita. Il ricorso ad essa, tuttavia, non implica mai una semplice copia. Le strutture biologiche sono spesso eccessivamente complesse per poterle replicare in modo economicamente sostenibile, ma prevede la rilevazione e la comprensione dei meccanismi, delle strutture e delle funzioni biologiche per consentire il loro trasferimento in prodotti di uso umano. La biomimetica fornisce un'ispirazione di partenza per chi la vuole rielaborare. Per migliorare la propria esistenza, l'uomo crea tramite l'invenzione e per farlo a dovere deve tenere presente che la benzina della creatività non è il talento, ma la conoscenza. La natura, al contrario, non inventa, ma piuttosto crea senza avere un piano d'uso o un disegno di destinazione, e la sua benzina non risiede nell'inventiva o nella progettazione a tavolino, ma nel numero, nel caso e nella prova costante, nella permanente elaborazione delle soluzioni in cerca di quelle più adatte al bisogno del momento. Trascurare in toto questo perenne brainstorming di suggerimenti sarebbe quantomeno arrogante. E in effetti, in almeno un preciso campo applicato, l'approccio della biomimetica non rappresenta una completa novità. In ambito farmaceutico, l'uomo moderno stabilmente impiega le invenzioni chimiche delle piante e dei microrganismi come base molecolare da cui perfezionare farmaci, e spesso queste imitazioni rielaborate hanno segnato in modo indelebile la qualità e l'aspettativa di vita dell'umanità. Antibiotici, psicofarmaci, antiparassitari, antipiretici, antitumorali. Spesso, prima di diventare oggetto di biomimetica, il potenziale farmaceutico delle molecole vegetali è stato scoperto grazie all'attenta osservazione del comportamento in natura di alcune piante, o dando nuovo valore a nozioni rimaste dimenticate. Le blande proprietà terapeutiche dell'acido salicilico vennero notate studiando gli usi tradizionali dei salici e da essa si partì per produrre il più efficace acido acetilsalicilico dell'aspirina, corrispettivo farmaceutico del velcro di Demestral. Anche per questo, da decenni le campagne che promuovono la difesa della biodiversità e la ricerca di base hanno fatto leva su un tasto assai risonante per noi umani, quello della nostra salute. L'estinzione di microrganismi, insetti, piante e animali e la disattenzione per lo studio di morfologie e funzioni sono state criticate per la perdita di possibilità terapeutiche, di farmaci con cui curare nuove e vecchie malattie del corpo e dello spirito. Eppure stiamo lentamente imparando che c'è molto altro da perdere dalla scomparsa progressiva della biodiversità e dall'attenuazione per il sense of wonder delle cose naturali. Nelle piante, a causa della loro traiettoria evolutiva diversa dalla nostra e per una serie di esigenze fisiologiche quasi aliene, si sono imposte soluzioni di sopravvivenza e adattamento drasticamente differenti rispetto a quelle immaginabili da una mente umana. Il loro contributo in termini di innovazione anche al di fuori del comparto farmaceutico è potenzialmente enorme e andrebbe incluso tra i servizi degli ecosistemi nel computo del valore attribuito alla biodiversità. Per esempio, le soluzioni affinate dall'evoluzione vegetale sono state generate per avere successo in contesti dinamici e tengono implicitamente conto della complessità dei sistemi. Non sono frutto di una scomposizione dei problemi in fattori primi, di un'applicazione a modelli semplificati e di una successiva ricomposizione forzata per adattarsi ad ambienti reali che inevitabilmente offre il fianco a limiti che ne mimano la sostenibilità o l'efficacia. Nella biomimetica, l'idea è per sua stessa genesi figlia di un ambiente reale, quindi olistica nel senso meno spirituale del termine, perché tiene conto di tutte le variabili in gioco. L'uso della natura come modello ha regalato negli ultimi anni superfici asettiche come la pelle di squalo e treni aerodinamici come il Martin Pescatore. Ha permesso di dedurre algoritmi sull'uso più efficiente delle risorse dalle dinamiche sociali delle api, ha aiutato a progettare droni imitando libellule e scarafaggi, ha velocizzato progettazioni, ha abbassato costi e ha fornito risultati migliori di quanto ideato dal solo genio umano. Il regno vegetale sta fornendo il suo contributo. Eppure in molti campi della quotidianità sembriamo affetti da una sorta di daltonismo nei confronti delle piante, un'anestesia percettiva i cui sintomi si condensano nell'incapacità di notarle e valutarne propriamente l'utilità e le funzioni. L'esplorazione del mondo vegetale può offrire assist per un gran numero di soluzioni efficaci e sostenibili, tra cui sistemi per la depurazione di aria e acqua, per la produzione di lubrificanti, per l'ipotetica colonizzazione di nuovi pianeti, per la fabbricazione di tessuti traspiranti o di materiali autopulenti, per produrre energia a partire dalle gocce d'acqua, per condurre campagne di marketing e per conservare vaccini senza frigorifero. Le piante cedono le loro conoscenze senza opporre resistenza, a patto che noi uomini si vada per prati, campi e boschi con lo spirito giusto per guardare, scoprire e cogliere le soluzioni che loro hanno già impostato. L'apprendista stregone prende servizio. Sta scritto che il re Salomone parlava con i quadrupedi, con gli uccelli, con i pesci e con i vermi. Io invece parlo con le piante, seppure non con tutte, come sembra che facesse il vecchio re con gli animali, e ammetto la mia inferiorità su questo punto. Però parlo con alcuni vegetali che conosco bene e senza bisogno di un anello magico. In questo io mi sento superiore al vecchio re, che senza il suo anello non avrebbe compreso neppure il linguaggio del proprio cane. E non prevedo di buttare alle ortiche la mia dote, come fece Salomone con il suo magico monile, anche perché le piante non vengono certo a raccontarmi chi è nei pensieri delle 999 mogli che non ho. Mi danno invece, le piante, non le mogli, una mano sul lavoro. Io le intervisto, le consulto e le interrogo, e loro mi forniscono ispirazione per trovare soluzioni fuori dal coro ai problemi grandi e piccoli, veri o presunti, del vivere quotidiano nell'antropocene. Ci capiamo forse perché sono migliori, più limpide e schiette negli intenti rispetto a noi umani. Nonostante le apparenze, vivono di competizione pura e spietata, senza farsi turbare da riflessioni di opportunità o da preconcetti. Oltre a questo, sono disponibili a condividere le soluzioni evolutive che hanno sviluppato contro i problemi dell'esistenza, senza spocchia, remore e vincoli brevettuali. Stanno su questo pianeta da molto prima di noi e da milioni di anni partecipano con successo al più grande esperimento permanente di collaudo, modifica e messa a punto di forme, funzioni, materiali e strategie della storia del pianeta. Un esperimento di tale portata da ricondurre il concetto stesso di collaudo alla sua vera matrice latina, un'evoluzione infinita con risultati a opera d'arte, frutto con lode di infiniti test nelle condizioni più estreme. L'azienda presso cui lavoro vende idee a chi ne ha bisogno, siano esse industriali, commerciali o strategiche. Il mio compito è trovarle tra quelle messe a punto dall'evoluzione nel più imponente, inconsapevole e lungo processo di beta testing disponibile su questa terra. Perché inconsapevole? Perché le piante non sanno cosa stanno facendo. Perché quando mi parlano, squadernano soluzioni per come se le vedono addosso ora, guardandosi indietro e notando in retrospettiva cosa è cambiato rispetto ai loro antenati, senza un'idea di dove andranno i pronipoti, perché non esiste un intento, un progetto, una direzione predestinata che non sia quella di provare a caso, tutte assieme, i mille modi per risolvere le necessità del momento. Il risultato è un enorme crowdsourcing vegetale, in cui alcune soluzioni falliscono e si estinguono, mentre altre reggono lo stress della selezione naturale e vanno avanti, in attesa di essere ulteriormente affinate e adattate a nuove esigenze. Perché le piante? Perché sono aliene agli animali e grazie alla loro siderale diversità l'oscuro scrutare dell'evoluzione ha privilegiato in milioni di anni forme, strategie, molecole e meccanismi a cui l'uomo, con la sua sola immaginazione, non potrebbe arrivare. O meglio, qualche volta ci arriva, ma solo dopo anni di lavoro, montagne di soldi, spreco di fallimenti e spremitura di meningi da parte di stuoli di ingegneri e scienziati. Come ripeto spesso a chi chiede il senso della mia professione, l'immaginazione umana in genere si limita a copiare, più o meno inconsapevolmente, quel che la natura ha già fatto. Pensate a un processo fisico, a un sistema meccanico, a una strategia complessa. In natura, il regno vegetale e la sua selezione li hanno già affinati, probabilmente con un impatto ambientale minimo. Di solito, inoltre, le piante portano a casa il risultato con il minimo della spesa in termini di risorse, cosa che con i chiari di luna odierni sulla sostenibilità, prima o poi dovremo imparare a fare anche noi, con un sistema integrato e non con rattoppi puntuali. Certo, passare dall'assist dell'ideazione alla pratica materiale può non essere automatico, e non stiamo quasi mai parlando di pappe pronte e di frutti maturi da cogliere, ma di idee da plasmare per poter ridurre i costi di progettazione. Basi da remixare per i DJ delle invenzioni, ma già orecchiabili e di successo. Per cavarsela, le piante hanno dovuto affinare nuove strategie per colonizzare la terraferma, dalle aree più fertili fino alle nicchie più inospitali per aridità, illuminazione, temperatura, competizione. Senza voce né muscoli, hanno trovato il modo per coordinarsi, per comunicare, per farsi la guerra. Ottenendo di fatto ogni cosa dal niente, dato che lavorano solo con l'aria, con l'acqua e con pochi sali minerali, riuscendo a riciclare quasi tutto e producendo sistemi a ciclo chiuso, la cui efficienza nella gestione del rischio e delle risorse dovrebbe fare invidia a ingegneri ed economisti. Sono migliori di noi, non ammetto contestazioni a riguardo, e mi si perdoni il bias, hanno già trovato una soluzione sostenibile a quasi tutti i crucci che arrovellano l'uomo contemporaneo. In tutto questo, noi, anziché copiarle come dovremmo, ci ostiniamo a voler fare di testa nostra. Certo, per capire i segreti delle piante occorre solo sintonizzarsi sulle loro lunghezze d'onda. Eppure, in qualche modo, io ho trovato la frequenza giusta. E ho approfittato di questa empatia per ricoprire il ruolo di cacciatore di teste presso una futuristica azienda di scouting che scandaglia, scova e rivende a terzi idee nuove in posti strani, non ancora dragati dall'aspirapolvere dei neuroni e dal tritatutto delle conoscenze. Il mio ufficio è uno strano ibrido tra un orto botanico, lo studio di un detective privato alla Marlowe, con vasi sulle sedie al posto dei cuscini, e l'antro di un apprendista stregone, frequentato da strane piante, con altrettanto strane proposte e periodicamente visitato da imprenditori a caccia di nuove idee per le loro imprese. I colleghi chiamano il mio reparto Agenzia Erba Volant, un po' perché mentre parlo con le piante le mie parole volano nell'aria senza un interlocutore, un po' perché in effetti sembra un'agenzia di collocamento per lavoratori interinali. L'incontro con il capo al momento della presa di servizio era stato illuminante circa le mie mansioni e le sue aspettative, centrate su una mission quantomeno particolare, per usare il gergo aziendalista. Lei ci deve trovare qualcuno con soluzioni fresche, innovative, roba che la concorrenza non ha ancora trovato. Ha capito? I nostri clienti sono aziende importanti. Abbia la premura di verificare che si tratti sempre di roba affidabile, magari già testata, ma nascosta nelle pieghe di quello che appare ovvio agli occhi dei più. Roba borderline, da trasferire e rivendere cambiando il contesto d'applicazione. Cerchi dove le pare, ma niente inventori della domenica. Non possiamo giocarci un cliente con un Archimede fuori di testa che si crede il creatore. Faccia tutte le acrobazie che vuole per portare a casa il risultato, ma sappia che se va a lungo sul trapezio non le paghiamo l'ortopedico. E cosa c'è su questa terra di più testato, nascosto e borderline del frutto della selezione naturale tra le piante, che guardiamo tutti i giorni come se non fosse nulla di più di uno sfondo panoramico? Si tratta solo di unire la domanda con l'offerta, trovando un intermediario con doti empatiche forti e competenza tecnica sul tema, come nella migliore delle tradizioni. Quell'intermediario sono io, e il mio lavoro è un bel esercizio di equilibrismo, ma la mia rete di contatti nel regno vegetale mi ha sempre salvato dal pavimento del circo, anche quando l'ipotesi di partenza era tra le più strampalate. Se vuoi colonizzare lo spazio con la balistica, chiedi ai conquistadores. Il primo incarico fu subito una tripla piroetta da circo Togni. Il cliente voleva conquistare lo spazio cosmico, travolto dall'entusiasmo per gli esopianeti abitabili scoperti dai telescopi orbitali, e cercava sistemi efficaci per diffondere la vita su questi sassi apparentemente vivibili. Corpi celesti che, come appartamenti derelitti e scalcinati nella periferia meno servita dell'universo, aspettavano solo una bella imbiancata d'ossigeno per poter essere venduti al migliore offerente. In particolare, il cliente voleva idee da forme viventi capaci di diffondere semi e pollini senza l'aiuto di animali. Chissà che fa una popola i pianeti abitabili in altre galassie. Meglio contare solo sulle proprie forze o sugli agenti fisici. E chissà se e quali concorrenti troveranno le nostre piante. Le capacità di invadere un territorio, di adattarsi a climi differenti, di inserirsi in comunità già abitate, sono elementi che si alternano, almeno in parte, con la capacità di disperdere semi, spore o polline, per cui il piano era presto fatto. Scucire idee a chi aveva già svolto il lavoro di conquista di un pianeta desolato, a partire dalla preistoria terrestre, competendo sul campo per le risorse e per lo spazio vitale, senza contare sull'aiuto di altri. Gente che aveva fatto bene il lavoro sporco della frontiera, conquistando terreno vergine metro su metro, sfrattando chi era arrivato prima e portando per giunta a casa il certificato di abitabilità per altri inquilini, grazie all'ossigenazione dell'atmosfera. Insomma, dovevo trovare le piante terrestri più abili nel conquistare sul campo lo spazio, non solo siderale, ma anche terreno. Da bravo precario della caccia alle idee, mi diedi immediatamente da fare, girando per prati, boschi, orti e giardini, e facendo colloqui di lavoro ad alberi, piante, alghe, funghi e muschi, per capire chi potevo mettere sotto contratto senza prendere un calcio orbitale nel di dietro. Il primo passo fu quello di preparare un annuncio che suonava all'incirca così. In previsione di future espansioni in nuovi mercati, affermata agenzia aerospaziale invita ricercatori applicati a sottoporre idee e strumenti da indirizzare alla creazione di sistemi propulsivi, vettori, generatori di habitat e altri apparecchi innovativi per la dispersione di forme viventi atte a colonizzare pianeti extraterrestri. La Call for Ideas prevede l'inserimento delle idee più promettenti in un programma di ampio respiro, in grado di garantire assistenza tecnologica, giuridica e finanziaria nella fase di un eventuale sviluppo industriale. Sono richieste esperienza nel settore, pregresse applicazioni reali, dimostrabili sul campo e un'elevata propensione alla risoluzione dinamica di problemi in autonomia, con approcci innovativi e creativi. Le risorse selezionate saranno coinvolte nelle riunioni di brainstorming volte al miglioramento delle iniziative attualmente in corso e all'eventuale ideazione di nuovi piani di conquista dello spazio. Non si esclude il coinvolgimento diretto nelle missioni spaziali dei candidati più performanti.

0: Avete ascoltato un estratto da Erba Volant di Renato Bruni. Codice Edizioni 2015, letto da Daniela Bovi.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22.

0: 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Fino a quando la mia stella brillerà, di Liliana Segre. Letto da Martina Raschillà.

Ad Auschwitz superai la selezione per 3 volte. Quando ci chiamavano, sapevamo che era per decidere se eravamo ancora utili e potevamo andare avanti, o se eravamo vecchi pezzi irrecuperabili da buttare. Era un momento terribile. Bastava un cenno ed eri salvo. Un altro ti condannava. Dovevamo metterci in fila, nude, passare davanti a 2 SS e a un medico nazista. Ci aprivano la bocca, ci esaminavano in ogni angolo del corpo per vedere se potevamo ancora lavorare. Chi era troppo stanca o troppo magra o ferita veniva eliminata. Bastavano pochi secondi agli aguzzini per capire se era meglio farci morire o farci vivere. Io vedevo le altre. Orrendi scheletri impauriti. E sapevo di essere come loro. Gli ufficiali e i medici erano sempre eleganti, impeccabili, tirati al lucido, in pace con la loro coscienza. Era sufficiente un cenno del capo degli aguzzini che voleva dire «avanti», ed eri salva. Io pensavo solo a questo quando ero là, a quel cenno. Ero felice quando arrivava perché avevo 13 anni, poi 14. Volevo vivere. Ricordo la mia prima selezione. Dopo avermi analizzata, il medico notò una cicatrice. Forse mi manderà a morte per questa, pensai, e mi venne il panico. Lui mi chiese di dove fossi, e io, con un filo di voce, ma cercando di restare calma, risposi che ero italiana. Trattenevo il respiro. Dopo aver riso insieme agli altri del medico italiano che mi aveva fatto quell'orrenda cicatrice, il dottore nazista mi fece cenno di andare avanti. Significava che avevo passato la selezione. Ero viva. Viva. Viva. Ero così felice di poter tornare nel campo che tutto mi sembrava più facile. Poi vidi Jeanine. Era una ragazza francese. Erano mesi che lavoravamo una accanto all'altra nella fabbrica di munizioni. Jeanine era addetta alla macchina che tagliava l'acciaio. Qualche giorno prima quella maledetta macchina le aveva tranciato le prime falangi di 2 dita. Lei andò davanti agli aguzzini, nuda, cercando di nascondere la sua mutilazione. Ma quelli le videro subito le dita ferite e presero il suo numero tatuato sul corpo nudo. Voleva dire che la mandavano a morire. Jeanine non sarebbe tornata nel campo. Jeanine non era un'estranea per me. La vedevo tutti i giorni. Avevo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo. Feci finta di niente. E ricominciai a mettere una gamba dietro l'altra e camminare. Pur di vivere.
racconto sempre la storia di Janine. È un rimorso che mi porto dentro. Il rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire in quel momento che Janine stava andando a morire, che la sua vita era importante per me. Che noi non eravamo come gli aguzzini, ma ci sentivamo ancora e nonostante tutto capaci di amare. Invece non lo feci. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto tempo. Sapevo che nel momento in cui non avevo avuto il coraggio di dire addio a Janine, avevano vinto loro, i nostri aguzzini, perché ci avevano privati della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la loro vittoria. Era questo il loro obiettivo. Annientare la nostra umanità.

0: Il racconto.
1: Jack Kerouac, da Sulla strada. Subito fuori Gregoria la strada cominciò a scendere. Grandi alberi si rizzarono da entrambi i lati e mentre si faceva scuro sentimmo in mezzo agli alberi il gran ronzare di miliardi di insetti che risuonava come un acuto e continuo grido stridulo. «Woohoo!» fece Dean e accese i fari davanti, ma non funzionavano. «Che accidenti, cosa c'è adesso?» E diede dei pugni e si infuriò col cruscotto. «Oh, povero me, dovremo viaggiare nella giungla senza fari, pensate che orrore! Le sole volte che riuscirò a vedere sarà quando incroceremo un'altra macchina, e qua semplicemente non esistono macchine, e naturalmente non c'è nemmeno una luce. Ah, come faremo, accidenti! Andiamo avanti lo stesso. Forse sarebbe meglio tornare indietro, però. No, mai, mai, andiamo avanti. Riesco appena a vedere la strada, ce la faremo!» E così filammo in una oscurità d'inchiostro in mezzo al frinire degli insetti, mentre il forte, ricco, quasi putrescente sentore ci avvolgeva. E ricordammo e capimmo che la carta geografica indicava proprio dopo Gregorie l'inizio del Tropico del Cancro. «Siamo in un nuovo tropico, non c'è da meravigliarsi dell'odore, sentite!» Sporsi la testa dal finestrino. Degli insetti mi si appiccicarono sulla faccia. Un immenso ronzio si levò il momento che drizzai le orecchie verso il vento. Tutto un tratto i fari si accesero di nuovo e frugarono avanti, illuminando la strada deserta che correva in mezzo a solide mura di alberi cadenti e contorti, alti fino a 30 metri.
2: «Figlio di cagna!»
1: urlò Stan dietro.
2: «Accidentaccio!»
1: Era sempre sbronzo. Ci rendemmo improvvisamente conto che era tuttora ubriaco e che la giungla e i guai non incidevano affatto sulla sua anima felice. Ci mettemmo a ridere tutti e due. «E al diavolo! Ci tufferemo in questa maledetta giungla stanotte e ci dormiremo dentro! Andiamo!» gridò Dean. «Il vecchio Stan ha ragione, il vecchio Stan se ne frega! È così sbronzo di quelle donne e di quella marijuana e di quel pazzo mambo fuori del mondo, impossibile ad assorbire, urlante così forte che le mie orecchie ancora ne rintronano. Uhii! È così sbronzo che sa quello che fa!» Ci levammo le magliette e filammo avanti nella giungla a torso nudo. Nessun paese, niente. Solo la giungla sperduta per chilometri e chilometri. E in discesa, sempre più infuocata, con gli insetti che stridevano sempre più forte, la vegetazione che cresceva sempre più alta, la puzza più densa e più calda, finché cominciammo ad abituarci ad essa e a goderne. È come se ci mettessimo nudi e ci rotolassimo e rotolassimo in questa giungla, disse Dean. No, diavolo, amico, è proprio quello che farò appena avrò trovato un bel posticino. E tutto a un tratto, davanti ci apparve Limon, un paese della giungla. Poche luci fioche, ombre scure, immensi cieli sul capo, e un gruppo di uomini davanti a un agglomerato di capanne di legno. Un crocevia tropicale. Ci fermammo, nell'inconcepibile dolcezza. Faceva caldo come nell'interno di un forno da panettiere in una notte di giugno a New Orleans. Su e giù per tutta la strada, intere famiglie stavano sedute in cerchio nel buio a chiacchierare. Ogni tanto si avvicinava qualche ragazza, ma estremamente giovane e solo curiosa di vedere come eravamo fatti. Erano scalze e sporche. Ci appoggiammo sul portico di legno di uno scalcinato magazzino di generi vari, con sacchi di farina e ananassi freschi che marcivano sul banco per le mosche. Là dentro c'era un unico lume a petrolio e fuori qualche altra luce fioca e tutto il resto era nero, nero, nero. Adesso naturalmente eravamo talmente stanchi che dovevamo metterci subito a dormire e così spostammo la macchina di pochi metri lungo una strada polverosa verso l'altra parte del paese. Faceva un caldo talmente incredibile che era impossibile dormire. Perciò Dean prese una coperta e la stese fuori, sulla soffice sabbia calda della strada, e ci si buttò sopra. Stan s'era steso sul sedile davanti della Ford, con tutti e due gli sportelli aperti per fare un po' di corrente, ma non c'era nemmeno il più leggero alito di vento. Io, nel sedile di dietro, soffrivo, immerso in una pozza di sudore. Uscii dalla macchina e rimasi a barcollare nel buio. L'intero paese era andato a dormire in un lampo. L'unico rumore adesso era l'abbaiare dei cani. Come avrei mai potuto dormire? Migliaia di zanzare avevano già punto tutti noi sul petto, sulle braccia e le caviglie. Poi mi venne un'idea luminosa. Saltai sul tetto d'acciaio della macchina e mi stesi supino. L'aria era sempre immota, ma l'acciaio aveva dentro un elemento di frescura e m'asciugò il sudore sulla schiena, formando sulla mia pelle grumi di migliaia di insetti morti. E io capii che la giungla ti sopraffà e tu ti immedesimi in essa. Giacere sulla cima della macchina col viso rivolto al cielo nero era lo stesso che giacere in un baule chiuso in una notte d'estate. Per la prima volta in vita mia il clima fu qualcosa che non mi toccava, non mi accarezzava, ghiacciava o impregnava di sudore, ma qualcosa che diventava me stesso. L'atmosfera e io diventammo un'unica cosa. Dolci, infinitesimali cascate di microscopici insetti mi sventagliavano sul viso mentre dormivo ed erano estremamente piacevoli e carezzevoli. Il cielo era senza stelle, completamente invisibile e greve. Avrei potuto giacer lì tutta la notte col volto esposto ai cieli e non mi avrebbe fatto più male di un drappo di velluto steso su di me. Gli insetti morti si mescolarono al mio sangue. Le zanzare vive ne scambiarono altre porzioni. Cominciai a formicolare dappertutto e a mandare lo stesso odore della greve, calda e putrida giungla, dovunque, dai capelli e dal viso ai piedi e alle dita dei piedi. Naturalmente ero scalzo. Per sudare il meno possibile, indossai la maglietta tutta schizzata di insetti e mi stesi di nuovo. Una massa scura sulla strada ancora più scura indicava il punto dove Dean dormiva. Potevo sentirlo russare. Anche Stan russava. Di tanto in tanto una luce fioca lampeggiava in paese e si trattava dello sceriffo che faceva la sua ronda con una debole torcia elettrica e borbottava da solo nella notte della giungla. Poi vidi la sua luce zigzagare verso di noi e sentii i suoi passi giungere attutiti sul tappeto di sabbia e di vegetazione. Si fermò e investì di luce la macchina. Io mi rizzai a sedere e lo guardai. Con voce tremolante, quasi querula ed estremamente intenerita, disse: «Dormiendo?», indicando Dean sulla strada. Sapevo che questo voleva dire dormire. «Sì, dormiendo».
0: «Bueno, bueno»,
1: disse come fra sé, e si voltò, pieno di riluttanza e di tristezza, per tornare alla sua ronda solitaria. Dei poliziotti così adorabili, Dio mai ha creato in America. Nessun sospetto, nessuna storia, nessuna noia. Egli era il custode del paese addormentato. Punto e basta. Tornai al mio letto d'acciaio e mi distesi a braccia spalancate. Non sapevo nemmeno se proprio sopra di me ci fossero rami o il cielo aperto, e tanto non faceva nessuna differenza. Aprii la bocca verso di esso e aspirai profonde boccate dell'atmosfera della giungla. Non era aria, mai aria, ma l'emanazione palpabile e vivente di alberi e paludi. Rimasi sveglio. Galli cominciarono ad annunciare l'alba in qualche punto al di là dei cespugli. Ancora niente aria, niente brezza, niente rugiada, ma sempre quella pesantezza del tropico del cancro che ci teneva tutti agganciati alla terra, alla quale appartenevamo e che ci faceva rabbrividire. Non c'era segno di alba nel cielo. A un tratto sentii i cani abbaiare furiosamente nel buio e poi il debole clip-clop degli zoccoli di un cavallo. Si avvicinava sempre di più. Che genere di pazzo cavalcatore notturno poteva essere quello? Poi vidi un'apparizione. Un cavallo selvaggio, bianco come un fantasma, arrivò trottando lungo la strada proprio in direzione di Dean. Dietro a lui i cani abbaiavano e litigavano. Non riuscivo a vederli. Erano sporchi vecchi cani della giungla, ma il cavallo era bianco come la neve e immenso e quasi fosforescente e facile a vedersi. Non sentii paura per Dean. Il cavallo lo vide e trotterellò proprio accanto alla sua testa. Superò la macchina come un vascello, nitrì dolcemente e tirò avanti attraverso il paese, tormentato dai cani, e col suo clip-clop tornò dall'altra parte verso la giungla. E tutto quello che sentii fu il debole scalpitare e svanire in mezzo al bosco. I cani si chetarono e s'accucciarono per leccarsi. Cos'era quel cavallo? Quale mito e fantasma? Quale spirito? Lo raccontai a Dean quando si svegliò. Lui pensò che avessi sognato. Poi ricordò vagamente di aver sognato un cavallo bianco e io gli dissi che non si trattava di un sogno. Stan Shepherd si svegliò lentamente. Al minimo movimento eravamo nuovamente immersi di sudore da capo ai piedi. Era sempre buio fitto. «Mettiamo in moto la macchina e facciamo circolare un po' d'aria», gridai. «Sto morendo di caldo!»
3: Il racconto. Dino Buzzati. I sette messaggeri da 60 racconti. Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare. Ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di 8 anni sono passati, esattamente 8 anni, 6 mesi e 15 giorni di ininterrotto cammino. Credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno, invece ho continuato ad incontrare sempre nuove genti e paesi. E dovunque uomini che parlavano la mia stessa lingua, che dicevano di essere sudditi miei. Penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita e che, credendo di procedere sempre verso il meridione, noi in realtà siamo forse andati girando su noi stessi, senza mai aumentare la distanza che ci separa dalla capitale. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora non siamo giunti all'estrema frontiera. Ma più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista, che il regno si estenda senza limite alcuno e che, per quanto io avanzi, mai potrò arrivare alla fine. Mi misi in viaggio che avevo già più di 30 anni, troppo tardi forse. Gli amici, i familiari stessi, deridevano il mio progetto come inutile dispendio degli anni migliori della vita. Pochi, in realtà, dei miei fedeli acconsentirono a partire. Sebbene spensierato, ben più di quanto sia ora, mi preoccupai di poter comunicare durante il viaggio con i miei cari, e fra i cavalieri della scorta scelsi i 7 migliori che mi servissero da messaggeri. Credevo inconsapevole che averne 7 forse addirittura un'esagerazione. Con l'andar del tempo mi accorsi al contrario che erano ridicolmente pochi. E sì che nessuno di essi è mai caduto malato, né è incappato nei briganti, né ha sfiancato le cavalcature. Tutti e 7 mi hanno servito con una tenacia e una devozione che difficilmente riuscirò mai a ricompensare. Per distinguerli facilmente, imposi loro nomi con le iniziali alfabeticamente progressive: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico, Gregorio. Non uso alla lontananza dalla mia casa Vi spedì il primo, Alessandro, fin dalla sera del secondo giorno di viaggio, quando avevamo percorso già un'ottantina di leghe. La sera dopo, per assicurarmi la continuità delle comunicazioni, inviai il secondo, poi il terzo, poi il quarto consecutivamente, fino all'ottava sera di viaggio, in cui partì Gregorio. Il primo non era ancora tornato. Ci raggiunse la decima sera, mentre stavamo disponendo il campo per la notte in una valle disabitata. Seppi da Alessandro che la sua rapidità era stata inferiore al previsto. Avevo pensato che, procedendo isolato, in sella ad un ottimo destriero, egli potesse percorrere nel medesimo tempo una distanza due volte la nostra. Invece aveva potuto solamente una volta e mezza. In una giornata, mentre noi avanzavamo di 40 leghe, lui ne divorava 60, ma non più. Così fu degli altri. Bartolomeo, partito per la città alla terza sera di viaggio, ci raggiunse alla quindicesima. Caio, partito alla quarta, alla ventesima solo fu di ritorno. Ben presto constatai che bastava moltiplicare per 5 i giorni fin lì impiegati per sapere quando il messaggero ci avrebbe ripresi. Allontanandoci sempre più dalla capitale, l'itinerario dei messi si faceva ogni volta più lungo. Dopo 50 giorni di cammino, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri cominciò a spaziarsi sensibilmente. Mentre prima me ne vedevo arrivare al campo uno ogni 5 giorni, questo intervallo divenne di 25. La voce della mia città diveniva in tal modo sempre più fioca. Intere settimane passavano senza che io ne avessi alcuna notizia. Trascorsi che furono 6 mesi, già avevamo varcato i Monti Fasani, l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri aumentò a ben 4 mesi. Essi mi recavano oramai notizie lontane. Le buste mi giungevano gualcite, talora con macchie di umido per le notti trascorse all'addiaccio da chi me le portava. Procedemmo ancora. Invano cercavo di persuadermi che le nuvole trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia fanciullezza, che il cielo della città lontana non fosse diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l'aria fosse la stessa, uguale il soffio del vento, identiche le voci degli uccelli. Le nuvole, il cielo, l'aria, i venti, gli uccelli mi apparivano in verità cose nuove e diverse, e io mi sentivo straniero. Avanti, avanti! Vagabondi incontrati per le pianure mi dicevano che i confini non erano lontani. Io incitavo i miei uomini a non posare, spegnevo gli accenti scoraggiati che si facevano sulle loro labbra. Erano già passati 4 anni dalla mia partenza. Che lunga fatica! La capitale, la mia casa, mio padre, si erano fatti stranamente remoti, quasi non ci credevo. Ben 20 mesi di silenzio e di solitudine intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri. Mi portavano curiose lettere ingiallite dal tempo e in esse trovavo nomi dimenticati, modi di dire a me insoliti, sentimenti che non riuscivo a capire. Il mattino successivo, dopo una sola notte di riposo, mentre noi ci rimettevamo in cammino, il messo partiva nella direzione opposta, recando alla città le lettere che da parecchio tempo io avevo apprestate. Ma 8 anni e mezzo sono trascorsi. Stasera cenavo da solo nella mia tenda quando è entrato Domenico, che riusciva ancora a sorridere, benché stravolto dalla fatica. Da quasi 7 anni non lo rivedevo. Per tutto questo periodo lunghissimo, egli non aveva fatto che correre attraverso praterie, boschi e deserti, cambiando chissà quante volte cavalcatura per portarmi quel pacco di buste che finora non ho avuto voglia di aprire. Egli è già andato a dormire e riparterà domani stesso all'alba. Ripartirà per l'ultima volta. Sul taccuino ho calcolato che, se tutto andrà bene, io continuando il cammino come ho fatto finora e lui il suo, non potrò rivedere Domenico che fra 34 anni. Io allora ne avrò 72, ma comincio a sentirmi stanco ed è probabile che la morte mi coglierà prima. Così non lo potrò mai più rivedere. Fra 34 anni, prima anzi, molto prima, Domenico scorgerà inaspettatamente i fuochi del mio accampamento e si domanderà perché mai nel frattempo io abbia fatto così poco cammino. Come stasera, il buon messaggero entrerà nella mia tenda con le lettere ingiallite dagli anni, cariche di assurde notizie di un tempo già sepolto. Ma si fermerà sulla soglia, vedendomi immobile disteso sul giaciglio, due soldati ai fianchi con le torce, morto. Eppure va, Domenico, e non dirmi che sono crudele. Porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio. I più recenti messaggi mi hanno fatto sapere che molte cose sono cambiate, che mio padre è morto, che la corona è passata a mio fratello maggiore, che mi considerano perduto, che hanno costruiti alti palazzi di pietra là dove prima erano le querce sotto cui andavo solitamente a giocare, ma è pur sempre la mia vecchia patria. Tu sei l'ultimo legame con loro, Domenico. Il quinto messaggero, Ettore, che mi raggiungerà, Dio volendo, fra un anno e 8 mesi, non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a tornare. Dopo di te il silenzio, o Domenico, a meno che finalmente io non trovi i sospirati confini. Ma quanto più procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera. Non esiste, io sospetto, frontiera, almeno nel senso che noi siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo. Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure e continuerò ad andare avanti ignaro. Per questo io intendo che Ettore e gli altri messi dopo di lui, quando mi avranno nuovamente raggiunto, non riprendano più la via della capitale, ma partano innanzi a precedermi, affinché io possa sapere in antecedenza ciò che mi attende. Un'ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera e non è più rimpianto delle gioie lasciate come accadeva nei primi tempi del viaggio. Piuttosto è l'impazienza di conoscere le terre

0: Speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti, verso quelle montagne inesplorate che le ombre della notte stanno occultando. Ancora una volta io leverò il campo mentre Domenico scomparirà all'orizzonte dalla parte opposta, per recare alla città lontanissima l'inutile mio messaggio.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Forrest Gump.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Magazine Night.
1: Magazine Night.
0: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Magazine Night.
0: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Il potere delle cose lasciate a metà. Di Paola Rinaldi. Ti è mai capitato di lasciare un lavoro a metà, magari perché devi uscire di corsa e poi ritrovarti ore dopo a pensarci, anche se stai facendo tutt'altro? E quando finalmente torni alla scrivania, riprendi esattamente da dove avevi lasciato, con una chiarezza sorprendente. È come se quel compito fosse rimasto in sospeso, aperto da qualche parte nella memoria, in attesa di essere chiuso. Non è un'impressione, ma il meccanismo alla base di quello che la psicologia chiama effetto Zeigarnik. Una scoperta nata per caso. Il nome di questo particolare fenomeno deriva dalla psicologa sovietica Bluma Zeigarnik, che negli anni 20 notò un dettaglio curioso in un ristorante berlinese, racconta il professor Jumbi Abutalebi, neurologo cognitivo dell'ospedale San Raffaele e professore associato in neuropsicologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. I camerieri ricordavano meglio gli ordini non ancora completati, mentre dimenticavano facilmente quelli già serviti. Da quell'intuizione nacquero i primi esperimenti. Ai partecipanti venivano proposti puzzle, esercizi aritmetici o disegni. Alcuni compiti potevano essere portati a termine, altri invece venivano interrotti mentre la persona era ancora immersa nell'attività, spiega l'esperto. Alla fine, quelli incompiuti venivano ricordati molto meglio, confermando che la mente resta agganciata a ciò che non è concluso. All'epoca si parlò di una tensione psicologica generata dai bisogni non soddisfatti. Oggi, invece, il modello è quello della memoria di lavoro, sintetizza Abutalebi. Ciò che è concluso viene archiviato in profondità, mentre un compito interrotto resta attivo e facilmente accessibile, un po' come un computer che riapre le finestre lasciate aperte il giorno prima. Dalle serie TV alla pubblicità. Non è un caso se le puntate delle serie televisive finiscono spesso con un colpo di scena, il cosiddetto cliffhanger. Una scena interrotta nel momento di massima tensione sfrutta alla perfezione l'effetto Zeigarnik. La storia resta sospesa e la nostra mente continua a pensarci, spingendoci a guardare subito l'episodio successivo. Lo stesso principio si ritrova nei trailer cinematografici, che mostrano solo frammenti delle scene clou, nei titoli di giornale che promettono rivelazioni sorprendenti, il trucco che nessuno ti ha mai rivelato, nelle notifiche non lette che ci inseguono finché non le apriamo e nei feed dei social progettati per non avere mai un vero punto di arrivo. Come sfruttare il meccanismo per imparare? Se c'è un ambito in cui questo effetto può diventare un superpotere, è l'apprendimento, assicura il neurologo cognitivo. Interrompere volontariamente lo studio, lasciando un argomento a metà, può migliorare la memorizzazione. Il cervello continua a elaborare anche durante le pause, perfino nel sonno. Ecco come applicarlo in modo concreto. Spezza lo studio in microsessioni, 20 minuti di lettura, pausa, poi riprendi. La mente resta agganciata al contenuto. Interrompi nel momento giusto, non quando avverti stanchezza, ma quando sei dentro l'argomento. È lì che l'effetto è più forte. Lascia una domanda aperta. Perché questa cosa avviene così? E chiudi il libro. La curiosità farà il resto. Usalo per preparare esami o presentazioni. Finisci la giornata lasciando l'ultima slide incompleta. Il giorno dopo ripartirai con una chiarezza sorprendente. Applica la tecnica anche alle lingue straniere. Interrompi un esercizio di grammatica a metà frase. Quando tornerai, la memoria sarà più reattiva. L'arte di lasciare in sospeso. Attenzione però, la grande lezione dell'effetto Zeigarnik non è non finire mai ciò che inizi, ma imparare a gestire l'incompletezza in modo intelligente. Per esempio, può diventare un alleato prezioso quando serve costanza. Se fai fatica a mantenere una routine, leggere ogni giorno, allenarti, portare avanti un progetto personale, prova a chiudere ogni sessione lasciando un micro compito già impostato per la volta successiva. Un segnalibro nel punto in cui la trama sta per cambiare, le scarpe da ginnastica già vicino alla porta, la pagina del quaderno aperta con il titolo del prossimo capitolo. Piccoli gesti che creano un'attrazione mentale, una promessa silenziosa che ti richiama indietro. Lo stesso vale per le relazioni. Una conversazione lasciata aperta non per conflitto, ma per curiosità, può diventare un invito naturale a riprendere il dialogo. Una domanda ancora da esplorare. Un dettaglio che promette un seguito, o me lo racconti la prossima volta. Piccoli ganci che mantengono vivo il filo tra due persone. E c'è anche la gestione dell'energia mentale. Invece di chiudere la giornata svuotando ogni compito, può essere più efficace terminarla lasciando un punto chiaro da cui ripartire, suggerisce l'esperto in neuropsicologia. Non una lista infinita, ma un'unica priorità già definita, un modo per evitare la sensazione di atterrare nel vuoto il mattino dopo. Infine, la creatività. Vive più di aperture che di chiusure. Lasciare un'idea a metà, un appunto incompleto, una frase ancora in cerca della sua forma, può permettere all'immaginazione di lavorare mentre fai altro, conclude Abu Talebi. Molti scrittori, musicisti e designer lo fanno istintivamente. Sanno che le soluzioni migliori arrivano spesso quando non le stai cercando.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rubrica Atlante di Treccani. La Cina Rossa di Marco Ferrario. La Repubblica Popolare Cinese deve ancora celebrare il suo primo centenario, previsto per l'ottobre del 2049. In un periodo estremamente breve, se non altro per criteri storici, durante la sua esistenza una percentuale considerevole della popolazione del pianeta, che nel territorio del Fu Impero risiedeva e risiede, ha sperimentato sulla propria pelle trasformazioni che per magnitudo e velocità hanno pochi paralleli negli anni recenti. Quanto ciò sia vero è facilmente testimoniato dal fatto che, nonostante, tra l'altro, una carestia di proporzioni immani e un decennio di pressoché totale sconvolgimento di ogni ordinamento sociale vigente nel paese, il mondo sottosopra, descritto da Yang Jisheng in un volume che dovrebbe quanto prima essere reso accessibile a un pubblico italofono, oggi la Cina è la seconda economia mondiale, un attore internazionale di importanza inusitata e il perno dell'ordine geopolitico di metà del globo. Il fulcro di questa e di molte altre storie dipanatesi in Estremo Oriente nel corso di ormai più di un secolo è il Partito Comunista Cinese, PCC. Fondato in circostanze precarie in un contesto internazionale a dir poco catastrofico, dal 1921 ad oggi la sua dirigenza e in un certo senso il partito stesso con i suoi meccanismi organizzativi e le sue strutture ha preso un paese povero, arretrato, per una grandissima parte abitato da un sottoproletariato rurale che versava in condizioni abominevoli e sull'orlo della dissoluzione sotto i colpi di ripetute aggressioni imperialiste, e ne ha fatto quello che oggi è. Nonostante l'importanza capitale ai fini di un'adeguata comprensione non solo del paese con cui oggi il mondo intero si deve misurare, ma anche in un certo senso dell'intera parabola del 1900, il più grande partito comunista ancora esistente resta un oggetto ai più pressoché sconosciuto, non da ultimo in virtù di una impervia barriera linguistica. È per queste ragioni che La Cina Rossa di Guido Samarani e Sofia Graziani costituisce un'opera eccezionale, perlomeno nel contesto dell'editoria italiana, e merita di essere calorosamente accolto in quanto autorevole introduzione a un oggetto di ricerca, il comunismo cinese, per l'appunto, le cui trasformazioni ormai secolari hanno contribuito e ancora in misura enorme partecipano all'evoluzione della società cinese e con essa alla trasformazione del mondo nel quale viviamo. Questa preziosa storia del Partito Comunista Cinese si articola in tre parti per un totale di 13 capitoli, ai quali va aggiunta una breve ma illuminante conclusione dedicata al 20° congresso del partito, 16-22 ottobre 2022, un momento cruciale sia in virtù della prova di forza messa in scena da Xi Jinping nei confronti tanto dei compagni di Ventura, vecchi e nuovi, quanto della comunità internazionale, sia e forse soprattutto a fronte della visione del paese e del suo ruolo nel mondo che l'Assise ha ratificato, con ciò fornendo di fatto al pubblico mondiale un prontuario del prossimo futuro visto da Pechino. La Cina Rossa è il frutto di un paziente e certosino lavoro durato anni che si propone di offrire al lettore un'analisi quanto più ampia e dettagliata possibile della storia tanto del partito quanto degli uomini, perlomeno alcuni, che lo hanno fondato e trasformato, in una parola, del movimento comunista cinese. Tale studio si basa sulla disamina approfondita di una mole enorme di materiale documentario e dell'attento scrutinio di una lettura scientifica che nel corso degli ultimi 30 anni circa, stimolata dalla cruciale domanda perché il Partito Comunista dell'Unione Sovietica è imploso e con lui lo Stato che reggeva, mentre il PCC è rimasto dov'è e non sembra destinato a lasciare la scena in tempi ragionevoli, è diventata pressoché ingovernabile. Come la data scelta per la cesura del volume, il 20° congresso di cui si è detto un numero ominoso nella storia del comunismo mondiale, lascia chiaramente intendere, l'opera di Samarani e Graziani deve essere allo stesso tempo intesa come il culmine di una stagione di studi, una sorta di stato dell'arte in merito a ciò che sappiamo e possiamo sapere del Partito Comunista Cinese e delle sue traversie, e un trampolino di lancio verso una nuova fase sia di storia vissuta, sia di analisi politica e di riflessione intellettuale. Nella prima parte, gli anni della lotta rivoluzionaria 1921-49, gli autori trattano il periodo che va dalla fondazione del partito all'affermazione successiva al tracollo del Giappone e alla vittoria nella sanguinosa guerra civile che sancì, allo stesso tempo, la fondazione del nuovo Stato e l'emergere di Mao Zedong quale sua indiscussa guida. Dall'inaugurazione della Repubblica prende le mosse la seconda parte del volume, il PCC al potere, gli anni del maoismo 1949-78, in cui si prendono in considerazione gli anni di apprendistato della neonata compagine politica. Si tratta con ogni probabilità della sezione più densa dell'intero saggio, non solo in virtù degli smisurati costi umani che l'industrializzazione del paese portò con sé, ma soprattutto in quanto la figura di Mao è ancora oggi un convitato di pietra all'interno della vita del partito e dunque della nazione tutta. Particolarmente degno di lode è quindi lo spazio ampio riservato dagli autori ad un'esaustiva presentazione del pensiero del grande rivoluzionario che semplicisticamente liquidare come un pazzo sanguinario sarebbe riduttivo, inutile e controproducente al tempo stesso, non ultimo se si considera fino a che punto il confronto con la sua pesantissima eredità sia ancora un tratto distintivo della riflessione ideologica e culturale della classe dirigente cinese. La recente pubblicazione di una ponderosa monografia dedicata precisamente a questa questione, a firma di Daniel Lees, significativamente intitolata L'ombra lunga di Mao, e che aspetta anch'essa una traduzione all'altezza, dimostra al di là di ogni dubbio quanto sia importante ancora oggi e ben al di là della Cina confrontarsi a livello politico, assai prima che etico o storico, con la figura e l'azione di Mao. Nella terza parte, il PCC al potere, il dopo Mao, 1978-2022, ci si imbatte in una panoramica, allo stesso tempo puntuale e facilmente maneggiabile, dei decenni in cui il partito prese la forma con la quale di fatto lo conosciamo oggi. L'impostazione del saggio è, per ovvie ragioni, di natura strettamente cronologica e le sue tre parti sono imperniate intorno a quattro aree tematiche fondamentali. Esse prendono infatti in considerazione di volta in volta aspetti politici ed economico-sociali, la questione ideologica, dedicano un'attenzione particolare e specialmente benvenuta all'organizzazione interna del partito a partire dalle fonti primarie e lasciano infine emergere la visione strategica, nazionale ed internazionale, di quest'ultimo nel corso di tutta la sua ormai centenaria storia. Secondo un celeberrimo aforisma di Deng Xiaoping, non importa di che colore sia il gatto, purché faccia il suo mestiere e acchiappi i topi. Le pagine de La Cina Rossa servono a testamento del fatto che nel suo sagace cinismo un motto del genere sia vero solo fino ad un certo punto. Al momento della sua elezione, una decina di anni fa, da Xi Jinping qualcuno si aspettava una prosecuzione, forse addirittura accelerata, della trasformazione in senso più o meno neoliberale del partito, auspicabilmente fino alla sua dissoluzione, e con esso dello Stato tutto. Tali astuti osservatori sono stati ripagati con una nuova vampata ideologica e una postura sempre più assertiva da parte di un paese e di un partito che sembra aver recuperato nella sua variante postmoderna parte di quel carattere rivoluzionario che qualche incauto pensava fosse stato sepolto assieme a Mao nell'ormai lontano 1976. La storia del PCC serve, se non altro, a spiegare perché in Cina, da oltre 100 anni, i gatti sono per lo più di un certo colore e si comportano come si comportano.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, come ci cambia il denaro, di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi». Ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione, davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta, e come? Perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i 200.000 dollari all'anno e ha loro regalato 10 dollari, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200.000 dollari. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoli e notò che chi aveva vinto molto, la partita era truccata, poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a far soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto insomma dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia, corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione. Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere. Gli psicologi dell'economia hanno notato che anche le piccole differenze hanno importanza. Chi cresce quando l'inflazione è alta, per esempio, ha un'esperienza diversa di chi cresce quando i prezzi sono stabili. Conta anche il paese in cui si nasce. Un giovane italiano spesso ha un piccolo patrimonio alle spalle, almeno la casa di proprietà della famiglia, mentre uno statunitense deve costruire la sua stabilità economica da zero e spesso dopo essersi indebitato con gli studi. Tutti questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il tempo che vogliamo. È questo che può dare il denaro. Perché questo effetto sulla felicità continui, però, la ricchezza deve crescere. A causa del cosiddetto adattamento edonico, ovvero la capacità di abituarci presto alle nuove situazioni, una fortuna finanziaria che non perdura nel tempo, per esempio una vincita che avviene una volta e via, nel lungo termine non rende una persona molto più felice di quel che sarebbe stata in ogni caso. Alcune ricerche indicano infatti che possedere molti soldi spegne il piacere delle cose semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Sindrome di Munchausen. Essere sani, ma fingersi malati. Chi vorrebbe andare in ospedale e sopportare esami dolorosi e invasivi pur non avendone bisogno? Solo chi soffre di questo strano disturbo psicologico che prende nome da un barone tedesco del XVIII secolo. Obiettivo di questi soggetti? Attirare su di sé l'attenzione, specialmente quella dei medici. Di Monica Morandi. Chi non preferirebbe evitare gli esami medici invasivi, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici? Non certo chi è affetto dalla sindrome di Munchausen, un disturbo psichiatrico che porta a simulare malattie e sintomi inesistenti per essere sottoposti a ripetuti accertamenti, cure mediche e ricoveri. Il tutto per trovarsi al centro dell'attenzione. Nel DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, la sindrome è classificata come un disturbo fittizio, che comporta quindi l'espressione di falsi sintomi, con segni e sintomi fisici predominanti. Non va confusa con la simulazione. Nella simulazione, i sintomi sono prodotti consapevolmente per ottenere un vantaggio. Evitare di andare a scuola, ricevere un indennizzo assicurativo, eccetera. Mentre nel disturbo fittizio c'è la tendenza cronica ad assumere il ruolo del malato, spiega Micaela Fantoni, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, responsabile del centro Elpis di Ispra, Varese. La persona racconta di star male per suscitare un senso di compassione e ricevere delle attenzioni mediche. I sintomi
5: vengono prodotti intenzionalmente, ma senza una finalità pratica. E le cause sono intrapsichiche, legate cioè alla profondità della psiche. Chi soffre della sindrome di Munchausen simula sintomi clinicamente plausibili per essere sottoposto a cure mediche, spesso alterando gli esiti degli esami diagnostici per risultare malato, per esempio aggiungendo del sangue ai campioni di feci o di urini da analizzare, può arrivare ad autoprocurarsi dei danni fisici, ferendosi o infettando la ferita, assumendo grandi quantità di farmaci tossici. Da chi prende il nome? La sindrome prende il nome da un nobile tedesco, il barone Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchausen, 1720-1797, famoso per aver raccontato storie fantastiche e inverosimili su di sé per attirare l'attenzione. Le storie furono romanzate da Rudolf Erich Raspe nelle avventure del barone di Munchausen. Fu il medico britannico Richard Usher, in un articolo apparso su The Lancet nel 1951, a battezzare con il nome del barone la sindrome di chi simula la malattia. Quali sono le cause? Se i medici sospettano la sindrome di Munchausen, questi pazienti fuggono e si rivolgono a un'altra struttura, dove ricominciano da capo, dice la nostra esperta. Ecco perché è difficilissimo diagnosticare la sindrome. Stimarne l'incidenza e confrontare i dati dei pazienti alla ricerca di possibili cause. Riguardo a queste ultime, si ipotizzano traumi infantili

0: sindrome di Munchausen, non prova piacere nel dolore, ma ricerca l'attenzione medica. Altre ipotesi chiamano in causa i disturbi della personalità. Per ragioni ancora da chiarire, la sindrome di Munchausen è un disturbo prevalentemente maschile. Il trattamento psicoterapico. Spiega la nostra esperta, il primo passo è affiancare al paziente uno psicoterapeuta con la motivazione di assisterlo nella sua sofferenza, dandogli così le attenzioni che desidera. In seguito si dovrà condurre la persona all'accettazione del problema, vale a dire farle accettare e gestire in modo funzionale il suo bisogno di attenzione, individuando da dove nasce. Fantoni consiglia la terapia cognitivo-comportamentale. Si basa sul riconoscimento dei pensieri disfunzionali e sulla creazione di pensieri alternativi. Nello specifico, il paziente dovrà individuare i pensieri legati al suo bisogno di cure e attenzioni e riconoscere come disfunzionale il comportamento di recarsi continuamente dal medico. Tale comportamento andrà modificato cercando un altro modo funzionale e costruttivo per ricevere attenzioni. La variante per procura. Del disturbo esiste una drammatica variante denominata sindrome di Munchausen per procura, in cui il ruolo di malato viene proiettato su un'altra persona. La figura di accudimento, di solito la mamma, arreca dei gravi danni a un bambino molto piccolo per attirare l'attenzione su di sé. Nella sindrome di Munchausen, seriale, la madre fa la stessa cosa con più figli, tant'è che non sono mancati casi di morte. Si tratta di donne malate, centrate su se stesse, con mariti per lo più assenti, che tendono comunque a difenderle, diventandone complici, spiega Fantoni. Altre volte il danno è inflitto a un disabile. Sono stati identificati 3 profili di madri abusanti, tipici della sindrome di Munchausen per procura. Il primo è denominato help seeker, cercatrice di aiuto. Questo soggetto crea l'inganno per cercare delle cure mediche per il proprio disagio psicologico. Il secondo è l'active inducer, responsabile attiva. Induce la malattia nei bambini tramite metodi drastici, iniezioni e avvelenamenti, e vuole apparire eccezionale nel seguire i figli. Il terzo è il doctor addict, la medico dipendente. Non si rende conto di raccontare una storia clinica inventata, convinta che i figli siano davvero malati. Di solito è aggressiva, ostile, con personalità paranoica. Il medico deve insospettirsi se il bambino viene spesso ricoverato in assenza di esami che giustifichino il suo presunto quadro clinico, se la madre appare stranamente calma dinanzi alla presunta gravità dei problemi del piccolo e all'eventualità di accertamenti e trattamenti invasivi, se il bimbo sta meglio quando è lontano dalla madre e se fra i fratelli del bambino si sono già verificati casi simili o morti in tenera età, avverte Fantoni. Si dovrà poi accedere alla storia clinica del piccolo paziente e capire in che modo gli si stiano inducendo dei danni. La sindrome di Munchausen, per procura, è a tutti gli effetti un abuso contro i minori, che giustifica il ricovero coatto della madre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente

0: che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente, i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina, il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista a quei tempi era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro moglie e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni edonesi, piacque ai lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato, ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò la sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora Normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel Settecento, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petralia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il Macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel Museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu. E solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade, la scultura con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty. Ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Cari amici, siamo di nuovo insieme per trascorrere qualche minuto in compagnia di un autore assai importante nel panorama teatrale italiano, Luigi Pirandello, e di una sua celeberrima commedia tratta da una novella pubblicata nel 1910 e rappresentata per la prima volta nel 1916, Pensaci Giacomino. È una delle più serene, equilibrate e umane del suo vasto repertorio. La trama è semplice. Il professor Agostino Toti, settantenne, sposa per beneficarla la giovane figlia del bidello della scuola dove insegna. La bella Lillina, infatti, è stata scacciata dai genitori perché è incinta e impossibilitata a sposare Giacomino, il fidanzato povero che non può mantenerla. Il professore, pur essendo legalmente il marito di Lillina, la considera una figlia, accetta in casa le visite dell'amante Giacomino e si è affezionato al loro figlioletto Ninì come un nonno. E allorché inaspettatamente riceve una cospicua eredità, fa assumere dalla banca che custodisce il suo denaro lo stesso Giacomino come impiegato. L'intera situazione è ovviamente causa di scandalo, invidia e malignità nella cittadina di provincia in cui vivono i protagonisti della storia. I genitori di Lillina, per salvare la faccia, rifiutano di frequentare la casa della figlia. Il direttore della scuola dove insegna il professore, sollecitato dai genitori degli studenti, gli vorrebbe far dare le dimissioni. Rosaria, la sorella maggiore di Giacomino, pur di allontanarlo dalla scabrosa relazione, lo fa fidanzare con una sua amica e manda il suo confessore padre Landolina, un prete falso e ipocrita, dal professore per farsi rilasciare un attestato di innocenza del fratello per quanto concerne le dicerie su di lui e sulla giovane Lillina.

Quando finalmente il vecchio professore capisce che sta per succedere qualcosa di grave alla sua protetta, prende il piccolo Ninì e con quello si reca nella casa della signorina Rosaria e di Giacomino e convince quest'ultimo, con la famosa frase «Pensaci, Giacomino», a tornare e a restare definitivamente nella sua vera famiglia, quella che lui gli ha regalato, formata da lui stesso, da Lillina e dal figlioletto, con tutti i vantaggi umani, affettivi ed economici che ne derivano, senza curarsi dei pettegolezzi, delle invidie e del perbenismo ipocrita della gente. Pensaci Giacomino fu rappresentata, come abbiamo detto, tra la fine di febbraio e i primi di marzo del 1916 per Angelo Musco. È il primo testo di Pirandello concepito per la scena siciliana. Il testo originario della commedia bilingue, destinato a Musco, non fu mai pubblicato dall'autore, né se ne è rintracciato l'autografo. Così, secondo Alessandro D'Amico, curatore dell'edizione critica delle Maschere Nude, del testo dialettale si conservano tuttavia due copioni manoscritti di mano di Giuseppe Murabito, suggeritore e copista della compagnia di Angelo Musco. La prima rappresentazione avvenne il 10 luglio 1916 al Teatro Nazionale di Roma. La versione in lingua italiana comparve sulla rivista Noi e il Mondo. Seguirono altre ristampe con vari rimaneggiamenti. Alla prima rappresentazione, il pubblico romano fu coinvolto dallo scioglimento patetico dell'azione, superando l'iniziale disagio per l'immoralità della vicenda, che già aveva scandalizzato nel 1910 i lettori della novella pubblicata dal Corriere della Sera. Il giudizio della critica, che assegnò la commedia al genere grottesco, fu in complesso positivo. Lo spettacolo ebbe 3 repliche consecutive a Roma e 7 a Milano. In 6 mesi l'autore ne ricavò più di 2000 lire. Il testo siciliano ebbe il suo protagonista naturale in Angelo Musco, che nel 1936 ne interpretò un adattamento cinematografico di Guglielmo Giannini, diretto da Gennaro Righelli. La versione in lingua, rappresentata al Teatro Valle di Roma il 25 aprile 1932, ebbe invece come interprete esemplare Sergio Tofano, che diede al professor Toti le sembianze argute dell'autore. Importante è stata l'interpretazione di Salvo Randone, che dal 1975 legò il suo nome a quello del protagonista per più stagioni teatrali.

0: Nella commedia la condanna morale, da elemento secondario, si fa argomento principale. Pensaci, Giacomino diventa una rappresentazione dell'ipocrisia della società e del vittorioso battersi di un piccolo eroe contro di essa. Un lavoro audacissimo. Così Pirandello descrive al figlio Pensaci Giacomino, una commedia che ci fa divertire nel guardare da vicino legami familiari paradossali e tumultuose relazioni con un perbenismo di facciata. Scriveva Antonio Gramsci: questa commedia di Luigi Pirandello è tutta uno sfogo di virtuosismo, di abilità letteraria, di luccichii discorsivi. I tre atti corrono su un solo binario. I personaggi sono oggetto di fotografia piuttosto che di approfondimento psicologico. Sono ritratti nella loro esteriorità più che in una intima ricreazione del loro essere morale. E questa del resto la caratteristica dell'arte di Luigi Pirandello, che coglie della vita la smorfia più che il sorriso, il ridicolo più che il comico, che osserva la vita con l'occhio fisico del letterato, più che con l'occhio simpatico dell'uomo artista, e la deforma per un'abitudine ironica che è l'abitudine professionale, più che visione sincera e spontanea. Ed è qui che ci fermiamo. Ci fermiamo anche perché è difficile, e forse inopportuno, penetrare di più sia le vicende sia i personaggi pirandelliani. C'è sufficiente la fase della riflessione, che in Pirandello è obbligatoria, non fosse altro che per ciò che ci trasmette ogni volta che ci parla di vita, la vita degli individui, la vita delle comunità, la vita complicata di un mondo che non sembra nemmeno oggi aver scelto la strada più semplice per continuare ad esistere. Dunque la riflessione, il pensare a noi stessi, al nostro io più profondo e sconosciuto, che ogni volta che traspare ci spaventa e davanti al quale spesso rimaniamo increduli. I personaggi che sono in scena nel teatro pirandelliano siamo senz'altro noi, con le nostre identità spesso confuse, ingarbugliate, mai trasparenti. Per la lezione che si crede di sapere bene, spesso è necessario un accurato ripasso che ci possa mettere in luce aspetti intimi che ci riguardano e che invece noi abbiamo trascurato, ma non perché meno importanti, forse volutamente accantonati, perché rivelanti aspetti di cui preferiamo non sapere. Andare a teatro e assistere a una commedia pirandelliana come Pensaci Giacomino non ci esonera da questo aspetto inquietante della nostra identità umana, ma ci dà la possibilità di analizzare situazioni, sentimenti, fatti e misfatti vissuti dal nostro prossimo, da quelli come noi, insomma. Il tutto nella privatezza della nostra poltrona di velluto rosso in quarta fila, in penombra, soli con noi stessi, senza poter mentire. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30. 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. Seconda parte. Tornò a suonare il violino di Carcassi nella casa di campagna, sempre accogliente, del conte Landeschi. Tornarono i concerti affidati a un giovane musicista, Giovanni Del Buono, capace di destare l'attenzione anche della contessa. E con Giovanni, per diversificare le serate, arrivava il cugino Luigi, orologiaio in piazza del Duomo con il pallino del teatro, il quale, per questo suo amore, era stato a Napoli per vedere Pulcinella ed era tornato con l'idea di realizzare una maschera tutta fiorentina, quella di Stenterello. Debutta l'orologiaio al teatro del Cocomero. Poi passa al teatro di Borgo Ognissanti, accanto a casa sua, dove è ora la chiesa Battista. Un luogo destinato a diventare famoso, perché alla fine del Settecento ha l'onore di ospitare uno spettacolo eccezionale. Per la prima volta in Italia vi viene rappresentato l'Amleto di Shakespeare. Un teatro capace di 1000 posti. Un teatro che Luigi Del Buono riempie ogni sera con le sue stenterellate. I due Gobbi, Sempronio, Ginevra degli Almieri, più che altro la villana di Lamporecchio. Ispirata quest'ultima alla sua serva bisbetica Virginia Venturini, famosa per gli spropositi linguistici. Originaria di Lamporecchio, capitale dei Brigidini, padri o figli degli Zuccherini. Altro mistero che non c'entra nulla con questa storia. Chi è tra Giovanni e Luigi che ebbe il violino in dono? E chi fu della famiglia Landeschi a lasciarsi andare a un gesto così alto? Mai scoperto il mistero. I diretti interessati, anche il ciarliero Stenterello, si sono guardati bene da fare confidenza in proposito. Sta di fatto che il violino sparisce dalla circolazione ufficialmente per un bel po' di anni. Nel 1848 appare in casa di Giuseppe Montanelli, regalo di nozze della moglie Lauretta Cipriani, vedova Parra, la Creola. «Un regalo troppo grande per me», dice il poeta politico. «Un regalo grande perché sei tornato vivo da Curtatone e Montanara e perché ami la musica più di ogni altra cosa al mondo», gli risponde lei. Ma Montanelli non ha modo di suonarlo con frequenza. A dire il vero, lo strumento suo è il pianoforte. Il violino, nonostante l'amore per la musica, lo strapazza un po', come strapazza la poesia. La politica lo prende. S'accalora e dovrebbe star calmo. Non è che abbia una grande salute. Anzi, è piuttosto delicato. Sempre stato malaticcio. È morto da poco, nel 1862, a Fucecchio, che il violino riprende la strada di Firenze. La vedova negherà, ma in ristrettezze economiche lo vende al migliore offerente, che è un commerciante fiorentino ebreo, uno che ha tanti soldi quanto poco orecchio musicale. Ma possedere un violino e dirlo agli amici e ai conoscenti per lui è il massimo. «Ho un Carcassi, è bello, ed era di Giuseppe Montanelli». Non tutti gli credono. «Passano i giorni», dice il musicista alla corista afona, «e il violino non si trova. Mi sento sull'orlo del precipizio». Il violinista vuole lasciare l'orchestra per correre a casa dai suoi a Livorno. Vuole vorrebbe trovare tranquillità. Vorrebbe mettere un po' di chilometri tra lui e il luogo della disavventura. Ma la corista si oppone. Dice: Non puoi buttarti via così perché hai perso lo strumento. Il tuo talento non è legato a quel violino. Puoi tirarlo fuori anche con un altro violino, il talento. È meno afona ora la corista. Sta mostrando i muscoli ora la corista. Il violinista la guarda con stupore. Vorrebbe sentire altre parole. Dai l'impressione, incalza lei, decisa a fargli aprire gli occhi, di volerti crogiolare nel dolore. Oh mio Dio, come sono sfortunato! E via di questo passo. Lui ha le lacrime agli occhi. Tira su con il naso. Tace. E lei continua. C'è gente che vorrebbe vederti in ginocchio, che non aspetta altro. Vuoi darla vinta a questa gente, a musicisti di secondo piano? I tuoi, a Livorno, possono aspettare. E ora usciamo. Prendi lo strumento di riserva e andiamo alle prove. Non possiamo permetterci di rimandare ancora. 1887. A Firenze, l'ultimo giorno di carnevale è freddissimo. Mary Higgins, una giovane americana che soggiorna in città da alcuni anni, riceve il biglietto dell'amico Carlo Placci. La invita ad accompagnarlo al mercato vecchio, quello abbandonato, per soddisfare la sua voglia di pittoresco. Placci è un intelligente cosmopolita fiorentino che prova pena, e insieme ne è affascinato, per la sorte dell'antico quartiere. Si ritrovano sotto l'Or San Michele. Da lì entrano, in un silenzio irreale, nei vecchi vicoli. Le pietre e gli intonaci mal ridotti mandano un odore sottile e liscivioso. Un cadavere ben spolpato. Non c'è più vita. Si capisce dalla mancanza del puzzo di cucina e di latrina. L'intrico medievale, bellissimo, del vecchio centro, il vecchio mercato e il ghetto, sono stati abbandonati dai suoi miseri e pittoreschi abitanti. Bieca e sciagurata popolazione, li ha definiti un famoso cronista, il grasso ed elegante Harro, amico di D'Annunzio. Dall'ombra del vicolo intravedono lo slargo luminoso della piazza del Mercato Vecchio. In mezzo, cumuli di macerie e una catasta di vecchie travi. In fondo, a sinistra, la loggia del pesce e lì vicino, incombente, la colonna dell'abbondanza. Mary rimane irrigidita dalla sorpresa quando, all'improvviso, dall'angolo a destra, via degli speziali, sbuca la sagoma grottesca di un dromedario. Prima la testa gibbosa dalle labbra sporgenti, poi la gobba ondeggiante. Lo segue un secondo dromedario, poi un terzo. Hanno bardature da circo equestre. Una specie di fellà esagitato sta di fianco al primo, stimolando a procedere verso la tettoia dall'altra parte della piazza. L'imprevista carovana è inseguita da un botolo bianco e nero che, abbaiando, si intrufola tra le zampe per poi schizzare via. Inseguito a sua volta da un monello magrissimo, vestito di niente, ma con in capo un turbante ballonzolante e precario. La sorpresa muore in bocca a Mary, che si accorge dell'animazione dall'altra parte della piazza. Una specie di mercato arabo. Tendaggi multicolori penzolanti dalle mura delle casupole coprono vani scuri. Si intravede una congerie di arredi, chincaglierie, oggetti esotici, tappeti sul selciato. Una piccola folla si aggira contratta, vestita con burnus e palandrane indefinibili, con in testa copricapi da beduino, turbanti arabo-turchi. Una piccola folla che snocciola discorsi e intona litanie. C'è persino chi, accosciato davanti a un tugurio, esibisce sopra le fasce un sombrero smozzicato. Si suonano strumenti indefinibili, arrangiati, per l'aria un odore mischiato. Forse è né con altre spezie. Dalle caratteristiche di questi profumi si capisce che è una messa in scena. Non sembrano fluttuare per l'aria da sempre, ma piuttosto soffiati da poco tempo, a casaccio. Mary sta chiedendo spiegazioni a Placci, quando un vecchio beduino si avvicina. Sotto la barba bianca posticcia, di lunghezza biblica, si indovina un volto imberbe con gli occhi celesti, lucenti di soddisfazione. Riconoscono il nipote scapestrato di un noto patrizio. Si rivolge a Placci. Una sorpresa questo carnevale, no? Gli arabi sono sbarcati a Firenze e hanno occupato il vecchio ghetto. Quella di usare le viuzze abbandonate dalla gente è stata un'idea nostra, gioventù fiorentina. L'anno scorso lo abbiamo trasformato in città cinese, quest'anno in città araba. Che ne dice? Non è una mascherata riuscita? Vedrà la sfilata, che ricchezza e che divertimento. Dalla reggia di San Rossore abbiamo fatto arrivare anche i dromedari. Il cinismo di questo sproloquio, pensa Mary. Gran parte della gente che ha abbandonato il ghetto e i negozi del vecchio mercato è accastata ora nei tuguri umidi e malsani dei vicoli del quartiere di San Frediano, proprio vicino a casa sua. Abita in Via Maggio, o in quelli di Santa Croce. Ha visto con i suoi occhi famiglie arrancare sul dorso del ponte alla carraia, tirando a mano un barroccio con le poche masserizie. Ma non lo dice. Rimane in silenzio, anche perché è indispettita che il giovane l'abbia ignorata. Si vede che in Firenze ha fama di donna strana e libera, per di più velocipedista. Lei e Placci ora stanno davanti al ragazzino seduto che suona un violino male accordato. Come se non bastasse, lo strumento è piuttosto mal ridotto. L'incongruità della scena li ha attratti irresistibilmente. Io avrei di meglio, annuncia una voce alle loro spalle. È il commerciante ebreo con poco orecchio musicale, ma con tanti soldi, che un quarto di secolo prima ha acquistato dalla vedova di Montanelli il violino di Carcassi. «Ho un Carcassi», dice a Placci, evitando Mary. «È bello, ed era di Giuseppe Montanelli». Ci voleva proprio un commerciante ebreo in un ghetto abbandonato, per rafforzare il senso della tragedia e della sfortuna che certi oggetti si portano dietro fin dalla loro creazione. Lui, il commerciante ebreo, è lì per sorvegliare la roba che ha noleggiato a quei giovani: arredi, stoffe, tappeti, strumenti musicali, ma non i dromedari, ammennecoli, varia chincaglieria, che non gliela rovinino, che non gliela portino via. Ha sempre un inventario preciso in testa. E in più ha un vantaggio su tutti. Lui dentro il ghetto, a due passi, ha ancora un magazzino strapieno, che gli fa anche da pied-à-terre, sussurrano i maligni, ottenuto quando tutti se ne sono dovuti andar via. Con i soldi si può tutto, e non è che possa vantarsi di una personale ostinata controtendenza. La sua famiglia, da sempre, ha abitato in via della Vigna Nuova, e da sempre ha avuto un bel negozio in via dei Fossi. Dentro lo stanzone, nel cuore del ghetto, si aggira tra la roba e la tocca, la risistema pensieroso. Ha ogni tanto un risolino solitario. Pensa alla sorpresa del cliente per quella merce che proviene da un'altra parte, che non è il retrobottega di via dei Fossi. In questo si ritiene più bravo dei bottegai fiorentini che lo ricambiano con invidia e disprezzo. Se ora vuol vendere il violino, non è per soldi, è che gli provoca angoscia il solo vederlo. Non sa perché. È un'angoscia che si unisce all'imbarazzo e al fastidio della vista di quei vicoli, di quegli archi, di quelle case torri e di quei tabernacoli demoliti giorno dopo giorno. Una meraviglia, un pezzo unico, glielo assicuro. L'ebreo è suadente. Se vogliono, possono vederlo tra qualche minuto. Il magazzino è lì a due passi, dopo la volta in Piazza della Fonte e dopo quella di Via del Ghetto, in Piazza della Fraternità. ci vanno. Camminano appaiati dietro al commerciante. Il vicolo è buio quanto dirupato. Sembra d'essere dentro un canyon, pensa l'americana, le aperture alle pareti simili a caverne naturali abitate un tempo da un popolo misterioso, vuote e buie, senza imposte, senza porte. L'unica casa con porta è nella piazzetta della fraternità. Una porta pesante, verniciata di fresco. Il commerciante l'apre con una grossa chiave che ha l'ingegno merlato. Salgono in successione nella semioscurità di una stretta scala. In cima c'è un'altra porta. Lo stanzone, robuste inferriate alle finestre, è ingombro. C'è di tutto. Una quantità di oggetti e suppellettili. Sul tavolo, il violino, che forma una croce sbilenca col suo astuccio. Il commerciante riapre la porta e si sporge sul pianerottolo. Sul riquadro sbrecciato della finestra senza telaio c'è il ragazzo, spenzolante al di fuori, accosciato come una scimmietta. L'ebreo con la mano, indice a uncino, gli ordina di entrare. Li ha seguiti lasciando di soppiatto i festanti del carnevale, scivolando per i vicoli come un piccolo animale silenzioso, di angolo in angolo. Il ragazzo suona meravigliosamente, sinuoso e invitante. Suona come fosse un atto d'amore. Una copula, pensano i due all'unisono. «Caro il violino!» esclama Placci. L'ebreo lo ha tolto di mano al ragazzo. Tocca etichetta l'anima, i blocchetti, il bottone, il capotasto, il fondo, il legno, la forma. «È un Carcassi, perfetto!» dice. Placci è di nuovo seduto, ma resiste. «Mi interessa. Mi lasci almeno un giorno per pensarci.» Il commerciante cambia all'improvviso atteggiamento. Quasi li butta fuori dalla stanza. Mentre iniziano a scendere le scale strette, si voltano e vedono l'uomo che tiene la mano grifagna sulla spalla del ragazzo. Poi la porta si chiude con un tonfo. Nel vicolo sentono di nuovo quella pena e quello strazio indefiniti che li hanno accompagnati costantemente in quel paio di ore che sono stati nel vecchio quartiere. Il suono del violino riprende all'improvviso. Sale in alto nel rettangolo stretto dal cielo. Quando ritornano nel ghetto è la mattina del 18 febbraio, un limpido mercoledì delle ceneri. Percorrono insieme tutta via dei Cerretani e la pomposa via dei Calzaioli. Entrano nel bel mezzo delle demolizioni. A sinistra, in cima a una muraglia, un gruppo di lavoranti dà picconate tremende tra nugoli di polvere. C'è la sagoma nera di un ponteggio per le carrucole con i secchi che salgono e scendono. Stanno liberando per far sorgere la piazzona rettangolare con alti e chiari palazzi attorno. In mezzo, sul piedistallo, la statua del re galantuomo a cavallo insieme a due chioschi per i giornali, come hanno anche Roma e Milano. C'è polvere anche sul selciato delle stradine interne, ma il rumore sincopato arriva lontano, molto attutito. All'improvviso il suono del violino, che sembra arrivare da punti diversi, molto più in alto del primo piano del magazzino e pied-à-terre del commerciante ebreo. Poi la sorpresa. Il portone giù è spalancato. Lo è anche quello su. Tabula rasa nello stanzone. Non c'è più niente, se non polvere e calcinacci. Stessa cosa, dopo il corridoio buio, nella stanza dietro. Un colpo di scena da far rimanere basiti. E Placci rimane impalato, toccando qua e là il pavimento col bastone da passeggio. Diverso l'atteggiamento di Mary, che scruta i giochi della polvere sul pavimento. Poi di nuovo il violino. I trilli calano dall'alto, vibranti. Corrono a perdifiato per le scale a tortiglione. Di sopra non ci sono più porte né infissi alle finestre. È simile a una colombaia abbandonata. Dai fori rettangolari nelle pareti vedono i muri prospicenti, i tetti vicini. Sulle tegole marce sta in bilico il ragazzo col violino. La sagoma sbilenca un po' da insetto. Un po' suona e un po' danza. Danza precaria. Sparisce dietro a un abbaino sbrecciato. Mary e Placci scendono giù nella piazzetta. Il sottile strato di guazza e polvere è disegnato dai graffi paralleli dei cerchioni di un pesante carro trainato da un cavallo. Il veicolo è uscito da sotto le due volte, verso Piazza della Fonte e oltre, dove si lavora freneticamente a buttar giù mura. Il giorno dopo, la Higgins e Placci sono da Donnelly seduti a un tavolo in fondo alla sala. Il commerciante è sparito con tutta la roba, col carro si intende, anche questo sparito nel nulla, letteralmente. L'ufficiale di pubblica sicurezza, un mio amico, non sa che pesci pigliare. La famiglia è disperata, ma quando chiesi cosa ne pensano, allargano le braccia, dice Placci. E il ragazzo? Lui sa tutto, ovvio, è stato il testimone di quanto è avvenuto. Forse ha visto dall'alto, dal tetto magari. E forse è stato il palo che non desta sospetti, per avvisare se qualcuno stava arrivando, considera Mary. Già, qui ti volevo. Ti ricordi che andava mezzo stracciato e mezzo vestito da carnevale? Bene, nessuno sa dire chi è, da dove viene. Forse è un monello dell'Oltrarno. E in quella combriccola, quella di San Frediano, non è distinguibile dagli altri. Silenzio. Poi, Placci alza lo sguardo e fissa Mary. Col pensiero l'ha sempre considerata nella categoria delle female detectives. Con la signora Pascal, Clarice Dyke o Loveday Brooke. Le investigatrici della letteratura popolare, che lui legge con sufficienza indebolita da una nascosta simpatia, e che invece Mary legge con assidua passione. Fatti venire dall'Inghilterra o presi in prestito alla biblioteca del gabinetto Vieux. Mary pensa con acutezza e, quando indaga, entra come in trance. Ma lui, l'amico cosmopolita, è uno dei pochi che lo sa. Gli altri, la stragrande maggioranza, hanno la convinzione di trovarsi di fronte a una ragazza molto poco diplomatica e molto rompiscatole, che con tutti i suoi dollari non è riuscita a far invaghire un solo giovanotto fiorentino. E per di più, l'unica donna a usare il velocipede nelle stradine strette di Firenze. Al pensiero, Placci sogghigna. Dice Mary, avrai notato i rettangoli sgombri di polvere nel corridoio e nella stanza dietro, grossi bauli e forse grossi recipienti di vimini. La roba è partita dentro questi, sul carro d'accordo, le rotaie sono l'unico segno visibile nella piazzetta, a parte le nostre impronte. Che non sia stato notato il carro non fa pensare alla complicità di tutti. Non è logico. Piuttosto deve essere stato camuffato il carico. Mattoni e calcinacci sopra i bauli e gli altri recipienti. Tace Mary. Poi, e ti dirò quello che penso. Anche il commerciante è partito con lo stesso mezzo, ma dentro un baule. Cadavere. Ma che è questa fantasia macabra? Cui bono? Se l'assassino ha fortuna e non viene trovato il corpo, rimane un caso irrisolto. Una missing person, una persona scomparsa, è per sempre un mistero. L'americana aveva ragione, ma l'ha avuta postuma, da morta. Morti anche gli altri, Placci, i componenti la famiglia del commerciante e i loro discendenti, il delegato di pubblica sicurezza, tutti, forse anche il ragazzo violinista. Infatti, nel 1950, durante lo scasso in una vigna di un podere di San Martino alla Palma, viene trovato uno scheletro. Sesso maschile, età tra i 50 e i 60, ossatura robusta. Nella tasca posteriore di quello che rimane dei pantaloni, un foglio ripiegato in quattro, con l'intestazione dell'azienda dell'ebreo e un inventario di oggetti e suppellettili diligentemente redatto. Una mattina dell'ottobre del 1910, i figli del commerciante ebreo hanno trovato davanti alla porta di casa il violino nel suo astuccio. Almeno questa è la versione sull'episodio da parte della famiglia ebrea. Quasi una leggenda familiare, raccontata e poi ancora raccontata. In realtà, per riaverlo, c'è voluta la trattativa un po' ambigua tra il dire e il non dire con un giovane uomo misero e sparuto. E alla fine hanno dovuto scucire un po' di soldi. Il giovane uomo è il ragazzo violinista del ghetto, ora trentenne, che vive di espedienti e lavori precari. Tra l'altro suona in bettole e caffè e qualche volta all'angolo della strada. Ma solo il bandolino, lasciatogli in eredità dal padre, e su questa pizzicata convessità, premuta sul suo petto di uccellino, vive i soli momenti felici di una vita disperata. Mai più ha suonato il violino, che sta chiuso nel suo astuccio sotto il letto della misera camera. Le rare volte che ci pensa, gli cresce un'indefinibile antipatia. Come se avesse sotto la rete un grosso insetto repellente pronto ad aggredirlo. Pazzia, dice a se stesso, ma è questo che sente. Perciò pensa di restituirlo alla famiglia del commerciante. Anche per pochi soldi o anche per nulla, basta non averlo lì sotto il letto. Alla storiaccia nel ghetto non ci pensa mai. L'ha rimossa. Settembre 1938. C'è di nuovo l'incontro di Mary Higgins col violino. Ora Mary è conosciuta come Lady Spelton. Ha sposato Sir Edward Spelton, inglese, anche lui da diversi anni residente a Firenze. Un anglo-becero. Lady Spelton, ultra ottantenne, è cieca. Dei ciechi porta gli attributi, il bastone bianco e gli occhiali neri. È sempre accompagnata da una tarchiata dama di compagnia dai capelli rossi. In un racconto l'ha immortalata Eugenio Montale come instancabile lettrice di gialli, presi in prestito alla biblioteca circolante Vieux. Quasi ogni giorno Lady Spelton, attraversando tutto il salone della biblioteca, si fa condurre dall'accompagnatrice al banco di distribuzione, dove fa il saluto romano e pronuncia a voce alta una sola parola: murder. Semplicemente perché non le piace chiamarli gialli. In quanto al saluto romano, Lady Spelton sostiene serafica: ai fiorentini piace l'esagerazione e io non gliela lesino. Ma non è una indifferente Lady Spelton. Ascolta e interpreta tutto. Sempre con le antenne ritte, come si dice succede ai ciechi. E sulle voci costruisce storie. Appena un accenno ed è fatta. Così presagisce quello che poi succederà da quando ha ascoltato quel giorno di maggio della visita di Hitler a Firenze. O quella notte sui Lungarni vicino all'isolotto, durante lo spettacolo di masse, rappresentazione motorizzata aerea e insulare, ha scritto il poeta, dove lei ha annusato e ascoltato tutto. Le urla esagitate, le voci esaltate, lo schiocco degli stendardi macabri, il calore del fluido dei violenti fasci di luce. Ha selezionato dentro la bolgia delle voci, indistinte ai più, e presentito un'esaltata volontà di distruzione o di autodistruzione. E a queste premonizioni, a questi timori, Lady Spelton lega il ricordo del violino del ghetto, il Carcassi scomparso. Così, un giorno di fine settembre del 1938, fa visita a una famiglia ebrea a cui è molto affezionata. Da pochi giorni è stato promulgato il regio decreto sulla difesa della razza nella scuola fascista. D'ora in avanti non potranno essere iscritti alunni di razza ebrea. È un giorno uggioso dal cielo grigio, quando Lady Spelton noleggia un'automobile con tanto di chauffeur. La monumentale auto nera si ferma davanti al villino, lo chauffeur spegne il motore e lo scoppiettio viene subito sostituito dal suono modulato di un violino. Lady Spelton sostiene nelle sue memorie di averlo immediatamente riconosciuto. È il Carcassi. Viene suonato dalla figlia più grande, pronipote del commerciante. Lady Spelton riesce a nascondere dietro gli occhiali neri la sorpresa sul volto. Fa i complimenti alla ragazzina per l'ottima tecnica. Fa anche dell'ironia su come ha impiegato bene il tempo della scuola bigiata per forza. Ma, dato che nonostante frequenti la famiglia da molto, non sa del miracoloso ritrovamento, si fa raccontare la vicenda. Le viene narrata la leggenda familiare. Lady Spelton scuote la testa. Li implora che si liberino del violino e che, soprattutto, si decidano ad andar via, in Francia o in Svizzera, visto che hanno parenti e i mezzi necessari. Quando l'auto riparte con flemmatica cadenza, tutti i componenti della famiglia sono dietro le tende della finestra. Ora scuotono loro la testa con affettuoso compatimento. Sono tutti pazzi gli inglesi. La figlia maggiore si ricorda che Lady Spelton non è inglese, bensì americana, ma lo tiene per sé.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. Il Decameron. L'opera Il Decameron è scritta in volgare tra il 1348 e il 1372. Si compone di 100 novelle in prosa, inserite in una cornice narrativa e suddivise in gruppi di 10. Deca in greco, corrispondenti alle 10 giornate. Emeron, in greco, della vicenda. Nel proemio, cioè l'introduzione all'opera, Boccaccio

non hanno la possibilità di distrarsi con il gioco, la caccia e i viaggi, come fanno gli uomini per alleviare le proprie pene amorose. La lettura delle novelle può costituire per loro una fonte di svago e di consolazione. Per questo motivo si dice che il fine dell'opera è intrattenere, cioè far trascorrere il tempo in modo piacevole e consolare il lettore. La storia del testo è ambientata nel 1348, quando a Firenze la peste continua a uccidere molte persone. E 7 fanciulli e 3 giovani si ritirano in una villa di campagna per sottrarsi al contagio del male. Essi trascorrono le giornate tra varie attività, a seconda delle ore del giorno. Nelle ore pomeridiane, tranne il venerdì e il sabato, i giovani raccontano a turno una novella, secondo il tema deciso, giornalmente da chi di loro svolge la funzione di re o regina della giornata. Il pomeriggio si conclude con una ballata. I personaggi protagonisti delle novelle, sia maschili che femminili, appartengono a tutti gli ambienti sociali della corte feudale e alla borghesia cittadina, ai bassi fondi delle città portuali e agli ambienti ecclesiastici. La particolarità della rappresentazione di Boccaccio consiste nell'aver dato vita per la prima volta a figure dinamiche, cioè che si trasformano nel corso della storia, anche complesse, cioè che mostrano i diversi aspetti della loro personalità e la straordinaria gamma di risorse che sono in grado di mettere in gioco nella propria vita. Gli ambienti in cui si svolgono le vicende sono tra loro molto diversi, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista geografico. Alle innumerevoli città italiane, come Firenze, Napoli, Venezia e Treviso, si affiancano anche paesi stranieri, come la Francia, la Turchia, la Siria, la Germania e molti altri. Anche quando l'autore non si sofferma troppo sulla descrizione, i riferimenti ai luoghi sono precisi e accurati. Dimostrano una conoscenza geografica e delle diverse abitudini culturali molto approfondita, probabilmente frutto della diretta esperienza del Boccaccio acquisita attraverso i suoi numerosi viaggi. Per la prima volta nella narrativa europea, l'ambientazione, cioè la costruzione dello scenario in cui si muovono i personaggi delle storie, diventa elemento fondamentale della narrazione. E in accordo con le varietà dei temi e delle situazioni che le novelle affrontano, Boccaccio si serve di registri linguistici molto diversi, come già aveva fatto Dante nella sua commedia, e attinge a tutta la tradizione letteraria precedente. Molto corretto ed elegante nella costruzione del periodo, Boccaccio sperimenta nei dialoghi tutti i tipi di linguaggio, da quello più raffinato e formale a quello più popolare, gergale e dialettale. Personaggi, ambientazione e stile concorrono alla definizione del realismo narrativo, che costituisce l'elemento caratterizzante dell'opera e distingue la narrazione di Boccaccio da tutta la tradizione narrativa precedente. La visione del mondo di Boccaccio nel Decameron è fortemente influenzata dalla classe sociale a cui egli appartiene, cioè alla borghesia mercantile. Boccaccio esprime ammirazione per i mercanti e per le loro risorse. Si tratta infatti di uomini dotati di una buona cultura. Leggono, scrivono, fanno di conto, conoscono più lingue, capaci di adattarsi a tutti i contesti e di istituire legami con tutti i ceti sociali. I mercanti sono portatori di una nuova visione della vita medievale, più aperta e dinamica rispetto alla concezione precedente. Ciò nonostante, egli non intende proporre il mercante come modello di riferimento ideale, perché sottolinea le conseguenze negative di chi persegue come unico obiettivo il profitto personale, senza tenere in alcun conto gli altri valori umani. L'ideale di uomo che emerge dall'opera unisce le caratteristiche positive della borghesia mercantile alle caratteristiche positive della nobiltà feudale, che Boccaccio aveva frequentato alla corte di Napoli. La cultura, la generosità, l'onestà del mondo cortese devono unirsi alle risorse umane.

0: umane del mercante, capaci di cambiare per raggiungere i propri obiettivi e volgere a proprio favore le situazioni negative. L'uomo che Boccaccio ammira è quello che sa reagire alla fortuna avversa, utilizzando le sue capacità umane. Lo spazio dato alle possibilità dell'uomo di governare la propria vita nel Decameron si allarga, mentre si restringe lo spazio assegnato al divino e alla possibilità del divino di incidere sul mondo dell'uomo. Per questo motivo, la visione della vita proposta da Giovanni Boccaccio si definisce laica, in quanto non è influenzata da una concezione religiosa.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Da National Geographic. Questi microbi presenti nei tumori promuovono il cancro. E se li eliminassimo? Nuovi studi mostrano che alcuni batteri aiutano le cellule cancerose a eludere la risposta immunitaria dell'organismo. Gli esperti ritengono che questa scoperta potrebbe rivelarsi fondamentale per debellare il cancro. Di Sanjay Mishra. Nota per il lettore: l'articolo può essere liberante ridotto. La maggior parte dei batteri nel nostro corpo ci aiutano in qualche modo a prosperare. Tuttavia, recenti studi indicano che alcuni si infiltrano nei tumori, contribuendo alla loro crescita e rendendoli anche più resistenti all'azione del nostro sistema immunitario. Il corpo umano contiene all'incirca 100.000 miliardi di cellule microbiche. Si tratta di un numero quasi uguale, se non superiore, a quello delle cellule umane presenti nell'organismo. I batteri rappresentano la componente più numerosa di questo microbioma e vivono nel nostro intestino, sulla nostra pelle, nel tratto respiratorio, nel tratto urogenitale e nelle ghiandole mammarie. Una serie di recenti studi hanno rivelato che sono presenti anche in un'ampia varietà di tumori, dove vivono non solo tra le cellule, ma anche all'interno di esse. Prima si pensava che beneficiassero di un ambiente favorevole alla loro crescita, ma gli scienziati non immaginavano che potessero alterare la prognosi di cancro. Ora, invece, uno studio recentemente pubblicato nella rivista Nature mostra che i batteri del cavo orale e del colon retto possono promuovere il cancro, sopprimendo la risposta immunitaria e aiutando le cellule tumorali a diffondersi più rapidamente. Una ricerca complementare pubblicata nella rivista Cell Reports rileva che alcuni farmaci antitumorali, come ad esempio il 5-fluorouracile, probabilmente sono efficaci perché uccidono anche i batteri, che aiutano il tumore a svilupparsi. I dati indicano che non sono solo spettatori innocenti negli ecosistemi tumorali, ma che svolgono una funzione nelle regioni del tumore in cui si trovano, afferma Susan Bowman, microbiologa del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, che ha condotto entrambi gli studi. I batteri sono parte attiva dei microambienti tumorali, conclude la studiosa. Jennifer Vargo, chirurga oncologa presso l'MD Henderson Cancer Center dell'Università del Texas a Houston, afferma che precedenti studi sulla possibile presenza di batteri e altri microbi nei tumori sono stati accolti con molto scetticismo. Nel 2017 Vargo ha scoperto che i pazienti affetti da melanoma, che presentano una popolazione più diversificata o maggiori quantità di batteri buoni nell'intestino, rispondono meglio all'immunoterapia. Troviamo i microbi anche nei tumori al cervello, è incredibile come ci arrivano. Il nuovo studio sui tumori del cavo orale e del colon retto dimostra in modo piuttosto esaustivo non solo che ci sono i batteri all'interno dei tumori, ma che possono essere proprio dentro le cellule tumorali e all'interno delle cellule immunitarie, afferma la chirurga-oncologa Vargo. Questo studio mostra che batteri e tumori coesistono e cooperano per promuovere la progressione tumorale. In questo contesto, la loro ubicazione è un fattore importante, spiega Tony Chaueri, oncologo del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, che ha condotto sperimentazioni su molti trattamenti contro i tumori genito-urinari e del rene ora approvati. L'oncologo aggiunge che gli studi di Bullman dovrebbero contribuire a convincere gli scienziati che la presenza dei batteri nei tumori potrebbe non essere affatto casuale. Insieme, questi due studi suggeriscono che comprendere la relazione tra i tumori e i batteri che vivono al loro interno potrebbe essere determinante per combattere ed eliminare certi tipi di cancro. I batteri possono favorire o bloccare la crescita tumorale. Che i batteri potessero in qualche modo influenzare il decorso delle neoplasie si sospettava già dalla fine del XIX secolo, quando i medici tedeschi Wilhelm Busch e Friedrich Philaisen rilevarono, lavorando ognuno in modo indipendente dall'altro, che a volte i tumori dei pazienti si riducevano dopo che questi avevano subito un attacco di erisipela, una patologia della pelle causata da batteri appartenenti alla famiglia degli streptococchi. Studiando decine di casi, William Curley inventò un cocktail di batteri uccisi dal calore, denominato le tossine di Curley, per il trattamento dei pazienti affetti da osteosarcoma, che ebbe però scarso successo. L'uso di tale mix di sostanze fu infatti interrotto in quanto comportava il rischio di infezione mortale. Diversamente dai batteri della famiglia degli streptococchi che causano l'erisipela e aiutano a combattere i tumori, il batterio Helicobacter pylori è classificato come cancerogeno, in quanto alcuni scienziati ritengono possa essere causa di tumori gastrici. Tuttavia, la questione è controversa. Un batterio del cavo orale denominato Fusobacterium nucleatum viene frequentemente rilevato in molti tumori del tratto gastrointestinale, dove la sua presenza è associata a una prognosi sfavorevole e a insuccessi nel trattamento. Gli studi hanno suggerito anche che la disbiosi, uno squilibrio della comunità batterica intestinale, può essere alla base di tumori gastrointestinali. Per contro, la presenza di alcuni batteri nell'intestino del paziente favorisce la buona riuscita dell'immunoterapia. Sulla scorta di questi dati, in uno studio pubblicato nel 2017 nella rivista Science, Bullman ha dimostrato che il Fusobacterium nucleatum e altri batteri erano presenti non solo nel tumore colorettale primario, ma anche nelle cellule tumorali metastatiche che si erano diffuse lontano dal tumore originario. Bullman ha allora impiantato un tumore contenente Fusobacterium nucleatum nei topi, somministrando poi agli animali degli antibiotici. Ha così notato che la terapia farmacologica non solo uccideva i batteri, ma portava anche alla riduzione delle dimensioni del tumore, un rilevamento che evidenzia il fatto che il Fusobacterium nucleatum è in qualche modo associato alla crescita e alla sopravvivenza del tumore. Oltre 10 anni fa i progressi e l'accessibilità alle tecnologie di sequenziamento avevano fornito i primi indizi sulle possibilità che nei tessuti tumorali umani potessero risiedere comunità batteriche, afferma Bullman. Ma si sapeva ancora molto poco su come questi microbi vi arrivassero e su cosa ci facessero. Non avevamo gli strumenti né le tecnologie per studiare questa componente dei tumori. I farmaci che uccidono i microbi e i tumori, se i batteri contribuiscono all'insorgenza o alla progressione del cancro, pensò Bullman, colpirli dovrebbe aiutare a trattare e forse anche a prevenire i tumori. Ma nessuno sapeva in che modo agissero sul microambiente della cellula tumorale. Per scoprirlo, Bullman ha collaborato con Christopher Johnston, anch'egli microbiologo molecolare del Fred Hutchinson Cancer Center. I due studiosi si sono concentrati su due tipi di tumori del cavo orale e del colon retto, di cui si sapeva già che vengono influenzati nel loro sviluppo dalla interazione con i batteri. Il team di Bullman e Johnston ha raccolto da 11 pazienti dei campioni tumorali, ognuno dei quali è stato diviso in quattro parti di tessuto. Successivamente è stato usato un metodo standard chiamato analisi del DNA ribosomiale, RDNA-16S, per identificare e caratterizzare tutti i batteri presenti nei campioni tumorali. Il Fuso Bacterium era quello più diffuso. Ma quando gli scienziati hanno analizzato le fette di tessuto tumorale con metodi ad alta risoluzione, hanno scoperto che i batteri non erano distribuiti uniformemente. Nella maggior parte dei pazienti, infatti, la loro distribuzione nel tessuto tumorale era molto disomogenea. «Abbiamo rilevato punti specifici con più alte concentrazioni di batteri», racconta Johnston. I ricercatori hanno rilevato che le aree del tumore contenenti i batteri erano generalmente più immunocompromesse di quelle che non li avevano. Le parti del tumore con più batteri presentavano meno vasi sanguigni, più bassi livelli delle cellule immunitarie, le cosiddette cellule T, che combattono i tumori, e più alti livelli di cellule mieloidi, che promuovono la crescita tumorale inibendo la risposta immunitaria. Le cellule cancerose nelle regioni ricche di batteri presentavano inoltre una maggiore capacità di proliferare e migrare. Per confermare quanto osservato, ossia che le infezioni batteriche agiscono direttamente sul tumore, facilitandone la progressione e aiutandolo a eludere la risposta immunitaria, gli scienziati hanno infettato delle cellule di tumore del colon retto di un paziente e le hanno coltivate in laboratorio fino a formare un cosiddetto sferoide tumorale, un ammasso sferico di cellule che imita il comportamento di una massa tumorale. In presenza del Fuso Bacterium, le cellule tumorali hanno presentato una maggiore tendenza alla migrazione allontanandosi dal tumore originario, afferma Bullman. L'infezione batterica inoltre ha dimostrato di intrappolare i neutrofili, ovvero i globuli bianchi che proteggono l'organismo dalle infezioni, al centro degli sferoidi tumorali infetti. Questo aiuta le cellule tumorali a sfuggire alle cellule T, spiega Bullman. In presenza dei batteri, le cellule cancerose migravano anche come singole cellule, portando con sé i batteri. Ciò supportava il precedente studio di Bullman che mostrava che il batterio F nucleatum è spesso associato alle metastasi del tumore del colon retto. I microbi presenti nelle cellule tumorali sono amici speciali, afferma Johnston. Le interazioni tra i microbi le aiutano a sopravvivere e a progredire verso stati di salute complessivamente negativi per il paziente. I batteri non solo aiutano le cellule del tumore a eludere la risposta immunitaria, ma anche a contrastare o neutralizzare l'efficacia dei farmaci chemioterapici, continua Johnston. Gli studi di Bullman contemplano solo due tipi di tumore e un piccolo gruppo di pazienti. Ma Vargo spera che un giorno queste attività di ricerca si sposteranno dal laboratorio alle cliniche. Per ora, lo studio di Bullman mostra che il 15% dei 1846 composti bioattivi esaminati in grado di uccidere il batterio F nucleatum e altri microbi hanno un forte potenziale anche come farmaci chemioterapici. Questo suggerisce che i farmaci esistenti potrebbero essere rivalutati in termini di efficienza, sia come antitumorali che come antimicrobici, specifici per i batteri associati a determinati tumori. «Siamo in grado di eliminare o modulare questi microbi associati ai tumori», afferma Bullman. «Per questo, la scoperta che i batteri all'interno dei tumori bloccano il sistema immunitario, impedendogli di distruggere le cellule tumorali e aiutando la diffusione del tumore, è in realtà un'ottima notizia.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, quando la Libia ci cacciò. 50 anni fa, Gheddafi rimpatriò forzatamente migliaia di italiani, confiscando prima tutti i loro beni. Di Arianna Pescini. Pochi bagagli, nessun documento né soldi, ore di traversata in mare. Verso un futuro ignoto e con la tristezza nel cuore. Sembra la storia di tanti disperati di oggi, ma è quella degli oltre 13.000 italiani che abitavano in Libia 50 anni fa, costretti a lasciare da un giorno all'altro i propri beni e la terra dove erano nati o cresciuti. Il colonnello Muammar Gheddafi, 1942-2011, al potere dopo il colpo di Stato che nel 1969 rovesciò la monarchia, decise infatti di nazionalizzare terre e imprese e di liberarsi degli imperialisti arrivati quando il paese africano era una colonia italiana. Il 21 luglio 1970 il colonnello emanò un primo decreto che confiscava case e proprietà a chi non era libico musulmano e un altro che negava i permessi per lavorare. Gli italiani, i residenti ufficiali erano circa 20.000, dovettero abbandonare il paese entro ottobre con un visto di sola uscita, senza potervi fare ritorno fino al 2009, nemmeno come turisti. L'inizio di un'odissea. Nonostante gli anni trascorsi, il lavoro e i sacrifici, migliaia di famiglie pagarono il prezzo di essere discendenti dei coloni fascisti. Gheddafi aveva bisogno di un atto che lo legittimasse, spiega lo storico Arturo Varvelli, e questa espulsione gli permise di creare un nuovo spirito nazionale, delineando nell'immaginario collettivo la figura del colonialista italiano. In poche settimane lo Stato libico bloccò i conti in banca e sequestrò almeno 2.000 abitazioni, più di 500 attività commerciali, 40.000 ettari di terra per un valore stimato in 400 miliardi di lire, oggi rivalutati in circa 3 miliardi di euro. Prima di lasciare la Libia, gli italiani dovettero consegnare beni e ricchezze, saldare le tasse e mettersi in regola con i documenti. In un mese fui costretta a code lunghissime per cercare prove dei miei possedimenti da portare alle autorità, racconta Giovanna Ortu, oggi presidente dell'AIRL, associazione che riunisce i rimpatriati dalla Libia. A tutto ciò si aggiunse un'epidemia di colera che quella estate mise in ginocchio Tripoli. Ricordo che ci vaccinarono tutti, in fila, sotto il sole. Alla fine di questo stillicidio burocratico veniva prodotto un ironico e alienante certificato di nulla tenenza che permetteva di partire per l'Italia. I più fortunati rientrarono in aereo dopo essere stati perquisiti. Gli altri fecero il viaggio stipati in navi dirette a Napoli. Io e mia madre portammo le nostre cose al porto di Tripoli il 29 agosto. I militari ispezionavano i bauli e spesso trattenevano oggetti a loro piacimento, racconta Paolo Cason, che all'epoca aveva 22 anni. L'ultimo gesto delle forze dell'ordine prima della partenza era quello di strappare davanti ai nostri occhi la carta di identità libica in segno di spregio. Il viaggio fu un misto di amarezza, dolore e incredulità. Una comunità sacrificata. Gli esuli di Libia lasciavano casa e attività, ma anche legami. Avevamo amici libici e di altre nazionalità. Facevamo una vita tranquilla in un paese bello e moderno. Di fatto la comunità italiana aveva contribuito allo sviluppo dell'economia libica sia prima sia dopo la cruciale scoperta del petrolio sfruttato a partire dagli anni 50. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli italiani erano più di 30.000 concentrati a Tripoli e Bengasi. Gestivano negozi, aziende o erano impiegati in attività agricole. Lavoravano nelle banche, nelle scuole e nei ministeri. Un accordo bilaterale tra Italia e Libia, stipulato nel 1956, garantiva i diritti previdenziali e di proprietà. Ma dal giorno in cui fu emanato il decreto di espulsione, tutto cambiò in barba a ogni trattato. Gli esuli speravano in un intervento dello Stato italiano, ma Roma mantenne una linea prudente. Data la situazione petrolifera della Libia, l'Italia aveva molto da perdere. I rapporti diplomatici tra due paesi spesso dipendono da quelli economici, precisa Federico Cresti, già professore di storia dell'Africa all'Università di Catania. E infatti, mentre migliaia di connazionali partivano, altri arrivavano per lavorare nelle grandi società italiane, soprattutto Eni e Fiat, che si stavano espandendo in Libia. L'arrivo in Italia. Poi lo Stato cercò di riparare. Erano previsti sussidi di 200.000 lire per ogni capo famiglia e di 150.000 per ogni componente del nucleo, più altre 100.000 lire di aiuto straordinario a testa. All'epoca 150.000 lire corrispondevano a 2.500-3.000 euro attuali per stabilirsi in Italia da nullatenenti, spiega Daniele Lombardi, autore di Profughi, dai campi agricoli in Libia ai campi di accoglienza in Italia. Aracne Editore. Successivamente un decreto riservò agli italiani di Libia un certo numero di posti in alcuni concorsi pubblici. In un periodo di forte tensione sociale, siamo nel 1970, il provvedimento alimentò l'ostilità già presente in parte della popolazione. All'arrivo a Napoli, chi poteva andava presso amici o parenti. Sentivamo persone urlare dal molo «Fascisti, venite qui a rubare il lavoro!» Le autorità ci chiesero di non parlare con i giornalisti. Distribuirono panini, stantii e acqua. Poi un'altra lunga attesa prima di essere indirizzati alle nostre destinazioni. Io andai a Latina, dove abitava mia sorella. Ricevetti 500.000 lire, due materassi e due coperte. Dopo qualche tempo entrai alle poste, conclude Cason. La desolazione dei campi. I profughi che non trovarono subito un alloggio o un lavoro furono sistemati invece in centri di accoglienza, casermoni freddi e spogli con bagni in comune. Lo Stato ne allestì 9 sparsi in tutta Italia, da Trieste a Napoli. Pochi metri quadrati a famiglia, cibo scadente, nessuna privacy e soprattutto una grande sofferenza. Rabbia, paura, depressione e senso di impotenza si impossessarono di questi esuli che avevano subito un improvviso declassamento economico-sociale, aggiunge Luigi Scoppola Jacopini dell'Università Roma III. Esuli che di fatto si sentivano italiani e libici senza essere né l'una né l'altra cosa. I campi avrebbero dovuto chiudere entro il 1971. In realtà rimasero aperti per anni. Le relazioni Italia-Libia, invece, proseguirono indisturbate, appoggiate da molti governi italiani. Gheddafi, durante la sua dittatura, continuò a chiedere un risarcimento per l'occupazione italiana. E infine, nel 2008, ottenne il Trattato di Amicizia e Cooperazione, che si quantificò nella cifra di 5 miliardi di dollari da destinare a investimenti per infrastrutture e lotta all'immigrazione. ma la caduta del regime e l'uccisione del dittatore nel 2011 sospesero l'accordo.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Le stagioni di Mario. Rigoni Stern, 100. Nel centenario dalla nascita è un fiorire di articoli, tesi universitarie, blog e pagine social dedicate a uno scrittore amato sempre più dai giovani. L'attualità nei suoi grandi temi, storia e memoria, natura e sostenibilità, il coraggio di dire no, di Nicoletta Masetto. La casa e l'arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati dallo scrittore e dai suoi figli nel corso dei decenni, sono aperti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. A 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 novembre 1921, è un fervore di iniziative in ricordo dello scrittore dell'altipiano, come lo chiamava lui. Un interesse inaspettato, a detta di quanti, da anni, ne divulgano la figura e le opere. La grande novità è la scoperta dell'autore da parte di molti giovani e l'approccio innovativo con cui essi stessi, attraverso articoli, scritti, tesi universitarie, ma anche l'apertura di pagine social e blog, raccontano un Rigoni Stern a tratti persino inedito. La casa di Valgiardini e l'alboreto non recintato bastano da soli a spiegare la visione che Mario aveva del mondo, spiega Giuseppe Mendicino, biografo di Rigoni Stern. È una visione aperta e tollerante, la consapevolezza di essere tutti parte di un'unica umanità, tutti compaesani quando si condividono valori come generosità, coraggio, sobrietà, senso di giustizia, amore per la ragione e per la libertà. Un mondo senza steccati, che lo rende di incredibile attualità. Così come antesignano, è l'amore per la natura e il fondersi con essa nel rispetto dei cicli e delle stagioni, camminando quasi fianco a fianco per ascoltarne il respiro. Le celebrazioni del centenario, iniziate con un convegno internazionale, l'emissione di un francobollo speciale, la mostra Selvatici e Salvifici, la prima biografia a fumetti realizzata da Camilla Trainini e Chiara Raimondi, edita da Becco Giallo, vedono in calendario iniziative per tutto il 2022. «C'è molta modernità nei suoi scritti», ha detto il ministro per la cultura Dario Franceschini. «Con grande anticipo ha dimostrato di avere un rapporto sano con la natura fondato sul rispetto». Un messaggio universale, di cui non possiamo fare a meno. Rigoni Stern ne scriveva prima che questa sensibilità divenisse centrale nell'agenda globale. Per Sergio Frigo, giornalista, scrittore, presidente del premio internazionale Mario Rigoni Stern, questa nuova stagione, con interesse anche all'estero, è tutta farina del suo sacco. Piacciono i suoi libri, il suo modo di vivere e narrare la montagna, il suo essere un uomo semplice, cristallino, rigoroso. Se molti giovani studiosi gli stanno dedicando ricerche, il merito è solo suo. Come tutti ha sbagliato, ma esserne consapevole gli ha permesso di non lasciarsi sopraffare dagli errori. Quando a guerra conclusa è tornato a casa, l'immergersi nei suoi boschi lo ha guarito dalla depressione. La montagna lo ha salvato e lui non lo ha mai dimenticato. Due i temi centrali nel racconto dell'uomo e dello scrittore: storia e natura. L'intensa storia personale si salda con la grande storia, annoverandolo tra i testimoni indiscussi del Novecento, prosegue Frigo. Ha saputo coniugare in maniera profonda il dovere della memoria con l'amore per un ambiente fatto di boschi, cime, avvallamenti, rocce. Tra l'altro in un luogo, l'altipiano, già di per sé intriso di storia, imbevuto del sangue di migliaia di soldati. Per lo scrittore, afferma Sara Lucchetta, giovane ricercatrice e cattedra UNESCO dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la montagna non è solo uno spazio, ma un nucleo di significati, da cui si dipartono i fili della costruzione di un modo di essere cittadino del mondo, di leggere e comprendere la storia, di sentirsi frammento di una collettività, una montagna che disegna i contorni dell'umano e che quindi va vissuta, capita, raccontata. Tra gli elementi di attualità, l'etica del coraggio. Un valore per nulla scontato, aggiunge Mendicino. Coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 70 uomini del suo plotone attraverso la steppa immensa e gelata durante la ritirata di Russia. Coraggio nel dire no a chi, dopo l'8 settembre, avrebbe voluto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, pagando quel diniego con 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi. Coraggio nel difendere la natura e l'ambiente del suo altopiano e di altre montagne. Pietro La Casella, 26 anni, vicentino, è un giovane appassionato di cime e di rigoni stern. In pochi mesi la sua pagina Facebook, Alto Rilievo Voci di Montagna, ha visto crescere interazioni e followers. Pietro ha potuto conoscere lo scrittore grazie al padre Silvio, artista. La montagna per me non è fuga, ma osservatorio per capire i luoghi quotidiani del vivere. In più, facendo arrampicata, è il posto dove più mi diverto. La vetta preferita? Cima Portule, confida Pietro. La stessa, non a caso, di Rigoni Stern. Quando l'ho conosciuto, continua, ero sporco di fango dalla testa ai piedi. Avevo appena finito di cacciare girini in una pozza per le vacche, inzaccherandomi tutto. In quelle condizioni sedevo a un tavolo dell'albergo Marcesina. I proprietari, appassionati di arte e di letteratura, avevano organizzato un ritrovo conviviale, a cui i miei genitori erano stati invitati. Finito il pranzo, papà mi prese per mano, dicendomi che mi doveva presentare una persona importante. Così lo seguii, emozionato, anzi intimorito. A 6-7 anni il mondo appare più grande. Quell'uomo barbuto mi sembrò immenso. Chiacchierò un po' con mio papà e poi mi spettinò i capelli. È un ricordo delicato che Pietro conserva ancora con orgoglio. Ho iniziato a leggere i suoi libri 12 anni più tardi, in viaggio, mentre stavo raggiungendo i miei amici in Sardegna. Si trattava di Uomini, Boschi e Api. Quelle pagine stonavano terribilmente con lo stile mondano di quella vacanza. Così, dopo qualche giorno, decisi di chiudere il libro per continuare a spendere le notti in un'atmosfera di leggerezza chiassosa. Una sera, stanco dei rituali notturni, andai a pescare da solo. Non abboccò nessun pesce, ma almeno finii di leggere il libro, aiutato dalla torcia del cellulare. Le sue parole mi suggerivano un cambio di rotta. Alternai in rapida sequenza i racconti di Walter Bonatti alle pagine di Rigoni Stern. Le parole dell'alpinista bergamasco, ancora oggi, mi suggeriscono una frequentazione leale dei rilievi. La fantasia diventa l'ingranaggio principale dell'esperienza e la montagna un terreno d'esplorazione fisica e soprattutto intima. Seguendo questa prospettiva, le asperità offerte dalle alte quote, ma anche le suggestioni regalate da certi paesaggi, si trasformano in un diaframma capace di raffinare i pensieri. È forse questa la ragione che spinge molte ragazze e molti ragazzi a legarsi in cordata. Il giovane blogger, che collabora con Marco Albino Ferrari, tra i massimi esperti di montagna, e con Cafoscari, conclude: «Nelle pagine dello scrittore altopianese, lo sviluppo verticale delle pareti diminuisce per cedere il passo a un terreno d'indagine altrettanto complesso, la montagna vissuta. Nei suoi racconti, la natura non è mai un coinquilino temporaneo. Al contrario, la sua narrativa racconta il dialogo millenario tra uomini e territori, dove i primi hanno sempre cercato di interpretare i secondi a partire dalle proprie convinzioni culturali.

0: Quanta uva serve per fare una bottiglia di vino? Per calcolare quanta uva occorre per ottenere una bottiglia di vino, bisogna prima risalire al perché le bottiglie abbiano quasi tutte una capacità di 75 centilitri. Una bottiglia di vino da 0,75 litri, la dimensione più diffusa, richiede una media di 1,2 kg d'uva. Sul perché poi si utilizzi proprio questa misura di bottiglia, esistono varie teorie. La prima è fisica. Sembra che tutto dipendesse dalla forza polmonare degli antichi soffiatori di vetro, che in media, con un unico fiato, riuscivano a creare bottiglie di tale capacità. La seconda deriva dal commercio. Infatti gli inglesi, che ancora oggi misurano il volume in galloni, riguardo a questioni di tasse portuali e costi di trasporto, consideravano che una cassa di vino poteva contenere al massimo 2 galloni e ciascuna cassa poteva ospitare 12 bottiglie. Un gallone equivale a 4,5 litri, 2 galloni 9 litri, divisi in 12 bottiglie da 0,75 litri ciascuna. Secondo un'altra teoria, invece, questa particolare unità di misura viene utilizzata perché una bottiglia da 0,75 contiene esattamente 6 bicchieri da 125 millilitri utilizzati nelle osterie. In questo modo gli osti potevano controllare più facilmente quante bottiglie sarebbero servite ai clienti in base al loro numero. La scelta del vetro risale al XVIII secolo, quando si iniziò a capire l'importanza per il gusto di conservare il vino in questo materiale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il cane ci fa compagnia da 20.000 anni. È davvero antica l'amicizia tra noi uomini e il cane, il cui antenato più lontano è un lupo grigio siberiano ormai estinto. Ma non ci siamo limitati a farci compagnia. Le nostre due specie hanno avuto evoluzioni analoghe e si sono influenzate a vicenda, al punto che grazie al cane l'uomo è diventato anche più intelligente. Di Sabina Mari. Sono bastati pochi frammenti di DNA per aggiungere nuove scoperte alla storia evolutiva del cane. Un gruppo internazionale di ricercatori guidati da Anders Bergström del Frank Crick Institute di Londra ha infatti eseguito alcune analisi genetiche sui resti di 27 esemplari di cane vissuti tra 6.000 e 11.000 anni fa, quando noi umani muovevamo i primi passi nell'agricoltura. I risultati pubblicati lo scorso ottobre su Scienze hanno rivelato importanti novità, come ad esempio il fatto che già alla fine dell'ultima glaciazione, 11.000 anni fa, vi erano ben 5 diverse linee genetiche di cani, in pratica 5 razze primitive. 5 razze primitive. Come rami principali dell'antico albero genealogico del cane, i 5 ceppi ancestrali individuati nello studio di Bergström sono stati nominati in base alla localizzazione geografica dei reperti. Il Levant, del vicino Oriente, il Karelia, dal sito in cui è stato identificato in Scandinavia, il Baikal, in Siberia, il Nuova Guinea o Sinning Dog, razza selvaggia ancora oggi esistente, e l'America, diffusosi nell'America settentrionale dall'Asia orientale. Spiega Silvia Ghirotto, docente di genetica al Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologia dell'Università di Ferrara ed esperta in sequenziamento e analisi di DNA antico. Queste antiche generazioni sono state per la specie del cane come grandi serbatoi ancestrali di variabilità genetica. In altre parole, delle sorgenti di geni da cui hanno preso origine, nel corso delle evoluzioni, le linee genetiche che hanno portato allo sviluppo di tutti i cani moderni.

0: In pratica, dall'incrocio di questi cinque ceppi e con la selezione operata dall'uomo, si sono poi evolute le oltre 300 razze di cani oggi conosciute, alcune delle quali sono ancora in possesso di una buona percentuale del loro antico linguaggio genetico. Un'amicizia partita da lontano. La scoperta che già 11.000 anni fa tra i cani esistevano cinque linee genetiche ha inevitabilmente portato gli studiosi a retrodatare il processo di domesticazione di queste specie. L'affermarsi di una linea genetica è un processo evolutivo molto lungo, spiega ancora Ghirotto. L'esistenza di addirittura cinque lignaggi dimostra che tale processo deve necessariamente avere avuto inizio molto tempo prima. Secondo gli autori dello studio, infatti, il legame tra uomo e cane risalirebbe addirittura a un periodo tra i 15.000 e i 20.000 anni fa, coincidente con l'epoca dell'ultima glaciazione del Pleistocene, quando noi uomini eravamo cacciatori e raccoglitori. Ma in che modo e dove ha preso inizio questa straordinaria amicizia tra cane e uomo? Inoltre, la domesticazione di questo animale è stato un evento isolato o si è ripetuta più volte nel corso della storia in luoghi e tempi diversi? A queste domande ancora non possiamo dare risposte precise, continua Ghirotto. Servono altri studi e nuovi reperti. Se infatti le ricerche hanno potuto accertare la storia della domesticazione di altre specie per quanto riguarda il cane, disponiamo ancora di dati molto scarsi. Ad esempio, si sa che la capra è stato il primo animale a essere domesticato 10.000 anni fa. Del maiale si sa che il processo di domesticazione è avvenuto indipendentemente in Cina e in Anatolia tra 7.500 e 5.000 anni fa. Ciò che sappiamo del cane, invece, è che il tipo di legame che formò con l'uomo fu sicuramente diverso da quello degli altri animali. Con il cane è verosimile che fin dall'inizio vi fu un rapporto speciale, più di tipo collaborativo e affettivo. Cosa hanno condiviso con noi? Le indagini del DNA antico condotte dalla squadra di Bergstrom, una cinquantina tra genetisti, analisti e archeologi, hanno dimostrato che il rapporto tra cane e uomo era così saldo che entrambe le specie hanno persino subito analoghe modifiche genetiche, frutto di medesime pressioni ambientali. Precisa Ghirotto, autrice di uno studio analogo sul DNA antico di uomini che hanno colonizzato le grandi isole del Tirreno del Paleolitico. Lo studio del DNA antico permette di ottenere una fotografia precisa del passato. In questo caso è stato interessante osservare che circa 4.000 anni fa il DNA del cane ha subito una forte omogeneizzazione, proprio come è avvenuto nel DNA dell'uomo durante le intense migrazioni del Neolitico. Come investigatori del passato, gli scienziati hanno infatti confrontato il genoma dei 27 cani oggetto del loro studio con quelli dei resti di 17 uomini vissuti contemporaneamente negli stessi luoghi, e i risultati hanno dimostrato che entrambe le specie non solo hanno condiviso le stesse rotte migratorie, ma addirittura lo stesso cibo. Le variazioni genetiche determinate dall'avvento della coltivazione dei cereali hanno lasciato tracce inequivocabili. L'affermarsi nella nostra specie del gene per la sintesi dell'amilasi, un enzima necessario alla digestione dell'amido presente nei cereali, è avvenuta di pari passo anche nel cane, che evidentemente si nutriva degli avanzi scartati dall'uomo. È la prova tangibile che le due specie già allora viaggiavano insieme. Il cane ha permesso all'uomo di dormire meglio. Nel 1977 l'etologo Conrad Lorenz scrisse ne «E l'uomo incontrò il cane» a Delphi che l'amicizia tra uomo e cane deve essere nata per reciproca convenienza. I biologi parlano oggi di relazione mutualistica, in cui entrambe le specie hanno ottenuto un vantaggio. Gli ululati dei cani che giravano attorno agli accampamenti segnalavano infatti all'uomo l'avvicinarsi dei predatori. Così, in cambio di un boccone di cibo, i nostri antenati disponevano di preziose sentinelle, il cui abbaio poteva bastare a salvare loro la vita. Da qui è possibile che l'uomo abbia avuto ulteriori occasioni per sviluppare importanti abilità cognitive. Il fatto di sentirsi al sicuro e di poter staccare la mente da una continua allerta gli ha verosimilmente dato l'opportunità di focalizzare il pensiero su altro, favorendo in lui lo sviluppo di capacità come immaginazione, astrazione e ragionamento. Non solo, poter abbandonarsi a un sonno più profondo ha probabilmente migliorato la qualità delle rielaborazioni del vissuto che la mente compie nel sonno, sonni compresi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: dulce vida.
1: Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Astuzia per astuzia di Kerr John Dixon, traduzione di Mauro Boncompagni, letto da Maria Fiorenza Gaiani. È un nebbioso pomeriggio di novembre e negli uffici dello studio legale Prentice, Prentice & Vaughan gli affari vanno a rilento, pigri e sonnacchiosi come il tempo. Hugh Prentice sta prendendo un tè con la fidanzata quando, all'improvviso, nello studio fa irruzione un ometto che porta un curioso fez verde. Lo sconosciuto è in preda al panico e pronuncia frasi incoerenti. Prima dice a Hugh di temere per la sua vita, poi, invitato a spiegarsi, allude a un non meglio precisato pericolo che verrebbe da un paio di guanti. Hugh ascolta scettico, ma non può chiedere ulteriori particolari perché deve uscire con urgenza. Ma proprio in quel momento un assassino invisibile uccide lo sconosciuto. A indagare sul delitto impossibile sarà Patrick Butler, il terribile avvocato che non sbaglia mai. Buon ascolto.
3: È un nebbioso pomeriggio di novembre e negli uffici dello studio legale Prentice, Prentice & Vaughan gli affari vanno a rilento, pigri e sonnacchiosi come il tempo. Hugh Prentice sta prendendo un tè con la fidanzata quando all'improvviso nello studio fa irruzione un ometto che porta un curioso fez verde. Lo sconosciuto è in preda al panico e pronuncia frasi incoerenti. Prima dice a Hugh di temere per la sua vita, poi, invitato a spiegarsi, allude a un non meglio precisato pericolo che verrebbe da un paio di guanti. Hugh ascolta scettico, ma non può chiedere ulteriori particolari perché deve uscire con urgenza. Ma proprio in quel momento un assassino invisibile uccide lo sconosciuto. A indagare sul delitto impossibile sarà Patrick Butler, il terribile avvocato che non sbaglia mai. John Dixon Carr è nato a Uniontown il 30 novembre 1906. Ha creato i personaggi di Harry Benkolin e di Gideon Fell e il personaggio di Mary Vale con lo pseudonimo di Carter Dixon. Astuzia per astuzia è del 1956. Lo scrittore è scomparso nel 1977. Nebbia. Non era la solita nebbia densa e giallastra di ascendenza vittoriana, sempre carica di fuliggine. Questa era soffice, vischiosa, spettrale. Aspettava in agguato la luce del giorno e l'afferrava alla gola, strangolandola. Calò diffusamente su Lincoln's Inn Fields, verso le 4:30 di un pomeriggio novembrino, oscurando quasi per intero il cielo. Offuscava le luci che filtravano dalle finestre basse, strozzava i lampioni stradali, saliva in alto coi suoi fumi pesanti e velava le altre finestre che si affacciavano sulla piazza. Se qualcuno si fosse data la briga di salire 4 rampe di scale, fermandosi sul pianerottolo, avrebbe notato una doppia porta in legno massiccio, chiusa, su cui spiccava la targhetta Prentice, Prentice & Vaughan. Un rispettabile studio legale fondato nel XVIII secolo da un antenato di Charles Grandison Prentice, l'attuale socio più anziano. E se questo qualcuno avesse aperto la doppia porta, sarebbe rimasto di sicuro sorpreso. Sul davanti, giù per un lungo e ampio corridoio coperto da una moquette piuttosto consunta, si affacciavano i vari uffici completamente bui e deserti. L'unico debole chiarore filtrava da sotto le porte di 2 stanze contigue, in fondo al corridoio. La porta a sinistra era chiusa. Lì dentro James Vaughan, uno dei 2 soci più giovani, Lottava con tutte le sue forze per venire a capo di un testamento, maledicendo il giorno in cui era nato. Nell'altro ufficio, Hugh Prentice, l'altro socio giovane dello studio, aveva lasciato la porta parzialmente aperta e ne era ben consapevole. «Dell'altro tè, Hugh?» domandò una voce di donna. «No, grazie», rispose la voce carica di sussiego di un giovanotto. «No», aggiunse bruscamente in tono seccato, come se si accingesse a respingere qualche proposta onorifica per nulla desiderata. «Beh, caro, non è il caso che tu mi risponda in modo tanto risentito».
1: «Risentito? Io?»
3: Lo studio di Hugh Prentice era riscaldato da un vivido fuoco di carbone che ardeva in un caminetto di marmo nero, posto contro la parete di fronte all'ingresso. Un vecchio divano di pelle nera era stato trascinato davanti al caminetto. E a un'estremità del divano, piuttosto imbarazzata, sedeva Ellen Dane. All'estremità opposta, anche lui un po' in imbarazzo, sedeva il fidanzato di Ellen. I due bevevano il loro tè pomeridiano con gesti studiati. Era evidente che avrebbero desiderato stare più vicini, ma sembravano decisamente condizionati dalla rigida e polverosa atmosfera dello studio legale Prentice, Prentice & Vaughan. Hugh Prentice, che aveva 35 anni, un aspetto alquanto contegnoso, capelli scuri e folte sopracciglia, se ne stava tutto impettito nel suo abbigliamento molto formale, una giacca nera con pantaloni a righe. Sopra la mensola del caminetto, un grande specchio leggermente inclinato rifletteva i loro visi. Ellen voltò la testa. L'aspetto della ragazza in ogni caso era tutto fuorché suo... L'aspetto della ragazza, in ogni caso, era tutto fuorché sussiegoso. I capelli castani, gli occhi marroni sulle cui palpebre spiccavano lunghe ciglia, messe ancora più in evidenza dall'incarnato chiaro luminoso, le conferivano 10 anni di meno dei 28 che effettivamente aveva. Ma le linee dell'abito verde che indossava denotavano nella ragazza una maturità poco incline a stimolare pensieri di innocenza. «Oh, ti ho già detto che non me ne importa un fico secco di quello che fai», protestò lei. «Ma in tutta onestà, mi chiedo se prima o poi non finirai anche tu per diventare un pezzo di legno come tuo zio Charles». «Ehi, calma! A meno che tu non ti sia già trasformato in qualcos'altro, Hugh. Perché i tuoi compagni ti chiamavano Fenomeno quando eri a Cambridge?» «Non è vero. Sì che è vero», esclamò Helen, posando sonoramente tazza e piattino sul tavolo. «È stata proprio tua sorella a dirmelo. E se ora intendi darti arie da giudice togato, imparruccato, solo perché ci troviamo in questo orribile ufficio, beh, forse è meglio che me ne vada. Quello che è troppo è troppo». Con un gesto deciso, Hugh posò tazza e piattino sul vassoio, si mise a girare intorno al tavolo con lunghe falcate. Poi si sedette accanto a Ellen e l'abbracciò. Nessun fulmine si abbatté su di loro, solo alcuni esili fili di nebbia salirono in lente volute fino alle finestre del tetro ufficio e cercarono di insinuarsi all'interno. Il fuoco del caminetto scoppiettava. Poi, dopo un lungo intervallo, Ellen parlò con voce sommessa. «Caro», mormorò, «ma adesso non dovresti lavorare». Hugh si drizzò a sedere di scatto, come se fosse stato punto con uno spillo, e la fissò. «Vorrei», disse, «vorrei proprio tanto che tu ti decidessi una volta per tutte riguardo il mio carattere». «Lavorare? C'è forse bisogno che tu me lo ricordi?» «Non c'è bisogno che salti su in questo modo, Hugh. Non volevo dire quello che pensi tu. Stavo solo cercando di scoprire se mi vuoi bene». «Lavorare», ripeté Prentice, senza darsi nemmeno la pena di ascoltare. Si alzò. Non incrociò le braccia, ma l'impressione che suscitarono le sue parole era la stessa. «Mentre in questo dannatissimo studio pare che tutti, da mio zio al fattorino, siano a letto con l'influenza, ti faccio rispettosamente notare che Jim Vaughan e io stiamo sgobbando come negri. E tu hai il coraggio di...» A questo punto, il giovane legale si fermò con uno sguardo di preoccupazione, perché nel viso di Helen era apparso uno spasmo di angoscia. Ma non si trattava di un'angoscia mentale, come pensava lui. Helen sbirciò da sopra la spalla in direzione del sottile cuscino di pelle su cui stava appoggiata. Infilando una mano tra il cuscino e lo schienale del divano, la ragazza tirò fuori un libro che era finito lì sotto. «Ecco perché mi sentivo la schiena mezzo scorticata», disse. «Ma credevo che fossi tu, e così avevo deciso di lasciar correre. A quanto pare, però, mi sbagliavo». Sporse in avanti il libro dalla sovraccoperta luminosamente illustrata. Si intitolava «Il cadavere nel bosco». «Dammelo!» esclamò Hugh con fretta eccessiva. Strappò il libro dalle mani di Helen e puntò senza esitare verso un classificatore metallico tra le due finestre, nella parete sud. Aprì il primo cassetto a partire dal basso, che era pieno all'inverosimile di romanzi dello stesso genere. Hugh ci infilò anche il libro trovato da Helen e chiuse il cassetto facendolo sbattere. «Non posso lasciarli in giro», disse seriamente. «I clienti potrebbero pensare che il nostro studio non è molto serio». Helen scoppiò a ridere. Non poteva farne a meno. Gli rise in faccia. Ci sono volte in cui anche la ragazza più devota non può impedirsi di sghignazzare davanti al proprio fidanzato. Ma quest'ultimo, lungi dall'associarsi a lei, finisce sempre per infuriarsi. «Si può sapere cosa c'è da ridere?» «Mi dispiace, caro. Si tratta di te». «Di me, eh?» «Hugh, sei un vero imbroglione. Non vedi l'ora che ti capiti una di quelle sensazionali avventure che si svolgono nei tuoi amati romanzi gialli. Eppure non vuoi ammetterlo. Ma la verità è che daresti non so cosa per gareggiare in astuzia con un criminale e sconfiggerlo, non è così?» «Certo che no». «Un misterioso sconosciuto dalla pelle scura», continuò Helen assumendo un tono melodrammatico, «compare all'improvviso sulla soglia del tuo studio. Si materializza come per incanto uscendo dalla nebbia e parla con accento straniero. «Sono Omar di Isfahan», dice. Poi attacca a raccontare la storia di un uomo assassinato in una stanza ermeticamente chiusa. Tu ti metti il cappello e lo segui come un fulmine. Il viso di Helen si rabbuiò. «Oh, caro, ma la verità è che lo seguirei anch'io se ne avessi il coraggio». «Stammi bene a sentire, Helen», disse Hugh in tono disperato. «Sì, sono praticamente 15 giorni che non leggo più un romanzo poliziesco», annunciò lui con lo sdegno di uno che fosse stato accusato di bere o di drogarsi. «Non sarebbe stato possibile. Jim e io siamo pieni di lavoro fin sopra i capelli. Guarda qui». Dapprima lei pensò che Hugh le stesse indicando l'ampia e ordinata scrivania, appoggiata allo schienale del divano. Sulla scrivania c'era una lampada dal paralume verde che gettava una luce fredda sulle pareti, anch'esse verdi. La luce fece risplendere maggiormente gli occhi marroni di Helen e le accese il colorito delle guance mentre la ragazza si curvava appoggiando i gomiti sul ripiano della scrivania. Davanti a quest'ultima c'era una vecchia poltrona girevole con una borsa di pelle aperta sul sedile. Sullo schienale della poltrona pendeva il cappotto scuro di Hugh, con sopra i suoi guanti grigi e la sua caratteristica bombetta. Helen, che detestava le bombette, quelle che portava lui almeno, non aveva però il coraggio di distruggerla o di farla sparire. Hugh attraversò la stanza di buon passo e si avvicinò alla poltrona. Tuffò la mano dentro la borsa di pelle e ne estrasse una grande cartella luccicante di cartoncino marrone chiusa da un elastico rosa. «Questa è una pratica», disse. «Una pratica legale». «Tesoro, ma lo so bene». «D'accordo, però quello che non sai è che mi ci è voluto un mucchio di tempo per metterla insieme. E ho promesso di consegnarla oggi per le 5 in punto a Patrick Butler, direttamente al tempio». «Patrick Butler», gli fece eco Helen. «Quell'uomo orribile!» Hugh sorrise. Era un sorriso ironico e divertito quello che gli illuminò il viso e gettò un rapido squarcio su quello che era in realtà il carattere del personaggio. Poi Hugh infilò la pratica nella borsa di pelle. Patrick Butler, mia cara, è uno dei legali più quotati che si possano trovare sulla piazza. È un penalista che ha pochi rivali. Lo chiamano persino grande difensore, sai? Ma non lo chiamano anche quel maledetto irlandese? Gli invidiosi lo definiscono così, lo ammetto, ma solo perché lui vince sempre le cause. Una nota di profonda ammirazione risuonò nella voce di Hugh. Sai una cosa, Helen? Lui non ha mai accettato di perorare né gli interessi del tesoro né quelli della corona. E sai perché? Perché lui è sempre stato e sempre sarà Patrick Butler, il grande difensore. Sì, esplose Helen. L'hai detto. Ma grande solo perché si mette ad armeggiare con i fatti, confonde i giurati e fa assolvere gli assassini truccando le testimonianze. Lei si interruppe di scatto. Il sorriso sul volto di Hugh si era leggermente affievolito. «Calma, ragazza mia, calma!» Lui parlava in tono gentile. «Non sono cose da dirsi proprio in uno studio legale, non credi?» All'inizio Helen non aveva provato una vera animosità nei confronti di Patrick Butler. Lo aveva incontrato solo una volta e aveva accolto la fluente e rotonda oratoria del famoso avvocato con un senso di vaga antipatia, niente di più. Ma da quando era diventato l'idolo professionale di Hugh, aveva cominciato a detestarlo sul serio. «Mi dispiace», disse Helen, «ma non riesco proprio a sopportare la sua incredibile arroganza». «Non si tratta per nulla di arroganza». «Oh, quel modo tronfio che ha di dire, io non mi sbaglio mai!» «Via, Hugh, prima o poi il tuo caro avvocato farà uno di quei tali ruzzoloni che finirà lungo disteso in una pozzanghera senza più riuscire ad alzarsi, te lo dico io!» «Ma fino ad ora non lo ha mai fatto, giusto?» ribatté Hugh con un sorriso. «Oh, insomma!» sbottò Helen. «Smettiamola di fare i bambini!» Helen tirò un profondo sospiro. La luce della lampada posata sulla scrivania fece brillare l'anello di fidanzamento che la ragazza rigirava nervosamente nel dito. Ma Hugh non le prestò attenzione. «Ammettiamo pure che i suoi metodi non siano del tutto ortodossi», continuò, passeggiando su e giù per la stanza con l'aria di uno che stesse accingendosi a pontificare. «Butler considera la legge come un gioco intellettuale in cui lui deve battere chi gli sta di fronte. E detto tra noi, preferisce che i suoi clienti siano colpevoli. Che gusto c'è a difendere uno che è già innocente?» ama sempre ripetere. «E tu gli credi?» gridò Helen. «Oh, la cosa è molto deplorevole, non c'è il minimo dubbio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma un attimo fa, se non mi sbaglio, tu mi stavi accusando di voler vivere un'avventura di quelle che si leggono nei romanzi polizieschi. Sì, e non puoi negarlo. Stai imitando il tuo inestimabile signor Butler persino in questo stesso istante. Parli addirittura come lui.» Hugh si fermò di scatto. «Gran Dio, credo proprio che tu abbia ragione.» Helen non disse niente. Hugh fece un cenno con la mano come a voler dire che era meglio soprassedere. «Il punto è che Butler è immerso fino al midollo in un clima del genere e ti assicuro che non esagero. Da quando è stato coinvolto in quella faccenda di stregoneria, 6 o 7 anni fa, gli è capitata un'intera serie di casi non meno complicati e appassionati di un giallo coi fiocchi. Lui esamina sempre tutti gli indizi con incredibile acume e arriva alle conclusioni più logiche. D'altro canto, il tuo Omar di Spahn... «Quale Omar di Ispan?» Hugh si interruppe di nuovo. «E che diavolo ne so io? Sei tu che ne hai parlato. Hai detto che potrebbe entrare qui dentro e...» «Sì, ma non è affatto il mio Omar di Ispan. Ti prego di ricordarlo», disse Helen con estrema dignità. «Quel tipo non è proprio nessuno. L'ho inventato solo per fare un esempio.» «Helen, c'è qualcosa che non va?»
4: «No, no, certo che no. Continua pure, caro, ti prego.»
3: «Benissimo», riprese Hugh. «Usiamolo pure a titolo dimostrativo. Un personaggio chiamato Omar di Ispahan, tanto per cominciare, non potrebbe nemmeno apparire in un romanzo poliziesco che si rispetti. Al massimo andrebbe bene per un thriller. Non che abbia qualcosa contro i thriller, bada bene, anzi mi piacciono, ma non hanno più agganci con la realtà di quel pugnale arabo che uso come tagliacarte.
4: Se varcasse la soglia di questo studio proprio adesso, il nostro vecchio Omar non si metterebbe a parlare di una stanza ermeticamente chiusa. Tutt'al più ci incischierebbe qualcosa a proposito di un traffico internazionale di droga o della tratta delle bianche, una circostanza quest'ultima di scarsissimo interesse, anche a voler credere alla sua esistenza. Omar Dishpan non esiste nemmeno come ipotetica possibilità, perché non può esistere, mi sono spiegato. È a questo punto che in lontananza si udirono i pesanti rintocchi di un vecchio campanile che batteva le 5. Le sue note, smorzate dalla nebbia, si arrestavano tremolanti davanti alle finestre. Nello stesso istante qualcuno bussò piano, ma con insistenza, alla porta socchiusa. Ricordando gli eventi, Helen disse in seguito che in quell'attimo il cuore le balzò in gola. Ma l'affermazione non è del tutto veritiera. Perché nei rintocchi di un campanile o nel bussare a una porta non c'è mai nulla di particolarmente sinistro. Ma Helen e Hugh se ne convinsero, forse a causa degli avvenimenti successivi. Una spinta decisa spalancò quasi completamente la porta, che per poco non sbatté contro la parete interna. Sulla soglia si profilò un tipo così curioso che Hugh ed Helen rimasero sorpresi. Sembrava uno spiritello. L'uomo non doveva essere molto più alto di 1,50 m. Nonostante fosse in realtà magro e addirittura ossuto, sembrava più in carne perché indossava un lungo, ampio e sdrucito cappotto scuro dal collo di astrakhan, che non si vedeva in giro da almeno 50 anni. I suoi occhi neri e liquidi, che spiccavano in una faccia dalla pelle scura e dal naso pronunciato, ruotarono da sinistra a destra per la paura. O forse per l'agitazione. Nel collo sottile, un prominente pomo d'Adamo continuava ad andare su e giù sopra un colletto bianco immacolato e una cravatta bianca, ma non altrettanto pulita. In testa, leggermente inclinato, portava il fez verde con nappa che caratterizza sempre il devoto musulmano che si è recato in pellegrinaggio alla Mecca. Se ne stava lì, sulla soglia, sudando e dardeggiando con gli occhi da una parte all'altra, mentre i vapori della nebbia salivano intorno a lui. Buon giorno, disse all'improvviso. La sua voce era stranamente profonda, ma non molto sonora. Buongiorno, disse Hugh. L'ometto gettò un'occhiata apprensiva alla sua sinistra e poi più lentamente alla sua destra. Infine si portò al centro della stanza con 4 rapidi passetti. «Voi, signor Prentice?» domandò, sforzandosi inutilmente di parlare un inglese corretto. «Voi proprio il signor Prentice?» «Mi chiamo Prentice, sì, ma...» «Io sono Abu di Ispahan», disse il nuovo arrivato. «È possibile, prego, che io parlo con voi in privato, sì?» L'ultimo rintocco delle 5 tremolò nell'aria e si dissolse. Hugh diede un'occhiata al suo orologio, soffocando un moto di costernazione. Guardò la borsa di pelle con la pratica che aveva promesso di consegnare a Patrick Butler per le 5 in punto. Poi osservò Helen, sempre seduta davanti alla scrivania, coi gomiti appoggiati accanto alla lampada. Hugh sapeva bene che lei non avrebbe mai potuto inventare di sana pianta un nome così simile a quello del loro visitatore. Forse aveva letto o sentito da qualche parte, magari di recente, il nome di Omar di Ispahan. Anche Helen se ne rendeva conto, nonostante si limitasse a fare solo un gesto di meraviglia. Nel frattempo, Abu di Ispahan prese l'iniziativa. «Sono venuto», cominciò. Poi all'improvviso sembrò trovare l'ispirazione. «Monsieur, oh maman, vous parlez français, peut-être? Un petit peu, oui?» «Allora, écoutez!» gridò Abu di Ispahan, afferrando i risvolti della giacca di Yog. «Mon frère, qui est magicien, a été escroqué!» «Vostro fratello, che è un mago, è stato imbrogliato?» «Esatto!» Preso in contropiede, Yog non era poi così certo che escroqué significasse imbrogliato. In qualche oscuro modo si rendeva conto che la parola aveva un significato più preciso e circostanziato. Comunque non aveva tempo per mettersi a sottilizzare. Inoltre, l'uomo dal fez verde sembrava aver accettato la sua traduzione. «Sì, sì, e si vous ne m'aidez pas, il arrivera un meurtre!» «Se io non vi aiuto, ci sarà un delitto?» «Sì!» Con una mossa aggraziata e agile, Ellen si alzò. «Hugh, forse è meglio che me ne vada!» «Sì, devo uscire anch'io tra un minuto!» «No!» esclamò Buddy Span. Ellen portava pochissimo make-up. I suoi capelli ondulati, che le ricadevano sulle spalle, erano perfettamente a posto. Senza darsi nemmeno la pena di verificare il suo aspetto nello specchio sopra il camino, la ragazza prese la pelliccia da una sedia lì accanto. Sfuggendo per un attimo alle grinfie del suo interlocutore, Hugh l'aiutò a indossarla. Ellen non parlò. Prima di uscire, annoì in direzione di Abu Dishpan e rivolse a Hugh un sorrisetto nervoso, che lui le restituì con un inchino profondo, ma non del tutto rassicurante. Sulla soglia, la ragazza esitò. «Hugh, pensi ancora di portarmi fuori a cena stasera?» «Sì, certo, perché avrei dovuto cambiare idea?» «Beh, è che mi stavo chiedendo...» «Stammi bene a sentire, Ellen.» «Sì?» Hugh inghiottì a fatica e cercò di dominarsi. «Passerò a prenderti alle 7, va bene?» «Se ti fa piacere», disse freddamente Ellen. Poi se ne andò con aria sdegnosa. Hugh, un giovanotto molto flemmatico, almeno in apparenza, fu assalito dall'impulso di strapparsi i capelli. Invece, torreggiando su Abu Dishpan, squadrò il suo ospite con uno sguardo fosco, di vaga ascendenza byroniana. «Signora Abu», disse, «accomodatevi». «Pardon?» «Accomodatevi, prego, toglietevi il cappotto e...» «No, credo che non possiate togliervi il fez per motivi religiosi, è vero?» «No, jamais de la vie!» va bene, non c'è bisogno che vi scaldiate così tanto». Hugh aiutò l'uomo a togliersi il cappotto dal collo di Astrakhan. Terminata l'operazione, Abu Dishpan apparve in un abito scuro, di taglio francese, molto aderente e a righe sottili. L'uomo gettò il cappotto sopra il classificatore, accanto a un'edizione pomeridiana, ampiamente sfogliata, del Evening News. Marciò rapidamente verso il caminetto e urtò di passaggio il tavolino su cui era posato il vassoio del tè. Una tazza vuota si alzò in volo e atterrò fracassandosi sul tappeto davanti al caminetto. Abu Dishpan sussultò come se lo avessero colpito. «Doucement!» esclamò Hugh. «Il fuoco è... Oh, al diavolo, è francese! Venite qui, signore, e accomodatevi!» Abu Dishpan si sedette sul divano. Hugh prese un paio di molle e fece cadere 3 pezzi di carbone sul fuoco morente. Dalle braci si levò una spirale di fumo nero. «Prima di tutto, signor Abu, devo dirvi che darei 10 anni della mia vita per sentire in questo stesso istante ciò che avete da raccontarmi. Ah! Ma sfortunatamente non mi è possibile. Ho un appuntamento e sono già in ritardo.» Abu Dishpan, i cui occhi erano fissi su Hugh come quelli di un cane in attesa, balzò in piedi di scatto. Con fare non molto elegante, Hugh lo spinse giù e lo costrinse di nuovo a sedersi. «In ogni caso», riprese, «sarò di ritorno tra mezz'ora o al massimo tra 45 minuti. Nel frattempo il mio socio», e Hugh fece un cenno col capo in direzione dell'ufficio alla sua destra, «prenderà nota di quanto riterrete opportuno dirgli». «Al mio ritorno?» «No», protestò Abu Dishpan, stavolta in inglese. «Non socio, voi. Voglio parlare solo col signor Prentice. Avete detto 45 minuti?» «Al massimo, ve lo prometto.» «Bene, aspetterò.» «Siete sicuro di voler aspettare, signore?» domandò Hugh, abituato a domare i clienti più nervosi e arroganti. «Non vorrei che sprecaste il vostro tempo.» «Tempo, tempo!» ripeté il visitatore, ora tornato al francese. «Che cos'è il tempo?» Un'espressione di cinismo gli attraversò la faccia scura. L'uomo appoggiò comodamente la schiena ai cuscini e intrecciò le braccia sul petto, disposto ad aspettare. «Al mio paese, in Persia,
3: Il tempo è solo un dono che ci consente di dormire un po' di più. Il tempo. In questo caso, disse Hugh, forse una scorsa al giornale potrebbe aiutarvi a vincere la noia. Prese in fretta e furia la copia dell'Evening News sopra il classificatore metallico e la porse al suo ospite. In quella scatola sopra il camino ci sono delle sigarette, tabacco turco o Virginia, come preferite. Se vi serve qualcos'altro, non avete che da chiedere. Va bene così, grazie. Hugh si infilò il cappotto, poi prese i guanti grigi di pelle scamosciata e la bombetta. Solo allora si accorse che stava sudando. Proprio come a Budi Ispahan. Chiuse la borsa di pelle con la pratica e poi diede libero sfogo alla sua bruciante curiosità. Voi avete detto che ci sarà un delitto, osservò, nel miglior francese di cui era capace. Segnale di pericolo, attento! Abu ruotò la testa in modo orribile, come se il suo collo fosse di gomma. L'ometto era così piccolo che sopra lo schienale del divano. Si potevano scorgere solo gli occhi, la fronte aggrottata e il fez verde con la nappa ondeggiante. Chi sarà assassinato? Chiese Hugh. Mio fratello. Perché? Soldi, disse Abu di Ispahan con evidente angoscia. Soldi, soldi, sempre soldi. L'ometto era un autentico maestro nell'arte della pantomima. Le sue mani

0: compagni, letto da Maria Fiorenza Gaiani.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Così volevo io essere solo, senza me. Voglio dire, senza quel me che io già conoscevo o che credevo di conoscere. Solo con un certo estraneo che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di torno e che ero io stesso, l'estraneo, inseparabile da me. Così scriveva il nostro autore nel primo capitolo del suo ultimo romanzo, Uno, Nessuno e Centomila, dove cerca di frantumare e scandagliare l'animo del protagonista, Vitangelo Moscarda, che una mattina si guarda allo specchio, si accorge che il suo naso è incline ad una pendenza verso destra, o meglio sua moglie Dida glielo fa annotare, e da lì comincia a percorrere un viaggio quotidiano. Ogni giorno scopre di non essere, per gli altri, quello che crede di essere. Ricuce per tutto il romanzo le immagini che gli altri hanno di lui, distruggendole o tentando di farlo. Ma chi è Vitangelo Moscarda quando nessuno lo vede? Un critico letterario, Gigliucci, in un'edizione del Corriere della Sera del 2017, scrisse che fra le tre parole, uno, nessuno e centomila, potremmo creare una sintesi. La prima parola, uno, indica appunto la tenace illusione del sé, che ci fa andare avanti inconsapevoli. La terza, centomila, segnala la moltiplicazione del sé, interna ed esterna. Ma la seconda soltanto, nessuno, ci dice la verità, il sé non esiste. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Luigi Pirandello. Nasce nel 1867 a Girgenti, Agrigento, in un casolare di campagna chiamato Il Caos. Lì la sua famiglia si era ritirata per sfuggire a un'epidemia di colera. Pirandello scriverà in un frammento autobiografico di essere appunto un figlio del caos e non per allegoria. Un evento fortuito, quello della nascita nel casolare che portava questo nome. Un evento che si ripercuote nella mente dello scrittore sotto forma di interrogativi sulla molteplicità delle personalità di un uomo. Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come, né perché, né da chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi. Anche l'autore per un breve periodo della sua vita ingannò un po' se stesso, aiutando controvoglia il padre nella gestione di miniere di zolfo ad Agrigento. Ma il 1903 è un anno tragico. Una miniera di zolfo per la quale il padre Stefano aveva investito tutto il suo capitale viene distrutta da un allagamento. Una tragedia economica che si accompagnò ad una crisi psicologica per Antonietta Portulano, la donna che Pirandello aveva sposato, e che seppur il matrimonio fosse stato dettato da motivi economici, Luigi amò. Pirandello vive in un momento buio e comprende che anche la più grande certezza economica non può essere mai salda per sempre. Arrivano catastrofi naturali o eventi di cui neanche una delle nostre mille personalità è padrona. E in un attimo siamo nessuno. Cosa resta all'uomo solo? Forse l'analisi della sua sconfitta, perché si risollevi dalle ceneri. Pirandello si getta così nella scrittura, in un'attività frenetica e incessante che lo libera da una tensione altrimenti insostenibile. Così nel 1904 esce il prodotto di questa incessante scrittura, il Fu Mattia Pascal. La storia di un uomo stanco della propria vita, dei litigi con la moglie e la suocera, delle incombenze del quotidiano, e che un giorno fugge, arriva a Monte Carlo e vince una cospicua somma al casinò. Mentre torna a casa in treno, legge sul giornale la notizia di essere stato riconosciuto nel cadavere di un suicida annegato vicino al suo podere. È l'occasione per ricominciare una nuova vita, dice a se stesso. Approfittare dell'equivoco e darsi una nuova identità, quella di Adriano Meis. Inizia il suo viaggio per l'Europa, poi arriva a Roma, dove conosce un uomo bizzarro che gli dà una stanza in affitto e Adriano finisce per innamorarsi della figlia di lui, Adriana. Ma l'amore gli ricorda quanto effimera sia la sua libertà. Non avrebbe infatti mai potuto sposare quella fanciulla perché la sua identità non esisteva agli occhi del mondo. Così Adriano si tormenta e medita come unica soluzione

Un secondo suicidio inscenato. Una nuova occasione di morte per rientrare nella vecchia vita di certezze. Ma tornato al suo paese ligure, Miragno scopre che sua moglie ha sposato un vecchio amico d'infanzia e ha avuto una figlia da lui. Mattia si rende conto di non avere più spazio nel mondo. Dedica gli ultimi anni alla stesura di un memoriale privato e talvolta si reca al cimitero per deporre un fiore sulla sua falsa tomba. Il fu Mattia Pascal. Il punto è che Pirandello insegna una triste morale. Spesso, sempre, la persona che si è definita dai suoi contesti, dai suoi vincoli sociali, che le conferiscono magari un'identità, ma spesso ne ostacolano la libertà. Siamo caratterizzati da segni, simboli, etichette, e questo porta a mettere a tacere diverse parti di noi, per dare più spazio ad altre che sembrano essere le più sicure, le più riconosciute forse. Oppure resta la bella possibilità di cedere, o almeno di credere, alle lusinghe del teatro, di quella messa in scena che rivela che non possiamo e non dobbiamo essere una sola persona. Il teatro diventa in Pirandello luogo della verità, lo spazio in cui si compie il miracolo del relativismo e tutti diventiamo personaggi in cerca d'autore.

Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, Signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé? Crediamo di intenderci, ma non ci intendiamo mai. Nell'inverno del 1936, mentre Pirandello è a Cinecittà, sul set di un film tratto da Il fu Mattia Pascal, si ammala di polmonite. Il 10 dicembre muore e la sua ultima novella ha titolo Effetti di un sogno interrotto. Le sue ceneri, per sua volontà, si trovano sotto un pino, vicino alla villa dove era nato, il casolare chiamato Caos. La penna di Pirandello ha voluto scalfire una verità importante, smorzando la rigida pretesa di sentirsi un particolare tipo umano, perfettamente definibile e statico. Questo non sarebbe naturale. Ogni essere umano finisce con l'avere delle maschere. E va bene anche ridere di questo, più che condannarsi. Il punto è che, non riuscendo a privarci di tutte le nostre maschere, è difficile mostrare la nudità del proprio volto. Tanto vale dare voce ad ognuna delle personalità che si accavallano in noi. Nel 1913 Pirandello pubblicava I vecchi e i giovani, una sorta di autobiografia pubblica che era un'analisi della crisi di fine secolo. Esattamente un secolo dopo, nel 2013, il regista cileno d'origine ma impiantato in Francia, Alejandro Jodorowsky, mette in scena il suo racconto autobiografico, La danza della realtà, in cui chiarisce come la vita sia un divenire continuo, un inevitabile cambiamento. Ognuno viene visto in tanti modi diversi, nessuno può dare una definizione assoluta di un'altra persona, ma dire solo quale lato ha visto, individualmente. Il cinema di Jodorowsky è surreale, scenico, psichedelico e non ha remore di nascondere alcuna maschera del divenire umano. Tu e io non saremmo stati altro che ricordi, mai una realtà. Qualcuno ci sta sognando. Abbandonati all'illusione. Vivi.

0: tú y yo solo habremos sido recuerdos. Nunca realidad. Algo nos está soñando. Entrégate a la ilusión. Vive.
1: Così soltanto io posso vivere, ormai, rinascere attimo per attimo, impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. La città è lontana, me ne giunge a volte nella calma del vespro il suono delle campane, ma ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé suonare, che forse ne fremono di gioia nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo, tra lo stridio delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili aerei. Pensa alla morte, pregare, c'è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l'ho più questo bisogno, perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi, vivo e intero. Non più in me, ma in ogni cosa fuori. Con queste parole, Pirandello chiude il romanzo 1, Nessuno e 100.000.
2: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook. Non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.